0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo. Oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo, che ieri ha travolto 5-0 Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo. Non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra, che ha affrontato il Ghana. Vince la Croazia 1-0 sul Panama. Anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Possiamo tenere le previsioni del tempo molto brevi perché non cambia niente, l'alta pressione africana tiene sempre botta, sempre più potente, quindi anche oggi, mercoledì 24 giugno, almeno in pianura, cielo sereno poco nuvoloso, un cielo un po' lattiginoso, grande sensazione di alfa, siamo in pieno bollino rosso, il disagio bioclimatico è molto alto, le massime sono di 37-38 gradi con un indice di TOM che appunto misura il disagio. Vicino ai 30, che è un valore molto molto alto, quasi estremo, e purtroppo non cambierà niente neanche domani. Giovedì sempre caldo molto alto, con temperature del giorno che si avvicinano ai 40 gradi, di notte in città non si va sotto i 25 gradi, un paio di gradi in meno nelle zone aperte di campagna, ma insomma cambia poco. Questa situazione andrà avanti almeno fino al fine settimana, poi speriamo che cambi qualcosa perché sta diventando davvero preoccupante. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7.05, mercoledì 24 giugno, buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, ben trovati, ben ritrovate, ritrovati, buongiornati, amici nemici e semplici conoscenti. All'ascolto, il nostro numero di telefono è il 366-402-4022, oggi il calendario filosofico ci dice che nulla di quello che facciamo può cambiare il nostro passato, ma tutto ciò che facciamo oggi cambia il nostro futuro. È un'ossessione quella del cambiamento, è evidentemente proprio un'ossessione autentica per tutti noi, cambiare, cambiare, cambiare, cambia troppo, cambia poco, cambia un po', cambia lui, cambia quell'altro, e va bene, e cambiamo noi invece fonte, e adesso questo rumore di aeroplano che sentite in sottofondo che decolla dovrebbe essere un tentativo di aria condizionata. E a questo proposito, la frase del giorno di Tempo Perso è: quando fa così caldo che suda la lingua in bocca, muovete anche quella il meno possibile, forse non sentirete meno caldo, ma di sicuro romperete meno le balle al prossimo, quindi farete sentire meno caldo al prossimo. Qui invece però dobbiamo parlare e straparlare, essendo radio, e quindi andiamo avanti facendo gli auguri agli amici che si chiamano Agoardo, Agilberto, Orenzio, Gunardo, Rombaldo e Teodgaro. Il 24 giugno va ricordato perché nel 1965 i Beatles si esibirono per la prima volta in Italia in due concerti al velodromo Vigorelli di Milano, e poi, come dire, furono introdotti anche in questa circostanza, se non sbaglio, da Peppino Di Capri, se ricordo bene, vado a memoria, non ho avuto il tempo di verificarla su internet, ma nonostante ciò tornarono ancora in Italia. E invece, raccontavamo l'altra sera a proposito del Paladozza, i Rolling Stone si sono esibiti per la prima volta in Italia a Bologna, fecero due concerti anche loro, si usava così un tempo per ottimizzare tempo stesso, appunto, e denaro, e fecero due concerti al Palazzo dello Sport di Piazza Zarita il 5 aprile, mi pare, del 1967, se non sbaglio, no, 57, no, 67, perché l'aprile del 57 non era ancora stato inaugurato il Palasport, e quindi sì, mi pare nel 67, adesso non me lo ricordo, e possiamo anche andare a verificare. Fecero appunto un concerto al pomeriggio, uno alla sera, con un grande successo, addirittura ci furono, non so, tipo 4.000 persone, si disse al tempo, che rimasero fuori e fecero a cazzotti nel tentativo di entrare a vedere i Rolling, che non erano ancora mitici. Pare che in quell'occasione, sì, 5 aprile 67, e in quell'occasione fecero anche l'unico pezzo della loro vita, poveretti, insomma, non avevano ancora, si vede, un grande potere contrattuale, in italiano, una traduzione in italiano, una canzone in italiano, una delle loro tradotte e cantata, anche eseguita in italiano. Nel 1985, il 24 giugno, Francesco Cossiga fu eletto Presidente della Repubblica. Nel 1987 nacque il 24 giugno, quindi bisogna fargli gli auguri, adesso è ancora lì impegnato a 40 anni quasi, a 39, a giocare i mondiali, e neanche malaccio, un calciatore argentino noto con il nome di Lionel Andrés Messi. Nel 1991 invece Shakira incise il suo primo album. Nel 95 fu arrestato Leo Luca Bagarella dalla DIA, al distretto antimafia, e nel 2003 invece fece il suo primo disco la cantante Beyoncé. Non so, tra Shakira e Beyoncé chi sia meglio, chi sia peggio, lascio a voi decidere, potete anche deciderlo rapidamente, comunicarlo al suddetto numero. E se volete potete usare anche il numero che ben conoscete, 366-402-4022, se vi va di prenotarvi, vi segno io al volo stasera per l'ospitata, la serata, l'intervista, il colloquio di Tutto Esaurito, il Festival dello Stress, è gratuito all'Arena del Sole, nel chiosco dell'Arena del Sole, però non fate quelli che, siccome è gratuito, vi prenotate e poi non ci venite, perché quella
non è, è maleducazione e lascia fuori altri che magari sarebbero interessati. Stasera l'ospite è Ivan Zazzaroni, lo psicanalizzeremo con lo psicoterapeuta Pietro Buonanno per capire quanto è stressato. Io penso poco, ma insomma l'argomento è giocoso, è lo stress di stare a guardare le stelle, lui che le fa anche ballare e parlare. Vedere i mondiali, quanto è stressante vedere i mondiali da fuori. Poi insomma parleremo di tutto e un po', come capite bene è un pretesto per fare una chiacchierata in cui inevitabilmente parleremo anche di pallone, di mondiali, di Bologna e di tante altre curiosità, se volete appunto partecipare questa sera all'Arena del Sole. Freud, beh no dai, non c'è, no, per Zazzaroni chiamate Freud, Ale no, basta meno, dai, basta Buonanno, quello che abbiamo noi che è bravo, insomma fa parlare. Team Shakira, it's time for Africa, waka waka, andiamo, sei messo bene anche te di prima mattina, fa caldo anche dalle tue parti, vedo, sento e percepisco. Cominciamo allora a leggere i giornali insieme come di consueto, motivo per cui siamo qui, guarda un po'. E cominciamo da dove? Vediamo un po', c'è questo intanto, vabbè, notizia di economia. IMA accelera, l'obiettivo è arrivare a 3 miliardi di fatturato nel 2029, scrive Alessandro Cicognani. Il gruppo IMA, leader globale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento, insomma, leader della Packaging Valley, a valle del pacchetto, dell'impacchettamento, insomma ho sentito definizioni migliori, ecco, però siamo anche Packaging Valley, Motor Valley, posso anche capire, Silicon Valley, vabbè, Packaging Valley, insomma, proprio, se vogliamo proprio fare delle valley a tutti i costi, va bene, comunque siamo anche quello. Il gruppo IMA chiude 2025 a quota 2 miliardi e mezzo di euro di ricavi, mica male, accelera sulla redditività, riapre il dossier delle acquisizioni. Per il colosso bolognese la chiusura del bilancio segna un nuovo passo avanti, il fatturato è salito da 2,4 miliardi del 2024 fino a 2,5 miliardi, mentre l'EBITDA sale da 447 a 507 milioni, quello è il vero indice, non tanto il fatturato, uno può fatturare tanto ma poi spende più di quel che fattura, invece quel vero indice di salute è arrivato a 507 milioni, un bel aumento, ma il dato che più racconta la traiettoria del gruppo della famiglia Vacchi è quello del medio periodo, dal delisting da Piazza Affari avvenuto nel 2021, IMA è passata da 1,7 a 2,5 miliardi di giro d'affari con un incremento del 47%. Auguri, la prossima soglia è già fissata ed è raggiungere i 3 miliardi entro i prossimi 3 anni, spiega Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di IMA, precisando che si tratta di una crescita al netto delle acquisizioni costruita quindi sulla forza interna del gruppo, una scommessa industriale che poggia soprattutto sul... Quindi c'entra niente il pacchetto, sul farmaceutico, proprio la divisione Pharma ha generato 1,4 miliardi di ricavi l'anno scorso contro 1,1 miliardi nel ramo consumer. È una questione di natura della domanda che nel farmaceutico serva Vacchi si mostra abbastanza indipendente dalle varie dinamiche geopolitiche. Sì, medicine servono, soprattutto durante la guerra, aumentano anche gli antidepressivi. Forte di questi numeri, IMA ha tra l'altro deciso di tornare a fare spese sul mercato dopo anni di risultati arrivati dallo sviluppo interno, sono infatti aperte nuove opportunità per la crescita su linee esterne. All'inizio del 26 la società guidata da Alberto Vacchi ha acquisito la maggioranza dell'irlandese ProSize, una società di Cork specializzata in tecnologie per isolatori e campionamento per il mercato biofarmaceutico globale. Non so, quando sento la parola campionamento mi viene in mente la musica techno degli anni 80-90, un'operazione che conferma la direzione più farmaceutica, più presidio internazionale, eccetera, eccetera. Insomma, continua il pezzo lungo, pezzo del Sole 24 Ore dedicato a IMA. Io penso che alla fine, quando ci sono delle aziende del territorio che fanno bella figura, dobbiamo esserne poi contenti, perché comunque è tutta salute che portano all'economia locale, posti di lavoro, benessere e gente che continua a lavorare. Molto meglio queste notizie, mi pare evidente, che non quelle che ci dicono ancora una volta
in questi giorni dei casi di lavoratori a rischio, posti lavoratori a rischio, eccetera. E ancora da Libero, addirittura, il treno Italo si blocca in galleria, Bagnerotti, 30 gradi, un incubo. Il convoglio era partito da Milano, era diretto a Napoli. L'alta velocità si è fermata nel punto in cui fa più paura bloccarsi, nel cuore di una galleria, scrive Libero, in una delle giornate più torride dell'anno. Mi chiedo perché si sottolinei con questo, perché non, su alcuni giornali più di altri, cioè, il retropensiero viene più spontaneo. Cosa significa? Significa che vogliono creare dei problemi, vogliono che la posizione di Salvini è cambiata nella Lega, si punta su altri candidati? Chissà. Per centinaia di passeggeri diretti da Milano a Napoli, il viaggio sul treno Italo 9981 si è trasformato lunedì pomeriggio in una odissea fatta di attese, caldo soffocante, tensione crescente, due soste forzate sottoterra, galleria, aria condizionata fuori uso, bagni inutilizzabili, una temperatura che secondo i racconti dei viaggiatori ha raggiunto i 30 gradi all'interno delle carrozze. Tra i passeggeri c'era anche Sigfrido Ranucci, dice Libero, volto di report, che ha documentato in tempo reale quanto stava accadendo. Sì, l'ho visto il post di Ranucci, anch'io, viaggio incubo per i passeggeri di Italo, scritto il giornalista di report, bloccati per due ore in galleria sulla tratta Firenze-Bologna, al caldo, senza alcun conforto, alcuni di loro colpiti da malore. Dopo una breve ripartenza, ancora spiegato che i tecnici stavano tentando di resettare il sistema elettrico del convoglio per consentire la ripartenza. Nel frattempo il caldo ha aggravato il disagio, chi era a bordo descrive un'atmosfera sempre più difficile. Con il passare dei minuti, un altro treno ha raggiunto il convoglio fermo affiancandolo durante le operazioni di assistenza. Solo dopo diversi tentativi, il 9981 è riuscito a ripartire in direzione Firenze-Santa Maria Novella, dove è stato predisposto il cambio del materiale rotabile per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio verso Napoli. L'incidente ha avuto conseguenze anche sul traffico ferroviario nazionale, quindi insomma è tutta colpa di Italo, forse questa è la tesi. Per consentire la gestione, quindi Salvini non c'entra, per consentire la gestione dell'emergenza, numerosi convogli dell'alta velocità sono stati deviati sulla linea convenzionale tra Firenze e Bologna, ritardi fino a 60 minuti per alcune ore. L'Italia ferroviaria, oh, eccola, mancava, noi apposta poi leggiamo questi articoli, è apparsa ancora una volta, indovinate? Bravi, divisa in due. La vicenda ha provocato la reazione delle associazioni dei consumatori. Per Assoutenti, sul fronte ferroviario non c'è pace in Italia. Oh, però attenzione, si riportano queste voci. Tra sabotaggi, furti di rame e problemi tecnici, la circolazione sta subendo forti ripercussioni a danno di migliaia di utenti, afferma il presidente Gabriele Melluso. Anche il Codacons interviene chiedendo un rafforzamento delle tutele per i viaggiatori. Secondo l'associazione, rimborsi e bonus oggi previsti non sarebbero più sufficienti a compensare situazioni di questo tipo. L'organizzazione propone l'introduzione di meccanismi automatici di risarcimento economico proporzionati al disagio subito, sul modello di quelli adottati già nel trasporto aereo. Da parte sua, Italo sostiene di aver immediatamente attivato l'assistenza a bordo e in stazione verso i propri passeggeri. La società spiega che il treno è stato condotto fino a Firenze San, poi finisce qui, San Maria Novella, suppongo, eccetera. E beh, insomma, l'articolo di Simone Appletto su Libero, secondo me a Salvini non fa piacere. Quindi perché Libero fa un articolo che a Salvini non fa piacere? Chissà, è casuale? E dopo, insomma, dopo aver brillato con titoli tipo Vaffan Trump sei Vaffan Trump com'era? Trump sei un coglione, com'era? È un, cioè, insomma, sì. Bene, lasciamo stare. Sole 24 Ore invece parla anche del suicidio assistito, fine vita alla consulta, per la prima volta i malati in aula, articolo di Patrizia Maciocchi. La presenza dei malati per la prima volta nell'udienza di ieri della Corte Costituzionale sul fine vita segnala l'urgenza di parole chiare, aspettale, nel silenzio del legislatore, appunto, su un tema etico che continua a dividere le coscienze. Il giudice delle leggi è chiamato ora ad esprimersi sui trattamenti di sostegno vitale, uno dei quattro requisiti dettati con la storica sentenza Cappato del 2019 per rendere lecito l'aiuto al suicidio. Essere affetti da una patologia irreversibile considerata incurabile è uno. Subire sofferenze fisiche o psicologiche che la stessa persona malata giudichi del tutto intollerabili. 3.
dipendere dai trattamenti di sostegno vitale e infine 4. Conservare la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Il giudice si era già espresso sulla questione del sostegno vitale con 2 sentenze nel 24 e nel 25, ampliando la definizione ai farmaci e ad altri presidi medici, oltre alle macchine, decisioni interpretative sul diritto di rifiutare le cure che hanno lasciato un ampio margine di discrezionalità. Ad oggi sono 17 le persone che hanno avuto accesso al suicidio assistito perché nelle condizioni indicate dalla Corte Costituzionale, e poi ci sono gli altri. Ieri, video collegati con l'aula, c'erano 11 pazienti, 8 hanno fatto entrare le loro storie nella sala in cui erano riuniti i giudici delle leggi attraverso le parole dei legali e le memorie per chiedere una decisione che limiti il sostegno vitale all'ausilio dei macchinari. Altri 3 invece nelle stesse condizioni erano lì per sollecitare un verdetto che estenda anche a chi non è tenuto in vita da macchinari o trattamenti salvavita la possibilità di essere aiutato a morire. Quindi insomma praticamente è una battaglia etica che si sta disputando, e lo ripeto, abbiamo detto anche ieri, ma anche ho letto altri commenti in giro analoghi al mio, insomma questa battaglia tra moribondi è detta proprio brutalmente intorno ad un tema così delicato, una battaglia etica in cui si dividono i malati terminali, mi sembra una roba di una civiltà angosciante. E nessuna di queste persone oggi dice degli 8 sugli 11 è pronta a morire, dice ma gli 8 che sono contro affermano di non volere una pistola sul tavolino da usare quando sono in difficoltà. Il fratello, insomma, poi racconta tutte le varie storie diverse, il Sole 24 Ore, di queste persone. La decisione della consulta, che potrebbe arrivare entro un mese, prende le mosse dal rinvio del GIP del Tribunale di Bologna, secondo il quale l'interpretazione restrittiva del requisito del sostegno vitale viola i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e autodeterminazione tra i malati che soffrono allo stesso modo e, come evidenziato anche dal Comitato Nazionale di Bioetica, rischia di costringere un paziente a subire dei trattamenti invasivi al solo scopo di poterli poi rifiutare per accedere così infine alla procedura di suicidio assistito. Il caso esaminato da GIP riguarda una donna affetta da una patologia irreversibile ma non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione meccanica, accompagnata in Svizzera per accedere al suicidio assistito da alcuni attivisti dell'associazione Coscioni, tra cui Marco Cappato, che si sono poi autodenunciati per il reato di aiuto al suicidio, che è punito con pene che vanno dai 5 ai 12 anni di carcere. Dal momento poi che la situazione in cui si trovava la donna non rientrava nella non punibilità automatica che è stata definita dalla sentenza costituzionale del 2019. A fronte di una richiesta di archiviazione da parte della Procura, il GIP di Bologna ha scelto di sospendere il giudizio rinviando gli atti alla consulta. Per l'ottava volta i giudici sono dunque chiamati a colmare il vuoto lasciato, e aggiungo colpevolmente, molto colpevolmente, dal legislatore, nonostante 2 disegni di legge in campo, uno della maggioranza sul potenziamento delle cure palliative, quindi si va nella direzione opposta al suicidio assistito, nelle scorse settimane è tornato in commissione, e il testo unitario dell'opposizione, che invece è bloccato al Senato. Di fronte ad un impasse che meriterà l'ennesimo monito della consulta, sono anche arrivate parole chiare dal Papa. Leone XIV ha sottolineato che il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Ma qua, non so, non si stava parlando di questo. Comunque, nessun medico, dice, dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. E ieri c'è stata la voce dei malati che ha portato i giudici ad un passaggio inedito dalle carte alla vita. È un tema dolorosissimo, scabrosissimo, difficilissimo. E però nascondersi, far finta di niente, girarsi dall'altra parte perché prenderlo a mano è una bega dalla quale non se ne esce, e soprattutto elettoralmente si finisce poi automaticamente per scontentare una parte e pagarlo in termini elettorali, e non è una risposta accettabile da parte di chi deve governare, legislare e fare il suo mestiere. E questo vale anche per quelli che c'erano prima, non soltanto per quelli che ci sono adesso, perché è un tema che da troppo tempo è sospeso in Italia e che debba essere un garbuglio legislativo di questo tipo, giurisprudenziale, è un'ulteriore pena inflitta a quelli che già, mi pare,
familiari e pazienti e vittime soffrano già a sufficienza, no? Per la situazione in cui, di malattia in cui si trovano, e poi dover combattere anche delle battaglie in tribunale, essere sottoposti a questo ulteriore martirio e umiliazione perché c'è una classe dirigenziale politica che non vuole decidere su questo tema perché da noi, soprattutto da noi, pare essere più scomodo, scabroso e sconveniente dal punto di vista elettorale, che in tanti altri posti, non è degno.

anche con Baiocchi e Accorsi che cosa succede, perché magari possono anche loro trovare magari un po' più di spazio in questa Virtus, o magari uno dei due, come dicevamo anche qualche giorno fa, uno dei due può andare magari in prestito. E detto ciò, scusate, e l'abbiamo anche accennato in precedenza, lo ribadiamo, visto che insomma siamo in presenza di fatto dell'ufficialità. Adesso vado a recuperare anche il comunicato, che almeno così siamo belli tranquilli. Comunicato che però non riesco a ritrovare. Aiuto! Dov'è la mia badante quando serve? Ho anche il mio badante, tanto va bene uguale. Dov'è? Niente, non lo trovo. Vabbè, adesso lo recuperiamo. Sì, un Paiola di fatto vicinissimo alla Stella Rossa. Ecco, questo manca ancora. Non riesco a ritrovare. Ho trovato. Adesso lo troviamo, ragazzi. State belli tranquilli, che troviamo tutto. Però Paiola vicinissimo alla Stella Rossa. Sarà un caso che Teodosic è diventato dirigente e si porta Paio? Non credo proprio. Ecco. Allora, diventare franchigia potrebbe attirare qualche giocatore di livello? Beh, di base sì, naturalmente. Di base sì, ti puoi muovere sul mercato in maniera un po' diversa, sempre compatibilmente col budget che avrai, questo è sicuro. Possiamo convenire che anche quelli della classe 82 vanno considerati giovani almeno dentro, ma pure fuori, Lorenzo, dai, tutto sommato anche fuori. Poi ho capito bene, Zanetti ha detto che ci sarebbe una possibile nuova proprietà interessata a vincere l'Eurolega. Cosa si aspetta a farla entrare? No, aspetta, chiediamo, se no facciamo confusione. Allora, Zanetti ha detto che i due gruppi interessati, lo svizzero-americano e l'americano greco, sono volenterosi di investire parecchio, fino anche a lottare per l'Eurolega. Ok? Quindi questo è il punto. Dopodiché Zanetti ha detto: signori, non è facile, cioè, sappiate che non è facile, e quindi ha detto questo sostanzialmente. Allora, un ascoltatore mi manda: sì, l'avevo visto anch'io questa grafica di Paiola alla Stella Rossa, ma sul sito, sul profili, sulla Stella Rossa ufficiale non c'è nulla. Quindi, ragazzi, questo di Paiola è un fake. È vicino alla Stella Rossa, non c'è dubbio. La Stella Rossa sta, dopo aver firmato Ivon Navarro come allenatore, sta lavorando tanto a Paiola. La presenza di Teodosic è senza dubbio quella più, diciamo, che spinge anche tanto. Ma no, sui profili ufficiali della Stella Rossa non c'è assolutamente nulla. Proprio nulla. Quindi questo è un po' il senso. Allora, ciao Dario, cosa significa esattamente franchigia in termini di basket? Non ho ancora capito. Ah, semplicemente che stai lì in Eurolega e da lì non ti muovi. È stato un... diciamo, è il termine che si usa per le squadre NBA, sostanzialmente. Con una differenza però, e questa viene da capire anche se in realtà mi sento di escluderla. Cioè, in NBA la franchigia si prende... si sposta, il proprietario non gli piace più Seattle, la sposta a Oklahoma City, non gli piace più Charlotte, la sposta a New Orleans, non gli piace più New Orleans, la sposta a Salt Lake City. In teoria il termine franchigia si presta anche a questo nel basket europeo, però direi che no, tendenzialmente no. Ecco. Cosa non è facile? È vincere l'Eurolega. Riferimento era quello, non sono stato chiaro, se non ho detto, scusatemi, se non è stato chiaro il riferimento chiedo venia, però era quello, non è facile vincere l'Eurolega, anche mettendo dentro una barca di soldi, e su questo aspetto Zanetti giustamente è stato chiaro, ha detto non è che basta mettere, vabbè, grazie, cioè, lo sappiamo ed è giusto anche ribadirlo, non è che basta mettere un sacco di soldi per avere poi la certezza di vincere. Sarebbe molto facile, onestamente.

0: Allora, ci sono un po' di altre domande virtussine, poi tra poco andiamo con le Bosello e cambiamo argomento, promesso. Fabio, non mi è piaciuto il modo con cui Zanetti ha valutato la scelta di Paiola di fare altre esperienze professionali. Mi aspettavo un minimo di gratitudine per lui. Fabio, non so che dirti. Nel senso che ne ha parlato così e evidentemente insomma, non è stata una decisione quella di Paio, presumo che Zanetti abbia preso, diciamo, tra virgolette, bene. Posso anche comprenderlo, ci mancherebbe, però boh, sì, forse poteva dire altre cose, ma no, tutto sommato su questo punto, Fabio, non sono... non sarei così critico, ecco. Ha spiegato la situazione molto chiaramente, ha detto quello che peraltro vi abbiamo raccontato sempre in queste settimane, cioè che la Virtus ha fatto un'offerta, però Paiola aveva ormai già deciso sostanzialmente di andare via e quindi di provare ad andare altrove. Ribadisco, non alla Stella Rossa, almeno non ufficialmente, questo così abbiamo chiarito anche al volo durante la diretta. E poi Jalov e Smailagic via anche loro? Sì, probabilmente sì. E comunque Zanetti in 7 anni, 2 scudetti, un Eurocup, una Champions League, 6 finali scudetto, per me non è male. Ma certo che non è male, vorrei anche vedere. E un ritorno in Eurolega, io non lo metterei proprio così in secondo piano. Non è un trofeo, non è che la Virtus ha fatto il pullman scoperto. Oddio, sì, l'ha fatto perché ha vinto l'Eurocup, ok. Però non è che ci sono stati festeggiamenti per il ritorno in Eurolega di per sé. Però in questo momento storico è stato un passaggio molto importante quello, molto importante. E aggiungiamo anche questo aspetto nel giudizio storico su Zanetti, presidente della Virtus, patron della Virtus, che ribadisco, come giudizio storico di questi anni, non può che essere strapositivo, ma senza dubbio. Mi piacerebbe vedere che spostano i Partizan magari in Ungheria. Sai che scenario bellissimo. Allora, cari tifosi del Partizan, da oggi il Partizan giocherà a Cracovia. Arrivederci. La prendono benissimo i tifosi, benissimo. La prendono con sportività. Ah, vabbè, mannaggia, tiferemo Stella Rossa. Sì. La vicenda futura del basket europeo, delle certezze sono nelle carte della franchigia, scrive Tiziano. E Luca cita, ho citato la NBA, ma chiaramente ci sono anche gli altri sport americani, tipo l'NFL, il trasferimento dei May Raiders da Oakland a Las Vegas, mi devo ancora riprendere, lo capisco. Ma anche i tifosi dei Supersonics si devono ancora riprendere dal trasferimento da Seattle a Oklahoma. Non so se la nuova franchigia a Seattle riuscirà a prendere i cuori dei tifosi, probabilmente sì, hanno talmente tanta voglia di basket che credo qualunque squadra si avvicini anche solo a Seattle possano essere soddisfatti. Però ecco, quello fa parte del sistema delle franchigie, che però è una peculiarità americana. Qui onestamente non credo sia proprio una roba, ma neanche lontanamente pensabile. Noi abbiamo scherzato prima sul Partizan, ma in realtà non è proprio, non ce l'abbiamo noi nelle corde, quello di prendere una squadra, comprare il diritto sportivo e poi spostarla in un'altra città. Dai, sono cose che non si fanno, sono cose che noi europei, noi italiani soprattutto, non abbiamo proprio nelle corde. Queste cose non le facciamo, queste cose come, scusate? Ah, è stato fatto con Cremona? Ah, e forse anche con Trieste, con Brescia? Ah, ops. Va bene, no, è vero, è stato fatto, ovviamente scherzavo, e così che andiamo al volo anche sull'altro tema di giornata, visto che vi siete scatenati su questo, ovvero che alla fine Brescia davvero può essere ceduta a Mandžasić, attuale presidente di Trieste, e spostata a Roma. Non ho onestamente parole, cioè è una vicenda talmente surreale che faccio una fatica matta a capirne il senso. Due squadre a Roma, già una squadra a Roma oltre alla Virtus mi pareva troppo, due squadre mi sembrano assolutamente una follia. Non ha alcun senso questa cosa qui. non ha veramente alcun senso logico. E mi dispiace anche che siano coinvolti comunque tifoserie come Brescia, come Brescia, scusate, come Trieste, che non, onestamente tutto, tutto potevano sopportare tranne questo. Anche perché poi Brescia mi sa che comprerà il diritto da un'altra squadra, probabilmente per fare la 2, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport. Però francamente, ragazzi, mi sembra veramente una vicenda surreale, surreale. E sì, appunto, in Europa non si fa, ma in Italia a quanto pare sì. Ne riparliamo dopo con dovizia di particolari, intanto pubblicità.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
10: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
9: Wow, sanno anche volare.
10: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
9: Li chiamo subito.
11: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, 9:40 minuti, tra pochissimissimo andiamo a parlare, cominciamo anche a parlare di Bologna in questa mattinata largamente dedicata alla conferenza stampa ieri del presidente Zanetti, e non poteva essere altrimenti. Insomma, i temi sono stati tanti, esattamente come accaduto anche settimana scorsa con la conferenza stampa di Guerri Gentilini per quanto riguarda la Fortitudo, quindi era doveroso iniziare da qui e ci torniamo anche più tardi anche con altri estratti della conferenza stampa di ieri. Giusto una postilla su messaggio arrivato al 366-402-4022, però Zanetti ha ragione, se Paiola canna un paio di partite da titolare in uno squadrone finisce subito in fondo alla panchina, se non addirittura in tribuna, qui sarebbe stato un re. Ragazzi, ma se l'avete infamato per un abbraccio con Candy, un abbraccio di chiarimento con Candy, e l'avete infamato un buon numero di tifosi virtussini, ma re di cosa? Ma cosa? Che alla prima partita storta è stato criticato anche lui, ma re di che? Ma di cosa? Re senza corona forse, cioè, re giusto per, dai, su. Leo Bosello, buongiorno.
13: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, ciao. Che fine hai fatto? Non ti sentiamo dalla Coppa Italia vinta.
13: Lo so, aspetto prossimi successi, aspetto prossime vittorie. Niente, qualche giorno di pausa. Neanche ferie, qualche giorno di pausa, perché ferie neanche, visto che ieri c'era la conferenza, quindi bisognava seguirla un po' a distanza, però sono attento a tutto, quindi spero di essere preparato, quasi come il mio solito.
0: Beh, non lo so, sai? Non lo so. Io comunque nel dubbio ho pronto il jukebox. Cioè, se ti sento in difficoltà, piazzo la musica di Nettuno Bologna 1.
13: Okay. Va benissimo. Spero di farcela.
0: No, vabbè, ci proviamo. No, ma ce la facciamo, altro che. Allora, caro mio, da cosa partiamo? Dai, ti faccio scegliere argomento libero. Partiamo dal Bologna, mercato? Facciamo il punto?
13: Sì.
0: Gli ha comprato qualcuno?
13: Punto.
0: Tutti?
13: No,
0: nessuno. Beh, finito il punto. Andiamo. No, scherzo.
13: C'è un giocatore che è più vicino di altri, che è questo attaccante classe 2004 Caccavo, che sicuramente è stato accostato con insistenza nelle ultime ore, ormai da 36 ore da Di Marzio. È un attaccante che sicuramente ha una tipologia di carriera differente rispetto magari a quelli che abbiamo visto accostati o anche presi dallo stesso Bologna nel corso degli ultimi anni. Però aggiungerei una cosa che forse non è stata molto ricordata: è un primavera Torino, e quindi non è che poi è un giocatore che ha una costruzione solo ed esclusivamente distante dalle prime squadre di Serie A o da una squadra di Serie A. Cioè, ha fatto quasi tutta la trafila del settore giovanile del Toro, e me lo ricordo perché giocava diverse partite contro la primavera del Bologna nel 2022-21, quando la seguivo con grande frequenza. E quindi è un giocatore che comunque ha avuto un certo tipo di formazione, poi adesso ha fatto una trafila molto lunga, però credo che sia una tipologia di acquisto che non vediamo da molto in casa rossoblu, nel senso provare ad arrivare prima su un attaccante, su un profilo, su un giocatore che sta facendo bene, che ha fatto molto bene in C, che è andato a segnare, è andato in doppia cifra in Serie C l'anno scorso, e quindi si cerca di anticipare un po' la mossa di crescita di un attaccante che magari l'anno prossimo trova spazio con un prestito in Serie B, e il Bologna ne mantiene il controllo del cartellino. Ecco, non vedo molto altro margine su questo tipo di acquisto. Poi c'è stato qualche altro movimento più legato al settore giovanile, ma di giocatori più interessanti secondo me in orbita prima squadra tra presente e futuro, e quindi il prestito di Corazza, il prestito di Tomasevic, e sicuramente il riscatto ufficializzato dal Bologna ieri, ma che si sapeva già da qualche giorno, del centrocampista classe 2008 Ganese Badori, che sinceramente c'ha a tutti, credo, chi ha visto la partita dell'Under 18 dal vivo, anche credo banalmente su Sky, ha impressionato, e sono state tre operazioni comunque importanti. Ovviamente Corazza non riguarda più il settore giovanile da diverso tempo, però è un prodotto del settore giovanile del Bologna, e anche per lui insomma si tratta di un altro prestito in B. Per Tomasevic un prestito in B di livello, perché il Mantova comunque insomma vediamo se punterà su di lui come titolare, e su Badori vediamo se poi effettivamente, come scrive oggi il Corriere dello Sport, può andare anche in ritiro. Mi sorprenderebbe, ma ne sarei felicissimo.
0: Beh, tutto sommato ci starebbe anche, no? Perché nell'idea che abbiamo detto nei giorni scorsi di Tedesco, del fatto che ha voglia di vedere il Raimondo, di vedere chi magari in questo momento è in uscita, perché no, anche qualche ragazzo della primavera o dell'Under 18, cioè sarebbe pienamente coerente, ecco.
13: Sì, anche perché si è letteralmente divorato i pari età nelle partite di Under 18 che abbiamo visto, e sembra essere veramente pronto per fare uno step in più. Ovviamente poi dopo è chiaro che di mezzo c'è anche un campionato primavera, è ovvio che l'Under 18 non è paragonabile a nessun tipo di categoria professionistica senior, quindi nemmeno una serie C e forse nemmeno una serie D, quindi ci sono i livelli, come dice qualcuno. qualcuno nel calcio, ed è giusto che sia così, però è anche giusto che questi livelli vengano scalati comunque in corso d'opera e venga provato nel corso di una carriera o anche nel corso di un ritiro, di qualche allenamento, che non c'è tutta questa differenza e che si può colmare anche con un periodo di prova e anche di coraggio nel provare a mettere in campo un giocatore che può arrivare a diventare maturo. Credo che lui ci sia, in lui ci sia molto margine, quindi spero che sia uno dei 3, 4, 5 volti delle giovanili che spero di vedere su Valles.
0: Anche Libra, bel giocatore, scrive Fabio. Sì. Ne avevamo parlato anche lui, anche di lui. Poi c'è Romano della Roma, per l'appunto, per coerenza. Sì, c'è anche questo giocatore anche svizzero che piace molto.
13: Sì, anche lui centrocampista.
0: Ma può essere svizzero chiamandosi Romano? Cioè non c'è
13: no,
0: un...
13: basta, dai, no, evitiamo più questi giochini che non ce la faccio più, già che poi vediamo quest'anno quante volte ci scordiamo, ci mettiamo a dire italiano invece che tedesco. Per adesso dai, sta andando abbastanza bene, però poi quando ci saranno partite, servizi, radiocronache, che vediamo. Sì, sarà durissima, quindi aggiungerne un altro vediamo, però Romano è un centrocampista interessante, poi bisognerà capire se c'è margine anche qui con una trattativa che non sarà facilissima, però insomma un giocatore di cui si parla da diverso tempo a livello giovanile e credo che abbia comunque insomma fatto bene allo Spezia e soprattutto insomma la Roma nelle sue varie annate nelle giovanili. Non so quanto la Roma vorrà tenere il controllo totale sul giocatore, fosse il loro lo manterrei perché è molto interessante, però comunque va detto che la Roma molte volte se le fate sfuggire i suoi giocatori clou delle primavera o del suo settore giovanile che gli ha ceduti con un po' troppa così leggerezza. Vabbè, credo che il principale sia quello che poi dopo si è affermato con noi, adesso fa il difensore all'Arsenal Calafiori, che la Roma l'ha lasciata andare via per qualche milione di euro più tardi, non credendoci abbastanza, ma credo che sia piena la lista, quindi vediamo quanto ci vogliono credere dalle parti di Trigoria. Se si può strappare un prezzo interessante, il Bologna è giusto che ci possa provare a prendere anche un centrocampista giovane, un altro nel caso, o comunque insomma da valutare.
0: Sì, e poi ovviamente c'è anche il discorso che abbiamo fatto nei giorni scorsi, anche in tua assenza, Leo, cioè che il 29 apre il mercato, quindi ci sono squadre tipo la Roma che vorranno fare operazioni anche abbastanza rapidamente per mettere a bilancio entro il 30 giugno e per sistemare un po' il bilancio, quindi c'è anche quell'aspetto lì da valutare. Quindi entriamo già in una prima fase calda del mercato, poi durerà due giorni e poi dal 1 luglio torniamo tranquillamente sereni ad aspettare fine agosto. E il discorso invece con la Juve, i discorsi con la Juve?
13: Ma è ipoteticamente 3. Lukumi, per cui il Bologna adesso sta cercando di tenere alto comunque il discorso legato alla cifra, che mantiene di forma la presenza di questa clausola che è molto alta per un giocatore in scadenza, che vale sicuramente di più senza la questione scadenza 2027, però è chiaro che ne modifica il prezzo il fatto che scada tra 12 mesi il contratto di Lukumi col Bologna, quindi credo che la Juve proverà a giocare sulle tempistiche, cioè proverà un po' non a stritolare, però a stringere un po' all'angolo la situazione, anche ma assolutamente secondo me aspettando la fine di questo 15 luglio e poi giocando a ribasso. La cosa può cambiare se arriva effettivamente una proposta seria dalla Premier. Adesso le partite di Lukumi, Dario, mi dispiace, ma si sono giocate alle 4 e alle 5 di mattina.
0: E quindi?
13: Non sono riuscito a vederle.
0: E perché?
13: Sono le uniche partite che non riesco a vedere, quelle della prima mattinata praticamente. Quella della tarda nottata le guardo, anche ieri sera ho guardato la Croazia, però era presto, poi iniziava all'una. Però devo dire che quella delle 3, delle 4, delle 5 non ce l'ho, e ieri a Colombia alle 4 non ce l'ho fatta. Però ecco, se dovesse fare un gran mondiale, magari insomma questa cifra da 28 in Premier si fanno meno problemi, perché la Juve sicuramente non ci arriveranno, proveranno ad attendere. Occhio che però poi magari succede come per Palestra, no? Ma a parte questo, gli altri due discorsi sono Azic e Miretti. Su Miretti c'è un interesse da parte dell'area tecnica del Bologna abbastanza netto per la tipologia di giocatore, per profilo, età, crescita e forse anche mancata vera ancora esplosione, quindi ci può stare nell'intravedere il potenziale di un giocatore che ancora non si è del tutto espresso sicuramente.

0: su Hadžić, beh, Hadžić 2 anni fa la Juve l'ho strappata al Bologna, ma il Bologna era già sul giocatore, cioè il Bologna era anche forse di più di 2 anni fa. Adesso non ricordo, era una sessione invernale di mercato
1: Beh,
0: e
1: era
0: la
1: quella di
0: Juventus.
1: Giuntoli alla Juve, no?
0: Sì, non era invernale, non c'era stato un interessamento fortissimo del Bologna
1: Oh, sì,
0: in un
1: forse
0: mercato
1: sì, hai
0: di
1: ragione, sì.
0: Hadžić,
1: Sì.
0: però molto, molto più tempo fa, forse più di 2 anni fa, forse anche 4, 3 o 4 anni fa, e alla fine andò alla Juve, quindi però è un giocatore che è sempre rimasto, penso, nell'interesse del Bologna. Ha fatto quel gol assurdo contro l'Inter, altro ci ricordiamo poco nella sua stagione quest'anno, anche perché ha giocato molto poco, però un 2006, sembra che si vada alla ricerca di centrocampisti giovani, molto giovani, Questo ci può stare, ma lo sappiamo che la linea verde è un indirizzo che sarà ancora più tracciato nel mercato di quest'estate. Quale di queste 3 operazioni, una in uscita e due in entrata, si andranno a concretizzare? Ma non lo so, non lo so sinceramente. Mi sembra Hadžić quella un po' meno complicata.
1: Sì, anche se ti dico la verità, ho un po' di dubbi su come inserire poi questi
0: Ah, sì.
1: giocatori nel Bologna di Tedesco, nel senso, cioè Miretti è una mezzala, non ce lo vedo a fare il trequartista o il mediano a due, quindi è una mezzala, quindi 4-3-3. Hadžić magari è un po' più duttile, però probabilmente deve ancora trovare un suo ruolo definito in mezzo al campo e quindi magari su questo ci si può lavorare un po' di più.
0: Sì, può
1: Però non lo
0: anche
1: so,
0: essere.
1: mi convincono poco per questo, ecco.
0: Sì, può anche essere un mediano a due, però sì, è ovvio che ancora può essere definito lui come ruolo in campo. Ha fatto la mezzala spesso, ha fatto il mediano qualche volta.
1: Lo
0: Sì.
1: ricordo Hadžić in una mediana a due con Coop Miners a Verona.
0: Sì,
1: Lo ricordo perché l'ho
0: sì,
1: fatta per Fantacalcio ed ero lì che dicevo: ma in che senso mediana a due Coop Miners Hadžić? È così, un
0: Certo, no,
1: po'
0: no,
1: strano.
0: infatti, molto strana. Anche Miretti, sì, non mi sembra abbia i crismi per il trequartista, il 4-2-3-1. Non so se il Bologna sarà 4-2-3-1 o 4-3-3 con Domenico Tedesco, quindi anche da qua forse bisognerà cercare di capirlo subito con gli allenamenti di Valles, perché penso che è lì che riusciremo a capire qualcosa. Poi magari si scoprirà qualcosa anche prima, però da lì capiremo, perché poi è ovvio che una delle due mezze ali può essere un po' più alta e una un po' più conservativa di rottura, però sì, cioè anche da lì cambia magari il profilo di centrocampista che si va ad aggiungere. Bologna, insomma, sembra chiaro che sia su dei centrocampisti, proprio perché sappiamo che quasi sicuramente al 99% uno non ci sarà, che Remo, e poi insomma vediamo cosa succede con gli altri, vediamo cosa succede con gli altri giocatori. Poi c'è qualcuno che torna anche dai prestiti, ti ricordi che ti ho fatto un nome, no? Hai dimenticato, non ti sconvolgo,
1: quello lì, dai, come si chiama? Sì, è la Susi, me lo ricordo. Me lo ricordo. Ma io
0: no,
1: non ho niente
0: vabbè,
1: contro la Susi, poi
0: è la mia gag estiva con te, adesso la continueremo per
1: sì,
0: tutta
1: non mi far
0: l'estate.
1: passare per cattivone, io la Susi voglio bene. È solo che mi tengo, insomma, delle perplessità finché non mi dicono: guarda, è a posto, è fisicamente a posto, e glielo auguro,
0: Ah, no,
1: poveraccio, ha
0: sì.
1: vissuto 2 anni che non auguro a nessuno. Cioè, nessun calciatore
0: No, ma infatti.
1: dovrebbe passare quello che ha passato la Susi negli ultimi 2 anni, quindi ci mancherebbe. Se torna sano, abile, arruolato, siamo solo che contenti.
0: Sì, no, veramente. Poi vedremo un po' come sta. Ha giocato pochissimo anche quest'anno, però difficile non volergli bene, vista la bellezza dei gol che ha segnato con la maglia del Bologna. Quindi sarà di nuovo con noi,
1: Anche
0: direi anche a Valles.
1: l'importanza.
0: Poi sì, e anche l'importanza soprattutto. E poi non so se poi dovrà per forza salire a Valles, magari ci sono già idee diverse.
1: Sì, vediamo anche lui, perché magari lui dice:
0: Sì,
1: no,
0: esatto.
1: voglio andare in una squadra che mi faccia giocare con continuità.
0: Assolutamente.
1: Senti, ti giro un paio di messaggi, ma puoi rimanere anche dopo le 10?
0: Certo,
1: ah,
0: certo.
1: Perfetto, perfetto. Allora facciamo così, mando, ti ringrazio intanto per la disponibilità volante. Stamattina è un po' così, abbiamo cambiato le scalette al volo. Abbiamo anche uno speciale a gamba tesa, che non ho detto, alle 10.40 con Nicola Sbetti, quindi lo ritroviamo fra un'oretta anche lui. E allora Leo resta lì, eh? Pausa, sì. Pausa biscottino, non so se la vuoi prendere anche tu come Teo.
0: Dai, ci sta.
1: Vai,
0: facciamo
1: perfetto.
0: Così.
1: Perfetto, pausa biscottino e torniamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9 e 58 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Daniele Baldi. Malori spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio. Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
12: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
12: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
12: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.

0: 88 sa di felicità.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 10:04, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e anche con Leo Bosello, che gentilmente è rimasto collegato con noi, anche perché abbiamo circa 3 mesi di collegamenti di arretrato da recuperare, vero Leo?
5: Sì, più o meno 60 minuti, quindi hai ragione, 60 minuti, iniziamo un po' a scalarli. No, poi sai, sono al freddo, la sofferenza, non è una sofferenza.
4: Vogliamo dire dove ti trovi?
5: Sì, sono nel record storico di sempre di caldo a Parigi, non c'è mai stato così tanto caldo nella storia e io sono qui, quindi va benissimo.
4: Vabbè, sei lì nel centro della notizia.
5: Nel centro della notizia, esatto, esatto, perché praticamente fanno tutti il bagno in un canale che vabbè, è bruttissimo, tutti fanno il bagno, si buttano, poi annegano anche, alcuni poi ci restano anche male, perché obiettivamente, però insomma io no, ancora penso di riuscire a farmi solamente delle docce, non volermi buttare nei canali parigini per resistere a questa ondata di caldo, spero di farcela.
4: Meno male. Allora, torno i messaggi al 366-402-4022. Matteo scrive: anche Ebischer, se non sbaglio, rientrerà da Pisa? No, perché il Pisa l'ha riscattato. Poi a Pisa non resta in Serie B, ma non è più un giocatore del Bologna. E poi un ascoltatore è cattivissimo: e la Susi lo porto io dove vuole, tranne che a Bologna, vi prego, mai più qui. E la miseria, che t'ha fatto?
5: La pensa come te un po'.
4: Non è vero. Ma guarda te.
5: No, ma sì, dai, due stagioni complicate piene di infortuni, è chiaro che ci vuole un diverso rendimento per quello che è stato nelle ultime due stagioni, per insomma, i problemi fisici enormi che ha avuto, cioè tra Bologna e chiaramente poi anche all'Auxerre nell'ultima annata, in cui ho totalizzato 1000 minuti, che sono pochi, sono molto pochi, quindi è giusto anche che trovi continuità, e se sta bene fisicamente è anche giusto che riesca a giocare con continuità in una squadra che glielo possa permettere. Magari Bologna non è così, però giocatore che unisce fisicità e discreta qualità e pulizia tecnica, quindi a me quando ha giocato è sempre piaciuto molto. Poi ovvio che magari non salirà neanche il ritiro e invece saremo molto contenti di vedere un 2008 come Vadori, che abbiamo incensato tantissimo nelle scorse settimane, in cui abbiamo guardato con attenzione l'Under 18, e speriamo che possa fare bene anche lui. Ma ce ne sono tanti altri, cioè Libra sicuramente, ma anche Rossito, un giocatore che sulla fascia sta facendo molto bene, lo stesso Lo Monaco, insomma già questi sono 4 2008 che abbiamo citato, e ce ne possono essere anche altri. Mi fa piacere che il Bologna possa convocare qualche 2008 su a centrocampo in ritiro per vederlo, e magari insomma un 2001 come la Zuzzi, che torna da un anno di prestito, invece magari giustamente va direttamente

0: mettere da un'altra parte senza neanche allenarsi col Bologna, chissà.
1: Nella Susi per l'Olimpico sempre convocato, scrive Fabio, giustamente.
0: Esatto, almeno per due partite l'anno, per quello infatti andrebbe tenuto.
1: Esatto, esatto, sono d'accordo. E poi parlavamo anche ieri, Leo, approfitto del messaggio per chiedere la tua, su Bowie, che non si chiama David purtroppo, sarebbe stato bellissimo, ma non si chiama David, però è un nome che al Bologna può piacere. A te piace?
0: È un giocatore sanguigno, un giocatore che non molla niente, un giocatore che sul campo mi dà l'idea sempre di dannarsi tantissimo, e anche la condizione in cui è arrivato sicuramente è quella di un giocatore che non ha piacere a prendere solo in considerazione scelte facili di carriera, perché è ovvio che da Liberian, se non sbaglio, è arrivato a gennaio. Sì. Anche per una cifra comunque l'Hellas qualche milione lo ha speso, però ecco, è andato ad accasarsi in un posto complicato l'Hellas, che aveva già quasi mezzo piede in B quando lui è arrivato a gennaio, se non un piede su due in B, però fino all'ultima partita dell'ultima giornata di campionato non ha mollato niente, e comunque non era scontato, cioè l'ambientamento, l'età, comunque è un giocatore ancora abbastanza giovane. È ovvio che uno inquadra la soluzione, uno dice esce dall'Inga, Raimondo va a farsi un altro anno in prestito, possibilmente in Serie A, resta Castro e dietro c'è Bowie. Sinceramente per me tengo dall'Inga, poi allo stesso tempo ho fatto due anni, è anche giusto che vada via, perché due anni sono già una conferma abbastanza importante che comunque ci sta a cambiare aria se un attaccante non è riuscito a concretizzare quelle che sono le sue aspettative, e dall'Inga non lo ha fatto in questi due anni obiettivamente, e quindi per tanti motivi non solo legati a qualità tecnica e a intraprendenza proprio psicofisica, però per una serie di cose è andata così. Però ecco, il cambio Bowie dall'Inga, comunque dico, cioè, non stiamo andando magari nella direzione che dici vado a prendere un attaccante altrettanto valido come quello che ho davanti, no? Come Castro, quindi c'è ancora più differenza tra l'attaccante titolare e quello di riserva. Tu dici è giusto così perché tanto fai campionato e Coppa Italia, ruoti di meno, però è ovvio che non so se pronti di andare a fare questa operazione così a cuor leggero, anche se, cioè, ripeto, in primis penso che Dall'Inga sia giusto che esca, però ecco, forse con l'uscita di Dall'Inga tengo Castro, non lo so se vado a prendere Bowie, ecco, come primo nome che mi viene in mente, nonostante abbia sicuramente delle buone qualità.
1: Allora ti porto anche un po' sul mondiale.
0: Assolutamente.
1: Sulle sono partite ferrato. Notturne, no, non è vero. No, visto che si è chiusa la seconda giornata.
0: Fino alle 4, sì, l'altra sera ho visto bellissima la Norvegia, gran partita contro la formazione senegalese. Sì, 3-2, bellissimo. Insomma, sono stato volentieri sveglio fino alle 4 a vederla. La Norvegia potevamo immaginarcela come sorpresa, no? Però ha già 6 punti in due partite. È una stella che risponde alle domande, no? Rispetto a Ronaldo, che risposto alla domanda su Messi, che dai, obiettivamente perché devi creare questo astio? Cioè, sinceramente, quando Ronaldo ha vinto palloni d'oro e ha avuto momenti di gloria in cui è stato celebrato davanti a Messi, e ce ne sono stati di anni in cui è stato così, meritevolmente, ha sempre speso parole al miele, ha sempre detto però questa competizione, questa concorrenza tra virgolette è sana, fa bene, un giorno andremo a cena insieme, e dillo anche ieri che sei stato ancora più stimolato dal fatto che abbia segnato 5 gol in due partite, e dillo anche ieri che non vedevi l'ora di segnare, che così ti potevi sfogare, perché chiaramente ieri, cioè, Ronaldo ha fatto 2 bei gol da attaccante vero quale è, ed è giusto che si sia tolto di dosso il fatto che era uno dei pochi attaccanti che ancora, insomma, si aspettava che segnassero di quelli top di questo mondiale. Poi ce n'è un altro che ancora non ha visto campo, che è Neymar, ma lui insomma è Onei, e quindi magari spunterà fuori quando meno ce l'aspettiamo.
1: Tra l'altro Senegal, che è già eliminato praticamente, sì, perché, insomma, deve battere l'Iraq e poi sperare in una goleada o un incasso

0: risultati, insomma, la vedo dura. Non è già eliminato, ma poco ci manca. E forse tra le squadre eliminate, comunque sulla soglia dell'eliminazione, è quella che probabilmente ha giocato anche meglio in generale in questo mondiale. Abbiamo visto due partite. Intanto ho visto stamattina un tweet di Marco Dolcinelli, un giornalista scrittore, che ha scritto una cosa che mi ha fatto veramente molto male, e siccome mi ha fatto male deve fare male anche a voi, e ve la leggo. Senza il tonfo di Zenica adesso saremmo qua con la tensione alle stelle a parlare del Qatar come se fosse il Brasile del 70, dopo aver fatto due pareggi orrendi che hanno compromesso la qualificazione nelle prime due gare. Cosa ci avete tolto, maledetti?
1: Già, stasera ci sarebbe stato Italia-Qatar, saremmo stati qua tutti
0: incredibile,
1: a morderci, mangiarci le unghie, con la contemporanea di Svizzera-Canada da seguire con l'orecchio alla radio, bellissimo.
0: Aspetta, ti aggiungo che essendo il gruppo B il primo a chiudere, ok, nel caso in cui fossimo arrivati terzi, magari con 4 punti, 3 punti, peggio, dovevamo aspettare tutti gli altri gironi per sapere se il nostro mondiale continuava o no. Cioè uno stillicidio. Cosa ci avete tolto?
1: Non lo so. Comunque, insomma, ci voleva, cioè, come canta una nuova canzone di Coez, ci vuole una laurea per non passare al girone. Questo mondiale, perché con un punto sei ancora lì, cioè, adesso guardando la classifica delle terze, cioè ce ne sono diverse con un punto, poi ovvio che c'è ancora l'ultima giornata, quindi magari spero almeno che tra queste migliori 8, no, dei 12 gironi ci siano non al di sotto dei 3 punti, perché se si va al di sotto dei 3 punti siamo andati sotto la soglia di decenza. Secondo me dovevano mettere almeno 3 punti possibili, perché sennò dai, non è leale, non è giusto che una squadra che fa due pareggi e una sconfitta possa passare un girone di un mondiale. Francamente non la capisco. Spero che questa cosa li faccia riflettere, ma tanto credo che invece la riflessione sia stata solo quella: dobbiamo fare più partite possibili per vendere, quindi inventiamoci 100.000 partite in più del girone, una fase a eliminazione diretta in più con i sedicesimi, facciamo passare tutte le squadre, e poi comunque ci sono le grandi sorprese negative, perché la Turchia, certo, è già fuori, e anche il Senegal probabilmente, appunto come dicevi, quindi, cioè, poi in realtà alla fine lo scivolone c'è sempre, però dai, cioè, in quasi tutte le partite che avremo di questa terza giornata di gruppi, le big avranno quasi tutte solo la sensazione di dover vincere per migliorare il proprio piazzamento nella classifica del girone, che però non è automaticamente scontato che sia il miglior piazzamento possibile nel sedicesimo, perché poi, certo, c'è l'accoppiamento scomodo, e quindi poi anche lì non lo so, non mi ha convinto la formula. Poi ci sono state diverse partite, diverse situazioni invece molto divertenti di questo mondiale, va detto.
0: Germania, Stati Uniti, Messico e Argentina sono le squadre già certe della posizione, avendo già vinto il proprio girone, quindi non solo qualificate ma anche certe della posizione. La Colombia è un'altra squadra che si è qualificata, anche Francia e Norvegia sono qualificate, bisogna vedere in che posizione nel loro caso, ma insomma poi tante altre invece situazioni che sono comunque ancora in bilico. Al volo, Leo, poi ti saluto e ti lascio andare al fresco di Parigi. Da tutte quante, dopo 180 minuti, ce n'è una che ti ha convinto più di altre, fermo restando che poi dai sedicesimi inizia un'altra cosa, un altro torneo?
1: Sì, esatto. La Francia e l'Inghilterra erano le due squadre più forti del mondiale. L'Inghilterra non è mai stata una nazionale coesa, con grandi risultati, con grande gruppo, con grande amalgama, insomma, penso anche i risultati lo abbiano dimostrato negli ultimi anni, un po' migliorata, però non ha alzato trofei. Quindi la Francia invece sì. Poi ha perso chiaramente una finale in Qatar che è ancora scotta, però cioè, se Deschamps, tra cui insomma tra l'altro è scomparsa la madre ieri, sì, quindi giusto, è un momento anche complicato. Comunque la Francia mi sembra squadra con elementi più forti e abbia anche una coesione maggiore, perché c'è un allenatore che è lì da tantissimo, più di una dozzina di anni credo, dal 2012-2013 2013, veramente un'eternità, è veramente tantissimo. Penso che sia sulla linea di Joachim Löw, questa cosa un po' incide. Poi vabbè, i giocatori, una squadra che gioca con Cherki in panchina, cioè che Cherki parte dalla panchina, Tchouaméni parte dalla panchina. Ne sto lasciando a Kliush, ha giocato 10 minuti in due partite, cioè una squadra, Matetà non vede campo, cioè proprio una squadra proprio troppo forte. Vabbè, ma parliamo di una squadra che la sua stella non è il pallone d'oro, e al pallone d'oro in rosa titolare, cioè Dembélé è il pallone d'oro 2025, gioca titolare, ma non è la stella della Francia. Questa cosa è abbastanza, insomma, è abbastanza così lampante per farci dire che la Francia è la squadra più forte. Poi l'Argentina è super coesa e ha Messi, l'Inghilterra è una squadra fortissima, Brasile vediamo se esce fuori, vediamo se esce fuori. Stanotte l'affronta Lewis Ferguson, quindi poi dopo glielo chiediamo come li ha visti.
0: Caro Leo, ti saluto e ci ritroviamo domani, solito orario, domani 9:20 riprendiamo il filo con la tradizione,
1: il filo caldo. Esatto. Va bene, un abbraccio,
0: a domani.
1: Buona giornata. Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
4: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
4: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
6: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Eccoci qua ancora in diretta con Laura Dario. Nel prossimo blocco andremo con Nicola Sbetti in una puntata speciale di A Gamba Tesa per fare il punto ovviamente sul mondiale, ma anche inevitabilmente sull'elezione di Giovanni Malagò a presidente della FIGC, tema che naturalmente abbiamo già trattato abbondantemente anche ieri, diciamo più a caldo rispetto alla elezione stessa. Intanto però i vostri messaggi al 366-402-4022 li giriamo a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
10: Ciao, buongiorno.
9: Chiedo anche a te, Malagò presidente della FIGC cambia tutto.
10: Malagò presidente della FIGC, nuova era, è proprio il verde che avanza, hanno voluto dare proprio una rinfrescata al palazzo, eh. Hanno detto dai, prendiamo un visionario, un futurista. Beh, però Malagò, insomma, è un uomo, mi auguro che insomma, esperienza, gestione in una situazione magari un po' complicata, insomma qualcosa sul piano della gestione, dell'organizzazione ce lo sappia dare. Speriamo della freschezza magari un po' meno.
9: Sì, quello direi di sì. Va bene, staremo a vedere un po', soprattutto parte dal dover scegliere ovviamente gli uomini che guidano, esatto, la nazionale. Maldini direttore tecnico, ma c'è un po' restio Maldini ad accettare quel ruolo, Conte commissario tecnico, ma insomma staremo a vedere un po' gli sviluppi in questo senso. Venendo invece alla Bologna, ti volevo portare, Pippo, su un tema di cui abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, te lo chiede un ascoltatore in particolare, a proposito del fatto che Bologna non ha confermato Loris Margotto come capo come responsabile del settore giovanile. Quest'anno però abbiamo ottenuto i migliori risultati di sempre, qualcosa mi sfugge, scrive l'ascoltatore.
10: Ma bisogna capire esattamente il perché di questo, se il Bologna ha voluto interrompere, se è stato lui, se è un'offerta diversa, migliore. Cioè, sicuramente ha fatto molto bene, perché le squadre giovanili rosso-blu sono andate avanti, hanno ottenuto risultati importanti, però sono dinamiche quelle dei settori giovanili che vanno approfondite molto bene. Quindi prima di dire qualcosa vorrei sapere, vorrei capire, vorrei avere notizie, ma infatti mi informerò e poi dopo magari risponderò nel modo più preciso possibile. È altresì vero però che lui ha fatto molto bene a Bologna, quindi capisco che la cosa sia un po' stonata, ecco.
9: Sì, decisamente, insomma, è una notizia, un fulmine a ciel sereno, direi.
10: Sorprendente.
9: Anche perché è un braccio destro di Sartori dai tempi dell'Atalanta. Quindi appunto. C'è anche quell'aspetto lì. Va bene, e invece sulle questioni mercato, visto che si avvicina l'inizio, 29-30 giugno, abbiamo detto possono essere giornate piuttosto frenetiche, lo saranno anche per il Bologna, secondo te?
10: Sì, dall'inizio, anche nel weekend ci potrebbero essere degli incontri, dall'inizio della settimana prossima ci saranno delle notizie, secondo me, che potrebbero riguardare Orsolini, che potrebbero riguardare il futuro dei giocatori del Bologna, quindi ancora un attimo di pazienza. Settimana prossima sicuramente ci sarà qualcosa di più chiaro, di più certo.
9: E vediamo, insomma, perché puoi immaginare come gli ascoltatori stiano un po' fremendo, man mano che si avvicina anche l'inizio del ritiro, c'è voglia di vedere un po' di volti nuovi, dai, quello ci sta.
10: No, no, ma sono, la penso esattamente come loro, anche perché ovviamente quando si entra e si entrerà tra poco nel mese di luglio è già campionato, si gioca già, è già agosto, cioè, quindi, ma se, il fatto che non escano notizie non vuol dire che Sartori sta giocando alla battaglia navale o a Tetris nel suo ufficio, Non è così,
9: Battaglia navale con Di Vaio?
10: Esatto, uno in una stanza, uno nell'altra. No, come giocavamo noi vecchi, sai, coi libri, no? I libri di fianco, col vocabolario, oppure i tomi, eccetera, eccetera, giocavamo così alla battaglia navale, cosa che la New Generation non so neanche di cosa sto parlando.
9: Ha tirato fuori una chicca vintage notevolissima, devo dire la verità.
10: Tanta roba questa,
9: No, sono sicuramente giornate frenetiche e lo saranno fino a fine agosto, sì. Questo lo sappiamo, sì, assolutamente.
10: Sì, molto, molto. E non è detto purtroppo che la squadra che

0: piacere, ma io la dico lo stesso. Per me il nome della nuova, del nuovo luogo dove andremo a fare le nostre battaglie si dovrà chiamare Palasport Virtus, punto. Perché quello deve essere la casa della Virtus. Se vengono messi altri nomi che io ho sentito, di qualche nome di qualche banca, che c'è già a Casalecchio, che c'è già a Milano, o perché finanzia la fiera, a me non me ne può fregare di meno. Ok? Perché innanzitutto la Virtus non ha mai visto una lira da questa gente, mai una lira. È un rapporto fra la fiera e qualche altro. Quella è la casa della Virtus e per me deve essersi Palasport Virtus, nessun altro nome, in maniera che rimanga anche in futuro. Mi sembra anche più raffinato, più bello, più tutto. Cioè, noi bisogna tenere conto che la Virtus è la società più vecchia, più di prestigio. Quest'anno faremo i 100 anni, fior di campioni che hanno giocato qua, rappresenta realmente la storia del basket italiano. Non vedo perché una volta che abbiamo un palazzetto che sarà definitivo, perché non è che dopo vai a giocare da altre parti, deve chiamarsi così, secondo me. Poi adesso discuteremo, vedremo chi avrà ragione o non avrà ragione, però mi sento di fare una battaglia su questo, perché ho fatto la conferenza stampa per lanciare la campagna dei nuovi abbonamenti, che è la roba principale.
1: Perché fare con due occhi?
0: No, allora io ho già detto, tanto i prezzi, la campagna inizierà l'8 di luglio. Non vi è fatto nessun aumento. La campagna di quest'anno sarà copia e incolla a quella dell'anno scorso. Uguale. Quando ci sarà il nuovo Palasport, probabilmente a quelli che avranno l'abbonamento del Palasport, può darsi che non siano seduti qua, che possano essere seduti là o seduti là, però i posti sono uguali perché ancora non abbiamo le posizioni esatte, però uno si fa l'abbonamento uguale identico dell'arena dell'anno scorso e l'avrà nel Palasport. Quindi io volevo lanciare la campagna abbonamenti e chiedo a tutti i giornali di darmi una mano, perché abbiamo bisogno di soldi, tanti soldi. Spero di fare tanti abbonamenti e battere il record dell'anno scorso, anche perché dobbiamo battere Milano.
2: Questo riferimento a Milano alla fine, che ha detto ovviamente col sorriso Massimo Zanetti. L'abbiamo ascoltato su altri aspetti, ne abbiamo parlato tanto stamattina, è anche giusto far sentire direttamente la voce del presidente, in modo tale che almeno vi siete fatti un'idea più precisa anche naturalmente dei toni con cui sono stati detti certi concetti. Un paio di messaggi, intanto audio, andiamo a sentire.
3: Ma una volta che ci sarà questa NBA Europa, chi partecipa a quella abbandonerà il campionato nazionale? Avevo questa curiosità. Grazie, ciao a tutti.
2: Ed è una curiosità legittima, caro Claudio, ma al momento una risposta certa non c'è. Mi verrebbe da dire che diventa difficile pensare che possano abbandonare i campionati nazionali. Bisogna anche capire bene effettivamente come sarà strutturata questa, sarà strutturato questo torneo, e poi vedere anche naturalmente quante energie ti porta via, quanti giocatori ti servono. Insomma, è un po' prematuro rispondere che no, non ci saranno più nei campionati, però è anche vero che è una situazione tale per cui molto in evoluzione, e quindi bisognerà capire meglio. Al momento ti direi che comunque la cosa più semplice è che possano continuare comunque ad avere un ruolo all'interno dei campionati nazionali. Che fine facciano, poi questo è tutto da vedere, i campionati nazionali intendo, e ne abbiamo parlato anche questa,

0: questa mattina, che la FIBA e le federazioni, quindi con essa, vanno di fatto a perdere ruolo e importanza di fronte a un accordo tra NBA e Euroleague, beh, questo è abbastanza inevitabile, e quindi vedremo anche come reagirà a questo punto la FIBA, la Federazione Internazionali, su questo accordo, e che tipo di difesa porterà avanti per proteggere il proprio fortino, detto come va detto. Allora, pubblicità adesso, poi l'ultima parte dell'ora d'Ario, state qua.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche, e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
14: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ultimissima parte dell'ora d'aria, le 11:41 minuti, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata o anche per proporne altri. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. C'è un audio al 366-402-4022, andiamo a sentire.
16: Ciao Dario, sono Beppe.
0: Ciao Beppe.
16: Una domanda, ma il Bologna cosa pensa degli abbonamenti? Perché loro dicono che la prossima settimana c'era il lancio della nuova campagna abbonamenti, però vedo che le prospettive per i tifosi non sono proprio bellissime, cioè di giocatori importanti che vanno via. Forse vanno via, perché anche Orsolini è ancora lì che tentenna, e all'orizzonte nessun giocatore importante che possa arrivare a Bologna. Di solito in passato, sai, qualche giocatore, almeno un giocatore prima, per insomma galvanizzare un po' i tifosi, lo facevano. Quest'anno zero titoli, come si dice. Vabbè, staremo a vedere. Dimmi cosa ne pensi. Ciao, grazie.
0: Beppe caro, scusami se rido, ma quando mai il Bologna ha comprato un giocatore importante, diciamo, da campagna abbonamenti il 24 giugno? Quando è successo? Dagli anni in cui il mercato è così ampio d'estate. Quando è accaduto precisamente? Io non me lo ricordo. Non andiamo troppo in là nel tempo. Arnautovic è arrivato a campagna abbonamenti già avviata abbondantemente. E poi non so chi ci possiamo mettere. Bernardeschi è arrivato anche lui a campagna abbonamenti già avviata. E giocatori che hanno fatto molto bene, Calafiori, Zirze, sono arrivati quasi a fine mercato. Quindi esattamente, Beppe, quando è successo che il Bologna ha comprato un giocatore per stimolare la campagna abbonamenti? Cioè l'ha comprato a giugno. Quando è accaduto? Io non me lo ricordo, ragazzi. Poi magari mia memoria fa cilecca, quindi mi venite incontro e mi aiutate. Però Beppe, io francamente non me lo ricordo. Poi, per come è ripartito nell'audio, pensavo che ti riferissi al fatto che manca ancora le ufficialità, diciamo tra fine settimana questa e inizio della prossima, comunque entro fine mese la campagna abbonamenti del Bologna partirà. Sì, tra l'altro scrive anche un ascoltatore, ma soprattutto chi sono quelli che il Bologna ha già venduto? Non lo sappiamo. Ma a parte questo, partirà la prossima settimana, dovrebbero esserci zero variazioni sui prezzi, cioè gli stessi prezzi dell'anno scorso. Io mi aspettavo che il messaggio di Beppe fosse su quello. Ma come? Non facciamo l'Europa, i prezzi sono gli stessi? Che è un discorso che, in attesa ovviamente di capire bene come è strutturata la campagna abbonamenti, quindi aspettiamo l'ufficialità, è un discorso che magari si può pensare di fare. Nell'anno della B il primo acquisto fu Gennaro Troianiello a giugno. Ma Troianiello era mister promozione, quante ne ha fatte di fila? Cos'è? 2-3 di fila? Cioè, ci credo che era un colpaccio in Serie B. Scherzi? Garanzia di promozione lui, altro che. Quindi, dicevo, aspettiamo di capire com'è effettivamente la campagna abbonamenti, come sono i prezzi, come sono le dinamiche, eccetera, eccetera. E poi naturalmente faremo queste le valutazioni, farete soprattutto le valutazioni del caso. Però, ragazzi, qui chiariamo anche un aspetto che evidentemente bisogna chiarire, perché altrimenti ci si perde un attimo. Ovvero che non c'è mai stata, ma non per il Bologna, ma in generale, una campagna abbonamenti partita dopo la fine del mercato o dopo la composizione del mercato, perché i tempi sono ovviamente diversi. E quindi mi sembra anche abbastanza inevitabile che il tifoso che decide di abbonarsi si abbona per fede, con fiducia, con amore, scegliete voi il termine, non certamente in base alla squadra che viene fuori. Ma quello non dipende dal Bologna, quello dipende dalle tempistiche che sono inevitabili. Ecco, quindi appunto Davide riassume tutto: ci si abbona a prescindere. Ed è quello. Ma non il Bologna, cioè non il tifoso del Bologna, ma il tifoso in generale. sia buona a prescindere, ma non ci sono alternative, ragazzi. Non potete pensare che al 20, quando, mettiamo che la campagna abbonamenti parte il 1 luglio, no? Data a caso, non potete mica pensare che il 1 luglio la squadra sia pronta, è già finita, è già ceduto Tizio, già ceduto Caio, comprato Sempronio, comprato quello. Quindi di che parliamo, Beppe? Quindi va bene. Rossettini arrivò a giugno, grande campagna abbonamenti spinta da Rossettini, ecco. Baggio primo giorno di ritiro a Sestola, ma con campagna abbonamenti già avviata, però poi con un boost clamoroso perché ovviamente ci fu Roberto Baggio eccetera eccetera, ma lì la campagna abbonamenti era già avviata sostanzialmente, quindi anche per Baggio parliamo di una tempistica inevitabilmente diversa tra avvio di campagna abbonamenti. Poi ripeto, sulla campagna abbonamenti di per sé la critica sul prezzo, sulle modalità. Ieri per esempio c'è stato anche un comunicato di Futuro Rosso Blu e Centro Bologna Club che hanno fatto una serie di proposte al Bologna. Non so quanto siamo in tempo per essere recepite tutte. Per esempio la capienza del settore San Luca anche per quanto riguarda gli abbonamenti, poi sto recuperando il comunicato, digitalizzazione e flessibilità dei titoli d'accesso tramite il circuito Viva Ticket, c'era anche una tariffa kids dedicata nel settore distinti. Ci aggiungerei anche un po' la distinzione tra distinti centrali e distinti laterali, perché la visibilità è molto diversa tra i due settori, quindi far pagare tutto insieme, cioè scusatemi, la stessa cifra, più o meno non è che sia proprio l'ideale, proprio per essere pignoli, se volete essere pignoli, ma in realtà mi sembra anche una cosa abbastanza logica comunque. E poi l'aspetto che evidentemente è quello molto critico, servizi igienici, i bar, in cui Futuro Rosso Blu e CBC, chiedono un netto salto di qualità organizzativo e qualitativo, e questo mi sembra abbastanza giusto, mettiamola così. Quindi, però non so onestamente quanto di queste richieste possano essere già attuate. Beh, quello di migliorare i servizi igienici e i bar direi di sì, onestamente. Quello si può fare, in un certo senso si deve anche fare. Detto ciò, vediamo un po' come cosa viene sulla campagna abbonamenti. Prezzi invariati, dovrebbero esserci prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione, e vediamo un po'. Vale anche per la Virtus, come abbiamo sentito anche in precedenza dal presidente Zanetti, i prezzi restano quelli, con la distinzione poi tra Paradozza, dove la Virtus giocherà all'inizio della stagione, e poi il Parasport Virtus, o come si chiamerà in fiera. Sembra che Olm sia stato acquistato entro giugno, scrive un ascoltatore. Guarda, sicuramente Miranda fu preso a giugno, quello sicuramente. Olm quando si è trasferito? Sì, il 28 giugno, anche lui. Sì, ma cioè, voglio dire, non è che non si possano fare operazioni, intendiamoci, però da avere un'idea della squadra per come viene fuori a fine giugno è un po' prematuro, semplicemente quello. Comunque, allora poi lascio. Il primo acquisto è stato fatto, Caccavo da Lumezzane, ha ragione Mino, c'è lui, assolutamente. Allora, vado anche su un altro tema che stamattina ha tenuto banco nei vostri messaggi, più che altro un aggiornamento, perché la TGR Rai Friuli Venezia Giulia scrive che, perché lo fa sul proprio sito, che Paul Matiasic ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Pallacanestro Trieste. Quindi l'avvocato californiano ed ex azionista di maggioranza ha ceduto le proprie quote a un fondo statunitense. Nonostante il suo addio, la società triestina rimarrà sotto il controllo del gruppo Cotogna. Attualmente il nuovo fondo a sella striscia, insieme agli storici soci, detiene il 99% del capitale del club. Nelle prossime ore completerà la richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie A, nonostante il nodo Palasport. perché c'è una problematica anche questa legata al, a dove gioca Trieste, e Trieste potrebbe andare a Gorizia, che dove tra l'altro gioca stasera anche la, la nazionale in amichevole contro la, la Croazia, perché ci sono un po' di problematiche nel rapporto col comune, ve la sto sintetizzando brutalmente. Quindi non solo Trieste va in tutto sto delirio, ma rischia anche di giocare a Gorizia. Così, ragazzi, che vi devo dire? Cosa volete che vi dica, ragazzi? Cosa volete che vi dica? Ma allora, torno su un punto principale di questa vicenda, con Brescia che sta per essere acquistata da Matiasic, come riporta la Gazzetta dello Sport stamattina, e si sta per spostare a Roma facendo poi la Basketball Champions League. In tutto questo, allora, siccome nella storia del basket italiano i passaggi di titoli sportivi ce ne sono stati una marea, ha riguardato anche la Virtus dopo la nei primi anni del secolo, lo sappiamo, ha riguardato Trapani, giusto per fare un altro esempio recente, che ha preso il diritto della Stella Azzurra e ha spostato quel diritto in capo a un'altra società, appunto a Trapani. Non è tanto quello, perché purtroppo può succedere ed è successo e succederà ancora. È questa folle corsa nell'andare tutti a Roma che è totalmente incomprensibile, cioè figlia di quale valutazione esattamente? Quella di entrare nel giro dell'NBA, di NBA Europe, di Eurolega a Roma con una squadra che adesso farà l'Eurocup, che è iscritta all'Eurocup e che non ha niente, niente, allenatore, giocatore, dirigente, magazziniere, non ha niente, ha solo un nome, Basketball Club Roma, basta. Quest'altra non ha neanche la scuola, non ha neanche il nome, cioè, ma, poi a Roma, che è una piazza dal punto di vista del basket storicamente molto complicata, ha fatto fatica la Virtus Roma nei suoi migliori anni ad avere il pubblico, ad avere pubblico costante, continuo, e ha faticato la Virtus, che è molto radicata nel territorio, nei suoi anni migliori in cui era competitiva per lo scudetto e in cui faceva anche l'Eurolega. Figuriamoci cosa possono fare due squadre, tra l'altro una giocherà a Palasport di Viale Tiziano, che vintage, vogliamo definire così? Definiamolo così. L'altra giocherà al Paleuro, ma farà una competizione di minor appeal. Cioè, ma di che, cioè, quali sono le basi di questa cosa, di questo progetto, questi progetti? Quali sono esattamente? Nessuna. Cioè, fuffa. Una roba. E questo è il punto focale. Non è tanto il mercimonio dei titoli sportivi, che non piace neanche a me, ma che è previsto, si può fare a norma di legge, va bene. E questa corsa a Roma, perché? Ma cosa pensano di trovare lì? Quanto pensano di durare in queste condizioni? Cioè, io non lo so, veramente. Aldo tira fuori un bel ricordo, quello che riguarda Dino Raja e il Messaggero Roma, primi anni 90, il gruppo Ferruzzi. C'era anche un americano ex Lakers che non ricordo, era Byron Scott, e una volta andai al Paleuro in quegli anni era semivuoto. E figurati, e figurati. E parliamo di un momento storico in cui il basket faceva pienoni praticamente ovunque. Ed era il Paleuro, all'epoca era anche un palazzetto, diciamo, avanti negli anni rispetto a tanti altri. Roberto invece, da tifoso Fortitudo, si chiede se incontreremo Graziella Bragaglio in A2. No, perché la Bragaglio è scappata fondamentalmente, ha salutato la compagnia prima del delirio, è rimasto solo Ferrari e la Bragaglio non è più per Brescia, è praticamente scappata. Praticamente è scappata, cioè, Brescia non ha fatto neanche un comunicato, niente, l'ha annunciato lei che lascia Brescia, e col senno di poi possiamo dire che è scappata. O è stata fatta scappare, se volete, ma insomma siamo lì. I tifosi di Brescia saranno contenti di questa situazione. Sì, sì. Il Palatiziano è meglio del Taliercio? Uno, guarda, ne dubito. L'impianto di illuminazione del Palatiziano è ancora molto discutibile. Ho visto le finali under 19 e l'illuminazione sul parquet è televisivamente parlando, ma credo anche lì sul posto, orribile, orribile. Hanno un po' sistemato il fatto che nel cerchio di centrocampo apparisse una luce che sembrava quella dei Blues Brothers. Un po' non c'è più, ma resta comunque un parquet inutilizzabile dal punto di vista degli sponsor e anche proprio come visione. Quindi rimesso a posto, certamente, ma che sia meglio del tagliercio, oddio, parliamone. Parliamone. L'unico modo è fare basketball a Roma e basketball Lazio, così trovano i tifosi. Può essere una soluzione. E poi no, scrive un ascoltatore: non capisco in questo casino chi governa la Federbasket in Italia, perché non dice nulla? Perché Petrucci ha tanti interessi a far sì che ci siano più squadre a Roma, almeno una, due squadre con tanti soldi, e c'è tutto l'interesse da quel punto di vista. Ecco perché non dice nulla. E poi voglio dire, anche se non fosse d'accordo o se avesse delle remore, dal punto di vista formale non può far nulla. Cioè, se Brescia vende a Matiasic e Matiasic dice, presentando tutta la documentazione del caso entro i termini stabiliti dalle norme, che quel diritto sportivo che appartiene a Brescia da oggi è di Roma Pallacanestro, la FIPA non può fare nulla. Le regole ci sono, non può far nulla. Bisognerebbe forse cambiare le regole, ma quelle sono, e finché ci sono, ovviamente cioè, autorizzano a fare questo tipo di passaggi. E quindi da quel punto di vista non c'è niente da fare. È chiaro, in più aggiungiamo che da parte di Petrucci, l'ha detto mille volte, c'è tutto l'interesse ad avere almeno una squadra forte a Roma. L'ha detto più volte, quindi... Va bene. Siamo i saluti. Dobbiamo dare la linea alla regia. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Noi invece ci ritroviamo domani alle 8.30 con un'altra mattinata insieme con l'Ora Dario. Ciao a tutti!
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 11:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso della arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Jerry Calà per Seat prima.
24: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
23: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
23: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine!
23: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
23: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
29: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
30: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
29: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
28: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
31: Buongiorno a tutti, buongiorno, 12.04, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Oggi siamo sempre un po' nell'interregno del mercato, e va bene, questo si sa. Siamo nel day after la conferenza di Massimo Zanetti che avete ascoltato ieri alle 14.30 qui, che ha cercato di fare un po' di chiarezza su quello che è il prossimo futuro della Virtus, no? E tanti gli argomenti poi messi insieme, no? Magari in maniera anche un po', un salto da una parte all'altra, però insomma i punti chiave di quello che sarà un po' il processo di Virtus del prossimo anno, direi del prossimo, almeno per quello è chiaro. Lato Fortitudo è stato confermato Sarto, annunciato ieri, e quindi anche lì si va avanti. Lato Bologna non spostiamo la palla a luglio, secondo me che è meglio. Per il resto direi che rimaniamo fermi su questi punti. Chi ci ha dato più spunti, quindi, nella giornata tra ieri e oggi, è ovviamente la nomina di Malagò, presidente della federazione, che continua comunque a far parlare. vedo, ho cercato di raccogliere un po' di pareri tra diversi ambiti che riguardano il mondo del calcio, un po' da tutte le parti, ma vedo molta stanno tutti molto in mano, ecco, su manifestare perplessità o entusiasmo circa il nuovo corso. Di certo ieri ho detto non ve le sto a fare riascoltare, perché Dario aveva già fatto un ottimo lavoro, aveva frazionato tutto i diversi passaggi del discorso di insediamento di Malagò. Certo che rimango, e ieri ve l'ho detto, rimango abbastanza perplesso dalle banalità. Adesso va bene, tutto il percorso suo professionale, le garanzie che può portare comunque dal punto di vista attitudinale, per carità, le competenze, aver ribadito che viene e nasce comunque anche come uomo di calcio, ci sta tutto. Se poi uno però si insedia nel 2026 e la prima cosa che dice è che se Agnelli, Moratti e Berlusconi avessero investito negli stadi e comprato un campione in meno, oggi avrebbero un patrimonio da gestire. Allora unisco questa alla pirateria di De Siervo e dico: se il calcio italiano è messo in mani a mani di queste banalità, la strada è lunghissima. L'ha fatto, esatto. E quindi Dario dice la Juve ce l'ha lo stadio perché Agnelli comunque l'ha fatto, e oltretutto anche monetizzandolo in maniera giusta. Quindi dico benissimo, vediamo queste benedette riforme, e poi quando le riforme saranno presentate, almeno nelle intenzioni e nei modi e nei tempi e nei costi, e parleremo un po' di più di questa evoluzione del calcio italiano, che comunque è sempre più necessaria, anche perché lo vediamo poi nei riflessi del mercato. In Italia nessuno sta facendo niente. Palestra pare andare al Chelsea, anche l'Inter non può competere, e quindi insomma direi che è il momento di di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Vabbè, non è che possiamo fare una puntata su questo. Su Zanetti, e l'ho trovato personalmente, ognuno si faccia l'impressione, una conferenza stampa di Zanetti per me è divertente sempre, e non posso nasconderlo. Quindi puntuale in certi passaggi, sorprendente in altri. Ieri vi avevo salutato dicendo: guardate, in tutta franchezza ho cercato un po' di capire, poi io nei regolamenti e nelle pieghe dei regolamenti del basket sinceramente vado un po' a sensazione e poco invece a acquisizioni di conoscenze empiriche, cioè non capisco bene le regole delle federazioni, parlo di federazione, e vi avevo detto, vi dico la verità, io non so cosa dirà Zanetti. Se fossi lui, in tutto onestà, questa proposta di Eurolega da 50 milioni da versare in 10 anni, forse sposterei la palla avanti di un metro e direi: finché non è chiaro tutto in maniera lampante, in tutta onestà non faccio un salto nel buio così, perché fino a ieri così sembrava. E invece Zanetti ha messo le mani molto avanti, cioè anticipando cose che francamente non conoscevamo, di un eventuale, ma sarà così, accordo tra Eurolega e NBA, e quindi passo alla fase successiva saltando questo passaggio che non è poco rilevante. Penso che ogni virtusino ieri si sia trovato molto, molto rincuorato del fatto che comunque in quella ipotesi, e se così dovessero andare le cose, la Virtus avrà il posto che le spetta tra le franchigie europee. E questo credo che sia tutto quello che ieri forse un tifoso della Virtus si sarebbe aspettato, certamente, ma non scontato. Per il resto eccentrico il passaggio sulla fiera, che ovviamente è stato seguito poi da un comunicato della fiera. C'è poco da fare, ragazzi, da quel punto di vista non ci si sposta. Chi fa e chi paga decide poi le strategie e le logiche che ne conseguono di marketing, sponsorship e via dicendo, no? Quindi al di là del sogno del proprietario della Virtus, decide poi chi ci mette la grana, no? E questo è normale, e questo teniamolo in considerazione anche per quello che riguarda il futuro del Bologna dal punto di vista dello stadio, che in questo momento è soltanto un miraggio, ma che un domani, se dovesse portare delle partecipazioni di più player, bisognerà vedere le formule, vedere chi alla fine finanzierà il progetto in quota maggioritaria, a chi resterà in capo il progetto, e poi chi farà tutto questo deciderà tante cose dello stadio che sarà. Questo è importante. Per il resto, sul discorso dei budget, non budget e quant'altro, invece lì l'ho trovato puntuale e corretto. Cioè, credo che quando noi ci mettiamo a parlare di numeri e cose varie, tante volte creiamo più confusione che altro. Ed è giusto, secondo me, mettere dentro il conto complessivo i costi di una gestione, no? E su questo, secondo me, i proprietari, sapete poi come la penso da questo punto di vista, cioè è obbligatorio fare chiarezza. Poco conta se la Fortitudo, la squadra è costata 1,2 milioni, 1,3 milioni e quanto. L'importante è che la Fortitudo si sappia che costa di gestione 5 milioni. Ecco. E quando le altre competitor magari costano poco più della metà, allora tu sai che forse qualche problemino c'è nel cercare di arrivare su a condizioni accettabili. Lo stesso discorso vale per la Virtus, no? Dove da questo punto di vista bisogna fare purtroppo un po' più, andare a scavare il pelo. E lo stesso discorso vale per il Bologna, quando poi si dice bisogna aumentare i tetti degli ingaggi, che dico sempre, no? Oppure bisogna comprare il giocatore di livello e quindi bisogna spendere e fare. Sì, sì, tutto verissimo. Poi dopo però vai a vedere quanto costa di gestione una squadra in un anno, quanto ricava il Bologna in un anno, e fai in fretta a capire per quale motivo. Comunque a volte bisogna cercare di trovare dei compromessi. Questo per me nello sport di oggi, nella crisi devastante in cui si trova, è necessario. Per giunta, oggi Gazzetta, leggo, e ci annuncia che Brescia diventa Roma, colpo di scena imminente per una seconda squadra di Roma, di cui non sappiamo nulla. E allora, insomma, diventa difficile raccontare, cioè chi fa, io qui è massima solidarietà a chi segue il basket, perché io non riesco a capire come funzionino queste licenze passate così all'improvviso. Una squadra che ha disputato poche settimane fa la semifinale playoff si ritrova non so dove, i tifosi, parlo principalmente i tifosi, non sanno che cosa gli aspetta il prossimo anno. Insomma, non vorrei essere un bresciano questa mattina. Ecco, da questo punto di vista non credo che ci siano grandi dubbi. Per il resto, oggi verrà in soccorso anche Mirko Montebugnoli, e facciamo un po' un punto generale sulla situazione. Poi chiedo anche a voi un po' di pareri sulla conferenza della Virtus di ieri, dubbi su quello che è stato detto, non detto, sul futuro della Virtus domani, quello di Fortitudo perché no, e poi su questo mercato del Bologna che continua comunque a non decollare, dove ci sono più correnti. C'è chi ha paura che partano in tre Lucumi più due, e i due ovviamente sono Castro e Rowe. C'è chi invece dice nei piani non c'è assolutamente la partenza, per esempio, di Rowe, non rientra nelle previsioni di cessioni di quest'anno. Poi bisogna vedere se questo si verificherà. Ci sono i dubbi sul settore giovanile, che saluta Margotto, e ne abbiamo parlato ieri, su una scelta abbastanza così discutibile per quelle che sono state un po' le non spiegazioni. Ho cercato di capire, mi parlano di difficoltà, cioè di divergenze nelle visioni del progetto Giovanini. Benissimo, io vi dico quello che penso e quello che continuo a pensare. Difficile che io possa attaccare Bologna per i costi o per i budget legati alla prima squadra. tutt'altro aspetto, e ve l'ho già detto più di una volta e su questo martellerò, il discorso legato al settore giovanile e allo stadio. Su quello per me non c'è possibilità, ecco, la dico la motta, non è negoziabile, no? E perché, anche per coerenza credo, no? E se vogliamo parlare di un futuro del Bologna competitivo, non può prescindere da un modello che ricalchi, per forza, quello che l'Atalanta ha fatto in Italia negli ultimi anni. Certo, i Percassi sono stati bravissimi a valorizzare un lavoro che c'era già a Bergamo, la storia del settore giovanile dell'Atalanta ha un quarantennio. I Percassi sono stati straordinari nel valorizzarlo, bene, noi siamo partiti con un notevole ritardo da questo punto di vista, ma noi non possiamo mollare un centimetro da quel punto di vista, perché è l'unico modo per cercare di competere in un mercato che non ti consente altro. A quanto pare loro ce l'hanno fatta, direi che si è consolidato come concetto, e quindi va bene. Non ci sarà Margotto l'anno prossimo, cambieranno le regole del gioco, nel senso che si adotteranno probabilmente soluzioni interne. È probabile, per esempio, non lo so, immagino ipotesi che possa avere Piangerelli passare dall'attività di base al ruolo di responsabile tecnico. Vedremo chi si occuperà dell'attività di base e come verrà riorganizzato il lavoro lì dentro. Una cosa sola: investimenti sul settore giovanile non possono cambiare perché stanno portando risultati. Seconda cosa, continuare a martellare e a puntellare un settore giovanile che deve diventare un'eccellenza sicuramente della regione, ma che deve per forza produrre quel valore che oggi Bologna non riesce a creare. Allo stesso modo lo stadio. Se questi due filoni non vanno avanti, e allora ragazzi, il progetto sportivo Bologna secondo me non ha né capo né coda, non può averlo, cioè allora diventa un sopravvivere e cercare di aprire l'ombrello quando la giornata si fa brutta. Questi sono i due aspetti, quindi ovviamente quelli meno sexy di quando si parla di calcio, no? Ma i più importanti, per come la vedo io, però non credo che siamo tanto lontani dal condividere almeno questa ovvietà. È talmente banale che credo che più o meno nelle nostre diversità ci troviamo tutti d'accordo. E quindi quest'anno romperemo i coglioni di brutto sul settore giovanile e sullo stadio. Una noia mortifera, però lo faremo, va bene? Andiamo in pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
1: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
1: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
5: Modello? Modellino vorrei dire.
4: No, modello.
5: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
4: E invece?
5: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
3: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
6: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
7: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: da Ricci Casa. Un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Ale, ciao Manfredi, siamo alle soglie, ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso Blu, secondo blocco. Intanto leggevo un po' i vostri messaggi al 366-402-402. Ciao Manfredi, siamo alle solite. Anche Saragama, vicepresidente, fare Saragama vicepresidente federale per dare visibilità al calcio femminile mi pare tanto una fesseria, dici. Ma questo è. Saluti Peppe da Bologna. Ma allora, che oggi, e secondo me è un bisogna stare anche attenti a come se ne parla, perché come ne parli qua pesti grossa. Che oggi porre comunque nelle posizioni di vertice e quant'altro una presenza femminile, no? Con senso. Con staccato senso. Sia un po' come buttare dentro del prezzemolo, appare ormai prassi consolidata. Se si fa con dello sbuzzo, e con della cognizione, ben venga. Io questo non vedo il problema. Per me il problema in federazione è che non è cambiato niente. C'è ancora la segreteria da definire. Mi pare che tra l'altro possa esserci anche tra i candidati un volto noto a Bologna che dovrebbe essere Bergamini. Non lo so se sarà così o l'indiscrezione che mi arriva. Ben venga. Ma non è tanto in questo, secondo me, che dobbiamo concentrarci. Quello che sconvolge me è chi le decisioni poi alla fine le vota, che non è cambiato. Perché poi va bene le posizioni apicali di chi ne risponde, ma secondo me c'è qualcosa lì in mezzo che non funziona e che nonostante tutto continuerà a non funzionare se le cose sono state prese poi, no, dagli stessi e ci hanno portato fin qui. Siamo a questo, però non vorrei neanche appesantire le giornate più di quanto non lo siano già di loro, perché comunque veramente dal punto di vista sportivo, al di là del mondiale, ci concede veramente pochissimo. Sorvolerei e direi: guarda, fossi in te non mi concentrerei tanto su questo, no? Vediamo se è una cosa più scenica o una cosa un po' più concreta. Il calcio femminile comunque ha un suo ruolo, cioè anche col Bologna, per dire, vi faccio un esempio: seguiremo il settore giovanile, ma seguiremo anche tutto il femminile. A qualcuno interessa poco, a molte famiglie però interessa, e sono contento che ci sia stata comunque partecipazione in quelle occasioni dove anche durante questa annata di Mezzogiorno Rosso Blu le abbiamo coinvolte. Quindi noi ci mettiamo lì, perché in realtà il movimento deve crescere, tutti i movimenti devono crescere. E da quel punto di vista non posso dire che comunque in Italia si sia fatto male. Un conto è la parte sportiva, un conto poi è tutto quello che la sorregge. Ecco, lì dividiamo le due cose. Dal punto di vista sportivo, per me sul mondo calcio femminile si è fatto molto bene, non posso dire di no, e abbiamo visto tutti i risultati della nostra nazionale. Su come far crescere il movimento attorno, ecco, quello invece sicuramente bisognerà fare qualcosa di più. Buongiorno Manfredi, a parte l'utopia del nome del palazzo, visto che non è di proprietà Virtus, bravissimo, sei andato in sintesi al punto. A me la conferenza di Zanetti è piaciuta molto, Cri, ma sono contento e penso che per un tifoso debba essere così, no? E per un tifoso Virtus assolutamente. Cioè, ieri con amici, vabbè, ve lo dico, tanto mi creo altre antipatie, ma va bene. Ho commentato: solo un virtusino può lamentarsi di Zanetti, no? Ma perché? Perché dall'altra parte, no? Tu cosa vedi poi alla fine? Vedi uno che ha vinto due scudetti, un Eurocup. Probabilmente ti presenterà la Virtus in una sua arena. Io la chiamo arena, non si offenda Zanetti. E magari anche consegnata a vita, a Eurolega, quello che sarà sarà, a vita. E immagino e presumo, visto quello che si sta muovendo attorno a questo contesto europeo, nelle mani di una proprietà molto solida. Beh, insomma, ma più di così, ma quando Zanetti prese la Virtus, qualcuno avrebbe potuto immaginare uno scenario del genere con quella Milano, con quelle difficoltà che comunque basket. Quindi prendiamo tutto il percorso fino a qua, e se ci sarà quest'anno o l'anno prossimo un passaggio di consegne, beh, io penso chapeau, lo dico da per dovere, no? E quindi penso che anche ieri Zanetti, un tifoso Virtus, sia giusto che sia piaciuto, a parte alcuni caratteri particolari che fanno parte del personaggio, che a me lo rendono anche più simpatico di 10 anni fa, sono onesto, e per esempio quella del palazzo, ce ne sono state altre, però quella del palazzo ovviamente è stata eclatante. Non ho capito la ragione della separazione da Margotto, che secondo me stava lavorando bene. Saluti Davide, la penso come te. Per quello che posso dire, per quello che so, sono punti di vista differenti sulla programmazione del lavoro riguardo al settore giovanile. Ma per me squadra che vince non si cambia, e i compromessi sono alla base. Evidentemente questa convivenza non era possibile, ne prendiamo atto, in bocca al lupo, perché la strada tracciata è ottima e bisogna continuare così. Ottima dal punto di vista dei risultati. La produzione, che non è banale, ne deve essere la naturale conseguenza. Mi dicono che anche dai più giovani, o soprattutto dai più giovani, si sta lavorando molto bene, si aspettano molto, va bene, e quindi comunque Margotto, occupandosi più della fascia più grande, dei grandicelli, mettiamola così, e l'ha fatto benissimo, è stato comunque aiutato da persone che hanno fatto bene anche coi più giovani. In ogni caso, avanti. E quello che sarà la gestione dei prossimi 3 anni deve proseguire.

c'è chi dice bah, un under 23 potrebbe aiutare, grazie Dario, ciao, e chi dice ma no, ci sono altre formule secondo noi più, più adatte. Il Monte che fra un po' arriva qua per dire, uno che è contrario all'under 23, Dallo, giusto perché magari conoscete, e è uno che dice dell'under 23 non approvo nulla. Io sono un under 23ista invece. Non credo che l'under 23 sia il problema, è il nodo della questione. Volevo sottolineare al conduttore che si tratta di Palasport e non di Arena, va bene. E per quello che riguarda il naming, lasciamo fare a chi di dovere. Da fuori, vi devo dire la verità, e non credo che ci siano molte questioni da discutere. E può non essere d'accordo Zanetti, ma non credo che avrà tanto margine per poter mettere un veto a quale nome verrà legato all'Arena o al Palasport, per ora chiamatelo come vi pare finché non avrà un suo nome. Ma tu veramente pensi che se Saputo vende al sultano del Brunei questo riesce a costruire uno stadio nuovo? A Bologna si dice impossible. Non lo so, non lo so. Sai, dipende da talmente tante variabili, cioè ci sono tantissimi ingredienti dentro, quindi non si può fare un discorso così come fare un'insalata mista al volo e prepararla per servirla a tavola con quello che hai trovato in frigorifero e nelle scatole tra mais e tonno. Il discorso però è uno, per me. Vediamo a che punto siamo. Abbiamo perso 10 anni dietro un Dall'Ara dove per me l'errore madornale non è stato tutto quello che è arrivato prima del Covid, è stato quello immediatamente dopo il Covid. Un mio giudizio, può anche essere sbagliato, cioè nel momento in cui tu hai preso atto che i costi sono arrivati a quelle cifre così tanto improponibili, come di fatto sono, penso che quel progetto andasse abbandonato un po' prima di arrivare a pochi mesi fa, perché di questo si parla, con il comune che ritira, dice noi garantiamo di metterli se doveste andare avanti lì, però intanto li sblocchiamo quei 40 milioni, e Bologna che prende atto che quel progetto non si può fare, no? Ecco, si poteva intanto ridurre i tempi di accettazione della realtà. Questo è il primo punto. Il secondo aspetto però è prendere atto che comunque il comune ha aperto a una nuova struttura, un nuovo impianto, e questo secondo me per la storia degli ultimi 30 anni che riguardano lo stadio è stata una novità importante. È fumo? Non lo so. Sono stati presentati dei terreni? Sì. Dove c'è la possibilità di fare quello che c'è da fare? Sì. A questo punto siamo arrivati esattamente lì, dove ci sono dei terreni papabili per fare l'operazione. Lo vuole fare Bologna? Io non lo so. Penso di sì, ma a determinate condizioni. Le condizioni sono sostenibili? Perché c'è da mettere dei soldini dentro, no? Se Bologna vuole mettere dei soldoni, benissimo. Se Bologna non vuole mettere dei soldoni, secondo me diventa molto difficile che questo palazzo si faccia. Perché per esempio Fiera ha già preso un impegno importante per quello che riguarda per esempio l'Arena Palasport, chiamatelo come volete. Potrà farlo anche eventualmente per uno stadio? Penso di sì, ma non so fino a che punto potrà esporsi. E serviranno investitori, tra cui il Bologna, perché comunque quello stadio tendenzialmente riguarda l'emisfero Bologna. In che modo e come, non lo so. E poi, che tipo di operazione si farà? Si farà solo lo stadio e quindi si tira su la struttura tonda e tanti saluti? O insieme a quello stadio, e quindi un'operazione di un certo costo? Oppure dentro quell'operazione verranno inserite anche strutture complementari, commercialmente più sexy, alberghi e via dicendo? Non si sa, quindi non c'è niente. Vuoi che ti dica la verità? Se il comune lascia la possibilità

0: proprietà anche straniere, di costruire qualcosa di pertinente, commercialmente sexy, oltre allo stadio. Io penso che, per esempio, se Bologna fosse ceduto a un fondo che magari nella proprio DNA, proprio perché è un fondo, si porta dentro anche un po' di real estate, no? Si occupa anche di quelle cose lì, potrebbe diventare più possibile. Sì. Se comune questo non lo concede, invece la vedo molto difficile, cioè uno vale l'altro, no? E quindi non sarei così, dipende molto quali sono i limiti che poi pone la città a chi farà quell'operazione, capito? Discorso veramente, oggi siamo ritornati a un foglio bianco, non c'è niente e si va avanti a rilento in una maniera incredibile. Credo però, e questo ne sono convinto, che Fiera sia l'interlocutore più credibile in questo momento per fare una cosa del genere. E più credibile per struttura e per storia, perché comunque quello che sta facendo lì con la Virtus ha un suo racconto reale, no? Quindi avanti e vediamo. Se Bologna non parteciperà o comunque parteciperà in maniera molto marginale, perché è scocciato, perché il tempo è trascorso, ormai non ci sono più presupposti, perché tutto quello che volete, il budget che Saputo aveva in testa di mettere per il suo progetto Bologna in generale è esaurito, beh, allora a quel punto devo dire la verità, avanti il prossimo. Noi non possiamo farne a meno. Io la vedo così. Ma non è che Margotto ha sempre lavorato con Sartori? Ah, non è che Margotto, che ha sempre lavorato con Sartori, anticipa un addio anche del Cobra? Speriamo di no. Speriamo di no. Non lo so, ne avranno discusso insieme e quant'altro, e speriamo che questo non comporti sicuramente una frizione. È possibile invece? Magari no, magari sì. Io ripeto, deve essere successo qualcosa di veramente incompatibile con logiche che non conosco, perché una scelta del genere secondo me si porta dietro dei rischi importanti che Bologna non può permettersi. Questo lo dico io da fuori. Da dentro magari si sentono talmente forti che non... In bocca al lupo, però, perché insomma, la premessa è che squadra che vince non si cambia. Punto. Io la vedo così, no? Quindi, Margotto, settore Piangerelli, Marchetti nel settore giovanile, squadra che vince non si cambia. Identico, Fenucci, Di Vaio, Sartori per la parte... prima squadra non si cambia, io la vedo così, non vedo un motivo per farlo, visto come sono andate le cose negli ultimi 3 anni. Ogni cambiamento mi sconvolge, questo sicuramente sì. Comunque andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
13: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
14: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
15: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Oh Marco, pronto per lo stadio?
20: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
19: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
19: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati, Mezzogiorno Rossoblù, ma soprattutto buongiorno a Mirko Montebugnoli, presidente futuro Rossoblù, buongiorno.
24: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ho già una domanda per te. Ciao Manfredi, si sanno i prezzi degli abbonamenti? La società ha dato una scadenza a Remo e a Orso, Stefano da Imola, i prezzi degli abbonamenti domani?
24: Domani. Speriamo che non aumentino.
0: Speriamo che non aumentino, però ci sono segnali positivi un po' da tutte le parti, anche i giornali hanno detto non dovrebbero esserci variazioni.
24: Io sai che sono come San Tommaso.
0: Bravissimo.
24: Chiesto, l'abbiamo chiesto, poi vediamo. Io quindi, credo che non aumenteranno. Poi io.
0: Domani si saprà. La società ha dato una scadenza a Remo e a Orso? No. Qualcuno dice di sì. Qualche giornale scrive da diverso tempo ormai, no? Che si vogliono stringere i tempi. Sicuramente la volontà c'è. Poi per me l'imperativo su Orso non c'è, su Remo non è una questione di imperativo, penso che finito il mondiale prenderà, informerà.
24: Io penso che ci sia tutto il tempo nel caso, poi io credo che avremo piano A, piano B, piano C come sempre.
0: Ok, poi facciamo così Monte, e appena torna Barbut, che adesso un attimo di là, vi volevo far sentire la terza parte di Zanetti, perché so che Dario vi ha fatto ascoltare due frammenti della prima parte, E allora io vi faccio sentire le domande, così chi non l'ha sentita ieri magari recupera qualcosina. Tifoso Virtus da sempre, va bene, ma non fanatico. Ringrazio Zanetti per quel che ha fatto in questi anni, ma questi show mi sembrano fatti per soddisfare l'ego del presidente condita da inizi di dai, perché dice e poi si contraddice, dici tu, in più volte parla troppo quando ci dice del contratto Eurolega NBA, in effetti ragazzi di questa cosa non ne sa niente nessuno, e del nome del palazzo del quale invece non ha voce in capitolo. Quindi insomma tu dici grazie press, però la conferenza di ieri in sintesi non ti è piaciuta tantissimo. Vabbè, capisco, è un punto di vista, tra l'altro nei punti che tu sottolinei in effetti fa un po' parte del personaggio, però Monte, dicevo, cioè noi siamo di cuore d'altra parte.
24: Sai che non seguo lo sport minore.
0: Lo so. Però ci
24: si scherza.
0: Secondo me, dal mio punto di vista, cioè io devo essere poi, e comunque ho seguito bene il discorso della Virtus. Anzi, vi voglio fare una premessa. Mi ha fatto molto sorridere la settimana scorsa che molti erano preoccupati per il futuro della Virtus e qualcuno, più di uno, con Dario la mattina lo incalzavano dicendo ma perché ha saputo non comprare Virtus, e Dario diceva perché comunque non è una questione, tanto deve interessare, ma non sarebbe una gran mossa
24: perché non compra la Fortitudo, cioè appunto, uguale,
0: appunto. Quindi per ovvi motivi la cosa non è neanche pensabile, ma a prescindere dalle disponibilità, le intenzioni, non è pensabile. Però a me ha fatto molto sorridere questa cosa, perché siamo passati da 12 anni fa fino a 8 anni fa col rammarico di qualcuno, mica solo tifosi, perché il Bologna è stato passato nelle mani del saputo di turno e non di Zanetti, per arrivare a 12 anni dopo al perché saputo non compra l'azienda di Zanetti. Quindi questo mi ha fatto molto sorridere, e la vita è strana, ma poi il tempo è galantuomo. Oltretutto i rimpianti, ripeto, finché arrivano da un tifoso posso ancora aspettarmelo, ma quando ci sono colleghi di mezzo che portano avanti le crociate, francamente lascia il tempo che trova. A, evidentemente per competenze, perché evidentemente non hanno capito che il calcio è cambiato e già 12 anni fa era cambiato. B, per posizioni che parlano da sole, e secondo me un giornalista non se lo può permettere. Questo è il mio problema, non ti coinvolgo neanche. Ciò detto, da critico, mettiamola così, comunque che devo essere, ma scusami, io poco fa, prima che arrivassi, molto ho detto, ma santa pazienza, ma un tifoso della Virtus che poi comunque vede un decennio dove hai vinto due scudetti, un Eurocup, alla fine in un'operazione congiunta dove probabilmente non sarà di proprietà, sarà in affitto, ma comunque avrà una sua arena per sua, una sua casa dove si sposteranno gli uffici e tutto quanto. Addirittura pare, vedremo se si concretizzerà, ma le buone intenzioni ci sono, e in questo caso mi sembrano più che buone intenzioni, una presenza a vita in Eurolega e un passaggio nelle mani sicuramente di proprietà all'altezza dell'impegno. Ma più di così, questo cosa doveva fare Monte?
24: Entriamo, secondo me, nel solito discorso.
0: Cioè, se non va bene questo, no, aspetta. A me lascia, mette ansia.
24: Entriamo, secondo me, nel solito discorso, e qui è ancora forse più sottile, tra chi va a palazzo e chi non ci va, innanzitutto. Ma ti aggiungo una cosa molto importante, anche perché comunque in Virtus sono successe cose, secondo me, adesso io sono anche tendenzialmente abbastanza attento ai cugini, ovviamente, e loro hanno avuto comunque un ricambio generazionale importante,
0: certo,
24: con Sabatini eccetera, e quindi io ti farei una distinzione tra, una volta c'era, o forse c'è ancora, uno striscione che ho scritto generazioni vincenti, Virtus generazioni vincenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che il tifoso virtusino comunque ha una stella sul petto, ha vinto due Euroleghe, è abituato a vincere, cioè è di palato buono, di palato fino, ha visto giocare Danilovic,
0: assolutamente,
24: Sugar, ha visto Ginobili, ha visto, cioè ha visto Krzyzkowicz, ha visto tanta roba, Brunamonti, Villalta, possiamo andare avanti fino a domani, ok? E quindi ha nel suo DNA generazione di vincenti, cioè non accetta di competere, non accetta di fare l'Eurolega, vorrebbe fare l'Eurolega da protagonista, cosa che oggi è oggettivamente difficile. Perché? Perché se tu prendi le greche, le turche, il Real Madrid e il Barcellona, al netto della favola, passami il termine, Valencia, che quest'anno ha fatto una roba clamorosa,
0: israeliane,
24: che credo che ma io non le conto, scusatemi, no, beh, per me valgono le russe, quindi io esco da questo discorso, ok? E è un discorso. Poi ci sono invece i ragazzi, oltre al, diciamo, allo zoccolo duro del tifo che c'era anche prima, quelli che sono cresciuti in questi anni, che hanno un approccio differente, cioè un approccio di dire, passami il termine, alla fortitudo, l'importante è che tu esista, cioè che fai la regata protagonista, che fai quello, noi ci siamo,
0: certo,
24: e andiamo. Quindi c'è secondo me questa spaccatura. Quindi quando tu approcci i commenti alla conferenza di Zanetti, avrai questi due mondi che ti puoi portare in un modo un piedino diverso al Bologna. È l'anima di Bologna questa.
0: Comunque è miglior presidente della Virtus dopo Cazzola. Cioè senza se, senza
24: ma guarda, se tu parli con, se tu parli con qualcuno scontato, e gli chiedi chi è, forse qualcuno dice Madrigali, secondo me, perché comunque quell'anno è l'anno del trilano clamoroso, quello con Rashard Griffith.
0: Sì, poi sei sparito.
24: Se c'è qualcuno che secondo me ti dice che preferisce un anno da Rashard Griffith che non è vita,
0: sì, l'ho sentito anche sul Bologna,
24: cioè, quindi per cui è un discorso da tifoso di un certo tipo,
0: sì.
24: Però ripeto, ognuno tifa a suo modo, non c'è una patente del tifo, non c'è uno che può insegnare a un altro come deve tifare o come deve ragionare. C'è sicuramente un approccio differente, magari dovuto anche a esperienze differenti nel tifare la tua squadra.
0: Questo mi scrive: non capisco perché fai fatica a dire che Saputo non ne vuole più sapere. Guarda che io non so se hai capito cosa ho detto prima, perché per me non l'hai capito. Io ho detto che se Saputo non ne vuole più sapere e vado avanti da due mesi, bisogna che venda.
24: Ma
0: dov'è la fatica? Cioè, più che dire, se non ha voglia di fare lo stadio, è momento di passare alle consegne.
24: Ma in generale,
0: cosa devo dire di più?
24: Ma in Italia,
0: più chiaro di così,
24: in Italia e nel mondo tutto è in vendita. Cioè, forse qualcosa che non ci siamo capiti. Qualunque società è in vendita perché arriva un fondo alla compra se fa l'offerta corretta. Soprattutto in questo paese, che l'abbiamo venduto a pezzi negli ultimi 30 anni. Quindi se qualcuno vuol comprare il Bologna, basta che vada a Casteldebole, metta sul piatto quello che deve mettere, è un progetto sportivo di un certo livello, perché c'è una cosa che io sono convinto. Cioè io penso che il presidente non venderà mai al primo che capita.
0: No,
24: anche se arriva quei soldi, anche se arriva quei soldi.
0: Sì, ma neanche Zanetti, ma infatti sono d'accordo.
24: Cioè, quindi ci vuole anche un po' di rispetto, nel senso, quando si scrivono queste cose.
0: E voglio sperare che sia così anche per questo inizio, però è presto per parlarne, perché comunque siamo all'inizio, anche per la fortitudo, penso che le condizioni ormai siano queste. Cioè, insomma, la premessa sia proprio questa. Comunque, amico mio, ho letto i messaggi che hai scritto prima, questo del 9-6-2026, adesso ho capito il tipo e lascio perdere. Non conosciamo i veri motivi dell'addio di Margotto, no, purtroppo in realtà ti dico nel dettaglio no, e quindi diventa molto difficile. Perché dobbiamo sempre commentare facendo allarmismi e non sappiamo aspettare gli eventi? Magari il dopo è meglio del primo, per l'amor di Dio. Io dico benissimo, però tu, non lo so, ti faccio un esempio. Mettiamo l'ipotesi che a Bologna ci fosse un allenatore che nelle ultime due stagioni fa quinto posto, sesto posto e lascia o comunque non viene confermato perché ha rinnovo in ballo e non c'è nessuna squadra sotto che l'ha preso. Beh, due domande te le dovrai fare, no? È normale, quando uno fa bene, perché fa bene, in questo caso un intero settore dove non c'è solo quella figura, sono in di più, per l'amor di Dio. Cambiare qualcosina, beh, diventa una scelta ovviamente sorprendente, possiamo dire sorprendente, e allora se ne parla. Se ne parla perché? Perché per giunta, soprattutto qua, sarebbe ipocrita da parte mia non parlarne. Ho fatto un anno dove sia stati lì sul pezzo a guardare il settore giovanile, ma perché? Perché dico benissimo che io non guardi troppo ai movimenti, cioè al discorso prima squadra, per me è un discorso relativo. Oggi Bologna si deve concentrare, fondamentale è la parte predominante, però bisogna concentrarsi su stadio e settore giovanile, no? E siccome ho seguito il settore giovanile, bisogna che ne parli io di questa cosa di Margotto, e quindi quando ne parlo dico, dal mio punto di vista è una scelta sorprendente. Poi ho chiesto le ragioni, nelle motivazioni mi dicono la solita frase che vuol dire tutto e vuol dire niente, cioè punti di vista molto differenti. E secondo il Bologna si può fare bene anche senza Margotto, cercando di uniformare alcuni approcci, immagino
24: di proseguire, secondo me.
0: Sì, di proseguire, in maniera più allineata. Io questo ho interpretato nella risposta che mi hanno dato. Benissimo, dico, alzo le mani, benissimo, metto due punti all'ordine del giorno, che parliamo di una persona che comunque ha seguito Sartori nel percorso fatto da Chievo a Bergamo a Bologna. C'è un rinnovo di Sartori che quest'anno dovrà entrare all'ordine del giorno, perché va a scadenza con Fenucci e Di Vaio a giugno. E non vorrei mai, c'è un discorso di risultati ottenuti fin qui che comunque hanno portato Bologna a un certo livello dal punto di vista del settore giovanile. Qui parliamo però di competitività nei diversi campionati, tenendo in considerazione un paio di aspetti però: l'Atalanta, l'Inter, la Juve hanno perso qualcosa nel valore dell'under 18 e dell'under 20, perché alcuni di questi sono andati nelle under 23 subito. Bisogna tenerlo in considerazione. È un aspetto che non considero mai. Tipo, noi abbiamo fatto la finale con l'Inter. L'Inter under 18. Che alcuni under 18 siano già in under 20 è più difficile, ma qualcosina c'è. Però bisogna tenerlo in considerazione. Certo è che da quando ci sono le under 23, qualcosina delle primavera hanno magari accelerato il percorso nelle under 23, hanno perso un po' di qualità. Tutto qua, una valutazioncina che va messa lì. E quindi Bologna adesso si sta attestando insieme Fiorentina, Roma, Atalanta sicuramente, ma comunque Fiorentina, Roma, quei bacini che devono comunque in qualche modo crescere. Bologna si deve attestare lì, tra Roma e Fiorentina, ed è molto difficile perché c'è un settore comunque da far crescere, non solo che riguarda il mondo Bologna, ma anche tutta la competitività dell'aspetto del mondo dilettantistico del territorio, e l'Emilia Romagna da questo punto di vista. Proprio Margotto, parlando con noi qua in radio, ci diceva che siamo più indietro di altre regioni, e anche quello è un aspetto che va considerato, e Bologna in questo deve aiutare insieme a Parma, Sassuolo, a far crescere tutto quello che gli ruota un po' attorno, perché comunque è la base su cui si formano sti ragazzi. Quindi vabbè, ne parliamo in questo senso. Tu di Margotto cosa pensi? Velocissimo, che poi vado in pausa.
24: Non lo so, non ho un'opinione sinceramente, perché l'opinione se la può fare soltanto qualcuno che ha Casteldebole dentro quelle stanze, sa quello che è successo.
0: Però io posso dirvi una cosa: ben venga questa attenzione al settore giovanile, ben venga, è una manna dal cielo, perché ti costringe a tenere la barra dritta e a non mollare un centimetro, soprattutto in quel settore che oggi rappresenta futuro. Ciao.
1: No, cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
10: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
25: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
10: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
25: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
26: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
27: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
26: Fantastico, e adesso?
27: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
26: E loro risolvono?
27: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
26: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
27: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
28: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E non c'è la Francesca che assiste, Stefano, no. Oggi ho come assistenti Barbut.
32: Io è meglio che non l'assista.
0: E Monte che non tocca niente. Assiste non toccando nulla.
32: Se no, e... problema. Se vogliamo far scoppiare.
0: Monte, questo è per te.
32: Sì, ho letto.
0: Aspetta. Sì, questo qua. Monte, ho letto che non avete chiesto la divisione di prezzo tra distinti laterali e distinti centrali. L'avete presa persa in partenza?
32: Non l'abbiamo presa persa in partenza, è una cosa che non abbiamo parlato, ma non, in questo momento non si può fare, quindi...
0: Ma è logistica, il sì, problema è che chi lo prende al lato, vabbè, poi si sposta in mezzo.
32: Ma sì, fondamentalmente è stato quello, il grande problema di un tempo fu quello e per quello vennero uniformate. Quello è una cosa che si risolve secondo me se soltanto un giorno riqualifichi lo stadio, ti sposti. In okay. Quel caso verrà sicuramente messa a posto.
0: Sullo stadio vuoi parlare?
32: Ma sullo stadio secondo me c'è poco da parlare.
0: È così.
32: Nessuna nuova, buona nuova. Speriamo, mettiamola su questo piano. Proviamo ad essere ottimisti. Sappiamo che qualcosa si muove.
0: Sono troppo severo se dico quello che dico sempre. Cioè, se per caso durante questa annata, prendiamo l'anno, non prendo neanche ottobre, novembre, dicembre, l'anno, se ad arrivare a primavera prossima ci fosse la percezione che Bologna non ha più l'intenzione di investire e portare avanti un progetto stadio nuovo, allora forse è il momento del passaggio delle consegne?
32: Guarda, io sono abbastanza pragmatico invece e io credo che questa sia una cosa non possibile.
0: Che cosa non è possibile?
32: Non penso che nessuna società con una proprietà importante non si è interessata alla okay. costruzione di uno stadio nuovo.
0: E io su questo punto. Sono d'accordo con te.
32: Il resto secondo me sono cavolate.
0: Quindi tutto se il silenzio di questo momento,
32: se c'è la possibilità di farlo, se c'è la possibilità di avere degli asset che rendano appetibile l'operazione da parte di chi fa l'operazione, io non penso che sia una cosa che a Bologna interessi. Opinione personale di uno che fa un mestiere.
0: Ma quando ne sentiremo parlare dal sindaco o dal Bologna, secondo te?
32: Secondo me ne sentiremo parlare soltanto quando saranno vicini ad andare ad Ama. Non ne sentiremo mai parlare prima.
0: E non hai un'idea vaga neanche di quanto tempo...
32: Ma no, secondo me, guarda, io penso che ottobre sia una deadline per altre motivazioni, legate probabilmente a discorsi europei, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, giustamente Bologna, come penso il Comune, come penso... Ma il Comune di Bologna, come penso tutti i comuni d'Italia, hanno guardato a se ci sono degli aiuti, ok? Perché in questo momento l'abbiamo visto in Turchia, l'abbiamo visto in tante nazioni, tendenzialmente è un comparto che si muove se si muovono aiuti governativi. L'hai visto con Cortina, ti hai fatto le Olimpiadi perché ti ha pagato fondamentalmente lo Stato.
0: Ne ha parlato per Cassi, cioè, ti ho mandato anche, certo, l'ho fatto sentire anche in radio.
32: Cioè, questa è la verità. Quindi cosa penso? Io penso che sia il momento dove... E l'abbiamo già detto, e magari siamo un po' triti e ritriti, dove il governo si deve mettere una medaglia, questo governo si deve mettere una medaglia per provare a fare una legge nuova sugli stadi.
0: L'ha presentata Fratelli d'Italia.
32: E io credo che...
0: Una proposta,
32: Io ragazzi. Credo che chi farà una legge sugli stadi, ma non perché è il calcio o altro, ma perché il calcio muove un indotto, è un'industria che manda avanti tutti gli altri sport fondamentalmente. Quindi di conseguenza qui non si parla soltanto del calcio, non si parla solo del calcio, si parla secondo me anche del fatto che se il calcio non sopravvive e non trova il modo di alimentarsi, autoalimentarsi, di crescere, di ristrutturarsi, ne va a discapito anche a domino di tutte le altre federazioni. Questa è una cosa che va capita, cioè nel senso non è il calcio perché è il calcio, il calcio, il calcio. Il calcio alla fine fa tanto anche per gli altri, anche se magari uno può non sembrare o può non piacere. Però è vero.
0: È chiaro.
32: Secondo me poi...
0: No, è chiaro.
32: Non ho la scienza infusa, però questo è quello che si dice.
0: Buongiorno Manfredi, buongiorno Mirko. Domanda secca da Luca. Perché Miretti, se sarà Miretti, e non fiducia su Badori? Guarda, te ne vorrei leggere un altro che si lega a questo. No, ma ce n'era un altro che mi ha fatto venire in mente, che forse ne ho perso uno.
32: Ma intanto, se posso,
0: un segnale forte e deciso. Aspetta, lo leggo. Verso i giovani sarebbe quello di confermare Pessina, primo, tra poco impegnato in Euro Under 19. E mai come ora, sotto la gestione già saputo, ci si trova a girare pagina con un tecnico che pare votato verso i giovani. C'è il dubbio Skorupski, reduce dannata colma di infortuni, 35 anni, quando chiamato in causa non sempre sul pezzo dopo l'infortunio, stai dicendo. Hai la fortuna e bravura di avere il miglior portiere under 20 italiano. Ha personalità, ha dimostrato capacità, piuttosto che acquistare dei Falcone, Montipò, tengo Pessina. Allora, leggo questo a Badori. Noi siamo pronti, dai, diciamoci la verità.
32: Allora, secondo me, cioè, voi non siete pronti.
0: Neanche per me.
32: Facciamo così.
0: Cioè, io me la farei.
32: Ma lo dico in senso buono, voi nel senso lo dico buono, ma magari mi ci metto anch'io che allo stadio mi viene nervoso e infamo qualcuno. Cioè, adesso parliamoci chiaramente, qua nessuno riesce a stare mai tranquillo 365 giorni l'anno. Secondo me non siamo pronti ancora a quello, però ci dobbiamo arrivare, è giusto. Ci possiamo arrivare, giusto? Io non so se Pessina è pronto a fare il portiere a 20 anni in una squadra che
0: non l'ha fatto carne secchia l'Atalanta,
32: che vuole tornare in Europa. Cioè, no, non è Gianluigi Buffon o Gigi Donnarumma. Attenzione.
0: Non l'ha fatto carne secchia l'Atalanta.
32: Quindi, con tutto rispetto, secondo me Pessina è un bel portiere. Stiamo parlando di gente che a 20 anni difendeva la porta perché erano dei fenomeni. Cioè, Gigi Buffon top mondo. Donnarumma, portiere d'Europa, forse del mondo per un periodo. Cioè, dobbiamo anche essere un attimino equilibrati. Ma io sono convinto di una cosa, però, e sono d'accordo sul discorso tedesco e anche su Badori, che ne parlavo anche ieri con One. Secondo me, cioè, tedesco ha detto: io me li voglio portare, come mi porto Raimondo, si porterà, vedrà che si porta Badori al 100%, ma non tanto perché ha giocato bene la finale con l'Inter. Okay?
0: No, non ha giocato bene solo la finale.
32: Esatto.
0: Ha fatto un semestre.
32: Cioè è arrivato qua ed è calato un marziano, come direbbe Mingardi.
0: Ma perché? Okay. Ieri io ho dato il mio punto di vista. Cioè, lui ha giocato con i professionisti, però.
32: Ma certo. Allora, quando
0: in Ghana,
32: fermiamo tutto una cosa, che fa i mondiali comunque. E ieri ha fatto 0-0 con l'Inghilterra e ha 4 punti nel giorno. Vabbè, a parte ste gag. E cos'è che ti voglio dire? Quello del Marocco, Boadi ha 18 anni, Boadi ha 2 anni che fa la differenza in Francia. Quindi vuol dire che va a 16 anni. Quello della Costa d'Avorio.
0: Lo sai che non ce n'è uno nato in Marocco?
32: Ma lascia perdere questo discorso, certo lo so. Lì bravissimi con lo scouting, aperto chiusa parentesi.
0: Forse in Italia una leggina bisognerebbe farla
32: aperta,
0: anche lì.
32: Ma una leggina, ripeto, 3 soldi l'hai convocato te? Tre soldi l'hai convocato te? E allora?
0: Neanche che io.
32: Cioè, senza andare a troppo in là, basta 3 soldi che ha fatto tutta la trafila con le giovanili della Germania fino adesso. Poi in questo momento c'ha Undo che ne ha fatti 25 davanti in campionato, quindi magari non convochi 3 soldi. Uh-huh. Però se fa un altro buon campionato, probabilmente il prossimo convocato della Germania maggiore 3 soldi. Uh-huh. Cioè, se Kai Havertz diventa raffreddore, per dire, cioè,
0: sono d'accordo. Buongiorno ragazzi, idea folle. Bene, ci piace. Ma cadrebbe un segnale forte. Ma far abbonare allo stadio per un tot di anni, 5 anni o più, per finanziare investimenti della società? Che ne dite? Io ci starei. Che non puoi farlo così.
32: Ma no, c'era, com'era quella banca a Londra, la banca dei tifosi, c'è tutta sì, una storia volendo, ma non è una cosa
0: non si sorregge.
32: Semplicissima.
0: E poi comunque li finanzi, cioè è un tema abbastanza delicato e comunque non basterebbero. Non basterebbero perché oggi i costi dei cartellini continuano a crescere. Oh, non era ancora iniziato il mercato, eravamo a marzo, aprile e vi avevo detto vedrete che quest'estate quando vedete le prime operazioni che fanno gli inglesi ci sarà da mettersi le mani nei capelli. E infatti ogni anno i costi dei cartellini
32: aumentano. Adesso io posso fare una domanda a chi si ascolta?
0: Sì.
32: Perché adesso è una provocazione, lo dico chiaramente con tutto rispetto. Ma se fosse successo al Bologna, con tutto quello che è stato raccontato, palestra si è promessa all'Inter, palestra palestra qui, palestra là, e poi dopo palestra offre 2,5 milioni e il Chelsea ne mette 6, il Bologna offre 2 milioni a Rove, arriva Manfred che ne da 5. Ma se non lo può fare l'Inter, ragazzi, rendiamoci conto in questo momento, non il Bologna, l'internazionale football club che 2 anni fa giocava la finale di Champions, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, non si può permettere, e ha, come spiegherebbe Manfred da un punto di vista di finanza, si potrebbe permettere, cioè potrebbe ad ingaggio numeri completamente differenti, non lo può fare. Cioè, rendiamoci quindi conto, prima di farci partire la neuro su certe operazioni in generale che potrebbero avvenire, e speriamo non avvengano mai, ma io parlo del passato magari. Prima di scrivere o prima di telefonare o prima di dire, guardiamo un attimino veramente qual è il contesto calcio e a che punto è della scala gerarchica del calcio in Europa il calcio italiano, perché io credo che sia veramente una cartina tornasole importante quello che è successo con Palestra, ragazzi miei. Scusa Manfred, una digressione, ma che secondo me ci stava.
0: No, no, ma per me, guarda, è oro, quindi non commento, che non aggiungo altro. Bravo Monte, chi va a palazzo e chi non va, chi fa chiacchiere e basta, Matteo. Ma questo un po' vale anche per lo stadio. Vale per tutti, dai.
32: Vale per tutto.
0: Vale a Paladozza, vale.
32: No, però
0: vale,
32: sai, io credo che
0: in fiere vale al Dallara.
32: Sul discorso Virtus, sul discorso basket, ci sia comunque tendenzialmente stato anche proprio anche gente che abbia smesso per n motivi, cioè comunque a Bologna, adesso magari fortuna già meno perché noi siamo sempre quelli più o meno, però qualcuno non viene più, e sono successe cose particolari, difficili da... calcio è diverso, perché sai il calcio è di tutti a Bologna, non ha un colore, cioè siamo tutti tifosi del Bologna che siamo Virtus Fortitudo, calcio è diverso. Basket e Fortitudo, cioè il basket ha vissuto momenti difficili, molto difficili per un tifoso. Più difficile del Bologna, ecco, chiaramente.
0: Poi questo per te. Riguardo al comunicato diramato dal centro coordinamento Bologna Club e Futuro Rossoblù, vorrei personalmente evidenziare l'iniziativa dei 10 bandieroni da poter sventolare all'ingresso delle squadre ai bordi del campo di gioco per accrescere ulteriormente il coinvolgimento. Alberto Draghetti, club torre di Maratona. Che saluto.
32: Speriamo, dovrebbe. Ciao Alberto, sta sotto di me lui. E secondo me sarà una bella cosa. Cioè, una bella cosa.
0: Molto.
32: Bello, adesso vediamo, però penso che molto. Si riuscirà questa volta.
0: Ci sono. Teniamo un punto interrogativo, cioè vediamo.
32: No, vediamo, ragazzi, finché non vedi sventolare, non è mai detto.
0: Ok. Dani Fabri, che saluto, mister. E questo modo amichevole di spiegare le varie situazioni sportive dei bolognesi da parte del Monte mi fa sorgere una domanda. Si sta preparando a candidarsi il sindaco?
11: Cretino.
0: No comment.
11: Cretino, così.
0: No comment. PS, Margotta a Bergamo non ricopriva il ruolo di responsabile del settore giovanile, verissimo, ma responsabile del progetto scuole affiliate, assolutamente. È vero.
32: Quindi, ripeto, bisogna... vediamo, ragazzi.
0: È vero.
32: Ha detto,
0: è così.
32: Quindi, cioè, anche lì, non è semplice capire come funziona il settore giovanile in generale, anche perché è strutturato in una maniera complessa, molto complessa. Poi che sia un uomo che fosse un uomo importante, è chiaro, è arrivato 3 anni e ha fatto dei risultati. Però, come dico sempre, non c'è il preparatore dei portieri di Motta, non è Udini, ok? È uno che in un contesto con tante situazioni ha fatto crescere dei portieri che erano cresciuti un po' prima, che sono cresciuti con lui e che sono cresciuti anche dopo. Margotto, io credo che sia una pedina messa all'interno di un sistema.
0: Da chi?
32: Da Giovanni Sartori. Ma questo è chiaro, cioè che sia uno di Sartori, non dico io, ha detto tutti, ma credo che sia chiaro. Però magari ha fatto crescere e ha dato un'impronta, l'impronta corretta a...
0: È quello che pensa anche Dani, che non l'ha scritto qui, ma me l'aveva scritto mentre venivo.
32: E poi vai avanti, però da lì, cioè quando tu metti un seme, se il seme è buono e germoglia, tu non è che arrivi e lo tiri via, ci dai dell'acqua, l'annaffi e vai in quella direzione e lui cresce. Quindi la speranza è questa, cioè che il Bologna in questi anni si sia, e lo ha fatto fino ad oggi, e lo continua a fare, strutturato da un punto di vista per crescere, con gli impianti, con i dirigenti, con lo scouting dei cinni, con i giocatori, con il modo di interpretare il gioco nello stesso modo a partire dall'under 15 fino alla prima squadra. Perché prendi un allenatore, cerchi di prendere allenatori che seguono più o meno lo stesso filone di gioco? Perché da scendere fanno tutti questo, le squadre buone fanno queste, il City gioca così.
0: Sì, sì.
32: E a 9 anni ne ho visto, io ho visto giocare, cioè questi ragazzi sono più piccoli degli altri, ma giocano a pallone. Magari sono sotto età, però giocano a pallone. Perché? Perché da lì magari ti esce Phil Foden, che ha partito a 7 anni giocando nel City e poi ha alzato una Champions col City.
0: Magari.
32: Questa è la logica che deve avere un settore giovanile. Cioè dal più piccolo al più grande devono andare tutti nella stessa direzione, remare tutti dalla stessa parte. Giocatori, dirigenti, cini che crescono, presidenti, tutti. Magari anche giornalisti e tifosi, ma questo è più difficile.
0: Allora, avrò un'altra domanda per te. Di parcheggi si parla.
32: Dove?
0: Allo stadio. Via Fantoni. Via Fantoni, se ne sai qualcosa, ma rispondiamo subito dopo. Arrivo subito. Arrivo subito.
12: Gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Buongiorno ragazzi, ma solamente io ritengo ingiudicabile Pessina, nel senso che abbiamo visto 4 partite con poche parate, e quindi come facciamo a dire che sia da Serie A o non da Serie A? Probabilmente lo sanno gli allenatori che l'hanno avuto, ma i compagni, ma noi, chiunque, qualsiasi tifoso, come fa a dire se Pessina è fortissimo, forte, tristo? Al massimo può aver lasciato una buona impressione, ma da lì a essere da Serie A titolare, fatemi sapere.
19: Che c'ha ragione,
20: l'abbiamo detto prima.
19: Poi, se uno vuole parlare dal punto di vista di puro idealismo, no? Allora sarebbe bellissimo avere la forza e il coraggio di dire la prendiamo tutti con grande serenità.
20: Ma non succede. No, ma io credo che, ripeto, io penso che a Sua Valle si andranno una serie di ragazzi giovani.
19: Badori dovrebbe andare.
20: Badori andrà sicuramente. Qualcuno della primavera.
19: Dall'under 18, eh?
20: Ma qual è, te l'ho detto, qual è il problema dall'under 18? Se sei buono, puoi andare. Poi sarà il mister che capirà se tu sei pronto o meno. Per quanto riguarda il portiere, e io sono d'accordo con Paolo, il portiere è un ruolo un po' diverso. Quindi probabilmente a 19-20 anni o sei Gigi Buffon o Donnarumma, o bisogna che fai un po' di esperienza, secondo me. Cioè, se no veramente ti lanciano nella gabbia dei leoni, e io non magari Pessina avesse le stigmate di Donnarumma o Buffon, oggi sinceramente non le vedo, ecco, questo secondo me è chiaro, dai. Ti manda le poesie?
19: Sì, lo dico, questa è una poesia.
20: Eli gli manda le poesie
19: di Massimo Guerra. È lunga, Massimo, non la leggo, perdonami, ma è lunga, troppo lunga.
20: Per quello che diceva via Fantoni, adesso credo di aver capito.
19: Un altro chiedeva al monte, perché lui l'uomo, dov'è?
20: Sotto.
19: Qua. E, buongiorno ragazzi, ieri per caso sono passato in via Fantoni, in Crocione, alle spalle della facoltà di agraria. Stanno costruendo un parcheggio enorme, almeno secondo me. Voi sapete qualcosa? Grazie Franco.
20: Credo che sia un impianto fotovoltaico.
19: Sì?
20: Credo sia un impianto fotovoltaico. Se, credo, adesso non vorrei sbagliarmi. Se ho capito cosa dice, perché ci passo ogni tanto.
19: Ok, questo caldo. Più che Miretti, più di Miretti, meglio Polaretti. Va bene, Marco. Dopo parliamo anche
20: l'hai
19: un
20: bloccato.
19: Po'.
20: L'hai bloccato?
19: No. Atalanta aveva alternative. Bisogna tenere conto del momento. Il BFC ha un bivio, non avendo la certezza oggi di chi sia il primo portiere.
20: Riferito a Pessina, Carnesecchia, il discorso facile.
19: Sì, però vi ho detto che per l'Atalanta aveva alternative e quant'altro. Comunque, Carnesecchia è andata a giocare, ragazzi.
20: Aveva Meret.
19: È andata a giocare.
20: Meret?
19: No, aveva Musso.
20: Musso. Anche Meret non è andata tanto, scusa.
19: Aveva Musso in quel periodo, sai che non mi ricordo chi è che aveva.
20: Sportiella, stanno sempre tanti portieri, ragazzi.
19: Per me aveva Musso.
20: Cioè, no, nel senso dico, l'Atalanta ha sempre avuto tanti portieri. Non è che ha avuto un.
19: Invece no, non aveva Musso. Non mi ricordo chi aveva quando Carnesecchi va di sicuro alla Cremonese. Loro hanno tenuto in porta. Ah, non mi ricordo. Mi viene Musso, ma non, forse no.
20: No, Musso c'è stato, ovviamente.
19: Sì, fortissimo. Io l'ho sempre adorato. Vabbè. Questa è sempre per te. L'amministrazione Bologna non darà mai disponibilità di terreno per costruire uno stadio nuovo con annesso strutture. Ci sono troppi interessi, Franco.
20: Chi vivrà vedrà.
19: Ok.
20: Hakuna Matata.
19: Ok, audio questo.
0: Ciao Manfred, relativo al discorso di palestra avete pienamente ragione. Ho controllato e ho fatto lo stesso ragionamento. Con 6 milioni netti a stagione in Italia, palestra sarebbe stato tra i 10 giocatori più pagati. Vlahovic, Modric, De Bruyne e Dybala, Çalhanoğlu, Barella, e poi ci sarebbe stato palestra, perché tipo Di Lorenzo prende 5 milioni e mezzo lordi all'anno, palestra ne dovrebbe prendere 6 netti, una roba assurda.
19: Io non so cosa dirvi, non lo dovete dire a me. Il problema per me è che un tifoso queste cose deve, purtroppo, può anche fottersene, però dopo, quando diventano commenti troppo severi, secondo me vanno contestualizzati. I colleghi.
20: È finito.
19: I colleghi.
20: È finito il tempo in cui.
19: Non si fanno più. I colleghi. Purtroppo sono 10 anni, ragazzi, che questa situazione va avanti e purtroppo aumenta il gap. Quindi ribadisco, soprattutto per le medio piccole. E quindi con ricavi veramente molto, molto ridotti. A comprare e vendere non si copre il mazzo, bisogna produrre, e quindi ritorniamo: stadio, settore giovanile per Bologna imprescindibile. Non dico che è più importante della squadra di Italiano, di Motta, di Tedesco, non è così, ma se vogliamo avere qualche certezza in più per il futuro e dire sì, possiamo competere, se non altro possiamo arrivare e tornare a competere piano piano, lavorando benissimo, però magari con Atalanta in questo momento, forse con la Roma, magari col Napoli, ma con formule diverse, cioè l'Atalanta è arrivata a quel fatturato, e chiudo il discorso così nessuno si annoia, facendo un centinaio di milioni di plusvalenza ogni anno, e quindi ha portato il suo fatturato sui 300 milioni stabili, con plusvalenze che per giunta riescono a non intaccare la prima squadra, vendendo giocatori giovani come Palestra, che non hanno mai vestito la maglia dell'Atalanta, ma non è un caso particolare, è già successo 5, 6, 7 anni fa con Kulusevski. Questo è il modo, l'unico modo che vedo io per squadre come Bologna, Fiorentina, Torino, Genova, tutte e due, Udine, per cercare di competere con bacini molto più grandi e squadre quindi che hanno un po' più di facilità nel reperire fondi e ricavi di un certo tipo, facendolo molto bene, siccome grazie a Dio siamo alla preistoria qua in Italia, puoi godere di un discreto vantaggio. Per questo, ritorniamo sul discorso, state tranquilli che non molleremo un centro.

0: ma arriviamo quindicesimi, diventa dura per me tenere botte e dire è questa la strada, è così che bisogna continuare e insistere, perché un quindicesimo magari torna ad essere un ottavo nel giro di due anni, e soprattutto magari riusciamo a creare un circuito virtuoso che permette a Bologna di andare avanti. Sono il primo a cagarmi addosso, lo dico con grande onestà, però io in questo momento non vedo alternative. Altri le vedono, io tutte le volte che mi dicono le alternative, mi portano la Fiorentina come ad esempio, io gli dico ma santa pazienza, ma come fai a dirmi che la Fiorentina è ambiziosa e ha passione, e poi vai a vedere i risultati degli ultimi 8 anni di Commisso e 650 milioni spesi nella Fiorentina? Io mi spavento, perché dico con quei numeri lì per me non arrivano investitori in Italia. Oltretutto a Commisso gli hanno tirato la gabola del Franchi, ti rendi conto? E poveretto, e lavora bene, perché il settore giovanile della Fiorentina è un bijou. Ma il Viola Park, che costa 15 milioni a cedere e spendere ogni anno, un po' meno, 14 mi dicono, 14 milioni di gestione, pensa te, sono un sacco, però cosa gli vuoi dire? Lavora anche bene, quindi, eppure a comprare e vendere, forzare sul mercato, 650 milioni di spese. E come fai? Chi viene? Un americano viene qua, guarda la Fiorentina e dice però questi conti della Fiorentina me la compro? Col Franchi? Oppure viene a Bologna, sì, i conti sono leggermente, abbiamo speso la metà, quindi, e però hai lo specchietto dello stadio, 10 anni e non si è fatto niente, te la compri Bologna? Io non sono mica sicuro.
1: Io penso che tu uno possa pensare a investire sul Bologna soltanto se ci sarà un progetto reale,
0: soprattutto quello, perché poi ci sono altre opportunità di purtroppo club che non ce l'hanno fatta, e mi fermo qua. Prendo Bari.
1: Vabbè, lascia perdere Bari è un discorso a parte, dai.
0: Va bene, però io mi compro il Bari, perché? Perché ha uno stadio che secondo me invece quello, se decidi rifai in una zona dove tra l'altro è nel deserto, se siete mai passati da Bari in autostrada sulla superstrada la vedete,
1: è anche una zona di espansione edilizia,
0: esatto, e ha un bacino di utenza enorme, quindi è più facile comprare quella a 2 lire e poi piano piano li metti dentro, no?
1: 2 lire e De Laurentiis nella stessa frase, Manfred, io ci andrei cauto, ma questa è la mia opinione, però va bene, dai, leggi i messaggi, voilà.
0: Prima o poi dovrà mollarla comunque.
1: Perché è il titolo, che ma perché devono mollare?
0: Ma io penso
1: è potere,
0: sì. Io penso di sì, cioè, poi vedremo come andrà, ma vediamo le regole della federazione, che verranno fuori,
1: certo. Cioè, figlio.
0: Ne approfitto dei presenti per sottolineare di quanto sia stato importante inserire nel comunicato la gestione dei biglietti delle gare contro le strisciate. Personalmente ho smesso di portare i miei figli a quelle partite perché mi si mette di fronte alla scelta di subire o litigare. Non la prendere così. Così non voglio andare avanti. Davanti a loro, credo che continuare come gli anni passati sia rispettoso verso il pubblico di casa. Il discorso a no, biglietti.
1: È un po' sottile, nel senso, è ovvio che tu dai la possibilità, magari, di avere. Di dare una prestazione al tifoso del Bologna. Poi è ovvio, Alan, che se il tifoso del Bologna non compra il biglietto, poi il biglietto lo compra qualcun altro. Intanto bisogna dare la possibilità, quindi in parte sì, magari si può fare, però ci vogliono entrambe le situazioni, cioè ci vuole anche quello che poi lo compra. Questo va messo in ordine, cioè questo va messo in conto, ecco. Non basta soltanto proporlo o farlo, poi ci vuole anche quello che lo va a comprare. Questo va chiarito, ecco.
0: Stasera sono alle crepe alla notte bianca, Andrea Costa in parrocchia. Se passate vi giro la Nutella a Mamo. Grazie Mamo.
1: Dopo io passo, sì, beh, c'è Marchina, notte la frasca, tu, c'è la frasca, c'è Bertozzi, c'è.
0: Vengo anch'io.
1: Ci andiamo là. Io dalle 6:30 sono là.
0: E da dove si può passare in motorino?
1: No.
0: Zero.
1: Vai a piedi.
0: Neanche da dietro?
1: Notte bianca vai a piedi.
0: Neanche da dietro da Valeriani?
1: Andrea Costa è chiusa, perché via Valeriani scende a piedi.
0: Ok.
1: E Cristo, fai 10 metri anche te. Fammi chiamare.
0: Hai ragione. Avevano in porta quello di Poggio Renatico. Consigli? No.
1: Hanno avuto anche consigli. Adesso io non mi ricordo esattamente gli anni, ma allora ne hanno avuti tanti.

0: tantissimi.
1: Sì, sì, però non c'era, non, per me non c'era lui. Portieri Atalanta pre-Carnesecchi erano Musso, Gollini, Sportiello, Berisha.
0: Tanta roba.
1: Vedi te.
0: Lo giocava a Meret, ragazzi, che è un vuoto. Non ha giocato a Bergamo, Meret.
1: A Udine?
0: No.
1: Sì. No.
0: Per me ha giocato a Bergamo, Meret.
1: Oddio, che vuoto.
0: C'è un vuoto, ragazzi, c'è proprio un buco completo, completo. Aiutatemi.
1: Non a Udine, perché Udine era...
0: Vabbè, usciamo dal momento Atalanta.
1: Sì. Sì, esatto, anche perché non ce ne frega molto. Però era per dire che sì, no, quando Carnesecchi va a giocare, insomma, loro dietro ne avevano da mettere. E potevano sicuramente permettere. Alla SPAL, bravo Frank.
0: Male, c'è Frank. SPAL. Bravo, grazie, sì. Frank.
1: A Ferrara, SPAL, SPAL, SPAL.
0: Grazie,
1: Ferrara.
0: Ragazzi. Siete giovani voi, vedete? Cioè.
1: Caro Manfred, ti ascolto sempre volentieri. In questo momento in particolare ti dedico il mio caffettino con cubetto di ghiaccio dal buio del mio ufficio in cui sono rintanato. L'aria condizionata funziona, volevo rassicurarti. Saluti da Forlì, va bene, non so perché.
0: Elisa è molto spaventata.
1: Per cosa mi voleva, mi voleva rassicurare? Va bene. E allora, se fai il cubetto di ghiaccio, io ci metterei anche quel goccino di mandorla e ti fai un caffettino leccese. No, leccese. Ma io apprezzo tantissimo il caffettino leccese. Cosa ne pensate di Maurizio Rossi, ex CT Ungheria, come CT della nazionale?
0: Non lo so, dai.
1: Neanch'io, non ci so mettere le mani.
0: Se devo andare su Rossi, sto con Baldini.
1: Anch'io, senza dubbio.
0: Proprio.
1: Sono d'accordo. Ciao Manfred, la parte più difficile del far giocare i giovani è sempre stata la difficoltà o l'impossibilità di accettare che sbaglieranno da parte di staff tecnici e tifosi, e serve fiducia da parte di entrambi. Ciao da Luca.
0: Vabbè.
1: Serve anche fiducia da parte poi delle società, cioè,
0: ah, scritto.
1: Perché no, lui dice la difficoltà e l'impossibilità di accettare staff che tecnici, sbaglieranno da parte di staff tecnici e tifosi. Esatto. Città. Però perché gli staff tecnici non accettano il rischio? Perché poi vengono messi in discussione, rischiano l'esonero.
0: Opinione pubblica, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì. Io non vedo alternative. Settore giovanile e stadio moderno sono imprescindibili. Sei il top. Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio sono esempi di come gestioni diverse dalla nostra non coniughino risultati e bilanci. Assolutamente. Assolutamente. Poi la Juve
0: l'ha anche fatto.
1: Ha fatto lo stadio e tutto, ma ha avuto delle gestioni scellerate. Scellerate.
0: Ah, il post Marotta è una roba
1: devastante.
0: Post Marotta è una roba incredibile.
1: Devastante. Ma anche il post Agnelli. Piace o no? Anche il post Agnelli. E la Roma vive in un mondo veramente particolare. Perché però non posso risponderti. Dovresti prendere caso per caso, però per non accumulare, perché sono tutte cose un po' differenti. Però il tema è giusto, cioè settore giovanile e stadio moderno sono imprescindibili, soprattutto in Italia oggi, perché hai un vantaggio competitivo importante visto la situazione drammatica sportivamente parlando del calcio italiano. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
6: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
9: Modello? Modellino vorrei dire.
8: No, modello.
9: Sì, dai. A quel prezzo sarà il modellino.
8: E invece?
10: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
11: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM anche a GPL.
12: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna. In Portalame.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. E con Mezzogiorno Rosso Blu, ultimo blocco. Monte, non ti ho chiesto niente della Fortitudo. È stata una settimana importante. Due conferenze.
1: Ha già parlato abbastanza.
0: Ah, come la vedi?
1: Ma guarda, meno parlano, anche lì più sono contento. Mi sembra che si siano mossi per adesso nel modo giusto.
0: Ti convince il progetto? Beh, intanto Cavina. Te l'avevo già chiesto.
1: Guarda, io sai, su Cavina io non è facile essere profeti in patria.
0: Lo so.
1: Questa è l'unica cosa che secondo me è molto difficile, perché probabilmente anche per persone te la metti anche da solo. Cioè, quando tifi per una squadra, quando tifi per la Fortitudo, diventi allenatore della Fortitudo e comunque entri nella Paladozza, deve avere una pressione non da poco. Non deve essere facile, cioè, credo che sia difficile come situazione. Sicuramente stimolante, sicuramente magari dai ancora di più di quello che daresti normalmente, il famoso 110, però si devono
0: però si è posto per me bene, cioè, con l'umiltà, ma allo stesso tempo la cazzimma, secondo me
1: si è posto bene e bisogna vedere che squadra gli verrà data. Mi sembra che la società fino adesso si sia mossa, io penso, nel migliore dei modi, al netto della discussione su Della Rosa.
0: Okay. Lo so, l'ho detto anch'io.
1: Questa è l'unica cosa.
0: Anche Bazzani era, cioè, per tenerlo e confermarlo.
1: Ma no, però sai, molto dipende anche da come vuoi giocare, dal tipo di squadra che fai. Sicuramente avere un giocatore magari un po' diverso da Fantinelli, con caratteristiche differenti alla Rosa, anche può aiutare. Penso sia Zanelli, adesso neanche sarà, non so. La differenza la farà la guardia americana. Cioè, la struttura a me sembra, Guariglia è comunque una bella presa, ok? Bisogna capire come sta Mazzola.
0: Per me è la migliore possibile Guariglia come 5.
1: Beh, certo, cioè, ragazzi,
0: per quello che abbiamo visto,
1: la Serie A, adesso è un giocatore che poteva avere tranquillamente la 1.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi, se decide di sposare il progetto Fortitudo, è una bella cosa per i tifosi, per la squadra, e anche è un attestato alla società, secondo me. Ok? Alla bontà.
0: La situazione debitoria ti mette ansia?
1: Tifo Fortitudo, mi posso avere dell'ansia.
0: Sono d'accordo.
1: Non è quello che ti può mettere ansia o meno. Ripeto, però, la combo guard, cioè quel giocatore americano probabilmente, che andrei a prendere, è quello che ti dice che campionato andrei a fare.
0: Ci sta. Sento che Zanetti, no vabbè, ma ti ripeto, vuole imporre il nome al nuovo Palasport. Non potrà, da 11.000 posti che Bologna, di cui comune è l'azionista di maggioranza, gentilmente gli metterà a disposizione.
1: Ma dietro, non lo mette dietro, a, dis-
0: dietro
1: lo
0: affitto,
1: mette
0: eh?
1: A disposizione.
0: Prende
1: è un progetto della fiera.
0: Esatto.
1: Che paga la fiera, di cui il comune è azionista, e dove c'è un accordo con la Virtus per farla giocare.
0: Basta.
1: Paga un affitto. Cioè, adesso non.
0: Sono d'accordo.
1: Punto. Cioè, ma va bene, ma magari, cioè, se fanno uguale con lo stadio, magari, adesso per dirti, cioè, se arriva Manfredi e paga lo stadio e lo mette in affitto di Bologna, magari. Che lo fai? Scusa.
0: Dai. Ci pensiamo. Se poi penso che la prossima settimana dovrò rinnovare l'abbonamento a uno stadio di 100 anni, fa, mi ingastrisco. Molti saluti, Felix.
1: Abbiamo quello, abbiamo alternative.
0: Ma c'è anche ragione.
1: Ah, ma certo, non dico che no.
0: Raskin mi mandi Schira che scrive: non abbiamo parlato appunto del mercato. Allora, si parla di un interessamento per il centrocampista dei Glasgow Rangers, Raskin.
1: Se me li dai scozzesi li prendo tutti.
0: Sai che non so se è scozzese Raskin.
1: Porca miseria. Peccato.
0: Ma andiamo a vedere. Però del mercato, allora, ti dico la verità, fin qui, anzi, ti vado secco. Ma la Fiorentina che sarebbe interessata per sostituire Dodò ad Olm, glielo daresti tu ai Viola?
1: Certo. Perché no? Basta che paghi. Qual è il problema di Olm a Fiorentina?
0: Non lo so, io alla Viola non vederei neanche un giocatore, se fosse per
1: neanche
0: me.
1: Fabian?
0: Zero. Zero. Però poi Fabian oggi, vediamo domani se poi sarà stata una cattiva presa per loro o no.
1: Vabbè, per fortuna che tu fai radio.
0: Eh?
1: Per fortuna che tu fai radio.
0: Sì, infatti, se fosse per me ci sono 5 squadre in Italia a cui non puoi vendere giocatori.
1: Ah vabbè, se la metti anche su questo la porta aperta, che discorso che fai, cioè.
0: Allora, vedi, è di Liegi. Vediamo a vedere qua. Nicolas Raskin, giocatore belga. Giocatore belga, centrocampista classe, mamma mia quanti pop up. 2001, ha 25 anni e centrocampista mediano destro, un mastinino, 1,80 m circa, attuale nazionale belga.
1: Coi tacchi, 1,80 m coi tacchi.
0: Andiamo a vedere, valore di mercato, Transfermarkt te lo valuta sui 12 kg. E allora ti dico che questo Schiera anche oggi un nome papabile l'ha dato. Secondo me potrebbe essere un papabile. Perché cosa dicevo? Miretti, difficile che con un valore del genere possa arrivare a titolo definitivo a Bologna oggi. Prestito nelle ultime 3 settimane di agosto, tutto è possibile. Se Miretti rimane là, per dire, i problemi dei giocatori della Juve accostati a Bologna sono principalmente gli ingaggi. Ci metto anche João Mario, impossibile che venga a Bologna a meno che la Juve non ne paghi parte dell'ingaggio. La Juve ha dei problemi finanziari molto grossi, non sono sicuro che accetterà una soluzione del genere.
1: La Juve non è come la Roma che deve rientrare.
0: È come la Roma, è al 29 di giugno che apre il mercato, dovranno chiudere tutte le operazioni possibili per star dentro quelli che sono i parametri che ha posto il UEFA.
1: Che se no deve
0: o pagare altre multe, la Roma ne ha già pagati 6 quest'anno, 15 se non ricordo male l'anno scorso. Devono provare a vendere Sulle al Borussia Dortmund, se non ricordo male, 40 milioni di valutazione, 25 milioni di plusvalenza. Non credo che bastino quelle, dovranno fare altre cosine. Le sanzioni sono altre multe, mercato bloccato, quindi quel che vendi, per quel che vendi compri, oppure esclusione dalle prossime competizioni, le prossime, cioè la prossima stagione, non questa. Questo vale per la Juve e vale per la Roma. Vediamo. Tant'è. E quindi, però, dicevo, su tutte le operazioni Juve io rimango molto freddo. L'unico su cui non sono freddo, e ricordavo ieri, mi ricordavo Gazzetta, penso che sia stato Matte dalla Vita il primo, è il nome di Azic. Per diversi motivi, perché la Juve l'ha soffiato al Bologna, fondamentalmente.
1: Pallino di Thiago Motta oltre che di Sartori.
0: Non so di Thiago, di sicuro di Sartori e di Vaio. C'eravamo arrivati a 1 cm e lui invece starà in orecchio, perché è uno di quelli che se Bologna può, fa. Mi dicono che la Juve, dice, scrive Matteo e gli credo, non vuole privarsi del possesso, quindi sarebbe un prestito secco. Lì allora ho qualche dubbio. Ma se mettono un diritto a delle cifre accettabili, per me quella è una pista invece da tenere d'occhio. Holm guarderei più una cessione a titolo definitivo e quindi scambio di prestiti per i motivi che vi ho detto prima con João Mario, la vedo molto lontana. La possibilità che la Fiorentina ti dia 14 milioni per Holm ci può stare. Holm ha solo l'unico problema che sappiamo, oggi diventano due: a Bologna non ci vuole tornare, l'altro è la salute.
1: E io non so se lo spogliatoio del Bologna vuole Emil Holm.
0: Io non so se è lo spogliatoio, amico mio, per me Holm lui proprio ha messo una croce su Bologna, non con lo spogliatoio, non ha problemi di spogliatoio. È un ragazzo particolare, esuberante, ma non credimi, io ho contezza e quindi mi espongo, non ha problemi con lo spogliatoio, non li ha. Lui ha avuto un problema grosso con l'italiano, ma fondamentalmente allontanandosi da Bologna in quel momento, anche la decisione presa da Bologna in quel momento, che comunque l'ha accontentato, in generale ha portato a ritenere Bologna una storia chiusa, punto. Buona la cessione.
1: Beh, per tutti.
0: Però non c'entrano i compagni. Davvero.
1: Meglio.
0: Sì, lui è uno che Dai, c'era anche, non mi ricordo in che video era uscito da qualche parte, che aveva fatto finta di perdere l'aereo di ritorno. Cioè lui è un tipo così, non lo so, a Bologna in maniera simpatica diremmo un po' un cazzone, no? Che non è un'offesa, è semplicemente uno che vive abbastanza alla leggera, troppo, per esempio, per uno come Italiano. E basta. Quindi non lo so, è un vero piacere sentire. Scusa, questa era per Andy ieri col direttore del Rizzoli, chiaro e competente. Sono molto d'accordo. E ci ricordavi che era la spalla. Va bene. Non capisco una cosa. Un vostro collega 10 anni fa diceva che era impossibile che si sarebbe fatto il restyling dello stadio perché c'erano tanti problemi. Ci ha preso in toto. In realtà no, perché prenderci con una pandemia devi essere Nostradamus. Il problema più grosso del Dall'Ara, al di là di quanto tempo ci è voluto per ottenere tutti
1: la pandemia,
0: i paletti rossi buttati a terra, è stata la pandemia. Costi alle stelle, inflazione mostruosa, l'operazione Dall'Ara non è stata più possibile. Tutte le pugnette prima, che hanno portato molti ad essere pessimisti, in realtà erano state tutte superate in maniera anche, per me, eccellente, quando il comune ha detto: sapete cosa c'è? Ci appoggiamo noi 40 e chiudiamo il discorso dei terreni compensativi. C'era il discorso sui terreni compensativi e il comune ha preferito chiudere la partita mettendoli direttamente in liquidità. Carne Secchi ha iniziato come titolare nell'annata 25-26, in quella 24-25 c'era Muccio, Robby, grande. Allora, ricordavo bene. A luglio, dopo la scadenza del contratto, ascolteremo anche quella di Kaya? Marco, come conferenza? Non credo che la farà. Credo che rilascerà qualche intervista quella. Ma non credo che farà più una conferenza. No,
1: basta, Kaya, dai. Sa anche basta con Kaya, dai.
0: Tu sei lì, belga, e dici: ah, sul centrocampista del,
1: la Scozia.
0: Del Glasgow Rangers. Raskin è belga e gioca in Scozia. Centrocampista abituato, arrivano già i pareri dei nostri tecnici, Dani Fabbri, Frank Loretti. Centrocampista centrale, abituato a giocare a due, è sostituto di Onana in nazionale.
1: Onana, che giocatore.
0: Clamoroso. La penso come il Monte. La nuova dirigenza ha parlato già abbastanza, ora testa bassa e pedalare. Il segreto, a mio avviso, è quello: parlare il meno possibile per evitare potenziali pestamenti di bovazze.
1: Oddio, non sembra che abbiamo parlato tanto, meglio che non abbiamo parlato tanto.
0: Ha fatto quelle che per me erano indispensabili. Introduzione del nuovo ciclo. Punto. E presentazione dell'allenatore.
1: Basta, quello che dobbiamo fare. Perfetti.
0: Sono d'accordo.
1: Perfetto.
0: Che altro dire? Allora, sempre sul mercato del Bologna, altre novità?

0: realtà non ci sono, però ti chiedo un parere su
1: Odgard, che c'è la possibilità che esca. Chiedo io a te, ma curiosità, eh.
0: Non te lo so dire perché non so come tedesco lo veda. Per me se gioca 4-2-3-1 Odgar rimane, ma poi dipende, arriva l'offerta irrinunciabile per uno dei due innominabili, Rowe e Castro.
1: Innominabili.
0: Non arriva l'irrinunciabile per Rowe e Castro, allora vendi tutto sotto, ma arrivano quelle offerte oggi? No,
1: ma bisogna aspettare il mondiale.
0: Per forza.
1: C'è un domino, ragazzi, dopo parte un
0: per
1: domino.
0: Per forza. E quindi sarà molto difficile per me fare le trasmissioni qua, perché come ho postato anche l'anno scorso, io parlo con più competenza sulle cessioni, per ovvi motivi, che sui potenziali acquisti. Posso dirti, quel giocatore per me non può arrivare a Bologna, con molta... E so che invece la parte un po' anche, dai, aspirazionale, mettila come vuoi.
1: Palestra. Ti porto...
0: No, però se tu mi metti un giocatore, cioè, che costa 23 milioni di cartellino, il che significa che ha un ingaggio che si avvicina ai 2 milioni, non ci credo, non arriva, non ne parlo. Giustamente, però, se ne parla come suggestione, ma non,
1: certo.
0: Però io divento già categorico, non, questo non viene. Quindi per me fare mercato diventa molto imbarazzante, perché non...
1: Ripeto, è imbarazzante per i direttori sportivi di società.
0: Comunque,
1: molto importanti, quindi
0: quella di Odgar rientra secondo me in un piano A, B, C, cioè arriva l'offerta per il giocatore irrinunciabile, non Odgar ma altri. Allora, fatto quello, per me Bologna a posto, e Bologna si può gestire tutto il resto in maniera diversa. Non arriva Dominguez, Cambiaghi, Odgar, Ferguson, Miranda, tutto rientra nelle possibilità. Ma io la metto, può uscire Odgar come Miranda, stesse possibilità,
1: sì,
0: capito? Non penso che in questo momento abbiano
1: come restare entrambi.
0: Sì, o le stesse possibilità di Cambiaghi.
1: Certo.
0: Capito? Quindi bisogna vedere veramente un po', purtroppo è così ed è triste, il mercato noi lo subiamo tutti gli anni. E da quel momento, dopo aver subito i primi tre ganci, vedi la strategia per vincere ai punti e arrivare alla quindicesima con un punto in più. Sarebbe perfetto. Cioè, questo è quello che comunque può fare Bologna. O comunque, da tre anni a questa parte, ha fatto sempre. Calafiori, Zirzé, il primo anno, il secondo anno Beuke Mandoje, quest'anno Lukumi e vedremo chi. O un altro, o due o tre di quelli che stanno attorno e che magari non hanno la valutazione. Boom!
1: Quando scade la clausola? 18?
0: 15.
1: 15.
0: 15 luglio dovrebbe essere. Allora, siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo. Io vi ricordo, mi unisco ai complimenti per l'intervista di Andy ieri a Pomodoro. Rosso blu, molto interessante, altamente informativa, sono molto d'accordo con te, spero di portarvi anch'io un contributo in quella direzione, e però purtroppo devo aspettare almeno l'inizio della nuova stagione col ritiro. Nel frattempo stiamo lavorando con Barbut per portarvi, quella volta con telecamera invece, costruiremo un piccolo, facciamo un punto sul settore giovanile e andiamo a vedere a Casteldebole come sono messe le novità, e quindi vedremo di organizzare questo passaggio qua a breve. Direi che la prossima settimana siamo pronti, e poi subito dopo, appena partiranno almeno col ritiro, proviamo a farvi avere anche un altro contributo da quel punto di vista, per me carino, sulla falsa riga di quelle che abbiamo fatto un po' per il settore giovanile con il responsabile scouting a Specchia poco tempo fa, e vediamo di prendere un po' di argomenti che magari trattiamo un po' di meno ma che diventano sempre attuali e interessanti, spero almeno. Posso salutare?
2: Certo.
0: Perfetto, allora io vi lascio col buon Leo Vicari, il suo quasi gol. Ringrazio Simone Barbuti per la regia, Mirko Montebugnoli presidente 19. Futuro Rosso Blu, e replica di Mezzogiorno Rosso Blu. Mi subite anche, me e Monte, ci subite alle 19. Ciao.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top

0: cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
1: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: La super ondata di caldo tiene in scacco l'Europa. In Francia emergenza nazionale, sale a 45 il bilancio delle persone affogate in cerca di refrigerio, rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi, scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso. Disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia, ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIP.
6: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Nettuno Bologna 1.
7: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
19: Ciao, come stai?
20: Vado a fare un tagliandino.
19: Ok, ma stai bene?
20: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
19: Ma Levante è una carrozzeria?
20: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
19: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
20: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
21: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
22: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: 14.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, buon mercoledì. Avete mai montato un armadio? Dura, eh? Buon pomeriggio, Fra, ben trovata. Allora, hai mai montato un armadio? Scusa, hai mai montato un armadio? Dura, montare un armadio, che uno dice, chissà, adesso, cioè, come, cioè, il creare dal niente il tutto. Smontalo. Smontalo, poi mi vieni a dire. No, perché lo dice una volta, smonta, no, perché devi fare il trasloco, vabbè, ma intanto basta caricare tutto. Smonta un armadio. Smonta una cosa che magari non hai neanche montato tu, che ci sono tutte le viti divelte, che mi è arrivato, visto qua il coso, mi è arrivato il tetto dell'armadio in testa. Sì, poi a un certo punto, proprio così, perché è così che si deve fare, mi sono accorto che lo stavo facendo in ciabatte. No, ecco, sì, cioè, avete presente? Don't try it home, non fatelo a casa. Oggi l'abbiamo fatto qualche tempo fa, tanto tempo fa. Oggi ci riaggiorniamo a tutti coloro che hanno voglia di stare all'ascolto e di partecipare. Che Ciappinaro sei?
26: Bamba.
25: Sei Ciappinaro? Cosa intendiamo per Ciappinaro? Un livello, cioè hai un aneddoto sul te Ciappinaro? Perché non è l'Umarelli il Ciappinaro, sia chiaro, eh? Cioè, il Ciappinaro è quello che fa, non quello che commenta. Veniamoci incontro e raccontiamoci anche per una sorta così di mutua solidarietà. Allora, tante cose, adesso andiamo in sigla, poi vi leggiamo della campagna abbonamenti del Bologna. Il Bologna ci ha appena resi edotti sulle informazioni riguardo la campagna abbonamenti. Trovate comunque tutto sul sito bolognafc.it. E abbiamo Alessio Torri, abbiamo Enrico Faggiano e più tardi Ivan Zazzaroni. Dai, cominciamo.
27: Quasi gol, presentato da
28: La Petroniana SRL. È il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
29: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
30: Et che pe, u carot.
28: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
1: Parola di Riccardo Orsolini.
0: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
27: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
25: Le 14:11, Leo Vicari, quasi gol. Prima di andare a salutare Alessio Torri, mi prendo un minuto perché vi leggo al volo quello che ci fa sapere il Bologna, ovvero ci comunica la campagna abbonamenti che si chiamerà come claim Ogni passo una storia. Molto carina l'immagine, dai. Insomma, con tanti tifosi del Bologna che si appropinquano allo stadio in un'immagine un po' da cartone animato, un po' da fumetto. Ci sono passi che non portano semplicemente a una partita, portano a casa. Sono i passi di chi attraversa Bologna con la propria passione, di chi da generazioni vive questi colori, di chi sa che ogni strada può condurre a un ricordo, a un'emozione, a una storia da raccontare. Da 100 anni lo stadio Dall'Ara custodisce le imprese del Bologna, le voci dei suoi tifosi, i sogni di intere generazioni. È il luogo dove la storia della città si intreccia con quella del club e di chi lo ama partita dopo partita, perché ogni volta che ci incamminiamo verso il Dall'Ara non stiamo andando soltanto allo stadio, stiamo entrando nella storia e siamo pronti a scriverne un'altra. Ogni passo una storia, la prossima inizia dal tuo posto al Dall'Ara. Al volo vi leggo la tabella prezzi, ragazzi. Io, come l'anno scorso, ognuno sa se deve rinnovare, ognuno sa quanti anni ha, quanto è alto, quante birre prende, no? Per dire, no? Quindi io, ci sono una fase 1 e una fase 2. La tabella prezzi va allora alla curva dai 310 ai 340 per quanto riguarda l'intero, io leggo solo gli interi, così come la San Luca, i distinti da 595 a 645, la tribuna kids da 405 a 435, la tribuna coperta da 1000 a 1100, la poltrona gold da 1500 a 1700, poi gli under 18, appunto, se uno fa il premium o lo standard We Are One Card, ragazzi, voi andate poi ovviamente a fare il vostro quesito con la Susi, a fare i vostri intrecci, rebus, cruciverba, e vi trovate assolutamente nel comodo schemino di bolognafc.it/biglietti/campagna-abbonamenti-26-27. Buon pomeriggio, Alessio Torri. Ciao Ale.
2: Ciao Leo, ciao a tutti.
25: Come stai, Ale?
2: Bene, dai.
25: Siamo sentiti anche ieri. Anche ieri si è parlato di abbonamenti.
2: Questo è il periodo che parla di abbonamenti in tutte le salse, in tutti i club, in tutte le squadre. Ognuno con le sue formule, ognuno con le sue aspettative. È il momento in cui bisogna raccontare che si è tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri, poi durante l'anno ci si accorge che non è così, però insomma fa parte il gioco delle parti.
25: Beh, d'estate siamo tutti più biondi, anche tu Ale sei un po' più biondo d'estate,
2: sì.
25: No?
2: Sì. Sono biondo. io sono, i capelli sono andati da tempo, io ho gli occhi marroni, mio figlio è biondo con gli occhi verdi. Mia moglie non ha gli occhi azzurri e bionda, l'idraulico non mi ricordo che gli occhi come gli abbia. Perché io non sono biondo.
25: No, c'è una cosa incredibile. Ho fatto l'anticipo della puntata, il pistolotto, in cui ho detto che l'argomento di oggi è, visto che oggi ho smontato tutti gli armadi miei praticamente, che Ciappinaro sei. E tu mi parli dell'idraulico, dopo 8 anni e mezzo abbiamo scavallato la crisi del 7° anno io e te, Ale, dopo 8 anni e mezzo è solo luna di miele, è solo intesa. Che Ciappinaro sei, Ale?
2: Zero, meno di zero. Io ammetto candidamente che non so cambiare la lampadina a lampadario.
25: Non lo sai fare o non ti ci metti neanche?
2: Ma dicendo che non lo so fare, non lo faccio. È anche un modo per non farlo, no? Però obiettivamente sono in grandi difficoltà.
25: Esatto, è un modo per non farlo.
2: Nel dubbio, no.
25: È un po' come i bambini, no? Quello non lo so fare, no? Allora, Ale, dai, un paio di minuti per scaldarci, poi la pausa e poi cominciamo ad alzare i giri del motore. Ti chiedo che cosa ti è rimasto da un punto di vista di sensazione da ieri primo pomeriggio. Poi andiamo con gli argomenti, andiamo con i messaggi che arrivano già tanti, grazie.
2: Ma cercherò di essere breve. Ieri era nelle attese una conferenza che doveva in qualche modo scavallare quella che io reputo essere una fase storica del basket, non solo virtusino ma in generale europeo, cioè il passaggio dal concetto di club al concetto di franchigia, che detto così magari può suonare banale come concetto, ma che in realtà andrà per forza di cose a stravolgere tutti i presupposti con cui noi ci siamo avvicinati allo sport di squadra in Europa, che sia basket, calcio o altro. Il concetto che il club non è più padrone di se stesso al 100%, ma di fatto diventa un socio con oneri e onori, quindi benefit anche spese, legato ad una particolare lega, e in questo caso l'Eurolega, e poi di rimando probabilmente anche l'NBA negli anni prossimi. Quindi il fatto che la Virtus abbia deciso di salire su questo treno era una scelta quasi obbligata da un certo punto di vista, ma non scontata, visto l'importo non indifferente dal punto di vista economico, è stato un passaggio epocale. Ieri non si poteva andare dritti, o si andava a destra o si andava a sinistra. La Virtus ha scelto la propria direzione e ora dovrà cercare di mantenerla, perché non è che una volta scelta poi sia anche facile percorrerla. È una scelta di campo epocale, credo, che aumenterà tantissimo l'asticella sia degli impegni ma anche evidentemente degli introiti.
25: Sei stato chiarissimo, Ale, come sempre. Arriviamo tra un attimo e trattiamo tutti gli altri argomenti.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
26: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
30: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
31: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
30: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
31: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: 14:20, Leo Vicari, quasi gol. Vi ricordo che il Bologna ha appena presentato, da una manciata di minuti, la nuova campagna abbonamenti. Ogni passo una storia. Trovate tutto per fidelizzarvi al club nel 26-27. Trovate tutto su bolognafc.it. Peraltro, qua ti faccio notare anche a te, Fra, nella animazione del video c'è Lucio D'Anna. Esatto, c'è, tra le tante, tra i tanti volti così random, un po' fake, dei tanti tifosi che si appropincono allo stadio, ce n'è uno che guarda verso di noi praticamente dal video, ed è evidentemente Lucio Dalla. Buon pomeriggio di nuovo ad Alessio Torri, come ogni mercoledì con noi. Ciao Ale.
2: Ciao Leo, ciao a tutti.
25: Allora, cominciamo anche a commentare quello che, insomma, comincia a essere la carne al fuoco della nuova stagione, perché ieri ce l'avevi detto ed eri stato ottimo profeta. Era una conferenza stampa che faceva da ponte tra la fine della scorsa stagione, si è parlato tanto anche della scorsa stagione in casa Virtus e l'inizio della nuova, quindi noi siamo qui pronti a parlarne in ottica Virtus, Bologna, Fortitudo. Intanto un tifoso dice in maniera ironica: Zanetti sempre noiosa, le sue conferenze stampa. Ale, non è stata noiosa.
2: No, Zanetti rischia di essere a volte pericoloso più che noioso, nel senso che pur ieri con il canovaccio del buon Alberto Bortolotti, che aveva in qualche modo ammesso di aver una sorta di gobbo,
25: sì, di aver sceneggiato, esatto, un po' lui ha detto una battuta, sì, ti ricordi cosa ha detto Zanetti?
2: No, in realtà poi Zanetti a un certo punto è partito per la tangente
25: dicendo io sono un po' Trump. Ecco, va bene.
2: Ha detto anche quello, sì, sì, esatto, vabbè. Sono un po' Trump. E nel momento in cui ha detto, dico una cosa che non farà piacere a molti, ma la dico lo stesso, gli è sceso il gelo totale nella sala, ed è chiaro che la sfida che sul naming dell'arena Zanetti ha lanciato nei confronti della Fiera, che poi ha risposto per le rime del pomeriggio, è una battaglia che magari potrà sembrare una battaglia di contorno, ma una battaglia decisiva, credo, perché oggi i naming di un'arena sono decisivi per lo sviluppo dell'arena stessa, per la possibilità poi di monetizzare l'arena stessa, perché oggi non nascondiamoci dietro un dito, le nuove arene, i nuovi stadi vengono costruiti non solo per giocarci, ma per essere monetizzati. Ecco perché spesso il tema facciamo un nuovo stadio, facciamo un nuovo palazzo dello sport diventa un tema prioritario per molti investitori, perché diventa poi parte integrante del loro operato. E avere un naming di un certo tipo importante a livello internazionale che possa in qualche modo coinvolgere gli investitori è la base su cui costruire questa sinergia. Ecco che Zanetti, che invece in maniera molto romantica abbia tranciato quello che in realtà poi non è meno della Virtus ma è della Fiera, ossia l'Arena, dicendo questo si chiama la Sport Virtus, ha aperto uno scenario che credo che troverà sui tavoli opportuni delle belle battaglie, perché ripeto, non è solo un fatto di Milano Caprina, ma è un fatto di economico importante, se non decisivo. Faccio un esempio: oggi le arene, non da oggi, per la verità, le arene anche calcistiche hanno la possibilità di splittare. Io ricordo nei 6 anni di esperienza alla Juve, il famoso Juventus Stadium con cui era nato, no? Il naming iniziale, certo, era quello. Poi entrò Allianz e divenne Allianz Stadium, ma Allianz Stadium non era il nome to cure dello stadio, fu un nome legato solo alle partite Champions. Per il campionato il naming era Juventus Stadium, cioè voglio dire la stessa arena.
25: Ale, arriva però questo, Ale, però arriva questo a tutti i tifosi secondo te?
2: Ma infatti ho premesso, può sembrare una questione di Anna Caprina, ma è una questione decisiva per il futuro del club e di tutto il movimento legato al club. Ecco perché quello che ha detto ieri Zanetti, al di là di tutte le valutazioni fatte in ottica Eurolega eccetera, legato al naming dell'arena non è una questione così di colore che si risolverà davanti a un bicchiere di vino, ma è una questione che è una cosa,
25: Ale, in questa città è una cosa, Ale, che si ritiene ancora sempre molto all'ordine del giorno, no? Io ricordo un messaggio di un mesetto fa di un ascoltatore che diceva: bisogna che Saputo e Motta si parlino davanti a un piatto di tortellini, appianino le divergenze e vadano avanti insieme. È una cosa molto bolognese questa, l'idea che tutto si possa appianare, brisa. Ci sono degli interessi che
2: anche perché, dimmi. No, anche perché che un canadese, un brasiliano si mette davanti a un piatto di tortellini per chiarirsi,
25: vorrei vedere chi li ha fatti. Poi se vogliamo fare la polemica con quello che costano i tortellini, vabbè, quindi già no, quello diventa
2: un brasiliano, non un modenese, un bolognese.
25: Già chi... sì è vero. Ma no, fanno un piatto uno e un piatto l'altro, dai, poi vediamo cosa viene fuori. Allora, già diversi di diversi input da chi ci ascolta da casa, o da dove siete. Possiamo fin d'ora collocare Massimo Zanetti tra le più importanti figure della gloriosa storia sportiva di questa città, ti chiedono. Per come aveva esordito con la fugace e fredda apparizione come presidente del Bologna, non avrei mai potuto immaginare ciò che avrebbe fatto e ancora intende fare per la Virtus. La sua è una palese passione sportiva, non si giustifica in altro modo un simile coinvolgimento.
2: Allora, Zanetti, restiamo in ambito Virtus, mi allargo in ambito cittadino, perché conosco un po' meglio il tema Virtus.
25: Sì.
2: La Virtus ha 35 trofei nella sua storia, tutto compreso, ufficiali. Sì. Quindi leviamo i tornei ufficiali, quelli campionato, scudetto, Coppa Italia, Supercoppe e Coppe Europee. 7 li ha vinti Zanetti, quindi sì, vuol dire che un quinto della storia della Virtus,
25: 20% della
2: in, in meno di 10 anni di gestione li ha vinti Zanetti, nella fattispecie in 7 anni, se andiamo a racchiudere il periodo storico. Quindi è chiaro che in un periodo così breve essere così impattante nell'ambito di una storia importante come quella della Virtus è un timbro imperituro che Zanetti è diventato parte integrante della storia della Virtus, indipendentemente come terminerà la propria esperienza. E non ho parlato di arena o di altro, ho parlato banalmente di trofei per quantificare. Se allarghiamo il concetto allo sport cittadino, Zanetti non solo, come diceva l'ascoltatore, ha avuto quell'esperienza fugace a Bologna, ma se ricordate, Zanetti fu anche lo sponsor del Bologna di Maifredi di Serie B e poi di Serie A, eccetera. Quindi già in un'altra epoca il nome Zanetti era in qualche modo abbinato al Bologna. Zanetti è una figura che nello sport, non solo bolognese, da Ayrton Senna fino al ciclismo, eccetera, ha sempre, al Treviso Calcio, ha sempre avuto impegni sportivi. È evidente che sia un appassionato sportivo, ci mancherebbe altro. Però è chiaro che è una figura che negli anni, con ruoli diversi, a Bologna ha segnato dei momenti, perché comunque, anche se non sempre da proprietario, anche solo se da sponsor, è stato presente in determinate situazioni, in epoche molto diverse e in ruoli diversi, per cui sì, è ascrivibile, credo, fra gli imprenditori legati allo sport bolognese, considerando che lui non è né bolognese né emiliano romagnolo.
25: Penso che Bologna Fiere sarebbe contenta se Virtus Pallacanestro desse poi 2 milioni all'anno per chiamarla Palasport Virtus o come gli pare. Non credo che la Virtus darebbe 2 milioni all'anno per dare il nome, per dare un nome e evitare che qualcuno dia un altro nome, ma anche dei soldi. Cioè, mi sembra un po' estremo, ecco. No, non dico tafaziano, ma estremo.
2: Ma guarda, io penso che si possa trovare tranquillamente una via di mezzo, fra virgolette, un accordo a mo' di stretta di mano tra un naming che sarà quello che poi va a portare i soldi veri all'arena e quindi abbinato a un marchio che sarà quello che sarà, e la possibilità di chiamarlo in qualche modo Palasport Virtus Virtus Arena. Cioè, faccio un esempio, ci sono arene come il Camp Nou, per dire, che da pochi anni è stato rinominato Spotify, no?
25: Sì.
2: Camp Nou, che però spesso viene chiamato Camp Nou ancora, non è che
25: certo.
2: Spotify per carità non ufficiale, ma spesso gergalmente viene chiamato Camp Nou. Ecco che trovare il modo per poter in qualche modo chiamare in situazioni diverse, formalmente con nome del naming, ma amichevolmente come Virtus Arena, per la Sport Virtus con lo stesso impianto, possa diventare un compromesso utile a tutti, utile a chi metterà il naming per monetizzare quando serve, utile alla Virtus per dire gioco a casa mia. Quindi ci sta che si possa anche, fra virgolette, chiamare con un nome, dare un soprannome che in qualche modo possa essere continuato come utilizzo informale. Insomma, io penso che se serve una volontà queste cose si possono fare. Non penso che nel momento in cui uno dovesse dire o scrivere su un quotidiano o dire radiofonicamente la Virtus gioca nella Virtus Arena, quando magari questo è un naming diverso, poi possa far scattare chissà che cosa. È chiaro che, faccio un esempio, quest'anno noi in radio ce ne siamo accorti a fine

0: meandri del calcio, del basket, degli altri sport e sfociano anche verso il ferrarese con il basket e con il calcio, Stadio continua a titolare SPAL quando la squadra si chiama Arset Labor, sì, da un anno, no?
1: Sì, però Arset Labor non lo conosce nessuno, certo.
0: Esatto, cioè titolando SPAL fa un errore da un punto di vista formale, sì. Però da un punto di vista di la gente capisce di cosa stai parlando, fai prima a dire SPAL che Arset Labor, cioè fai meglio a dire SPAL che Arset Labor.
1: Ma guarda, ti dirò di più, tanto non vogliamo spoilerare, ma un nome ufficiale è il vecchio Paralido di Milano, è stato rinominato Unipol, scusa, Allianz da anni ormai, l'Allianz Cloud si chiama, una roba del genere, Allianz. Ma tante volte si dice si gioca al Lido, giocano al Lido, la partita del Lido, voglio dire, ci sta, ma non si fa per cattiveria, si fa perché comunque in alcune situazioni, anche scritte o verbali, nel nostro caso radiofoniche, dare un senso di vicinanza, un messaggio di appartenenza in determinate situazioni, cioè quando vuoi trasmettere un concetto, se usi il nome più affezionato, più, diciamo, a cui su tutti sono più affezionati, forse arrivi anche meglio al concetto. Io per esempio quando vado in trasferta ad Atene, io parlo di Panathinaikos, dico sempre OH, in realtà non si chiama più OH, sì, ma è stato al naming di completamente diverso, ma io dico OH perché OH è il logo del cuore, da quel punto di vista è quello che arriva direttamente. Poi adesso non mi ricordo nemmeno come sia il naming ultimo, ma già da un paio d'anni, ma dico OH.
0: Ma sì, sì, no, poi noi tante volte, guarda Ale, anche nei luoghi noi l'abbiamo, molte volte ci siamo messi anche a ridere con Simone Barbuti, perché io e lui chiamiamo ancora il centro commerciale di Casalecchio come si chiamò nel 93-94 praticamente, e da Berlusconi, diciamo ancora, perché Berlusconi di fatto entrò in politica quando inaugurò quel centro commerciale lì, quindi ai tempi si diceva da Berlusconi. Cosa ha cambiato? Tre nomi già ha cambiato, però sì, nell'immaginario popolare, per pigrizie, per convenzione, si fanno queste cose. I miei amici del Brewlab in via San Valentino al Pratello, io continuo a dire Brewdog perché era il locale che c'era prima e gran parte dello staff è rimasto Brewdog. In realtà è un'altra cosa, bevo sempre le birre, ma è un'altra ragione sociale, assolutamente. Quindi quando non manchi di rispetto a qualcuno, secondo me sono tutti errori che sono neanche degli scivoloni, dai, insomma, sono tutte cose. Un sacco di messaggi, Ale. Allora, criticare Zanetti è impensabile. Per la Virtus ha fatto tanto, sarà sempre un figlio illustre della Bologna bianconera. Quindi mi sembra che tu l'abbia già.
1: Poi ha sbagliato tanto, per carità, perché ne ha fatte di cose che non andavano fatte, di errori ne ha fatti, ma ci mancherebbe. Ma penso che sia il primo lui ad essere consapevole. Però onestamente, io guarda, la fotografia, 7 trofei su 35 della storia, io firmerei oggi per i prossimi 10 anni a vincere un'altra 7, ma oggi.
0: Sì, e poi io credo in realtà che chi non sbaglia, guarda, lo facevo ieri il discorso anche sui ragazzi, anzi stamattina lo facevo questo discorso con il mio amico Daniele, io ho un presidente che non sbaglia, rischia di farmi anche un po' paura, Ale, perché rischia di essere un presidente che ha fatto poco.
1: Ci sta. Sì, non ha osato probabilmente. Sì, ci sta, è stato un suo, certo.
0: Cioè, non è tanto il non sbagli, è il sbagli, ma come sbagli e come rimedi. Sartori, l'idolatrato Sartori, non è infallibile. Cioè ne ha fatti degli errori, ne ha tra virgolette buttati dei soldi, e poi come ha rimediato? Benissimo, gli errori ci stanno. Sì, poi ci dicono va bene, ok, poi se qua cominciamo non finiamo più. Per la Virtus il famoso sponsor Kinder, dice questo ascoltatore, ma in realtà credo che ognuno abbia il proprio, che ognuno sia rimasto in testa uno sponsor più di un altro. Per me la Virtus va bene, la Kinder ci sta, forse è anche di più la Buckler, forse ti dirò, Ale, cioè forse mi è rimasto quell'imprinting lì.
1: Pensa che la Kinder era talmente potente negli anni

0: era sponsor, che l'inno della Virtus vai se le vai, che tuttora viene cantato,
1: che è, cioè, e te lo dico, per me è bellissimo. Cioè, no, e sai da che parte sto io, e dall'altra, sai, no, che quella canzone lì è bella, sì.
0: Morale, quando c'era di Kinder, lì non era vai Kinder vai.
1: Ma dai,
0: questo non lo so. Per un periodo fu vai Kinder vai, poi divenne, tornò vai, non so se sia nato addirittura con vai Kinder vai o sia stato modificato per un periodo, però comunque il concetto era che vai sali vai, fatto anche vai Kinder vai. È chiaro che questa è la risposta a tutte le domande, cioè quando c'è uno sponsor o un naming importante, poi questo può arrivare ovunque, ma nessuno credo abbia fatto le barricate perché da vai Kinder vai si è passati a vai sali vai o viceversa.
1: Ale, mi fermo e ho uno sbrozzo di messaggi per te. Arriviamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
6: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
5: E cosa fanno? Magie?
6: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
5: Funziona! Incredibile!
6: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info emilianamacchineufficio.com.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manfredini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Oh Marco, pronto per lo stadio?
10: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
9: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
10: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
9: Davvero?
10: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
8: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 14:41, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. State invadendoci di messaggi. Invadendoci, insomma, sommergendoci di messaggi. Anche sommergendoci, non è bellissimo? Per Alessio Torri che è con noi. Ciao, Ale.
0: Ciao Leo, nel frattempo
1: bravo, dillo tu. Bravo, dillo tu, è vero, sono stato...
0: volevo dirlo perché
1: sì, è stato negligentissimo. Io che ce l'ho davanti da 20 minuti e non l'ho detto. Bravo, ecco, vai, vai.
0: No, si parlava appunto di naming del cuore, è uscito il comunicato in questi minuti del rinnovo che era già nell'aria, però insomma ora è certificato di Daniel Hackett per la prossima stagione, quindi si va verso un altro anno, il settimo, in maglia Virtus, con tantissimi trofei.
1: Sono già sei e mezzo, sì, sì.
0: Eccetera, fra l'altro con la prospettiva di entrare nella top 10 delle presenze da storia Virtus. È chiaro che un giocatore come lui a 38 anni potrà dare dal punto di vista del minutaggio un contributo limitato, ma ha la possibilità di avere impatto verso i compagni e anche verso gli avversari, per carità. Di un certo tipo, soprattutto nel momento in cui lui potrebbe essere il giocatore più anziano della prossima Virtus, che scorpetta molto giovane, e quindi essere un po' il ruolo di chioccia ma anche di motivatore extra. Tra l'altro anche un giocatore che, al di là della carriera che non stiamo a raccontare perché tutti conoscete, e non è, credo sia quello, non è quello il focus della sua forza.
1: Facciamo così, la raccontiamo quando smette, dai, facciamo così.
0: No, però fino ad oggi ha una carriera. Lui ha girato mezzo Europa, ha fatto 2 anni solo al Pireo, due fra i tanti, non 22. Ma ogni volta che io vado al Pireo, e da quando c'è anche te, il Pireo, il Peace and Friendship, si alza in piedi. Anche qui non lo chiamo col naming, lo chiamo col nome di battesimo, pace e giustizia. L'arena si alza in piedi e attribuisce un'ovazione ad Hackett come se fosse stato il giocatore più importante dell'Olympiacos che ne ha avuti. Lui ha giocato solo 2 anni, e quei 2 anni sono rimasti dentro il cuore dei Pireotti, così come quando andiamo 15 km più in là ad Oaca si prende una serie di nomi che te li raccomando. E quindi è chiaro che Hackett è questo, un giocatore che resta dentro, resta nel cuore di tutti al di là dei trofei.
1: 15 chilometri che Alessio fa spesso a piedi. Tra i due. Ciao, soprattutto verso il Palazzo Biancoverde. Ciao, il Palazzo di Casalecchio lo indico ancora come Pala Malaguti, dice Cri, e io capisco Cri perché è nato Pala Malaguti.
0: Non ha più Polo Sport, proprio la prima Final Four di Coppa Italia, credo che fu il primo evento cestistico, sì, inaugurato, fu Polo Sport, poi sì, subito dopo arrivò Pala Malaguti, ed è stato il momento in cui le due bolognesi erano al top in Europa, quindi è chiaro che era un'arena che ospitava il Real Madrid e il Barcellona di oggi, o il Panathinaikos Olimpico di oggi, cioè ospitava meglio d'Europa, e quindi ti sta che resti fotografato come Paramount.
1: Ci scrive Leo dal taxi: mia esperienza, quando carico turisti appassionati di basket, specialmente greci, mi dicono sempre Kinder Bologna. Sì, io non ho quella contezza da un punto di vista del contatto con gli esteri, però sì, lo capisco, e come che sia rimasto un nome e un marchio dentro ognuno di noi. Quindi l'euromercato non si chiama più euromercato e non è più di Berlusconi, sono basito, l'ho sempre chiamato così, vedi, dice Luca da Castenaso. Sì, come la Virtus non si chiama più Kinder, uguale, uguale quello.
0: Ma sai, 6 stagioni di Kinder con 2 Euroleghe, sì, scudetti, grande slam e quant'altro, sono un timbro che resta, soprattutto all'estero, dove oggi la Virtus purtroppo non è in grado, ma nessun club italiano, di poter riproporre quelle cose, quindi ci sta, ma un po' come il Simmental, no? Dei nostri papà, il famoso il Simmental, sono quelle cose.
1: E poi
0: che
1: Ale, il telecronista, e anche il radiocronista, però dico il telecronista perché insomma quegli anni le due bolognesi facevano tantissime apparizioni in televisione, no? Perché facevano l'Europa, certo, e così via, e spesso le mandavano anche in televisione, sia a pagamento che in chiaro. Il telecronista non diceva Bologna, diceva Puff o diceva Kinder.
0: Certo.
1: Oggi io tante volte sento dire Milano. Oggi io, quando sento i miei colleghi, quando guardo le partite della Fortitudo, comunque quando guardo la A2, ma io non sento il nome di uno sponsor.
0: Ecco, io lì onestamente ho sempre faticato a identificarle col nome. Io ho sempre preferito chiamare Virtus e Fortitudo, onestamente, non lo so perché. Poi è chiaro, Milano è chiamata Milano perché a Milano c'è l'Olimpia e Milano 2 non ci fa danni, di fatto sì, c'è Urania, ma però Bologna Bologna ne ha virtus e fortitudo, e io onestamente, con tutto il rispetto e il ringraziamento per gli sponsor che hanno portato in prima miliardi o i milioni di euro a entrambi i club, è per me sono virtus e fortitudo.
1: E io ti capisco, e no, è quando dici il nome della città che io capisco meno.
0: No, io ti dirò di più, io se chi mi segue nei pre-gara, nelle dirette, eccetera, quando, io Milano la chiamo quasi sempre Olimpia, cioè, Milano la chiamo molto poco, perché per me, che sono nato in un'epoca in cui i nomi di battesimo delle squadre avevano un senso, per me Olimpia è un qualcosa di valore aggiunto, e per rispetto la chiamo Olimpia. Non per altro, mentre qualsiasi altra squadra di qualsiasi altra città, io non la chiamo col nome di battesimo, la VL Pesaro raramente, però Milano la chiamo spesso Olimpia, perché per me Olimpia è un qualcosa di rispettoso verso un club che mi ha fatto crescere fin da piccolo, così come Virtus e Fortitudo. E quindi, al di là del fatto che Olimpia sia l'unico club nato di Milano, e quindi non potrebbe chiamare Milano, che si capisce, no, invece lo chiamo Olimpia spesso, perché per me Olimpia è un valore aggiunto, così come Virtus e Fortitudo, a maggior ragione per differenziarle, per dire Bologna.
1: Certo.
0: Sì. Insomma, però non è facile.
1: Ragazzi, quello che dite è vero, ma l'arena sarà completamente nuova. Gli altri erano nomi storici, dice Tromba.
0: Sì, è vero, ha ragione. Infatti, prima, mentre parlavo, stavo pensando con retropensiero a questo, ragionissimo. È chiaro che non c'è il retaggio di nome storico, però essendo un luogo che dovrà diventare per forza di cose un luogo del cuore per il mondo Virtus, il retaggio storico, fra virgolette, lo do per scontato nell'ottica che lo possa diventare. Diciamo che non ce l'ha, ma mi auguro che lo possa diventare, e che quindi possa comunque diventare il luogo del cuore di Virtus, anche se ancora deve cominciare ad esserlo, ecco. Quello sì, però effettivamente ha ragione, cioè non c'è il retaggio storico per cui siamo abituati a chiamarlo in un certo modo, però essendo un unicum, cioè l'unico club italiano che avrà un'arena costruita su misura, anche se non sua, con dentro la sede, le palestre, il museo e tutto quant'altro, insomma, identificativa, il luogo storico lo diventa quasi d'acchito. E quindi io, se si potesse tenere anche il nome Virtus accanto al naming ufficiale, sarei più contento, se riuscissero a coesistere.
1: Allora, in tanti ci scrivono che la loro Virtus è la Sinudine, ti leggo, tipo Sinudine Bologna, sponsor e squadra del territorio, ok, anche se non sono sicuro che in tanti sappiano che la Sinudine aveva sede qua. Per me Virtus è associata a Sinudine, si dice anche Vittorio da Bologna, ecco, ok.
0: Io non l'ho vissuta Sinudine dal vivo, e quindi faccio più fatica, però capisco che è una squadra che ha fatto la finale di Coppa dei Campioni, una squadra che ha vinto scudetti in momenti in cui non era facile vincere dopo tanti anni.
1: Eri il primo sponsor, Ale? È stato il primo sponsor Sinudine?
0: No, c'è stato, adesso qui bisogna andare indietro.
1: Perché cioè, prima Sinudine, poi Dietro, se non sbaglio, no? Subito dopo Dietro.
0: No, aspetta un attimo, Granarolo, Felsinea, la Stella. Si è vinta con Granarolo Felsinea, poi dopo divenne Dietro, credo che prima di Sinudine Knorr ci fu anche prima, Knorr ci fu anche negli anni 60, l'unico anno in cui la Virtus cambiò colore sociale, no, proprio per la Knorr, non mi ricordo onestamente il primo sponsor della Virtus, però comunque Knorr sicuramente ci fu anche prima, e la Virtus solo in quell'anno lì cambiò colore della maglia. Dopodiché sì, sono stati, non mi ricordo onestamente, prima di Sinudine, di Knorr, se ci fossero altri, dovrei andare a vedere, ma facile, basta.
1: Norda ti dicono, Ale.
0: Norda, è vero, Norda, ecco, vedi, Norda, sì. Insomma, ci sono stati tanti importanti, sì.
1: A me sinceramente il nuovo palazzo della Virtus piacerà chiamarlo Pala Virtus, dice Andrea. Ah, ma Andrea, fai quello che ti pare, però sì, vedremo come si chiamerà.
0: Sì, allora, premesso che lo dicevo anche ieri, Virtus come nome mi piacerebbe molto che ci fosse, Palasport un po' di meno, perché Palasport è un gergo degli anni 80-90, oggi gli impianti si chiamano arene, mediamente, sia nel calcio che nel basket spesso si chiamano arene. Io tendo spesso a usare questo nominativo di arena, di appellativo di arena, perché mi sembra una cosa più adeguata ai nostri tempi. Internazionale anche a livello di comprensione, perché andare in Turchia e dire palazzo dello sport a un turco, arena, la chiamano anche quella, la Ulker Sport o l'arena di dove gioca il Fenerbahce, cioè arena, non è palazzo dello sport. Quindi arena mi piacerebbe di più, abbinarci il nome Virtus sarebbe l'optimum. Poi ripeto, non ci mettiamo gli euro, quindi dovremmo adeguarci, però insomma, se si potesse ogni tanto infilare in maniera gergale a Virtus Arena non mi dispiacerebbe.
1: Per me hanno cominciato a chiamare le squadre in stile NBA, dove non dicono Knicks o Spurs, ma quasi sempre New York o San Antonio. Ma è così in NBA, Ale?
0: Sì, tendono molto a chiamarle con le città, sì. Anche perché la, comunque essendo franchigia il discorso iniziale che facevo prima, è importante sapere anche la città, perché Oklahoma per esempio è nata da un artificio dell'NBA, Seattle, i Sonics sono stati spostati da un artificio dell'NBA, quindi magari per esempio i Clippers, Los Angeles Clippers erano i San Diego Clippers un tempo, quindi se noi andiamo a prendere i Clippers, ok, non è passato del tempo, però insomma, se diciamo Los Angeles, poi c'è un caso Clippers perché ce ne sono due, si capisce, ma se diciamo solo Clippers, magari in una determinata fase storica poteva essere San Diego, quindi ci sta che si chiamino con il nome delle città. Però lì, non essendoci un naming, ma essendoci un nome di battesimo, perché Knicks non è uno sponsor.
1: No, esatto, sponsor, proprio quello dicevo, cioè gli Spurs, gli Speroni. Sì, dai, insomma, cioè, qua, fa uscire Speroni, come in l'allenatore del pallone, ecco, fa uscire Speroni. Ecco, non amo che utilizziamo l'intelligenza artificiale per qualunque cosa, però capisco che abbia preso una piega, lo dicevo anche a un ragazzo che ci scrive e ci segue, che lo ringrazio, che mi ha chiesto un parere. Sì, è vero, la grafica del Bologna sembra fatta con l'intelligenza artificiale, e si chiedeva a questo ragazzo: ma se uno fa il grafico, vi rendete conto che è un mestiere che rischia di sparire? Cioè, se facciamo,
0: ma l'intelligenza artificiale fa sparire mica solo i grafici, certo. Fa sparire tanta manovalanza anche.
1: Sì.
0: Tanta manovalanza, perché voi pensate solo, mi è capitato come architetto anni fa di essere un tecnico progettista di uno stabilimento che doveva in qualche modo scavallare la tecnologia e nell'ampliamento, al posto di utilizzare i mulettisti, aveva con la IA utilizzato dei sensori che facessero andare da soli in determinati percorsi a pavimento con i sensori eccetera i muletti, quindi erano mangiati banalmente 10 mulettisti che solo quello potevano fare, perché erano abilitati a fare quello. Quindi l'IA non supera solo i grafici, ma supera tanta manovalanza che
1: i danni, signori, non sono altro. No, quello che dico è che se noi ci abituiamo a ritenere che sia un processo solo virtuoso, ci saranno dei danni socio-economici elevatissimi, cioè un po' come quando la grande distribuzione coi libri, no? si è imbattuta nel mercato delle librerie, dell'editoria. Ieri mi hanno mandato una foto, sai Ale, io seguo da 15 anni il tema delle scritte, quindi scritte sui muri, ma anche non scritte sui muri, scritte in giro proprio, e c'è una libreria indipendente che ha appeso un cartello dicendo: rendetevi conto che ogni volta che comprate su una certa piattaforma mancate di rispetto a noi, perché siamo alla disperazione. Il discorso cos'è? Io vorrei andare a comprare un libro in libreria, se il libreria mi costa 15 e sulla piattaforma mi costa 9, sono costretto a prenderlo sulla piattaforma, costretto, perché? Perché la mia condizione economica è quella, e purtroppo la mia condizione economica magari è pari a quella di tanti altri.
0: Ti racconto una cosa che potrebbe far sorridere, ma che è tragicamente significativa. C'è stata una lotteria nella scuola di un figlio, seconda media, a fine anno, organizzata dalla scuola,
1: sì,
0: in cui c'erano fra i vari premi, e noi abbiamo vinto il secondo premio, che era un Kindle. Il Kindle sono quei lettori tipo tablet che però si utilizzano solo per leggere i testi, no? Kindle sono quei device che vengono utilizzati solo per la lettura dei testi, no? Assomiglia a un tablet, ma serve, certo, solo per leggere il testo. Bene. Quindi già la scuola ti fa vincere un Kindle, significa, il mio messaggio è non comprare il libro, ma lo faccio io. Passo successivo, danno i compiti delle vacanze e dicono: c'è la possibilità di comprare il testo cartaceo o di scaricarlo su un Kindle se ce l'avete. Quindi noi abbiamo vinto un Kindle e adesso possiamo scaricare il testo sul Kindle. Quindi la scuola ha fatto due passaggi per cui ha di fatto tagliato le gambe ai produttori di libri.
1: Tremendo.
0: La scuola.
1: Tremendo. Ale, io sto per salutarti con questo messaggio, ne abbiamo un sacco, li porto dietro per settimana prossima. È proprio un piacere ascoltare Alessio Torri, mai banale, anzi, in questo momento storico apprezzo chi costruisce ragionamenti e non parla per slogan o frasi fatte, anche nello sport ovviamente. Abito e vivo a Forlì da 15 anni, ma sono cresciuto a Castel Bolognese e anche Imola è nel mio cuore. Saluti, bravi tutti, Chris.
0: Solidarietà romagnola,
1: piglia e porta a casa. L'Alessio Torri che non si professa romagnolo, oggi si professa romagnolo.
0: No, io sono emiliano romagnolo, lo sai, però in questo caso romagnolo, perché sì, sì, Castel Bolognese, sì.
1: Cos'è la prima di Ravenna, Castel Bolognese? È il primo... comune, frazione,
0: sì, perché Imola è sotto Bologna, 6 km dopo Imola c'è il comune di Castel Bolognese, che è la prima provincia di Ravenna. Si chiama Castel Bolognese, ma è Ravenna perché è un avamposto di Bologna. Vabbè, una volta lo racconterei.
1: Un abbraccio, Ale. A settimana prossima, grazie. Ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, ciao. Arrivo subito con voi, Enrico Faggiano.
11: Quasi gol, presentato da
12: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et capè, u carot.
12: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
15: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
16: Parola di Riccardo Orsolini.
15: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
17: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
18: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
21: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
22: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
21: Chicagoland.
23: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
21: Chicagoland.
24: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
21: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
25: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
26: Vuoi una nuova macchina da giardino?
27: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
26: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
27: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
26: Manfredini, la certezza dei professionisti.
27: Approfitta ora degli extra sconti.
5: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
28: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
5: E cosa fanno? Magie?
28: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
5: Funziona! Incredibile!
28: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
27: Per info, emilianamacchineufficio.com.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.05, quasi gol, ciao. Ancora voi al 366-402-4022. Come sempre ci stiamo chiedendo che ciappinaro siete. Siete ciappinari? No, perché oggi ho dovuto smontare due armadi e mi è caduto in testa della roba e così via. Però sono soddisfatto del lavoro che sono riuscito a fare. Sono molto autodidatta io come ciappinaro. Però mi do un tra il 6 e il 7, mi do. Sì, sì, non di più ma neanche di meno. Chissà che ciappinaro è Enrico Faggiano. Ciao Henry.
31: Beh, se mi hai chiamato per questo, secondo me possiamo
1: ci salutiamo.
31: Spostarci un'altra giornata, ecco.
1: Anche tu come Torri, a Torri ha detto che non cambia le lampadine.
31: No, quelle sì, però c'è anche il fatto che io ho pochissimo equilibrio. Quindi se devo salire su una sedia per mettere a posto la lampadina, posso anche riuscirci. Però poi resto lì.
1: E poi resti lì, ecco, c'è quel problema lì. No, ma proprio tu non hai, cioè, tu credi la tua sia incapacità o proprio pigrizia, no? Cioè, no, mancanza di voglia anche di metterti lì.
31: È frustrazione, anche perché tendo, come dire, ad abbattermi al primo dove cacchio va questa vite, sai, quando, diciamo, uno dei motivi principali di divorzio è quando la moglie porta a casa dei cartoni dell'IKEA e dice: dai, adesso montamo perché è semplice, e pensi di chiamare l'avvocato.
1: Allora è vero, delle volte, poi tu hai citato IKEA, io, in generale, no? Diciamo in generale la grande distribuzione, quella che ti lascia l'opportunità di dire: misurati con te stesso, noi ti abbiamo dato le istruzioni. E,
31: ma no, ma io misuro, ma non ci arrivo.
1: io l'esaltazione, ho imparato che l'esaltazione di finire quella cosa mi fa andare avanti anche rispetto alla rabbia che mi viene quando ci sono dei passaggi che non capisco. Perché non so, cioè sono io che non ci arrivo, sicuramente, però non sono spiegati, no, Henry, sono spiegati a figure. Non sono spiegati a metti questo in quello, gira quell'altro, no, a figure, e a figure animate, e a figure io delle volte non ci arrivo. Però sono, per il facchinaggio ci sono, ecco.
31: Sì, ecco, però la cicletta sono riuscito in casa mia a montarla, chiaramente con l'aiuto della dolce metà, e dopo un attimo in cui stavo già per lanciarla dalla finestra, dire senti, torniamo a prenderla, pago i 90 euro in più che me la montino loro, poi hanno detto guarda che 90 euro è meglio tenerli in casa, allora sono riuscito a capire dove andava messa la vita, eccetera.
1: Ah, ok, ma in quanti pezzi era la cicletta?
31: Ma più che altro, sai, è il fatto che ogni tanto tu vedi un tubo che non capisci da che parte deve essere messo. Vabbè, ma ripeto, sono io che non capisco.
1: E ti rimane in mano, no? E dici, vabbè, non servirà.
31: Ma guarda, quando abbiamo cambiato la lavastoviglie, quella che chiaramente te la vengono a montare gli appositi, l'ha montata e quando stavano uscendo ho visto che erano rimasti due bulloni sul tavolo, e questi, ma sono rimasti in più, quindi non è che adesso la prima volta che accendo Bionti in casa, però evidentemente
1: stiamo veramente parlando con me di montaggio di lavastoviglie, visto che è un argomento che io mi tengo lì da parte da 2 anni e 8 mesi questo argomento, quando vennero a casa mia per la lavastoviglie. È un argomento che arriva più in là del mito, e probabilmente il giorno che racconterò sarà l'ultima puntata. Vabbè, ma andiamo avanti. Me la cavo abbastanza bene con gli armadi, smontarli, rimontarli più volte. Comunque persi anni di vita. Anche quello, Henry, secondo te, nella indole da ciappinaro o non ciappinaro, è qualcosa che influenza la voglia di cominciare o meno? Ovvero, quanto tempo ci metto?
31: Più che quello è... Guarda, io penso che alla fine il montare un qualcosa non è tanto diverso da quando tu eri piccolo e montavi Lego, ok? C'è di fatto il concetto di quello, mettere pezzettino sopra, pezzettino sotto. Allora, uno dei miei traumi infantili è quella cialtrona di mia cugina, siamo coetanei, eccetera, che un giorno venne a casa mia e mi disse: perché non smontiamo questa caserma dei pompieri che hai e poi la rimontiamo? E dice: guarda, che sinceramente ho dimenticato. Cioè, non ho più il
1: kit, le istruzioni, esatto.
31: Comunque ci riusciamo. La smontiamo e siamo così al quarto mattoncino messo su, suona il citofono, era mio zio che la veniva a prendere, lei andò via. No. Com'è, dopo 49 anni ancora in casa di madre questo cavolo di caserma dei pompieri ancora
1: con 4 mattoncini, ecco, messi lì a caso, e gli altri ancora nel cestone. Bella questa.
31: A caso potremmo dire diversamente, ma
1: sì, a caso, ecco. con la S. Il dramma è quando, come nel mio caso, vedi, ci scrivono ancora a caso in famiglia o tra parenti e amici. Ah no, questo è dramma vero, ma in generale in famiglia o tra parenti e amici abbiamo un grande ciappinaro naturale, quello che solo con lo sguardo risolve, perché il rischio dei complessi di inferiorità è dietro l'angolo. Henry.
31: Ma io non ho dei complessi di inferiorità, non perché come Fantozzi sia inferiore, cioè nel senso che io mi...
1: No, però me lo immagino alla Calboni, no? Cioè a quota 10.000 Calboni sparava talmente delle palle che Fantozzi viene preso da manie di competizione. Sono stato azzurro di sci, perché immagino che il ciappinaro che risolve le cose solo con lo sguardo ci tenga anche a... farselo riconoscere questo.
31: No, io sono il classico sapiente che sa di non sapere, quindi non mi pongo, ecco.
1: Ma gli dai soddisfazione a uno a uno che è bravissimo a fare una cosa e vuole, io magari una volta gliela do.
31: Se Ciappinaro viene qui e ciappina bene, sono molto contento, gli do una pacca sulla spalla, lui mi dà una sberla finché non gli riempio il portafoglio, però...
1: Ecco, sì, esatto, tu cerchi di anteporre anche il tuo essere famoso, ecco, perché una volta ce l'hai raccontato,
31: sì,
1: ecco.
31: Sì, però... Non è non è servito, così come non serve neanche per il meccanico che da due settimane deve cambiare un pezzo. Eravamo insieme alle medie, gli ho anche passato il compito delle medie,
1: essendo
31: lui sì, beh, diciamo che alle medie misteriosamente ero avanti di 4 anni rispetto agli altri, poi mi sono fermato, essendo per lui un fan più del ciclismo che non del basket, non gli posso neanche dire ti faccio avere il sospensorio di Sarto, quello diciamo che non gli serve, ecco.
1: Tu come fai ad averlo il sospensorio di Sarto?
31: Beh, magari glielo chiedo, ecco.
1: Ah, okay. Ma guarda, mi fa piacere che mi hai risposto, però.
31: Ma guarda,
1: Alvise mi dai il sospenso.
31: No, a proposito di boxer di giocatori, quando la Virtus fece l'Eurolega nel 2007-2008, c'era la possibilità, adesso non so più se più perché io seguo il sport minori, di entrare e fare le interviste negli spogliatoi.
1: Sì.
31: E io andai a intervistare Luca Garri, che giocava all'epoca in Virtus, e non gli chiesi della partita, gli dice: scusami, ma quei bellissimi boxer viola, dove li hai comprati? Li voglio anch'io.
1: Beh, io ci sto.
31: Adoro.
1: Io, ecco. Guarda, io a Formentera facevo un torneo. E Alessio Cerci, ok? Cioè in quel momento lì era Torino, Milan, giocatore in quel momento al massimo della carriera, mi fermò per chiedermi dove avevo comprato le mie scarpe da calcio, dicendo io non le sto trovando. Alessio Cerci, le aveva trovate Leonardo Vicari, non le stava trovando Cerci. Vabbè.
31: Comunque, a proposito di basket, io posso lanciare una protesta ufficiale, perché io penso che sia vergognoso il comportamento della Fortitudo, che sì, domani farà una conferenza stampa per sì, presentare l'accordo con SG. E penso che sia una cosa orribile che tu la fai in un hotel dove c'è accanto, dentro l'hotel, una piscina e tu non la fai in piscina con l'autorizzazione al tuffo dopo.
1: È vero, anzi a visuale piscina c'è anche, no?
31: C'eri anche tu venerdì quando
1: certo,
31: hanno presentato
1: certo,
31: la cabina, e hai visto che c'era accanto alla piscina. Allora io posso anche capire che il pubblico vuole sapere il pensiero del nuovo allenatore, del nuovo presidente, eccetera, ma che noi siamo lì a sentire le classiche frasi: sono molto contento di essere in Fortitudo, il sogno di una vita, eccetera, e accanto vedi della gente che ti sguazza e ti guarda come per dire sei uno sfigato, ma chi sarei mai, come cantava Pezzali. Ecco, secondo me si potrebbe fare di meglio.
1: Secondo me la differenza tra il Ciappinaro e il non Ciappinaro lo fa lo sbuzzo, dice Fausto. Io ad esempio non sono Ciappinaro, ammette.
31: Vorrebbero tutti avere l'amico come Fonzi che dà la botta sul jukebox.
1: Sì, e funziona, parte la canzone che vuole lui, esatto. Fantozzi fu colto da allucinazioni competitive, ci scrivono, sì, esatto.
31: Peraltro, a proposito di Fonzi, leggevo che il trucco del jukebox era che praticamente nascosto dentro al jukebox o quasi c'era uno della produzione che doveva attaccare la spina nel momento in cui Fonzi dava il colpo. Quindi
1: non avevo io pensato che ci dovesse essere questo trucco. Pensavo che partisse una musica, cioè in post produzione.
31: Ma ma tu cosa fai? Cosa fai nella vita? Faccio quello che mette la spina nel jukebox mentre Ponzi dà le botte.
1: Quasi stuntman a quel punto. Mio padre ferrarese sapeva fare di tutto e di più. Perché è un detto quello che i ferraresi sanno far tutto?
31: Maial per destra la spalla, come cantava Mingardi.
1: Non lo so, mi sembra di averla già sentita, però non vorrei sbagliare. I tutorial su YouTube mi hanno fatto risparmiare un bel po' di soldi. Due lavandini cambiati e una porta e un meccanismo di una finestra vasista s'aggiustati. Soddisfazione incredibile. Ti abbraccio perché la soddisfazione di essere riusciti a risparmiare qualcosa che in quel per una cosa che evidentemente era nelle tue corde, e ti mando un abbraccio. Sì, Harry, io sono contento.
31: Scusa, tu che sei più figlio degli anni 90, avrai presente quel video di Robbie Williams, Rock DJ, dove c'è lui che balla e
1: si squama.
31: Allora, io sono qui in casa con 90 gradi e vedo in TV la mia foto con l'accappatoio mentre...
1: quella che ci hai dato tu, quindi... puoi mettertelo anche adesso in casa l'accappatoio.
31: No, dovreste mettere una mia foto in nudo, sarebbe un po' più adatta al momento, ecco.
1: Sì, non il nostro però, cioè la tua foto. No, ecco, cioè, ci mandasti anche una foto di te in spiaggia.
31: Perché quella è stata bocciata?
1: Non è stata proposta, non è entrata. L'abbiamo vista solo io e Francesco Bolognini. Simone Barbuti è stato tenuto all'oscuro. E sarà ancora così. Arriviamo subito.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15:21, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, con noi c'è Enrico Faggiano. Ciao Henry.
31: Ciao, avete nei giorni scorsi ricordato la scomparsa di Gesh Patì?
1: No.
31: Ecco, mancavo io allora.
1: Dai, fai pure quello che vuoi.
31: È venuta a mancare, aveva già 80 anni la cantante francese Gesh Patì, che abbiamo conosciuto in Italia con Etienne nell'inverno 87-88.
1: Di cui abbiamo un breve scorcio, sì.
31: Etienne, oh, t'es bien, laissez ça, laissez aller, comme dans le long du lit, de l'inédit, il est mal à folie.
2: Questa è la versione acustica, no? Questa è la versione, cioè, il lato B, questo, sì, è l'unplugged.
31: E c'era il video di lei che cantava praticamente nuda con dei cerotti sui capezzoli, peraltro era un video molto più ballato che non, diciamo così, sconcio, se vogliamo, anche perché lei era già, insomma, non era veramente una bellezza. Me la ricordo, vabbè, perché, vabbè, nel senso, sì, che non era Sabrina Salerno, quello, per intenderci.
1: Sì, non aveva quell'avvenenza che invece negli anni Ottanta era diventata la cifra, praticamente, no? Di tutti coloro che, esatto, si esponevano, e che la sobrietà non ha avuto negli anni Ottanta, diciamo, un periodo particolarmente florido.
31: Esatto.
1: Sì,
31: sì. E da noi divenne famosa perché era una canzone che diceva delle cose sconcissime, eccetera. Io avevo un amico francese che mi diceva guarda, è una canzone normalissima, quindi non so perché per voi sia una cosa, perché lei dice tiro su le cose che non si possono vedere, però evidentemente o in Francia erano abituati a cose più, molto più carnali, ma da noi venne venduta come una che diceva delle cose,
2: sì, sì, irripetibili,
31: ad alto contenuto erotico, ecco.
2: Sia mai. Io ho l'autografo, ci scrive un ascoltatore, ecco, bene.
31: Di Gash Fatih?
2: Sì, evidentemente. Come si scrive Gash Fatih? Gash? Come si scrive?
31: G-U-E-S-C-H.
2: Ah.
31: Fatih era poi il suo nome d'arte, nato nel 46.
2: Ah, ok. Sì, non l'ho presente, però mi sembra una bella donna. Sono un fortissimo ciappinaro, ma facendo di mestiere l'idraulico, tra l'altro, di Enrico, mi è forse più facile fare anche il resto, mobile, elettricista e così via. Henry, scrive il tuo idraulico, c'è appena scritto.
31: Ma non è più il idraulico, perché i soldi li ha voluti, quindi diventa sì, vabbè, però, l'idraulico di tutti.
2: Quindi ha funzionato, ecco, sì.
31: Insomma, cioè, è di facili costumi, perché, cioè, mi sembra che pagando va con tutti, ecco.
2: Non hai riparato, sì, però quando si dedica a te è solo tuo, diciamo che non l'hai riparato con l'intelligenza artificiale il lavandino o quello che si era rotto.
31: Sì, insomma, però ecco, diciamo che l'onore di montarmi la tazza poteva essere in qualche modo scontato.
2: Oggi niente ciclette, comunque vorrei fagiano tutti i giorni, dice questo ascoltatore. Quindi Henry, incassi e porti a casa, che non ti ascolta neanche, però... che hai appena detto che la ciclette l'avevi fatta.
31: È l'unica cosa che sono riuscito a montare, quindi... soffrendoci come, tra l'altro, con la gatta che mi guardava come per dire che cosa sta capitando.
2: Sì, sì, sì, sì, esatto, capitano quei momenti in cui ti imbarazzi anche di avere qualunque tipo di pubblico. Il problema non sono i ciappinari, il problema è chi crede di esserlo, dice questo ascoltatore. È vero, però è anche la parte più divertente, secondo me.
31: Sì, dipende se tu sei il ciappinante o il ciappinato, perché se poi resti appunto in casa con la caserma dei Lego a pezzi...
2: Però in generale, Harry, ti sarà capitato, almeno a me a calcetto delle volte è capitato, magari a te che sei più da basket, magari è capitato anche a te, di giocare finalmente con quello che di sé parla in un certo modo, poi lo vedi giocare... e no, ok, quindi ci sono quelli che un po' millantano credito, e quando il millantato credito è su qualcosa di serio, la cosa è seria. Quando è su una cosa che fa un po' gonfiare il petto a uno, che poi alla fine fa la figura un po' dello sfigatello, dai, è anche un po' il sale della vita, queste piccole puttanatine, no?
31: Allora, io in un'altra vita ho anche servito messa. Una domenica capitò che ci presentarono due bambini, presumo raccomandati, perché anche evidentemente c'erano raccomandati, e io chiesi: ma ragazzi,
2: chi ricchetti raccomandati?
31: un minimo di preparazione penso che ci voglia, perché, insomma, no, ma loro ci sono cose che sanno fare benissimo. Allora, quella domenica hanno fatto cadere tutti i, praticamente quei cesti dove, dove si mettevano le offerte, tutti cascati per terra. Il prete che aspettava l'ampollina dell'acqua la sta ancora aspettando e hanno cominciato a
2: ad andare su e giù
31: per l'altare soffiandosi il naso e per cui anche in quel caso i, cioè anche il servire messa porta a avere dei ciappinari che sono
2: convinti. Ma hai ragione, è proprio quello il punto, cioè ognuno, anche se ha magari delle spintarelle, anche se ha delle velleità, ognuno deve conoscere quali sono i propri limiti. A me una volta andai a messa con mia nonna e io dovevo capire tante cose fin da piccolo e mi imposero di fare quello che poi a un certo punto sarebbe andato a prendere il cestino con le offerte. Io non lo volevo fare, però avevo tale paura di quel luogo, perché comunque sei lì per, come diceva Enrico, per servire messa, servire qualcuno, no? Cioè questa entità divina, per cui alla fine ho detto sì e mi hanno detto devi fare questo, quello e quell'altro e non ho capito niente, perché non capivo, perché ero un cinno, perché non lo sapevo fare ed è stato un disastro, Henry. Io mi ricordo uno dei fedeli alla messa che disse e qui non passi, cattivo, cioè che poteva aspettare un minuto e finiva la messa, c'era il Padre Nostro, l'ostia e l'andata in pace, metteva i soldi nelle candele, nell'offerta delle candele ed era uguale e io mi sento dire dall'altra fila e qui non passi. Vabbè Harry, questi
31: di trauma. Uno diventa buddista, ecco.
2: Ma guarda, cioè sicuramente capisci quando che non è il tuo. Cioè io sono uscito traumatizzato perché dico come mai gli altri riescono tutti e io no. E poi ci fai un po' pace, dici oh non è il tuo, basta, ecco. Allora, mio padre, causa pochi soldi, cercava di aggiustare tutto, io ho preso da lui ma moltiplicato all'ennesima potenza. Montare cucine, sistemare computer, pulire iniettori di una macchina, tutta roba anche tua, no Henry questa? I vantaggi, si possono risparmiare un po' di soldi, i difetti sempre a sistemare qualcosa che sia tuo, di chi ti chiede aiuto, un elenco infinito di cose da sistemare, la regola del non si butta via niente perché potrebbe sempre servire, non si sa mai, col risultato che la casa e la cantina traboccano di attrezzi anche rotti e badanagli vari. Sei un accumulatore Henry tu? Hai dei badanagli?
31: All'inizio sì, tra l'altro penso che in casa della mia madre ci sono ancora tipo I miei quaderni di appunti del liceo, dove in realtà c'erano tutte le statistiche di Albertazzi. Però ecco, penso che cos'è lì badanaglio eccetera lo fosse mia figlia, che evidentemente quando era più piccola aveva evidentemente paura di restare a digiuno, quindi quando a scuola le davano non so la merenda, lei la portava a casa e la nascondeva tipo dopo 4-5 anni andiamo a aprire tipo il sormadio e c'erano tipo dei panini, c'erano robe che erano lì da poi non so, hai presente tipo la casa delle bambole eccetera.
2: No, dentro la casa delle bambole non è deperibile, però la merenda immagino di sì.
31: Dentro c'erano dei pezzi di salsiccia.
2: Buono. Guarda, lo chiedo a te, lo chiedo alla Fra perché arriva la domanda di un ascoltatore che scrive da +44 è Inghilterra e dice ma cosa sono, Stefano dice ma cosa sono i ciappinari? Allora la sapremmo fare su due piedi la definizione, Henry?
31: Non essendo io allora 0044 intanto è il prefisso che arriva dal Regno Unito, okay. Quindi non so quale sia ciappinars in inglese. È uno che si adatta alla necessità.
10: Cioè, è il tutto fare
2: dei lavori di casa.
10: Esatto,
2: però,
10: ogni volta che perché per noi bolognesi ci

0: erano i giorni.
1: Beh, ah, okay, sì, diciamo che, perché cantava diciamo diverse cose anche complesse.
0: E si parla principalmente di Virtus, c'è stata ieri la conferenza stampa di Zanetti con tante cose dette, l'idea è che comunque lui voglia andare avanti e penso che il pubblico Virtus debba anche essere abbastanza contento del fatto che un minimo di garanzia c'è, poi si sa il mondo
1: più di un minimo è più di un minimo direi,
0: sì, insomma, sì, ma sai che il mondo dei tifosi è sempre fin troppo fondato sul qui ora, sul lì che è nunc, quindi
1: ok Harry, però sono tifosi, però aspetta, io sto cioè, sono tifosi. Cioè,
0: sì,
1: cioè, cioè, se il tifoso dovesse fare anche il lungimirante dirigente, forse parteciperebbe anche ai dividendi. Io lo capisco,
0: sì,
1: il
0: però,
1: tifoso.
0: Però secondo me ci sono state forse un pochino troppe critiche al mondo Virtus per una stagione dove anche qui con un po' di alibi tante cose non sono andate bene. Ad ogni modo ci sarà questa franchigia dell'Eurolega.
1: Io non trovo Harry, e io sai da che parte sto dall'altra parte, no? Però che non vuol dire che non mi interessa la Virtus che vinca, che perda. Io non faccio il derby da 20 anni, un derby serio praticamente. Quello che dico io è che se comincia la Virtus, la società italiana più importante di basket, a costruire un fine stagione sugli alibi, secondo me perdi un po' della tua identità. Cioè, che alibi saranno mai stati per questa stagione? Ragazzi, sono stagioni che vanno meglio e stagioni che vanno peggio. L'ha detto anche ieri il patron Zanetti, ha detto: delle volte ho speso meno, abbiamo vinto di più.
0: Cioè, esatto, però ecco, diciamo che ogni tanto lui è normale che si rivolga a quella fascia di pubblico, è la stessa fascia di pubblico che nel Bologna, dopo che tu hai fatto per 2 anni consecutivi le coppe e venivi da un Ramadan che neanche Mosè durante l'esodo,
1: che nessuno in Serie A veniva da quel tipo di privazione dalla partecipazione europea, è vero? Ci hanno partecipato il Chievo, la Sampdoria, certo, esatto. Sì, il Livorno.
0: Tu ci riesci, quest'anno non ci sei riuscito, saputo plumone, ecco, purtroppo in generale questo è...
1: Sì, adesso saputo plumone, cioè rispetto magari ai primi anni, magari oggi lo dice... L'1%
0: forse un po' meno.
1: Sì, cioè.
0: Comunque la Virtus sta lentamente costruendo una squadra che dovrà cambiare tante cose, perché se ne va Paiola, se ne va Niang e altri giocatori che non verranno confermati eccetera. In fortitudo, come ho detto, stanno maltrattando i giornalisti, perché davvero questa piscina è triste perché fa capire che non c'è assolutamente rispetto per il lavoro e per le temperature.
1: Però c'era il buffet l'altra volta che io non ho potuto assaggiare, che dovevo andare via subito.
0: Ma c'erano dei salattini, vabbè, ma al di là di questo c'è la piscina, dai, facci buttare dentro, se ne frega.
1: Vocale.
2: Ciao Leo, sono Massimo, saluto anche il tuo ospite. Stavo ascoltando proprio l'introduzione che stai facendo sulla conferenza stampa che avete trasmesso ieri, e vi ringrazio di questo,
1: grazie a te,
2: del patron Zanetti. Cioè, io sinceramente da tifoso Virtus sono strafelice di aver sentito le parole che ha detto, anche perché posso dire, trovare un presidente che dice, già annuncia che stanzierà 25 milioni di euro per la prossima stagione, con i chiari di luna che ci sono in giro, confusione di squadre, un casino che non finisce più. Cioè, posso dire una cosa, averne di presidenti così. Poi quest'anno è andata come è andata, ma ragazzi, cioè, ogni tanto guardiamo anche quello che succede fuori per capire come siamo fortunati noi. Ciao, grazie, buona trasmissione
1: Henry.
0: Sono d'accordissimo su questo, anche perché è un momento assolutamente confuso per quello che riguarda proprio l'organizzazione dei campionati. Ho perso il conto delle Roma che ci saranno l'anno prossimo.
1: Avrei un messaggio che ti vorrei leggere dopo la pausa, ti leggo un messaggio su questo.
0: Per cui ci sono squadre che investiranno di più, penso a Napoli, Milano, che è sempre Milano, eccetera. È un momento molto confuso dove oltretutto il movimento non ci fa una bella figura, perché al netto del fatto che Cremona chiude ai battenti

0: dopo anni di grandi sforzi, eccetera,
1: e di successi.
0: Brescia e sui successi, Brescia che di punto in bianco alza bandiera bianca, Trieste che non si sa bene che fine faccia, eccetera. Pare che la cosa più importante sia quella di dare due squadre a Roma, che Roma è una piazza che insomma non te la puoi inventare dall'oggi al domani. Roma ha avuto per 30 anni una realtà importante come la Virtus Roma, che ha vinto uno scudetto, ha vinto una Coppa dei Campioni, eccetera, che ha perso una finale per venire in A2, quindi cioè, è una piazza che non puoi trattare come adesso arriviamo da Marte, mettiamo su due squadre, una delle quali sparirà subito, perché l'obiettivo di Roma è fare la NBA Europe. Una Roma farà l'NBA Europe, non due, quindi l'altra sparirà subito. Ecco, l'idea è che il campionato italiano venga visto adesso come una specie di laboratorio per un qualcos'altro è molto triste. Allora, l'idea che la Virtus esista e mantenga una sua linea uniforme, non facendo passi più lunghi della gamba, è molto giusto. Il problema può essere, da assoluto ignorante in materia, questo voler a tutti i costi fare l'Eurolega, sapendo che non potrai fare un'Eurolega da parte sinistra della classifica. È chiaro che, come hai visto anche quest'anno, perdere delle partite continuamente, semplicemente perché non puoi affrontare i budget di altre squadre, è una negatività che poi ti riporti anche sul campionato.
1: Henry, ti leggo qualche messaggio dopo su questo argomento, arriviamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Ciao! Ciao, come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria?
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Enrico Faggiano con noi, ciao Henry.
0: Sono qua.
1: A prescindere da tutto il triste contorno che ha portato alla loro nascita, resta l'interrogativo su quanto queste realtà, si parlava delle nuove squadre romane di basket, potranno resistere in quella città che vive esclusivamente in funzione delle due squadre di calcio. Queste proprietà americane sono convinte dall'alto della loro supponenza di riuscire in un'impresa dove molti altri hanno fallito, mostrando poca attenzione e rispetto alla storia.
0: Quello senz'altro. Poi il problema è che adesso che la mentalità americana è la mentalità da franchigia, non è la mentalità da merito sportivo. L'NBA, per intendersi, non ha le retrocessioni, quindi è normale dire c'è una piazza che riteniamo sia commercialmente utile, ci piantiamo una squadra. Quando negli anni 80 cominciarono ad esserci le 80, sì, mi ricordo che si cominciò con Miami, poi ci si espanse addirittura in Canada con Toronto e Vancouver, quindi l'idea era quella di piantare delle realtà dove prima non c'erano, che è un qualcosa che in Europa non esiste, che in Europa nel limite del possibile esiste il merito sportivo, e tu a Roma hai comunque un'altra realtà. Allora, una cosa che io mi sono chiesto, nella totale ignoranza delle regole, ma tu non potevi andare ad investire sulla Virtus Roma, che ha una storia, che ha un pubblico, che ha una tradizione, e poteva essere magari anche un pochino, potevi dare meno l'idea del paracadutiamo un qualcosa da nulla. Evidentemente non è questo il percorso, ma tra l'altro non so neanche quanto il pubblico di Roma possa apprezzarlo o meno, perché secondo me Roma è quella piazza che ti segue se hai dello spettacolo. Non è la Bologna dove Virtus e Fortitudo partono da 5.000 persone dovunque tu sia. Roma ne fai 10.000 se va bene, 1.000 se le cose vanno meno bene. Quindi probabilmente ci sta anche che se tu porti una cosa spettacolare, 10.000 estemporanei li trovi, magari non troverai una curva, un tifo organizzato, ma 10.000 che vanno a vedere la partita come si vanno a vedere gli Harlem Globetrotters, probabilmente la trovi. Però siamo nell'ambito dello spettacolo, non più dello sport, nella concezione europea che ancora abbiamo.
1: Mi permetto di dire, in quel caso vediamo a che prezzo.
0: Vediamo anche a che prezzo, ecco.
1: Se non sbaglio, Roma, come dice Andrea da San Lazzaro, sponda di Virtus, non riempiva il palazzo nemmeno con Derina 1. Due nuove squadre anonime giocheranno nel deserto e spariranno nel breve, purtroppo, dice questo ascoltatore.
0: Roma è il problema, che ha avuto anche problemi con le strutture, perché ha giocato all'Eur, e quando c'era la moda andavano veramente in 10.000, altrimenti andavano al Palatiziano. Io mi ricordo quando la Fortitudo fece nel 2003 la semifinale con Roma, quella famosa gara 5 in cui parti 8-31 e poi recuperi e vinci, l'hanno giocata al Palatiziano, che è un palasport grande poco più del salotto di casa mia, ecco. Però non lo so, io su queste cose, anche perché, io ripeto, c'è un fatto, qui non si fa sport, si fa mercato, si fa appunto un qualcos'altro che vuol dire bene, funziona, ok, non funziona, ci spostiamo. Quindi tra due anni sì, rischi di avere di nuovo le macerie di una realtà e dover ricostruire da capo, e nel frattempo magari tu hai sacrificato piazze importanti perché devi inseguire queste cose qua nuove, ecco. Ma mi sembra che anche nel calcio oramai siano quasi tutte proprietà che arrivano da fuori, eccetera. Il problema è che un conto è dire vengo dal Canada, come nel caso della Bologna, eccetera, e mi impianto su un qualcosa di già esistente, ma io fatico ad immaginarmi un magnate americano che dice voglio che il Campobasso abbia una squadra in Serie A, di punto in bianco arrivo, prendo i diritti, che ne so, del Genoa e faccio il Campobasso. Qui funziona così, invece.
1: Allora, vocale.
15: Aggiungo una cosa, Leo, automaticamente ogni cosa che fai, che costruisci tu o che monti in qualche modo, automaticamente diventa subito più bella di quello che è in partenza, almeno secondo me. La soddisfazione di costruirtela da solo è una cosa impagabile, a mio avviso.
1: Non sempre, delle volte qualche delusioncina c'è, tutto qui? Ecco, però sì, l'esaltazione di veder crescere il manufatto a me piace nel ciappino, Harry.
0: È un po' come la pasta madre.
1: Che non conosco, però è un modo che avevo di chiamare una persona. Harry, Fortitudo, gag a parte, come siamo messi?
0: Ma non è una gag, scusami, io domani andrò alla conferenza in costume, e guai a me se non mi fanno fare anche un po' di bracciate.
1: Cioè in costume, cioè la Quintana di Ascoli, tipo, ecco.
0: Vabbè, comunque scherzi a parte.
1: Le manifestazioni, sì, dimmi. Palio di Siena.
0: Vabbè, scherzi a parte. Sì, no, beh, comunque. Cioè,
1: calcio fiorentino, vaci vestito da calcio fiorentino domani.
0: Ma no, ma penso che sia un po' caldo, cioè tutto al più posso apparire vestito come Adamo qualche millennio fa. Ecco,
1: sì,
0: ma non so
1: sì, ti sarà facile e comodo trovare la foglia di fico.
0: L'India, soprattutto.
1: L'India, esatto.
0: No, beh, scherzi a parte, squadra già fatta a cui manca, diciamo, intanto un elemento importante come quello della guardia straniera, poi presumo che si dovrà andare a ritoccare qualcosa nei ruoli più lontani dal quintetto, quindi dodicesimo uomo e via discorrendo. Per quello che riguarda l'esterno si aspetta di capire quale sarà la reale condizione fisica di Fantinelli per andare poi a decidere se prendere più un 2 che faccia anche l'1 o l'1 che faccia anche il 2, ma penso che di guardie straniere ce ne siano in giro talmente tante che puoi anche permetterti un attimo di differire decisione. Sì. Adesso nelle prossime
1: a meno
0: giorni,
1: che non ci fosse proprio quello che volevi, cioè proprio lui.
0: Ma io ti dico sinceramente, Limur mi sarebbe piaciuto tenerlo, anche perché mi ha dato l'idea di un giocatore che poteva fare tante cose, quindi sia il decido io se c'è bisogno o
1: sì,
0: il migliore compagno se c'è bisogno.
1: Aveva una heat map in mezzo al campo che lo vedevi un po' da tutte le parti, è vero, sì.
0: Esatto, anche perché a me piacciono quegli stranieri che non puntano solo al tabellino, quindi sono quelli che fanno 25 punti privi di, a volte di valore. Moore mi dava l'idea di uno che se posso passare la palla a uno che fa canestro, non vado poi a lamentarmi perché ho segnato 13 punti, mentre magari sì, dall'americano se ne si aspettano 16. Però è chiaro che alla fine poi si fanno delle scelte, eccetera. Tra l'altro non mi sembra che il nuovo corso tecnico abbia voluto cancellare tutti i giocatori dell'anno scorso, quindi probabilmente ci hanno fatto una votazione che è stata per cui si è deciso di cercare un qualcun altro. Però appunto la categoria degli esterni americani è talmente vasta per cui non sei costretto ad andare a prendere il McKamey della situazione per fare, sì, per fare subito, ecco. Per il resto è una squadra che come tutte andrà vista prima in allenamento, poi sul campo, ecco. Io ti dico, è un mio difetto il non dare mai dei giudizi in nessun modo viste sulla carta. Poi magari ho il difetto opposto, che visto il primo minuto giungo già delle conclusioni radicali.
1: Anche a me capita. Però, anche a me capita, insomma, sì. Però Henry, conta che non stiamo parlando di cardiochirurgia, stiamo parlando di materia che un pochino abbiamo masticato, che abbiamo masticato tanto, quindi, e sappiamo anche che il peso del nostro giudizio non è il peso di una sentenza della Cassazione.
0: No, stiamo parlando di cardiochirurgia perché se poi la squadra non va bene
1: ci stiamo male di cuore
0: e ti fai venire delle palpitazioni, sì, dopo devi andare dal cardiochirurgo, ecco, quindi che tutto è collegato, ecco.
1: Allora, se serve una guardia straniera consiglierei una del Vaticano. Bella questa, Fabio Virtusino. Carina, va bene.
0: Anche perché le guardie svizzere, sai, e adesso io non so se nel basket i giocatori svizzeri siano extracomunitari o no, però penso che andare in campo con un alabarda fai poi anche fatica.
1: Allora, avevo piace, no, pure un'altra squadra di Roma, quella del Vaticano. Facciamo un'altra squadra. Gianluigi, aveva piacere di avere una tua opinione sul discorso società di basket e sponsor, ne parlavamo anche prima. Lui è del 68, quando è iniziato a seguire il basket in Italia si parlava delle varie Mobile Girgi Varese, Sinodine Bologna, Fernet Tonic Bologna, Acqua Recuaro Forlì, Cantine Riunite Reggio Emilia, Scavolini Pesaro, Billy Milano, adesso non te le leggo tutte. Delle due squadre di Bologna e di Milano penso di ricordarmi tutti gli sponsor, dice. In pratica, sia in TV che sui giornali, tabellini e classifiche erano fatti con nomi, sponsor e città. Poi succedeva di leggere Libertas Livorno, Juve Caserta, e la sensazione che davano queste società era che erano in miseria perché non avevano trovato lo status di uno sponsor. E ora invece si parla di Virtus, Fortitudo, Olimpia, Stella Azzurra, VL, più magari la città. Che ne pensate? Cioè, non si dice più lo sponsor adesso, Henry.
0: Allora, a parte che se mi ricordo un po' di mesi fa abbiamo fatto tutta una trasmissione andando a ricordare i vecchi nomi.
1: È andata così perché ci arrivavano i messaggi, esatto, sì, erano andati là ed erano arrivati tutti questi, sì.
0: Della Pintinox Brescia piuttosto che la Jolly Colombani che prima era Cantù poi Forlì e viceversa. Però allora quello è sicuramente vero. Adesso si tende forse a usare un po' di più il nome della città più che dello sponsor, anche perché tante squadre la società si chiama Pallacanestro Livorno, che mi ricordo che Aldo Giordani diceva perché la chiamate Pallacanestro Livorno, giocano a basket, non a pallavolo. Però vedi, c'è anche una specie di effetto negativo, perché nei miei antichi diari di scuola, quando piuttosto che mettere i compiti io mettevo, non so, il calendario delle squadre eccetera, adesso io vado a vedere, non so, Fortitudo contro Sabelli, io dico, ma aspetta, perché il nome dello sponsor, e mi devo ricordare, ma la Sabelli che cosa sponsorizza? Ah, era la scuola di Porto San Giorgio, quindi perché vedi, oppure c'è anche dire un fatto che all'epoca gli sponsor erano abbastanza duraturi, quindi tu sapevi
1: riuscivi a ricordare era normale, non solo erano duraturi, era normale che il tifoso non si dovesse mettere il la questione, non dico per la questione del chissà se lo sponsor rinnova. Lo sponsor rinnovava.
0: Esatto, quindi tu sapevi già che quella squadra con quello sponsor era quello perché durava 3-4 anni. Adesso che cambiano tutti gli anni diventa anche difficile ricordarteli. E io, se non sbaglio, l'ultimo coro fatto dai tifosi Fortitudo allo sponsor è stato Arimo nel 90.
1: Certo, sì,
0: già,
1: sì.
0: Già all'epoca della Primatic non c'era più questo tipo di... Anche perché appunto penso che al tifoso piaccia tifare per una squadra, non per uno sponsor o per appunto quello che è l'oggetto, eccetera. Poi capisco che lo sponsor voglia leggere il suo nome, altrimenti io i soldi non li metto, però sono tempi che cambiano, ecco.
1: Harry, tanti messaggi. Di solito lo sponsor era anche proprietario, ci scrivono. O non sempre, qualche volta, ma non sempre. Poi faccio notare alla Fra altri messaggi. Come potrò mai leggere io questo messaggio qua? Cioè, questa io delle volte credo veramente. Come sono messi i settori giovanili di Virtus e Fortitudo? Ti chiedono, anche se stiamo sforando. Quindi, Harry, direi che ne parliamo la prossima volta.
0: Al volo appunto della Fortitudo ci sarà domani conferenza stampa tra una piscina e l'altra in Virtus, stanno lavorando abbastanza bene. Un giocatore come Accorsi, per esempio, secondo me potrebbe già trovare spazio non in Virtus ma magari in una qualche squadra di A2 dello spazio, secondo me lo potrebbe trovare, ecco.
1: Enrico Faggiano, Bologna Basket, ciao Harry, qua settimana prossima.
0: Ciao,
1: grazie. Arriviamo subito con Ivan Zazzaroni.
16: Quasi gol, presentato da
17: La Petroniana SRL. È il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
18: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
19: Parola di Riccardo Orsolini.
18: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
17: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
20: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
21: Et capè, ucarot.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro.

0: quest'anno.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Praterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Praterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Praterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet praterhof.com.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
4: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
5: Via! So!
6: Ah, così non ci riuscirai mai.
5: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 16.04, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, ci siete voi, c'è stato Enrico Faggiano, c'è stato Alessio Torri, tra poco ci mettiamo in contatto con Ivan Zazzaroni che questa sera è a Bologna e ha tutto esaurito il festival ideato e curato e condotto da Emilio Marrese e insomma verrà interrogato anche lui sull'esaurimento, sullo stress. Sono curioso anche di sentire se ci dice qualcosa così sul Bologna, il direttore di Corriere dello Sport Stadio. Intanto, ecco, sì, dovremmo averlo. Sono molto contento dopo tanti anni, perché noi cominciammo quasi gol 8 anni e mezzo fa e Ivan era diventato il direttore di stadio, noi lo chiamiamo stadio, quindi Corriere dello Sport, lo chiamammo e io ancora la chat con Ivan che gli faccio in bocca al lupo e gli dice dai cerchiamo di fare qualcosa di bello, dai, glielo vado a chiedere. Ivan, ciao, ben trovato.
11: Ciao, era il 28 maggio del 2018, te lo dico adesso.
10: Perfetto.
11: Sì, 28. Quindi sono 8 anni e un pochino.
10: Noi cominciamo a febbraio 18, quando arrivò Orsolini a Bologna, quindi sono queste ricorrenze, no? degli otto anni, in tanti facciamo 8 anni. La mia squadra, il Malaga, che dopo 8 anni torna in Serie A. Ivan, come sono stati questi 8 anni al Corriere?
11: sono stati bellissimi, difficili, come per tutti quelli che fanno i giornali contro quella maialata che sono i social, però ci stiamo molto divertendo. Io mi sono molto divertito, mi sto molto divertendo, mi ha dato tantissimo, quindi sono molto contento da questo punto di vista. Cioè, è stato il ritorno al mio lavoro, fondamentalmente, dopo 16 anni.
10: Ivan, tu sei anche un direttore che scrive tutti i giorni. Non lo fanno tutti i direttori questo, eh?
11: Perché non sanno scrivere.
10: Titoli anche. Quanto naso, quanto becco ci metti in stadio, in Corriere dello Sport?
11: Sui titoli tutto. Faccio tutti i titoli di prima, naturalmente. A volte riescono meglio, a volte riescono peggio, però io sono cresciuto facendo titoli nei settimanali, nei mensili, così, quindi diciamo che è un po' il mio specifico. Però ti ripeto, è una bellissima esperienza. Mancavo dai giornali dal 2007, più che puoi immaginarti, quindi 11 anni senza. Ero convinto di non tornare più e invece sono tornato.
10: C'è un titolo che mi è rimasto, ce ne sono due che mi sono rimasti impresso, o meglio, che ricordo spesso. Poi credo che tu ti sia divertito molto gli ultimi 3 anni a titolare il Bologna, no? Ti ricordi quando arriva Pippo Inzaghi, voi titolate Soccia Pippo?
11: Sì, potevamo fare anche meglio, tu dici, no?
10: No, a me è piaciuto tantissimo. Mi sono fatto la foto con quel titolo, Soccia Pippo.
11: No, io ho un titolo che piacque tantissimo a Gianfranco Cigolani, quando stavamo perdendo tanto, noi facemmo alla bolognese Siamo Tristi.
10: Sì, quell'altro che stavo dicendo, ti te lo giuro.
11: Sì, Gianfranco mi fece i complimenti perché riassumeva esattamente una sensazione, un sentimento, ma poi anche la realtà, quindi ero il titolo perfetto, fondamentalmente. Quando un titolo riesce a condensare tutte queste cose, quindi la parte emotiva e la parte fattuale, è un titolo ben fatto.
10: Ivan, tu scrivi con, anche con grande fluidità, e si vede, perché scrivi come parli e parli come scrivi. La radio è stata una conseguenza?
11: No, io sono nato nella radio. Io le prime cose le ho fatte nel 78
10: a International,
11: quando c'era anche Vasco Rossi, quando c'era Mandrillo, Stefano Scandolara, quindi è un ricordo meraviglioso da questo punto di vista. Poi naturalmente volevo fare il giornalista di quotidiano e ci sono riuscito.
10: La TV è cambiata in questi anni, fai tanta TV, hai fatto tanta TV, hai fatto...
11: Faccio tanta TV, però devo dirti che l'ultimo anno ho deciso di sportive, perché avevo già fatto 9 domeniche sportive, 3 pressing, 3 stagioni parlo, 3 o 2 non ricordo, tiki taka, e mi stavo annoiando pesantemente. Poi andavano degli orari indecenti, per cui ho detto adesso mi butto, torno ai social e faccio podcast, perché poi non ho neanche tempo, a parte Ballando con le Stelle, è evidente, quello lo faccio ancora, però mi stavo annoiando.
10: Sì, c'è da dire che le trasmissioni sul calcio, hai detto benissimo, in televisione hanno cominciato ad andare ad orari improponibili, lo diciamo. E eravate anche in tanti, Ivan, a un certo punto, cioè dei 9 ospiti a puntata, troppi 9 ospiti.
11: Ma di quando parli? Di pressing? Di cosa?
10: Come, tiki taka? Insomma, di quel tipo di trasmissioni in cui.
11: Sì, tiki taka con Piero era più un misto fra varietà e calcio e altro, perché Chiambretti questo voleva fare. Pressing invece era una trasmissione di toni alti, naturalmente, dove avevi 6-7, 4 in studio più 3 o 4 collegati, sì, in effetti facevi degli orari che non erano normali. Poi io venivo molto spesso da 12 puntate il sabato sera di Ballando, per cui facevo le 2 di notte con Ballando, le 2 di notte il sabato, le 2 di notte la domenica, e mi ero rotto le palle, non potendo rinunciare a Ballando, non volendo rinunciare a Ballando, ho rinunciato al resto.
10: Termini tecnici che noi sottoscriviamo. Quando uno si è rotto le palle, deve dire si è rotto le palle, come diceva Funari, no?
11: A Bologna si dice si è rotto i maroni, ecco, rotti, che secondo maroni. Me rende ancora più hai capito? È molto più colorita, ma molto più efficace e diretto.
10: Sì, scesa la catena, va bene, va bene. Ivan, stai venendo a Bologna?
11: Sto venendo a Bologna perché succede una cosa incredibile. Cioè, io adesso per la prima volta dopo 46 anni che faccio questo mestiere ho una serata a Bologna. Ho girato il mondo, ho girato l'Italia, Napoli, il sud, il centro, Roma, così. E grazie a Emilio, perché è stato Emilio Marrese a chiedermi di se volevo fare questa serata, gli ho detto subito di sì. A parte che rivedo mio figlio, mio fratello, che rivedo poco, perché abitando tra Roma e Monza li vedo molto poco, ma non solo per questo, mi piaceva andare alla Lena del Sole, mi piace tornare a Bologna fondamentalmente, avere un'occasione per tornare a Bologna.
10: Cosa mi dici del Bologna, Ivan?
11: Ma guarda, ti faccio una rivelazione. Ieri ho pranzato con Fenucci a Roma, mi ha invitato, è stato molto carino, e abbiamo parlato un po' di questo Bologna. Negli ultimi anni sono stati molto belli, devo essere sincero, da Motta in avanti, anche con Vincenzo, a parte l'ultimo anno che è stato un po' disgraziato, soprattutto in casa, però abbiamo avuto siamo presi delle belle soddisfazioni, la Champions, l'Europa League, la sfiga di trovare la Aston Villa tre volte, soprattutto vedere fare una squadra fatta bene, perché era una squadra fatta bene, poi magari Vincenzo Italiano ci ha messo un po' di esasperazione sul pressing, tutto quello che ti pare, però ci siamo divertiti. Abbiamo fatto qualcosa che mancava da un sacco di tempo e adesso vediamo, purtroppo mancheranno un po' di soldini perché senza coppe tu sai che i bilanci piangono, però mi auguro che la squadra resti competitiva e poi vediamo un po' questo Domenico Tedesco, che era un allenatore che loro seguivano da molto tempo.
10: Ce l'auguriamo anche noi siamo Radio del Bologna, noi ovviamente siamo radio di un po' tutte le realtà, ecco, e da un punto di vista professionale, il punto di vista professionale io credo, Ivan, e questo ce lo insegni anche un po' tu, no? Il giornalista non deve vergognarsi di essere anche un tifoso, poi quando fa il giornalista ovviamente, no? Ma noi ci teniamo e come al...
11: La cosa divertente, sì, no, ma la cosa divertente pare che di fare Bologna e dichiararsi tifoso del Bologna è più facile che dichiararsi tifoso della Juve, dell'Inter, del Milan, del Napoli, perché purtroppo non ci caga nessuno. E quindi o per fortuna.
10: Esatto, a forza di non cagarci però, abbiamo vinto la Coppa Italia, ecco, quindi.
11: Bravo, e io mi sono messo la maglia, hai capito? Io ho sfidato i milanisti mettendomi la maglia all'Olimpico. E quindi è stata una serata veramente gloriosa. Poi il presidente della Lega mi ha fatto entrare in campo, mi sono abbracciato con Cambiaghi, Nico Giannis, insomma è stato veramente Casale, è stato veramente bello. E naturalmente Vincenzo. Devo dirti, no, essere tifoso, io sono prima tifoso e poi giornalista, cioè io nasco tifoso, per cui è chiaro che quella lì non la perdi. Poi quando prendi posizione, naturalmente io prendo sempre posizione perché difendo le mie opinioni, una volta ti danno dello Juventino, altra volta ti danno dell'interista. Io ho sempre dichiarato un amore spassionato per il Bologna e una grande simpatia per il Napoli.
10: Certo, Ivan, tu allora, amore Bologna, simpatia Napoli, vivi tra Roma e Monza. Quando l'hai scritto per vincere domani?
11: La mattina. Allora, guarda, nasce così. Da un editor che è quello di Fabio Volo, che è un mio editor, ma l'editor è quello che diciamo ti legge il libro prima degli altri, ci sono delle correzioni, quindi molto conosciuto Marco Gravaglia, che da molto tempo, lui ha un figlio che gioca di 13 anni, gioca portiere, mi diceva: guarda Ivan, c'è un problema a livello giovanile incredibile, i costi elevatissimi, le selezioni che fanno, non fanno giocare i ragazzi, devi fare un libro, se lo fai tu lo comprano, se lo faccio io non ci fumano. Dico: no, non ne voglio, non ho tempo, non riesco, Marco. Poi a dicembre mi ha convinto e il titolo originario era Giocano solo i ricchi. Mondadori subito ci ha messo lo zampino mettendolo nei saggi di Strade Bianche, la collana, e ho cominciato a scrivere alla mattina, perché io al giornale di solito inizio alle 3 del pomeriggio, per cui tutta la mattina ce l'ho. A marzo l'ho consegnato, il 31 marzo l'Italia ha fatto sto bel numero di uscire per la terza volta e ha quindi un piccolo aggiornamento, l'ho contestualizzato ed è venuto fuori, secondo me è un bel libro, perché ho visto che Fabri Andreas, Bonic, Cagni, tanti altri lavori l'hanno apprezzato tantissimo, perché dentro c'è, ci sono tutti i problemi del nostro calcio, partendo soprattutto sviluppando il tema della base, dei settori giovanili, dei costi, tutto il resto. Poi naturalmente arrivi al vertice, arrivi a, ai fallimenti della nostra nazionale.
10: Leggo didascalico: questo libro non è solo un atto d'accusa contro l'avidità e l'indifferenza delle istituzioni, ma è una riflessione urgente sulla necessità di restituire al calcio la sua dimensione di bene pubblico. E Ivan, non usi parole a caso, quindi bene pubblico.
11: No, è un bene pubblico, perché il calcio, lo vedi anche oggi che guardi il mondiale, non ci sei, vedi come godono i tifosi di quelle nazionali, come vivono il calcio, cioè è un fatto assolutamente sociale e culturale. Quindi noi siamo lì a guardare, siamo dei guardoni, degli osservatori esterni ormai da 12-16 anni, perché poi in realtà anche nel 10, nel 10 e nel 14 io c'ero, purtroppo siamo usciti dai gironi, quindi è chiaro che siamo strutturalmente fallimentari, cerchiamo di, e non solo per i rigori sbagliati, dovremmo veramente invertire la marcia, ma io temo che sia praticamente impossibile. L'unica cosa che possiamo fare è correggere alcune cose e mettere delle toppe.
10: Ultima mia, Ivan, poi se posso ti leggo qualche messaggio, perché ho diversi messaggi per te che stanno arrivando. La mia è una curiosità, visto che scribacchio anch'io, la pagina più difficile è la prima, Ivan, quando ti metti in un progetto, quando c'è il foglio bianco, il Word bianco davanti, ecco.
11: No, sai perché? Perché non è difficile, perché non sono uno... Cioè, io racconto i fatti, quindi raccontare i fatti è più facile che scrivere un romanzo, molto più facile. Io non ho la fantasia dello scrittore, magari ci metto un po' di fantasia nella scrittura, come diciamo, un po' di personalità, no? Però no, non mi risulta difficile, risulta forse difficile allo scrittore, perché deve trovare l'incipit giusto, deve catturarti subito, e io invece racconto dei fatti, per cui raccontare i fatti è tremendamente più facile.
10: Ivan, ti leggo qualche messaggio che è arrivato, sì, di tutto un po', eh. Allora, ti chiedo: il più grande ballerino di Ballando secondo te?
11: Andrew Howe, il saltatore in lungo.
10: I titoli, ti dicono, sono indiscutibilmente quelli del Guerin Sportivo dei primi anni 2000. Si riconosce lo stesso marchio di fabbrica. Il Guerin Sportivo era un punto di riferimento. Tra le tante cose, era l'unico modo per noi adolescenti pre-internet di scoprire il calcio internazionale, ti dice Lorenzo.
11: Bellissimo, Lorenzo, bellissimo, perché è vero. La scuola è proprio quella. Io poi ho frequentato tanto l'Inghilterra e scrivevo anche per il Sun, che è un giornale, un tabloid inglese molto famoso. Loro hanno la facilità di fare titoli perché l'inglese con le assonanze, con i calambur,
10: sì, è più sintetico di noi l'inglese,
11: esatto,
10: poi sì, sì.
11: Vengono fuori cose meravigliose, quindi ho imparato lì e sì è Guerino, scuola Guerino, che è la scuola di tanti giornalisti. E l'altro giorno ho visto un'intervista di Italo Cucci a Alessandro Ferrucci del Fatto, dove alla fine dice: il mio erede Zazzaroni, che mi ha anche salvato la vita quando eravamo in Sudafrica, e non solo per quello spero, ma anche perché l'Italo è veramente il mio maestro, lui e ad Alberto Bortolotti sono veramente due personaggi che mi hanno insegnato tantissimo, anche Marino Bartoletti.
10: Grazie per averceli ricordati, siamo molto affezionati a tutti, ognuno per le proprie cose, cioè io nasco da lettore di stadio quando Italo Cucci è il direttore, e mi sembrava si distinguesse rispetto a tutto il resto che leggevo, perché debordava, e a me interessava uno che aveva il coraggio di debordare.
11: Italo è spettacolare. Un giorno scrisse un libro e mi chiese: fammi il titolo, e io gli dissi: guarda, il titolo è Un col giorno,
10: ce l'ho.
11: Era quello che lui trovava sempre.
10: Ce l'ho, ho un nemico al giorno, ce l'ho, sto facendo trasloco, l'ho ritrovato l'altro giorno. Grazie anche per averci ricordato Italo Necucci, magari un giorno lo chiamiamo. Ivan?
11: Italo è... sono qua.
10: Sì, sì,
11: ecco. Cioè, che per me è un padre.
10: Grande, e quando può, anche grazie a Stadio, lui ricorda sempre Bologna con grande presenza, non soltanto con affetto. Sono curioso di sapere da Ivan, ti chiedono cosa ne pensa sulla bolognesissima, italianissima telenovela Ristrutturazione dall'Ara, finita dopo 10 anni di meravigliosi progetti. Un nulla.
11: Allora, io credo una cosa, che se non si capisce che lo stadio è fondamentale, che è un punto di incontro fondamentale, che con l'intelligenza artificiale arriveremo a, spero, salari migliori ma con meno ore lavorative, quindi con meno ore lavorative ci sarà molto più spazio da consumare e da come posso dirti, spazio libero, no? Cioè, ecco, questo tipo di realtà, lo spettacolo, le canzoni, i concerti, perché lo stadio è anche sede di concerti, no? Location per concerti, è fondamentale. Poi io credo siamo indietro, tutte le volte progetti che saltano, mi chiedo per quale motivo, sinceramente, perché hanno paura della speculazione. Allora, la differenza qual è? Che io preferisco sempre fare a non fare. Quindi anche se uno che costruisce uno stadio dovesse in qualche modo specularci o guadagnarci, ma l'importante è che costruisca la struttura, faccia dia del lavoro, questo è fondamentale, perché l'alternativa è rimanere così, non fare nulla e rimanere indietro anni luce rispetto agli altri.
10: Che è una cosa, capisco, molto italiana in generale, il famoso si è sempre fatto così, no? Cioè è una frase,
11: esatto. Adesso è non si è sempre non fatto così,
10: è vero, perfetto. Ivan, ricordaci dove sei stasera.
11: Stasera sono all'Arena del Sole, so che hanno creato una specie di spazio all'interno del Sole.
10: È molto bello, è molto bello, molto bello, sì.
11: Me lo ricordo come cinema, e quindi alle 21 è gratuito, per cui se uno vuole venire a prendere del fresco, non dico neanche per sentirmi, ma poi tra l'altro sono riuscito a trovare 30 libri, e quindi faremo anche un firma libri, perché non era per questo il motivo. Questa mattina ho chiamato Emilio, dico: Emilio, ma visto che ho scritto un libro, ma se ne porto un po'. Poi non si trovava a Bologna, perché grazie a Dio era esaurito, alla Ubic o da altre parti, e quindi abbiamo trovato a Milano, e tra un po' da Bologna sono arrivate un po' di copie.
10: Molto bene, Ivan ti saluta Mandrillo, che ci sta scrivendo in questo momento.
11: Mitico Giancarlo, io lo adoro. Tanto sono gli anni della formazione, e devo dire che lui con me è sempre stato carino, sempre affettuoso. Lui, mi ricordo anche la sua spalla, naturalmente. Devo dirti che sono anni bellissimi. Poi io non sono nostalgico, però devo dirti che quegli anni International, furono quei 2 o 3 anni International, furono veramente bellissimi.
10: Anche i due Pedrini avevano un ottimo ricordo di te. Mi ricordo che tu vai via, io arrivo a International. Ogni tanto ti abbiamo chiamato per qualche intervento di cui tagliavamo poi 10-20 secondi, no? Da mettere nel GR. E ricordo Max che diceva: Sì, lo chiamo io Ivan, che sento se non è impegnato. Mi ricordo che c'era questa riverenza anche nei tuoi confronti, no? Ma in realtà era una scusa per sentirti. Ecco.
11: No, la cosa più bella, se ti racconto questa cosa velocemente, è che a un certo punto la persona deputata a fare le radiocronache del Bologna, Roberto Guglielmi, si ritirò, non smise, non dopo le prime. Allora mi dissero: fallo tu, no? Ma fallo tu come? Sai come facevo le radiocronache io? Visto che studiavo lingue e quindi scuole interpreti, mi mettevo una cuffia in testa, ascoltavo la radiocronaca, non so, se eravamo da Avellino Bologna, della radio di Avellino, e in tempo reale, senza vedere la partita, facevo la radiocronaca. Quindi veramente era una roba incredibile, perché avrei potuto sparare cazzate
10: il primo ripetitore umano, praticamente. Sì.
11: Sono stato il primo ripetitore umano, ma la cosa divertente è che c'era gente che si riuniva nelle piazze, parliamo del forse era l'80, 79, 80, si riuniva nelle piazze per ascoltare questa radiocronaca fatta da uno che non vedeva la partita.
10: Certamente.
11: E ci fu un episodio meraviglioso, Napoli-Bologna. A un certo punto c'è un rigore per il Bologna e io dico: speriamo che non lo batta Paris, no? Se non mi ricordo se stavamo pareggiando o perdendo. A quel punto e invece va proprio Paris, incredibilmente, a battere, lo sbaglia, e a quel punto succede, io non so cosa ho detto, devo aver detto delle robe infamanti nei confronti di Adelmo, e ricordo che il giorno dopo, o 2 giorni dopo, sul Carlino, Marchetti fece un titolo di questo tipo: Paris minacciato da una radio pirata. Era radio come internet. Tu pensa che pensa come Ademo può avermi amato quel periodo, capito?
10: Per aver detto speriamo che non lo tiri lui, vabbè, oggi coi social.
11: Dopo sono partiti dei beep che tu neanche ti immagini. Quando ho sbagliato, cioè mi è scesa la catena, cioè non mi ricordo che cosa ho detto, ma devo averne detto tutti i colori. Per cui fu un momento tragico dove persi veramente, mi è scesa la catenona. E il povero Ademo fu bersagliato, infamato. Poi tu pensa che poi anni dopo Ademo è diventato socio di mio padre nell'immobiliare, quindi abbiamo fatto pace.
10: Va tutto in prescrizione. Io mi ricordo un aneddoto simile a quello che hai detto tu prima. Lo raccontò Fabio Caressa, con cui tu hai fatto direi tante cose, no? Con Fabio, che sì. Quando cominciarono, io non mi ricordo se era già Telepiù o la televisione precedente dove lui stava, avevano l'esclusiva del calcio tedesco, avevano le immagini ma non arrivava le formazioni, e lui raccontò di aver fatto 90 minuti di telecronaca citando quattro giocatori, perché erano gli unici quattro che conosceva praticamente. Quindi
11: è vero, ma io spero che si torni a questo, perché adesso le telecronache sono una rottura di palle clamorosa, cioè parlano troppo, urlano, cioè non...
10: Ivan, è come le trasmissioni con 9 ospiti, ci vuole una voce sola.
11: Sono per l'abolizione delle seconde voci.
10: Ok. Ciao Ivan, ti ringrazio e noi ci sentiamo.
11: Poi,
10: veniamo a vederti stasera a Area del Sole.
11: Volentieri, grazie davvero.
10: Ciao. Tutto esaurito con Emilio Marrese e Ivan Zazzaroni questa sera. E salutiamo Simone Barbuti che mi scrive: che Nando Machiavelli su Nettuno fece la radiocronaca di Maccabi Tel Aviv Sinudine, esattamente da là, dall'hotel. Esattamente, sì, ce lo ricordiamo. Quell'aneddoto che io non mi ricordo con Nando. Anche la carineria vostra di chiedergli sempre di ripetere, un po' come si chiede al papà o al nonno di ripetere la favola che ci è piaciuta la volta prima, e di ripetere tantissime volte gli stessi aneddoti che ogni volta avevano un particolare in più. Vi abbraccio ragazzi, grazie per essere stati con noi in tanti anche oggi. Mi porto dietro con me i messaggi che non sono riuscito a leggere. Vi lascio a Francesca Bolognini, sulla quale c'era una zagnata prima. Per quanto riguarda, non la trovo. Ti chiedevano di non anticipare con la risata la battuta. Va bene, ciao, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 36.

0: web spaceport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Spaceport c'è.
1: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
2: Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
8: 16:35 in questo momento, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio, mercoledì 21 giugno 2026, ritorniamo nel posto che ci compete dopo l'assenza di ieri, di cui per l'occasione ringrazio ovviamente ancora una volta Andy Persico che mi ha sostituito egregiamente, anzi molto meglio della sottoscritta assolutamente. Grazie Andy, sempre disponibile, sempre bravissimo insomma con Pomodoro in rosso-blu. Grazie Andy, davvero. Ben ritrovati a tutti, torniamo qui con Pomeriggio in rosso-blu insieme fino alle 18 con i vostri messaggi ovviamente al 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ci dedichiamo nella prima parte soprattutto, ma poi magari anche verso la seconda e terza parte di trasmissione, insomma la dedichiamo anche un po' al basket e alla conferenza stampa che c'è stata ieri, la lunga conferenza stampa di Massimo Zanetti, in cui ha toccato tantissimi temi, in cui ha parlato ovviamente di questioni anche molto molto importanti in vista proprio del prossimo futuro, della prossima stagione. E quindi ci dedichiamo un attimo anche e soprattutto a quello. Direi che in questi 10 giorni il basket l'ha fatta un po' da padrone, no? Tra la scorsa settimana, che è stata una settimana decisamente bianco-blu per quanto riguarda la Fortitudo, e questa settimana invece con ovviamente la lunga conferenza di Massimo Zanetti per quanto riguarda la Virtus. Ma ne parliamo anche ovviamente con chi se non con lui, con Davide Trebbi. Ciao Dave, come stai?
9: Beh, un po' caldino, dai, leggermente caldino. Guarda,
8: non tocchiamo questo tasto che io sto evaporando, va bene? Io, cioè, o sto all'interno di un luogo chiuso con aria condizionata, oppure appena metto piede fuori, cioè proprio vedo che evaporo, me ne vado praticamente. Un caldo devastante.
9: Bisogna essere idratati.
8: Cioè, sì, va là che anche se ti idrati evapori più in fretta poi, perché sono liquidi, voglio dire. Caldo tremendo, veramente tremendo. Detto ciò, calde anche queste settimane però per quanto riguarda il basket di Bologna. Io l'ho detto prima, insomma la scorsa settimana è stata una settimana calda dal punto di vista bianco-blu, con la Fortitudo, sì, che ovviamente ha presentato la nuova dirigenza, la nuova proprietà, il nuovo allenatore, il nuovo coach, con la presentazione di Demi Scavina. Poi invece ieri è stato il turno ovviamente della Virtus, con una lunga e importante conferenza stampa da parte di Massimo Zanetti. Ha toccato dei punti molto importanti, tra cui ovviamente anche l'Eurolega, la Virtus che accetterà la proposta di Eurolega di diventare franchigia. Insomma, ha toccato dei punti importanti. Dave, fammi un po' il tuo personale punto, le tue personali considerazioni, no, sulle parole di ieri.
9: Guarda, innanzitutto era una conferenza stampa importante, perché andava appunto a chiudere una stagione che si è conclusa in maniera nefasta per gli infortuni e per l'uscita appunto in semifinale, che ha portato appunto i campioni, ex campioni d'Italia in carica, a perdere appunto l'opportunità di giocarsi una finale. Ma è stata tutta la stagione che la Virtus non ha mai avuto l'opportunità di fare

0: finali, fin dalla Supercoppa dove appunto aveva perso con Milano. E ha toccato tanti temi, ma principalmente il tema fondamentale, quello più importante, era quello del futuro, era quello del suo futuro e delle tantissime voci che erano venute fuori su interessamenti vari di fondi e anche sulle prospettive della Virtus in questa, nel futuro, che sia Eurolega che sia NBA Europe. Sì. Diciamo che tra NBA Europe ed Eurolega c'è di fronte una non dico una guerra fredda, però ognuno si sta cercando di mettere nelle condizioni di avere le maggiori possibilità per essere più grosso rispetto all'altro. E l'Eurolega praticamente ha creato questa possibilità nuova di di aumentare il pacchetto dei soci al momento che sono presenti, e quindi hanno proposto alla Virtus, che come peso a livello storico e è fondamentale, visto che comunque di Eurolega ne ha vinte due, certo, e l'ha anche sottolineato lo stesso Zanetti andando direttamente a Barcellona, e hanno presentato questa possibilità di diventare socia dell'Eurolega, e quindi finalmente dopo tantissimi anni, dopo tantissime stagioni dove si cercava di entrare in Eurolega, si entra, ma si entra poi con uno status politico in uno di quei tavoli che da tempo la Virtus, che ha creato quel tavolo, tocca a partecipare attivamente. Questo sicuramente è una parte fondamentale per il futuro della Virtus, perché se la Virtus, come molto probabilmente accetterà e quindi di conseguenza diventerà franchigia dell'Eurolega, ovvio che l'interesse da parte dei fondi, l'interesse da parte di tante aziende o imprenditori diventa diverso, diventa che l'interesse è superiore, perché la Virtus in questo caso non farebbe solamente parte per poche stagioni, sarebbe un pezzo di Eurolega essendo franchigia. E quindi diciamo che Zanetti nella sua conferenza stampa è stato bravo nel spiegare anche questa situazione. Ovvio che ha spiegato prima anche i motivi per cui la Virtus ha fatto difficoltà e ha preso alcune decisioni, rischiando ovviamente i rischi, se non vengono presi è sempre non avremo mai la controprova, però sicuramente ha anche spiegato in maniera molto accurata come è stata la situazione che ha portato appunto all'esonero di Dusk Ivanovic, e ha parlato anche un po' di una parte molto sottovalutata di quali saranno i prossimi giocatori, i profili dei prossimi giocatori della prossima Virtus. Non avremo dei nomi, non avremo gli Edwards, avremo delle due, un progetto seguito da Alex Monbrou che porterà appunto a questi giocatori esaltarsi e creare una specie di giocatori che poi con la crescita possono diventare ai livelli di Edwards. E questo è il nuovo corso della Virtus che ha tracciato Zanetti, e secondo me Fra è stata una conferenza stampa fondamentale, forse una delle più importanti della storia recente della Virtus.
1: Ma decisamente sì, anche perché veramente ha messo, diciamo così, ha chiarito, direi in maniera assolutamente esaustiva, tanti punti che, come dicevi anche tu prima, Dave, tante voci, tante chiacchiere, tante idee, sì, tante cose che erano venute fuori nell'ultimo periodo e che, sai, nel momento in cui magari non le hai spiegate, chiarite da chi è dentro, no, la questione, in particolar modo, certo, dal patron Zanetti, rimangono poi dubbi, rimangono incertezze. In realtà lui, credo che ieri, al di là di tutto, abbia veramente chiarificato esattamente come hanno intenzione di agire per il prossimo futuro. La questione dei giovani, anche io devo dire la verità, ma questo lo fa, è un discorso che faccio sia sul Bologna che eventualmente sulla Fortitudo, che anche appunto sulla Virtus. Cioè, è vero che noi siamo sempre abituati, no, nello sport e nelle squadre, per arrivare a certi livelli, ad avere sempre determinati nomi, no, di grido in rosa o in panchina. Anche ci metto, certo, dentro anche l'Italia, la nazionale italiana, no, che vuole il grande nome come CT, quando magari in realtà i problemi sono un po' altri, soprattutto per la nazionale italiana. Però invece squadre, per esempio appunto bolognesi nella fattispecie, che il Bologna da, magari da più tempo, però che cominciano a voler fare un certo tipo di progetto, iniziare un certo tipo di progetto con giovani di talento affamati che possano crescere, è un qualcosa che fa bene secondo me alla squadra stessa, ma anche al movimento. Potrebbe, poi è chiaro che le difficoltà con i giovani le sappiamo, cioè bisogna sempre dargli il tempo di sbagliare, di crescere, però è un qualcosa che ti fa vedere più, un po' di più al futuro, no?
0: Ma oltre la forbice tra le top di Eurolega e la Virtus è alta, è molto alta, così come anche la forbice della stessa Milano rispetto alla Virtus, e se la stessa Milano fa fatica a fare mercato perché ci sono squadre che spendono il triplo di Milano, capite quanto può essere difficile cercare di provare a prendere 1-2 nomi, perché dopo dipendi tanto da quei giocatori.
1: Certo.
0: L'idea di prendere un allenatore che è più un allenatore che crea gioco piuttosto che di dare a un giocatore la possibilità di crearlo lui, è già la direzione. Cambiando l'allenatore, prendendo questo allenatore come Mumbrù, la Virtus ha dato già un chiaro segnale, scegliendo l'allenatore, delle cose che vuole fare, ispirandosi più al collettivo come è risultato vincente il collettivo di Valencia, piuttosto che in mano a tanti nomi come invece è stata la stagione nefasta del Panathinaikos.
1: Certo.
0: Quindi capite che l'idea è quella di avvicinarsi di più alle idee, anche se il Valencia è una struttura molto costosa e anche se hanno avuto dei giocatori e tra l'altro stanno giocando la finale di campionato spagnolo, quindi vuol dire che è proprio una squadra costruita e con nomi importanti. Ecco, la Virtus deve andare verso quella direzione, forse perché è obbligata, ma soprattutto perché ci crede che quella sia la soluzione giusta, perché sennò uno potrebbe prendere giocatori sulla via del tramonto e cercare di fare la classica operazione andiamo di scommessa. Credo che questa situazione qua è anche molto più divertente anche vedere dal tifoso,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: vedi determinati giocatori che poi esplodendo capisci che dopo hai anche un interesse in più di andare a vedere le partite o seguire le partite, perché così sei sempre curioso di vedere cosa si inventerà le prossime partite questo giocatore.
1: Ti leggo il messaggio di Riccardo da Casalecchio che dice: ma scusate, la Virtus non ha avuto sponsor in Eurolega quest'anno per ora e non ce l'ha ancora per il prossimo anno in campionato. Io sento ancora tante chiacchiere, sono un po' dubbiose, come per esempio il Palavirtus, che non lo sarà mai, al netto della polemica che ha fatto anche un po' Zanetti sul nome del palazzetto,
0: sì,
1: eccetera. Però
0: no, ma allora, definiamo due cose, ovviamente lo sponsor Olidata è in scadenza, però questo non vuol dire che nel caso in cui Olidata non dovesse rinnovare con la Virtus non trova uno sponsor alternativo. Non si è parlato principalmente perché, come giustamente ha detto Zanetti, stiamo valutando, e lo scorso anno la Virtus di offerte per sponsor per l'Eurolega le ha avute, però sono risultate troppo basse rispetto alla richiesta della Virtus. E in più aggiungo che nel regolamento d'Eurolega, visto che la Virtus aveva una wild card triennale, doveva avere uno sponsor per 3 anni, quindi
1: sì,
0: non uno sponsor per Eurolega per ogni anno, se no incombe appunto a delle penali. Quindi capite che c'è anche un certo tipo di ragionamento. Ora è stato cambiato lo statuto, è cambiato anche su tutto il discorso sulle entrate economiche, visto che i diritti televisivi non vengono spartiti solo alla squadra che firma col contratto televisivo, ma a tutte le squadre partecipanti di Eurolega. Capite che siamo di fronte proprio a una grande rivoluzione.
1: Certo.
0: Per farla breve, l'Eurolega sta cercando di creare le condizioni migliori per presentare il preventivo più alto possibile ad una NBA Europe che ormai non si può più tirare indietro, e quindi diciamo che questa storia delle franchigie è per cercare di creare un campionato equilibrato con determinate regole, al punto che NBA, se vuole entrare in Europa come ha voluto e come ha detto da diverse cose, deve per forza comprare e lì avere delle quote di Eurolega e anche un ritorno economico, e soprattutto a livello del prodotto Virtus è un prodotto che poi è destinato a crescere ancora, certo, di più. Quindi capite che è tutta una questione molto più profonda, e per parlare forse non servirebbero neanche questi minuti che abbiamo a disposizione.
1: No, probabilmente, ecco, bisognerebbe veramente andare nello strafondo e parlarne per ore e ore e ore per cercare di capire bene le cose, però mi sembra veramente di aver capito che comunque anche quello che si sta mettendo in piedi adesso, le spese che eventualmente verranno fatte adesso, che sono tante, perché 50 milioni sono, certo, tanti ovviamente, e non è così scontato che un patron e un presidente di una qualsiasi, esatto, squadra li voglia mettere, e questo ve lo dico io anche da fortitudina dall'altra parte, ma insomma non è scontato assolutamente che un patron nello sport in questo momento abbia voglia di versare una cifra così cospicua, però è qualcosa che poi ti dà probabilmente, almeno è per quello che si fa, i suoi frutti nel futuro, e quest'idea di vedere nel futuro a me sinceramente credo che sia la strada giusta, poi vedremo,
0: è la strada ideale per avere un futuro di un certo tipo,
1: esatto,
0: e diciamo che la Virtus si sta mettendo nelle condizioni di avere i maggiori asset a disposizione anche per chi è interessato ad entrare in Virtus.
1: Assolutamente vero, giocatori e soci, e ci metto tutte e due, esatto, perché da una parte e dall'altra ovviamente, dal punto di vista della dirigenza e della proprietà, e dal punto di vista ovviamente invece del lato tecnico e sportivo. Dave, grazie, noi ci risentiremo sicuramente, perché poi abbiamo da dare tanti aggiornamenti, insomma vedremo come va il mercato,
0: cose. Poi il mercato,
1: ce n'è ancora, evviva, se non evaporiamo prima ci sentiamo. Grazie Dave, ciao. Un saluto a Davide Trebbi, che come detto risentiremo sicuramente. A proposito proprio di Virtus, della conferenza stampa di Zanetti, andiamo a sentire la prima parte della conferenza stampa.
2: L'ho detto tante volte, l'ho ringraziato molte volte, la città di Bologna, proprio perché è Basket City, che ha la forza di supportare due grandi squadre di basket, e quindi i cittadini bolognesi sono sempre da ringraziare. In più ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno aiutato anche quest'ultimo anno, che è un anno che sembra sia andato non molto bene, ma non è così. Purtroppo è l'unico anno che non ho preso una coppa, tutti gli altri anni la festeggiavo con una coppa. Quest'anno abbiamo avuto una squadra, io penso molto forte, perché abbiamo battuto Real Madrid, Barcellona, le grandissime squadre, che però anche loro, pur essendo grandissime ed avendo dei budget enormi, molto più grandi del nostro, non ha vinto l'Eurolega, perché l'Eurolega la vince uno solo. Io l'ho detto tante volte, non sono i soldi che fanno i risultati, i soldi devono essere spesi bene, ci deve essere un'armonia nella società, nella squadra, fra i giocatori, è un insieme di componenti. Ecco, a noi quest'anno è mancato questo. Sono state scritte tante cose sul perché del cambio dell'allenatore. L'allenatore è stato cambiato non per una volontà mia, non per una volontà di Paolo Ronci, al quale manifesto tutta la mia amicizia e la mia fiducia sul suo lavoro, ma dai giocatori e dall'allenatore. Perché fin dal primo giorno, mi ricordo nel ritiro che ho fatto quella volta a Gaso, immediatamente ci sono stati dei battibecchi. Dusko, che aveva tutta la mia stima e ce l'ha tuttora, è un allenatore molto duro, io lo paragonavo al sergente americano dei film, quello che dà gli ordini, sì signore, sì signore. Oggi purtroppo anche i giocatori fanno parte delle nuove generazioni che non sono abituati a determinati comportamenti, vogliono essere più liberi, hanno i telefonini, gli iPad, insomma sono persone diverse, specialmente quando sono dei campioni. Vorrei ricordare che quando uno è un campione, con la Virtus ha un contratto firmato e la Virtus non può eliminare questo contratto. Per cui dopo il finale erano baruffe tutte le settimane. Noi avevamo 4 giocatori che ci avevano già detto che se continuava Dusko a fare allenatore sarebbero andati via. Io continuavo a difendere Dusko, però è stata una sua scelta. Dusko ha detto: o mandate via me o mandate via questo giocatore e qualche altro. Io i giocatori non li posso mandare via, perché sennò vado in campo io a giocare a basket. E quindi l'abbiamo semplicemente sospeso, non è stato andato via, ha ricevuto fino in ultimo il suo compenso, e quindi per me Dusko rimane un mio amico al quale gli voglio bene, ma purtroppo i giocatori di oggi sono così. Abbiamo fatto una scelta interna, quella di promuovere il nostro secondo allenatore, perché da tutto l'ambiente mi dicevano che era un grande allenatore, molto bravo, molto serio, e così è stato, poverino. Non bisogna dire che le cose sono andate male. Noi quando abbiamo perso la semifinale con Venezia, l'abbiamo persa perché ci mancavano 3 giocatori fondamentali. Quindi se noi avessimo avuto quei giocatori là vincevamo facilmente. Quindi è stata anche un'annata dove siamo sempre stati bersagliati da una specie di malasorte, giocatori che si rompevano, giocatori che bisognava ricominciare. E quando abbiamo cambiato Taylor l'abbiamo cambiato perché Dusko non lo voleva. Taylor voleva giocare di più perché sennò stava sempre in banchina. Quando c'è stata l'occasione di farlo andare a giocare da un'altra parte, è stato anche giusto farlo andare, poverino, è andato a giocare da un'altra parte. Dopo immediatamente si è rotto Paiola, si è rotto questo, quindi una mala sorte continua. Nonostante questo, noi abbiamo vinto il campionato. Ricordo che abbiamo vinto gli ultimi 5 campionati, abbiamo vinto i campionati, siamo sempre arrivati primi. Purtroppo poi bisogna fare i play-off, e in play-off succede qualcosa sempre. Comunque in 5, 2 li abbiamo vinti e 3 li abbiamo persi con Milano. O sbaglio, sono 4. Comunque, però è un bilancio, per quello che mi riguarda, positivo. Abbiamo vinto il campionato anche quest'anno, purtroppo abbiamo perso la semifinale. La semifinale, non voglio fare polemiche, però io l'ultima partita che ho visto, perché l'altra mi sono rifiutato, è stato un incontro di rugby, non di basket. Rugby accettato, probabilmente così doveva andare, e non voglio fare polemiche. Quindi io ho qua un brogliaccio che mi ha fatto Alberto, perché è terrorizzato che io dica qualche cosa fuori posto, perché sono un po' trampiano, diciamo così. Allora, per quello che riguarda la nuova squadra, quello che sarà la futura Virtus, che mi vedrà assolutamente qui presente al comando della Virtus,
3: possiamo dire che se ne sarà bisogno, perché
2: io ci sarò sempre, io continuo a aiutare la Virtus, questo è un altro discorso. Stiamo facendo una bella squadra, abbiamo cambiato l'indirizzo della squadra, io ne sono responsabile perché faccio Roma c'è il mio braccio armato, però il sì definitivo lo dico sempre io. Ho fatto una scelta diversa, perché ho visto anche quando abbiamo fatto dei budget molto più grandi di quello di quest'anno, ho letto dei dati sui giornali non giusti, non veritieri. Il budget della Virtus di quest'anno è di 25 milioni, non 15, perché bisogna mettere oltre i giocatori anche tutto il resto, e tutto il resto va pagato e bisogna trovare i soldi. Quando abbiamo speso molto di più non abbiamo fatto dei risultati migliori, abbiamo fatto risultati come quest'anno, perché l'Eurolega l'ha dimostrato, il Real Madrid, il Barcellona o le grandi squadre, il Panathinaikos, che quest'anno ha speso l'ira di Dio, aveva rifatto addirittura il palazzetto e ha avuto la condanna di vedere la finale da loro, fatta dagli altri. Non sono i soldi che fanno il risultato, l'ho detto prima, è un insieme di componenti. L'anno che abbiamo speso molto di più abbiamo fatto gli stessi risultati di quest'anno, quindi non cambia nulla. Allora, il nuovo indirizzo della nuova società, della nuova Virtus, del nuovo campionato, scusate, è quello di fare una squadra giovane, molto giovane, però con ragazzi giovani che hanno già dimostrato di essere molto forti, molto forti. Il vantaggio qual è? Uno, che il ragazzo giovane costa meno del vecchio che ha già fatto determinati risultati, che vuole un cachet molto più alto. Noi questi ultimi anni ha cambiato completamente il mercato dei giocatori, perché con l'entrata di Dubai, e adesso entreranno anche altre squadre, diciamo, del Far East, hanno aumentato giocatori che prima costavano 300-400 mila euro, sono entrati loro di punti bianco, pagano 1 milione. Quindi è lievitato in maniera pazzesca. Io l'ho già visto nel ciclismo, con l'entrata della UAE è stata la stessa cosa. E quindi bisogna essere molto più bravi, quindi Paolo è ancora molto più bravo, assieme al nostro nuovo allenatore, che dopo vi dirò, a scegliere dei ragazzi già forti, che hanno già giocato in campionati, che hanno fatto Eurocup, magari anche l'Eurolega, ma però proprio perché sono giovani costano meno. Però il ragazzo giovane intanto ha più entusiasmo, intanto rompe meno in spogliatoio con l'allenatore, più tranquillo e ha meno pretese, e ha anche una resistenza fisica maggiore, e sono convinto che faremo dai ragazzi che abbiamo già abbastanza, diciamo, chiuso, sarà una squadra forte, quantomeno uguale a quella di quest'anno.
1: Questa è la prima parte della lunga conferenza stampa di ieri di Massimo Zanetti. Questo ascoltatore che dice: Zanetti ci ha portato Milo Stocco, altri campioni, ma le sue alzate d'ingegno ci sono costate 2 scudetti. Con Dusko ci saremmo giocati lo scudetto. Amico, però perdonami, opinione mia, sinceramente, credo che non tutte le annate possano essere vincenti in tutti gli ambiti possibili immaginabili. Ogni tanto vanno bene, ogni tanto vanno un po' peggio. Credo che di un proprietario come Massimo Zanetti, per quello che ha fatto in questi anni per la Virtus, non ci si possa lamentare così tanto, perché magari alcune scelte sul lungo termine hanno fatto sì, magari insieme ad altri fattori, perché poi non è mai solo uno il fattore, di magari non riuscire a vincere un trofeo piuttosto di un altro. Credo invece che questi anni la Virtus sia stata assolutamente, assolutamente vincente, siano stati anni assolutamente vincenti, quindi questo secondo me sei un po' ingeneroso da questo punto di vista. Andiamo in pausa, subito dopo la pausa ci occupiamo un po' di calcio, un po' di Bologna con Stefano Brunetti, poi nell'ultima parte invece di trasmissione torniamo anche sul basket, torniamo sulla Virtus con il resto della conferenza stampa di Zanetti. A tra poco.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17:02.
4: Nettuno Bologna 1, Flash Spot.
6: Pallavolo maschile, debutto negativo dell'Italia nella seconda settimana di Nations League. A Lubiana, gli azzurri sconfitti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale di mondiali vinta dagli azzurri. Domani la sfida contro l'Ucraina. Mondiali Brasile in copertina a mezzanotte contro la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Obiettivo anche del Marocco che alla stessa ora affronta Haiti. Si giocano anche Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, Repubblica Ceca-Messico, Sud Corea-Sudafrica. Dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati. Il 31enne centauro torinese andrà all'Aprilia con Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Basket, la nazionale affronta Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi, sostituito da Ramondino. Sabato a Lubiana, test con la Slovenia. È tutto da Jenny De Gaetano.
4: Nettuno Bologna 1.
7: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
13: Dimmi.
12: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
13: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
12: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
12: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Jerry Calà per Seat, prima...
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio con la seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu. Passiamo dal basket al calcio. Ci occupiamo per questa parte di Bologna e di calcio. Lo facciamo con Stefano Brunetti, con cui, come ultimamente succede, recuperiamo il collegamento che non c'è stato il solito martedì. Ciao Stefano, ben ritrovato.
17: Ciao, ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, intanto sono usciti gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate e vado a leggerveli perché ancora non ve li avevo letti a favore di chi ci sta ascoltando. La prima giornata per quanto riguarda il campionato 26-27 Bologna-Lazio sarà giocata di lunedì 24 agosto alle 18:30, quindi subito si inizia con un posticipo. La seconda giornata, altro posticipo per il Bologna che con Atalanta-Bologna giocherà nuovamente di lunedì 31 agosto alle 20:45. Terza giornata, Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre alle ore 18. La quarta giornata, Napoli-Bologna domenica 13 settembre alle ore 18, con però una postilla, cioè la data e l'orario di questa partita di Napoli-Bologna potrebbe eventualmente cambiare in base alla prima giornata di Champions League, se il Napoli fosse impegnato in Champions giovedì 10 settembre. La partita del Bologna, del Napoli col Bologna sarà posticipata anche quella a lunedì, vedremo. E infine la quinta giornata, Bologna-Torino, invece un anticipo sabato 19 settembre alle 15. Prime 5 giornate così, Stefano, vuoi darmi un commento? Si inizia subito con due posticipi di lunedì.
17: Sì, sempre di lunedì, come il Bologna nuovo Hellas Verona, che è stata la squadra record quest'anno di lunedì. Speriamo, insomma, non sia un brutto auspicio, no, anche esatto, perché è finita la stagione dell'Hellas. Però sì, si comincia di lunedì 18:30, 24 agosto farà bello caldo ancora, quindi sarà davvero... Così ci vorrà coraggio anche, però ci vuole anche in una stagione così lunga. E poi niente, sì, le altre partite, come hai detto te, Napoli dipenderà un po' da quando giocherà il Napoli in Champions League. Cosa c'è da dire? Insomma, secondo me il campionato dovrebbe iniziare a metà settembre, per quello che è il clima sì, in Italia, come era una volta poi, volta cominciava a metà settembre, veramente farlo partire il 24 agosto addirittura alle 18:30, io veramente non ne capisco il senso. Però tutto considerando che l'anno prossimo non ci sono né mondiali né europei, quindi si poteva benissimo anche sforare avanti, no? Però vabbè, avanti così, e almeno non si gioca a Ferragosto, ecco, almeno quello da qualche anno siamo riusciti a strapparlo come vittoria.
1: Sì, no, ci sono stati degli anni in cui veramente è iniziato prestissimo il campionato di Serie A. Sì, sì, sì, certo, una roba incredibile, assolutamente. Quest'anno a fine agosto però sì, le giornate sono calde, abbastanza proibitive. Mi viene un po' da sorridere, diciamo così, nel vedere che il Bologna inizia con due posticipi di lunedì, tardo pomeriggio e sera. Mi viene da ridere perché, insomma, quante volte abbiamo parlato dell'impegno giovedì domenica che era pesante. Quante volte abbiamo detto ma non potevamo giocare di lunedì.
17: È vero, vero. Niente, quest'anno sarà la nuova normalità, quindi prima ci si abitua meglio è.
1: Esatto, esatto. Vado subito su un messaggio di Stefano da Imola, così iniziamo subito con i nostri argomenti che sono un po' in realtà sempre i soliti, no, che tengono banco, perché ad oggi ancora delle novità effettive non ne abbiamo, in particolar modo su Orso, che giustamente si sta godendo le sue vacanze
17: in California.
1: Esatto,
17: sì,
1: esattamente, esattamente. Mi ha fatto molto sorridere tra l'altro la foto che ha fatto lui con Orso insieme un orso, che è il simbolo della California, l'orso. Mi ha fatto molto sorridere. Stefano da Imola dice: sembra che il Bologna abbia dato una scadenza breve per decidere sia a Orso che a Remo. Vi risulta? Allora, io devo essere sincera, non ho notizie certe da questo punto di vista. Io credo che in generale comunque il Bologna abbia continuato a parlare con il giocatore piuttosto che con l'entourage per cercare di capire, di darsi entrambi una tempistica che non fosse troppo dilatata. Devo dire la verità, tendo a vedere magari questo dialogo più su Riccardo, più verso Riccardo Orsolini che su Remo Freuler, che obiettivamente è in scadenza il 30 giugno del 2026, quindi se non dà segni di volontà di rinnovare eccetera, il suo contratto scade e basta.
17: Sì, cioè sono chiaramente due situazioni diverse, sì, perché Freuler, come hai detto te, fra due settimane, anzi ormai anche meno, ormai parliamo di una decina di giorni, sarà svincolato, anzi addirittura fra una settimana in realtà,
1: esatto.
17: Ormai ci siamo praticamente, sarà svincolato e niente, a quel punto lì potrà firmare con chiunque. Orsolini la situazione è chiaramente diversa perché ha ancora un anno di contratto, però cosa succede? Che diciamo il Bologna non vuole perderlo a zero, quindi nel caso di mancato rinnovo il destino sarà lo stesso di Lucumì, cioè cessione quest'estate per tentare di massimizzare, no, di ottenere tutto il possibile dalla successione. Ora, questi sono i tre giocatori anche molto importanti per quella che è stata la realtà del Bologna degli ultimi anni. Orsolini addirittura parliamo di quasi un decennio, quindi anche una cosa a parte. Il Bologna ha fatto offerte importanti a tutti e tre, probabilmente alla fine due terzi se ne andranno, cioè Lucumì e Freuler ormai è questione davvero di una settimana per l'ufficialità, poi si vedrà anche lì. Non è da escludere nulla al momento, perché Freuler è al mondiale, chiaramente in questo momento sta pensando solo a quello. Stessa cosa anche per Lucumì, anche se la sua cessione è abbastanza annunciata. Ecco, Orsolini c'è un fattore diverso che subentra, cioè quello davvero del così molto anche anacronistico, ma del fatto di essere una bandiera ormai del Bologna. Orsolini è a Bologna dal gennaio del 2018, quindi davvero parliamo di un qualcosa senza precedenti nella storia del calcio. Il Bologna è pronto anche a fare un'offerta importantissima a un giocatore di 29 anni, non dobbiamo scordarci che Orsolini fra un anno fa 30 anni, quindi comincia a essere anche un'età importante, sì, per quello che è comunque il mondo del calcio. Certo, nel calcio odierno 30 anni puoi essere, non dico la metà della tua carriera, ma quasi, per quelli che sono, noi stiamo vedendo un certo signor Cristiano Ronaldo che ha 41 anni al mondiale, poi va bene, parliamo di un esempio molto molto particolare, però per dire che ormai anche i tempi lì si sono molto allungati, dilatati, per sì, quello sì, che sì, è. Sì. La realtà, l'età del proprio la carriera sportiva, l'età sportiva del giocatore. Però lì c'è comunque da considerare anche il fattore esterno, cioè l'offerta che potenzialmente non si può rifiutare, quella che arriva da una determinata area geografica che conosciamo bene e che nel caso potrebbe anche mettere tutti d'accordo. Il Bologna per diciamo la cessione, comunque la plusvalenza che potrebbe fare con Orsolini nel caso di cessione a certe cifre, e Orsolini stesso che andrebbe a firmare un contratto ancora più importante di quello che il Bologna gli ha già prospettato. Però ad oggi diciamo che sono più storie degli anni scorsi che potrebbero potenzialmente ripresentarsi, ma ad oggi la realtà è che Orsolini e il Bologna, comunque diciamo che il matrimonio si può fare, la fumata bianca, a differenza di Lucumì e Freuler, che sembra davvero ormai appartenere a così al molto improbabile. Orsolini è ancora, il Bologna punta forte su di lui, vorrebbe tenerlo ed è pronto, come abbiamo detto, a fare un'offerta molto importante. Bisogna vedere però per l'appunto il fattore esterno, se può incidere e così far traballare in primis il giocatore.
1: Assolutamente vero, io poi vorrei capire, cioè secondo me le tempistiche sono effettivamente importanti, almeno per quanto riguarda proprio la scelta di Orso, ma anche in chiave proprio in caso per il Bologna di agire non tempestivamente, ma di agire con i tempi giusti nel mercato se Orsolini dovesse decidere appunto di andare da un'altra parte. Ma insomma io credo che anche per i rapporti da che ci sono tra Bologna e Orsolini, per quello che è Orsolini per il Bologna, per quello che è stato, credo che non si possa dubitare più di tanto della correttezza di entrambe le parti. Buon pomeriggio, dice questo ascoltatore. Nel caso Orso partisse, a parte il campionato spagnolo, non lo vedo adatto in altri campionati più fisici. Che ne pensate? Allora, è un discorso che abbiamo fatto anche altre volte con altri colleghi, Stefano, e lo chiedo anche a te. Effettivamente un campionato che non sia la Serie A in cui vedo Orsolini bene è sicuramente, da quelli diciamo così un po' più probanti, un po' più importanti, quello spagnolo. Una Premier ovviamente non per fisicità, per tutto, insomma, non per quanto voglia bene a Orso e apprezzi le sue qualità, non lo vedo effettivamente da Orsolini, come non lo vedo da Orsolini magari una Bundesliga. Il campionato spagnolo sinceramente sì. Poi bisogna vedere che interessi ci sono da quel punto di vista.
17: Ma sai, più che altro dipende sempre, esatto, dall'offerta economica che ti arriva. L'offerta economica giusta può arrivare principalmente da due campionati in Europa, l'Inghilterra e la Spagna, perché Germania e Francia, ecco, tenderei già ad escluderle, quindi grosso modo si racchiude a quello, però c'è anche l'opzione extra Europa, cioè il nuovo Bengodi dei calciatori, l'Arabia Saudita, la conosciamo tutti, che già fece qualche contatto, qualche squadra negli anni scorsi per Orsolini, si parlò a lungo di questa offerta fuori dal mondo, no? 25 milioni alla società e al giocatore, cifre inaudite, e vedremo se si potrà tornare a quantomeno a parlarne, no? Se ci sarà un effettivo contatto per Orsolini, cosa che tra l'altro potrebbe tornare anche per Luka Skorupski, già che siamo in tema di Highlander del Bologna, che potrebbero avere quell'offertona, no? Che, a cui veramente non puoi dire di no. Io, guarda, qui possiamo anche parlare un attimo di ipotizzare scenari futuri, e è ovvio che se ti arriva quel tipo di offerta per un giocatore che certo è la tua bandiera e via dicendo, ma a 29 anni puoi anche, cioè nel senso, se vuoi fare la super plusvalenza, o la fai adesso o non la fai mai più.
1: Ah, no, certo,
17: è abbastanza chiaro,
1: assolutamente,
17: perché dopo comincia ad andare oltre, a superare le colonne d'Ercole dei 30 anni, e dopo direi che certe offerte non ti arrivano più, quindi può essere anche una scelta di vita quella di quest'estate per Orsolini, da questo punto di vista, perché se rinnovi quest'anno potenzialmente direi che se ti leghi davvero fino al 2029-2030 al Bologna, per l'età che ha, che avrà, a quel punto lì possiamo dirlo, sposerà in eterno la causa del Bologna, e sarebbe anche una storia molto romantica e fuori dal tempo, che direi che farà felici tutti, gli addetti ai lavori che avranno da scrivere libri su libri, e i tifosi che avranno insomma un simbolo in cui rispecchiarsi in un calcio che sembra aver vietato, no, bandito i simboli. Questo... quindi ci potrebbe anche essere quell'aspetto, però se uno ragiona sull'aspetto puramente non romantico ma finanziario, ecco, questa può essere l'estate giusta, perfetta per la cessione. Questo è, non ci sono discussioni.
1: Verissimo tutto, soprattutto ovviamente la prima parte da parte della piazza di Bologna e tutto quanto, comprensibile anche in caso eventualmente la scelta di vita di Riccardo Orsolini, che sa che potrebbe essere uno dei suoi ultimi contratti importanti, e quindi volerà anche fare un altro tipo di scelta, proprio anche di esperienza professionale, tutto quanto. Le comprendo entrambe, quindi aspetto, sono alla finestra ad aspettare semplicemente l'esito del pensatoio, come si dice. Stefano, qualche minuto di pausa e poi rientriamo qui sempre con i messaggi al 366-402-4022 con i nostri discorsi di calcio, anche mondiali, perché non so se li stai guardando un po' i mondiali.
17: Beh, assolutamente, come molto detto l'altra volta. È il tempo che scandisce le nostre vite,
1: esatto,
17: quindi
1: esatto.
17: Non puoi ignorarlo.
1: Esatto, esattamente. Parliamo anche un po' di mondiali. A tra poco.
18: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
19: Come stai?
20: Vado a fare un tagliandino.
19: Ok, ma stai bene?
20: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
19: Ma Levante è una carrozzeria?
20: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
19: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
20: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
21: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super, fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
22: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.

0: 1978 sa di felicità.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
2: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Società da iscrivere?
9: Super Mega Trebo Club.
8: Avete le divise da gioco?
9: Certo, eccole.
8: E cosa volete giocare con quelle lì?
9: Ma che cos'è che hanno?
8: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
9: Ma sono nuove!
8: Ma volete giocare con quelle divise lì?
9: Sì, sì!
10: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nuovamente in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, 366 402 4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, collegato ancora con noi. Ciao Stefano di nuovo.
14: Eccomi qua.
13: Allora, questo ascoltatore Stefano che chiede cosa si sa della campagna abbonamenti. Si sa che è uscito oggi il comunicato,
14: domani.
13: Esatto,
14: domani,
13: venerdì al via la campagna abbonamenti 26-27, al via venerdì 26 giugno alle ore 10, la campagna abbonamenti di quest'anno che si chiamerà Ogni passo una storia per il campionato di Serie A 2026-2027. Tra l'altro sul sito ovviamente potete trovare del Bologna, potete trovare assolutamente tutte le informazioni con i vari prezzi, rinnovi, non rinnovi, possibilità di cambio nominativo per un abbonamento piuttosto di un altro. E la campagna abbonamenti che appunto si chiama Ogni passo una storia è corredata da una foto fatta tipo a fumetto, molto molto bella, in cui, se notate, spiccano anche determinate figure, tra cui la faccia di Lucio Dalla, che ricordiamo ovviamente grande tifoso del Bologna. Sinisa, anche c'è anche Sinisa Mihajlovic di spalle con la coppola e la maglia bianca, un Giacomo 8 e Angelo 9 che ci ricordano assolutamente qualcuno di importante per il Bologna. Insomma, è una bella campagna abbonamenti come al solito, e potete andare sul sito ovviamente a vedere tutte le informazioni, ma comunque partirà venerdì 26 giugno alle ore 10 la nuova campagna abbonamenti. Detto ciò, caro Stefano, ti porto anche su un'altra notizia che è arrivata in questi giorni, che non riguarda prettamente il Bologna prima squadra, ma in generale il Bologna, cioè il non rinnovo di Margotto del settore giovanile, uomo di fiducia di Sartori, che è arrivato effettivamente con Sartori. Ti ha sorpreso questa notizia?
14: Beh, sinceramente sì, perché le giovanili quest'anno insomma hanno lavorato bene, infatti. Proprio se ci limitiamo a guardare gli obiettivi, la primavera è arrivata in semifinale ed è uscita contro la futura vincitrice, cioè la Fiorentina, e l'Under 18 si è fermata solo ai rigori contro l'Inter. Tra l'altro dall'Under 18 c'è stato questo anche riscatto di questo mediano ghanese Badori, classe 2008, che è veramente da tenere d'occhio.
13: Sì,
14: perché
13: sì.
14: Può essere davvero un profilo importante che potrebbe anche andare a Valles, quindi attenzione, giovanissimo, quindi difficile vederlo aggregato alla prima squadra l'anno prossimo, molto più probabile alla primavera, però attenzione perché sembra veramente, cioè il Bologna crede in lui e questo lo dimostra col riscatto fulmineo istantaneo. Poi no, tornando nel discorso generale, sì, ha lasciato un po' tutti spiazzati perché i risultati ci sono stati, adesso non c'è stata una vittoria effettiva di un campionato, però primavera in semifinale, l'Under 18 che perde ai rigori, tra l'altro una finale molto bella, eravamo anche là al Manuzzi in diversa detta lavori a vederla, quindi anche a livello abbastanza alto come squadra, alla fine anche le lacrime di Gigi Della Rocca, che tutti si ricorderanno che vinse lui tra l'altro gli allievi nel 2001 con Pioli in panchina, quindi c'è stato anche quel dispiacere lì, però nel complesso è stata una grande annata per il settore giovanile del Bologna, che tradizionalmente, a parte il Viareggio vinto qualche anno fa, non fa neanche bene, cioè in termini di risultati ha sempre fatto un po' fatica, insomma non è mai stato, no? A parte qualche raro exploit, quindi sì, ha lasciato un po' tutti spiazzati, però insomma ci saranno decisioni anche lì legate insomma questioni interne, però ribadisco, i risultati ci sono stati, quindi quello è da tenere in considerazione.
13: Faccio la finta scomoda, la scomoda, vedi, la polemica, la fastidiosa. Sartori è in scadenza nel 2027, lui lo sappiamo, Margotto è assolutamente stato un uomo di fiducia anche all'Atalanta, che poi è venuto qua con Sartori al Bologna. Trovi correlazione, pensi a correlazione, oppure magari è una scelta che dopo tanti anni Margotto ha deciso di fare per conto suo?
14: Ma sai, sì, cioè tutto può essere, perché davvero in questi casi non si può escludere nulla, però Sartori comunque ad oggi non sappiamo neanche, certo anche il direttore comincia ad avere la sua età è importante comunque per quella che è l'età di un dirigente, però del suo rinnovo comunque se ne riparlerà adesso,
13: sì,
14: non
13: sì,
14: è una
13: sì.
14: questione all'ordine del
13: no,
14: giorno,
13: non è urgente,
14: se ne riparlerà.
13: Esatto.
14: Sì, no, io credo che comunque lì, sai, può essere anche la seconda opzione che hai detto, cioè che una persona ha considerato concluso anche a un certo punto il suo ciclo, i cicli finiscono in un senso o nell'altro, però faccio fatica, ecco, a pensare a questioni legate a Sartori, alla sua forse partenza. Certo, il contratto è vero, questo è un fatto che gli scade fra un anno, quindi
13: sì.
14: Anche di quello bisognerà parlare, però forse questo è legato anche ad altre questioni, anche questioni proprio interne legate proprio al settore giovanile e correlati.
13: Allora, prima di andare sui mondiali ti porto su altri due nomi che secondo me, uno in particolare da circa due annetti, da due mercati viene fuori, spunta fuori, a cui io sinceramente, proprio per come lavora magari Sartori, credo poco, soprattutto dopo il rifiuto che c'era stato la prima volta che effettivamente il Bologna era andato a interessarsi e a cercare di trattarlo, anzi forse era quasi addirittura d'arrivo, poi fu il giocatore stesso a cambiare idea. Io dopo quella volta lì sinceramente ci credo poco che il Bologna di Sartori possa andare a ricercare nuovamente Lucca, e sto parlando appunto di lui. Ti chiedo cosa ne penseresti appunto di Lucca, su cui ci sono in teoria, almeno da quello che si legge, Lazio e Bologna, e su il nome che è venuto fuori qualche giorno fa, la settimana scorsa, quello di Miretti dalla Juventus, con poi eventuali contropartite di Lucumi, quelle io tenderei ad escludere, cioè Lucumi non può essere una contropartita per Miretti, diciamo così. Ti chiedo che ne pensi, Stefano.
14: Guarda, penso che, che nell'anno del mondiale, dell'europeo, del mondiale, insomma, dipende sempre dagli anni, il mercato è sempre molto lungo e per parlare di affari in entrata è presto ancora, questo sì. Ancora presto, se non chiaramente per colpi tra virgolette minori come certo. Quello di Luigi Caccavo, che è stato certo. Preso dalla Lumezzane e verrà rigirato in prestito probabilmente in Serie B. Per sì. Il resto tutti i colpi devono anche partire da un presupposto, cioè che questo Bologna, l'abbiamo ripetuto molte volte ma è necessario ripeterlo, è ad oggi in sovrannumero, che Domenico Tedesco si ritroverà il 7 luglio una squadra probabilmente con una trentina, contando i tanti rientri dai prestiti, perché sono tanti quelli che rientreranno dai prestiti, sono veramente un piccolo esercito, diciamo a loro modo, sono quasi una squadra o anche più di una squadra intera, quindi se contiamo anche tutti gli ex primavera chiaramente sparsi in questi anni per la Serie C e quelle categorie, quindi insomma innanzitutto bisognerà così restringere la rosa, perché ci sono tanti, al di là anche dei rientranti dai prestiti, ci sono tante situazioni di giocatori che vanno e andranno risolte, in primis Dallinga, ad esempio Thais Dallinga, ma anche un Niccolò Casale che con ogni probabilità sarà fuori da questo progetto. E adesso poi bisogna parlare anche dei vari Lazzuzzi, Carson, capire anche il loro futuro. Raimondo, ti torna anche un Raimondo che comunque ha fatto 11 reti in Serie B col Frosinone, quindi insomma meriterebbe forse anche lui una chance, no? Per testarsi.
13: Ma sentire Domenico Tedesco lo vorrebbe dargliela, sono altro una presa di visione, sì.
14: Esatto, quindi sai, prima di parlare di coppia di entrata, soprattutto in attacco, dove al momento hai due attaccanti, uno probabilmente avrà l'offerta giusta, Santi Castro, o meglio, uno tra Castro e Rò potrebbe avere l'offerta giusta come pezzo da sacrificare, no? Dell'argenteria di casa. E Castro comunque è su questa lista, Dallinga invece in ogni caso, ecco, forse possiamo considerare la sua avventura a Bologna finita, perché dopo due anni comunque così abbastanza mediocri, almeno numeri alla mano, e contando che comunque il giocatore ha richieste ancora dall'Europa, in Francia, in Olanda, dove comunque ha lasciato un ottimo ricordo, ecco, la sua partenza può essere data quasi ribadisco per scontata, ovviamente ci vuole l'offerta giusta che non faccia fare minusvalenza al Bologna e via dicendo, però in ogni caso prima di parlare di Luca, di questi nomi che certo sono anche Miretti a centrocampo e così

0: Portogallo, Norvegia, eccetera, eccetera. Adesso non vedo l'ora che finisca questa prima parte per vedere, non lo so, un po' più di partite, un po' più probanti.
1: Allora, facciamo così: pro e contro del primo mondiale a 48 squadre. Pro, e questo secondo me è innegabile, questo va dato atto a chi ha voluto questo format, ha permesso di scoprire, ma proprio a livello geografico, perché io dico la verità, io Curaçao non sapevo indicare.
0: Io sono dovuta andarlo a cercare, sì sì sì.
1: È così, ha permesso di allargare le conoscenze geografiche, quindi vero, anche l'utilità sociale del calcio, che ti permette proprio di ampliare le tue conoscenze geografiche, e permette anche a paesi come Curaçao, Curaçao è una nazione che ha la metà degli abitanti di Bologna, per dire di quanto è piccola, di vivere queste grandi emozioni, perché poi sai, il mondiale riguarda, lo guardano tutti, non solo i calciofili, lo guardano tutti, è un evento proprio collettivo, forse è l'ultimo evento che ti farà riscoprire l'orgoglio patriottico, nazionale e via dicendo, quindi è veramente un qualcosa che va oltre forse il mero e semplice sport, quindi bellissimo secondo me anche scoprire un Capoverde, che forse è la vera sorpresa, no? Di questo inizio, sì. Ha bloccato Spagna, Uruguay, e anche Capoverde è una nazionale che sulla geografia del pallone sinceramente non esisteva prima, perché i fatti sono questi sono quindi i pro. I contro i pro, certo, i contro ci sono poche sorprese in fin dei conti,
0: infatti, sì.
1: A parte Capoverde che blocca la Spagna, a parte a suo modo forse il Ghana che blocca l'Inghilterra, ma l'Inghilterra ormai ha l'abbonamento con la maledizione della seconda partita, quindi sì, non fa testo solo in modo minore. Sì, c'è un certo dislivello, perché comunque i fortissimi segnano tutti valanghe di gol. Messi è già a 5 reti, Messi a 39 anni è già a 5 reti, tra l'altro mi ha reso felicissimo ieri il gol di Cristiano Ronaldo, 41 anni, veramente una poesia in movimento,
0: infatti.
1: Sì dai, se lo merita, perché comunque ecco, forse Messi resta il più grande di tutti, però subito dopo c'è Cristiano Ronaldo, quindi anche dopo la prima partita davvero aveva lasciato un po' con la mare in bocca, no? Quel Ronaldo contro,
0: sì, ce lo aspettavamo, dai, esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: dai,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: un vero amante del calcio se lo aspettava,
0: assolutamente.
1: Poi, certo, fa doppietta contro l'Uzbekistan, lo aspettiamo contro altre squadre, ecco, mettiamola così. Quindi no, da un lato hai ragione, da un lato si aspetta con grande entusiasmo la prossima fase, però attenzione, rispetto agli altri anni ci sono i sedicesimi addirittura, che sono una novità, no, del mondiale,
0: sì,
1: quindi
0: sì, sì,
1: va tutto ulteriormente per le lunghe, e questo è un contro, senza dubbio.
0: Vedremo e continueremo ovviamente a parlarne. Stefano, grazie mille, ci risentiamo martedì prossimo. Questa volta sì.
1: Grazie a te, a presto.
0: Ciao,
1: ciao Stefano.
0: Ciao, ciao,
1: presto,
0: ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Noi andiamo con qualche minuto di pausa, poi rientriamo e torniamo anche sulla conferenza stampa di Zanetti, sull'ultima parte, tra poco.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
5: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super, fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
6: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse, infatti tortellini

0: sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
1: E dove sarebbe questa meraviglia?
0: Antica Trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
1: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Rieccoci in studio con l'ultima parte di Pomeriggio Rosso Blu. Vi avevo detto che nell'ultima parte saremmo tornati anche sulla conferenza stampa di Zanetti della Virtus, andata in scena ieri, che vi abbiamo dato tra l'altro in diretta alle 14.30 qui su Nettuno Bologna 1. Abbiamo ascoltato nella prima parte, dopo averne chiacchierato e averne parlato con Dave Trebbi, abbiamo ascoltato la prima parte. Ora vi faccio ascoltare ovviamente tutta l'ultima parte, così la concludiamo a favore di chi la volesse riascoltare oppure che la sentisse per la prima volta. Zanetti.
8: Il nostro obiettivo sarà sempre quello, almeno il mio, quello di vincere una Coppa. Spero tanto nella Coppa Italia di A1, che non ho mai vinto. Ho vinto quella di A2 e quindi a quel punto là sono tranquillo. Non posso disattendere il discorso che certamente io non posso andare avanti all'infinito con la Virtus, data anche la mia età, è anche giusto a un certo punto fare un passaggio, e stiamo valutando offerte di società, di fondi o comunque interessati che vogliono entrare nella Virtus o rilevare la Virtus. Io come condizione rimetto sempre che io rimango per fare un passaggio graduale e per consegnare, l'ho già detto altre volte, in buone mani la Virtus, perché la Virtus continui nei suoi risultati e nella sua gloria. Perché dico gloria? Perché per me la Virtus è la società più iconica d'Italia, certamente la più conosciuta, di più prestigio, paragonabile al Real Madrid, al Barcellona, al Panathinaikos, cioè le società storiche. Società storiche, veniamo all'Eurolega. Io sono riuscito a portare assieme a Ronci i miei collaboratori e gli allenatori che sono stati assieme, siamo tornati in Eurolega. Non dimentichiamo che la Virtus ha vinto 2 Euroleghe. Io quando sono stato a Barcellona ho avuto in mano la coppa dell'Eurolega, dove per 2 volte sotto c'è scritto Virtus. Ho cercato tanto, ma l'Olimpia non c'è. Quindi quando sono stato là abbiamo trovato un feeling subito e abbiamo concordato e abbiamo avuto la licenza per i 3 anni, uno è passato, adesso ne abbiamo altri 2. Poi è arrivato il discorso di tutto l'NBA americano, gli americani qua, gli americani su, gli americani giù. Io ho sempre detto che erano tanti bla bla bla bla bla bla bla bla.
9: Posso solo interromperti per ricordare che tu, insieme a Paolo, a Barcellona sei andato nell'aprile del 25. Ed è in quel momento che avete guadagnato uno standard internazionale,
8: sì,
9: con l'Eurolega, perché siete andati insieme. Questo è un valore, magari molti non lo sanno. semplicemente vuol dire erano io e Paolo.
10: Esatto.
9: E Paolo. E boh, i bla bla sono finiti. Io ho sempre detto, prima o dopo, la NBA, se vuole fare qualcosa in Europa, deve comprare l'Eurolega. Se compra l'Eurolega, ha tutte le più grosse squadre che ci sono in Europa. Se no, vanno a giocare con Rocca Canuccia o si inventano quello che vogliono. Cioè, voglio dire, quando togli Real Madrid, Barcellona, tutte le varie squadre, Panathinaikos, Partizan, Stella Rossa, con chi giochi dopo, voglio dire. E difatti così è stato. Allora veniamo all'oggi. Oggi tutte le squadre di Eurolega hanno firmato un contratto impegnativo che sono in Eurolega, quindi non possono uscire dall'Eurolega. L'Eurolega ha fatto un accordo con gli americani, quindi prima l'Eurolega, le varie società avranno il diritto. C'è arrivato in questi giorni tutto il malloppo dove spiega tutto quanto, di comprare una franchigia. Comprata questa franchigia, le squadre che hanno la franchigia, il campionato della Lega rimarrà per sempre così, uguale all'America. Cioè non si sa promozioni, retrocessioni, diventa uno spettacolo. Non c'è più il campanile, ma comunque è così. Le 13 fondatrici proprietarie attuali dell'Eurolega, ricordo che la Virtus era fondatrice dell'Eurolega, però dopo le note vicissitudini è uscita. Però siamo dopo le 13 le prime 6 storiche, dove c'è Stella Rossa e varie società, noi siamo una dei 6. Abbiamo il diritto di acquistare questa franchigia. Questa franchigia costerà 50 milioni da pagare in 10 anni e 5 milioni l'anno. Aumenteranno tutti gli incassi, tutto quello che riguarda questo nuovo campionato NBA Europa, collegato con l'America, con televisioni, con tutti questi programmi che hanno normalmente gli americani. Dopo di queste 6 storiche dove siamo dentro noi, c'è tutta una fila di altre società
10: pretendenti
9: che verranno scelte in base, e loro dovranno spendere 85 milioni, Dubai ne spenderà 90. Verranno scelte in modo da creare un plafond di 28 squadre divise in tre gironi, un po' tipo l'NBA, tre gironi. Ogni girone farà il suo campionato, quelle che sono le prime due, le prime tre, quello che sarà, faranno i playoff in modo che sarà il vincitore, un po' come la Coppa, come l'America, Coppa in colla dell'America, diciamo così. Quindi sarà un nuovo basket europeo-americano, che sono sicuro che avrà un grosso successo, un grosso futuro, perché i giovani sono legati relativamente alle tradizioni, l'importante è lo spettacolo, la festa, tante cose, insomma, ecco. Quindi ci sarà un grosso boom, speriamo, del basket. Cosa abbiamo dopo, che mi ricorda?
10: Se vuoi fare una scena all'arena.
9: L'arena, io ho sempre detto che resterò sempre in arena fino alla fine. Noi con l'arena stiamo costruendo, come tutte le grosse società europee, Valencia, Monaco, hanno costruito questi nuovi impianti meravigliosi. Il nostro sarà ugualmente meraviglioso, andrà a 12.000 spettatori. E ormai siamo addirittura d'arrivo, perché se qualcuno passa in macchina lo vede già che è quasi ormai verso addirittura d'arrivo. Noi là porteremo la sede della Virtus, gli uffici, avremo le palestre e tutto quanto, quindi sarà una cosa molto bella. È una cosa che interessa molto anche a tutti i possibili acquirenti o soci nostri.
8: perché sono tutti interessati al fatto che ci sia quella che non è l'arena. Ecco, io qua adesso dirò una cosa che magari a qualcuno non farà piacere, ma io la dico lo stesso. Per me il nome della nuova, del nuovo luogo dove andremo a fare le nostre battaglie si dovrà chiamare Palasport Virtus, punto. Perché quello deve essere la casa della Virtus. Se vengono messi altri nomi che io ho sentito, di qualche nome di qualche banca, che c'è già a Casalecchio, che c'è già a Milano, o perché finanzia la fiera, a me non me ne può fregare di meno. Ok? Perché innanzitutto la Virtus non ha mai visto una lira da questa gente, mai una lira. È un rapporto fra la fiera e qualche altro. Quella è la casa della Virtus e per me deve essersi Palasport Virtus, nessun altro nome, in maniera che rimanga anche in futuro. Mi sembra anche più raffinato, più bello, più tutto. Cioè, noi bisogna tener conto che la Virtus è la società più vecchia, più di prestigio. Quest'anno faremo i 100 anni, fior di campioni che hanno giocato qua, rappresenta realmente la storia del basket italiano. Non vedo perché una volta che abbiamo un palazzetto che sarà definitivo, perché non è che dopo vai a giocare da altre parti, deve chiamarsi così, secondo me. Poi adesso discuteremo, vedremo chi avrà ragione o non avrà ragione, però mi sento di fare una battaglia su questo, perché ho fatto la conferenza stampa per lanciare la campagna dei nuovi abbonamenti, che è la roba principale.
11: Perché fare con due blocchi? Faremo due.
8: No, allora io ho già detto, tanto i prezzi, la campagna inizierà l'8 di luglio. Non viene fatto nessun aumento. La campagna di quest'anno sarà copia e incolla a quella dell'anno scorso. Uguale. Quando ci sarà il nuovo Palasport, probabilmente a quelli che avranno l'abbonamento del Palasport può darsi che non siano seduti qua, che possano essere seduti là o seduti là, però i posti sono uguali perché ancora non abbiamo le posizioni esatte, però uno si fa l'abbonamento uguale identico dell'arena dell'anno scorso e l'avrà nel Palasport. Quindi io volevo lanciare la campagna abbonamenti e chiedo a tutti i giornali di darmi una mano, perché abbiamo bisogno di soldi, tanti soldi, spero di fare tanti abbonamenti e battere il record dell'anno scorso, anche perché dobbiamo battere Milano. Allora, di errori non mi sento di dire che ne abbiamo fatti. L'unico possibile errore è quello di aver ascoltato, di mandar via Taylor in quel momento, che se fosse rimasto non avremmo avuto quel buco quando si è fatto male Paiolo e company. Ma là ho ascoltato un po' Dusko, che non lo voleva più mettere in campo, diceva che non gli serviva. Io e Paolo ne abbiamo parlato un po', poi è venuto fuori questa occasione per lui di andare a giocare da un'altra parte. Probabilmente avrei dovuto dire no, perché l'avevamo preso proprio perché ci mancava. Poi mandarlo via è stata un po' una cosa sbagliata. Per quello che riguarda il futuro, se io potessi predire il futuro sarei molto più ricco di quel che sono. Però al di là di quello, io l'ho già detto tante volte, io la società la cederò, non so se in parte o in società o quello che sarà, solo quando vedrò che la Virtus finisce in buone mani, ripeto, perché c'è un'urgenza che assolutamente bisogna scappare. Ripeto, io devo fare un passaggio graduale, un po' come quando nelle aziende bisogna passare alla seconda generazione. bisogna farlo con l'intelligenza, piano piano, gradatamente, trovando le persone giuste. Noi adesso con Paolo dovremo studiare bene, anche con Comellini e con i commercialisti, perché è un plico così, da leggerci bene bene bene bene. E però in linea di massima direi che la Virtus, il suo posto è là, non è che può giocare da un'altra parte, quindi vedremo, faremo dei conti con giudizio, però in linea di massima sì. Paiola purtroppo a un certo punto ha deciso di cambiare lui, noi gli abbiamo fatto anche un'offerta, lui è scadenza di contratto. Io con Paiola ci ho parlato 3 volte e gli ho spiegato tutto, gli ho detto lui chi è, cos'è a Bologna, che è una bandiera, che se sta qua, visto che per me era come un figlioccio, e sarebbe diventato una bandiera, io cito Bruna Monti per non dire altri, e lui qua avrebbe fatto una vita tranquilla. Purtroppo si è messo in terra, lui ma le sue prospettive, mi dice ma sai, io presidente ho sempre avuto solo lei come presidente, voglio provare ad avere un altro presidente, voglio andare all'estero per provare un mondo nuovo e ta ta ta ta. E il succo è che voleva fare un'esperienza all'estero, lui poverino, perché già dal settembre dell'anno scorso che noi avevamo fatto l'offerta perché restasse, aveva preso questa decisione. Io su questa decisione non posso entrare nel merito dei suoi fatti personali, di lui, di sua moglie, della loro famiglia, di quello che vogliono fare. Gli ho spiegato, ho detto guarda Paio, che qua sei il re, quando vai fuori nei squadroni basta che tu faccia 2 partite che vanno male, ti mettono già il numero 2 e il numero 3, e se poi la stagione non va bene finisci a fare un anno da una parte, un anno in Turchia, un anno non so dove, un anno di là, e sparisci. A Bologna tu rimani Paio, non c'è stato verso di convincerlo. A tutt'oggi non sappiamo dove vada a giocare, il 30 di giugno scade il suo contratto, dal 1 di luglio ci dirà dove vuole andare o cosa fa, o se ha già firmato, non lo sappiamo, non lo so. In più lui quando aveva già preso questa decisione ha avuto la sfortuna che si è fatto male a tutte e due le gambe, quindi vedremo quello che sarà il suo futuro, però noi non possiamo più di quello che ho fatto, ripeto, è stato con me 3 volte, io gli ho parlato da papà, ho cercato di fargli capire tutto quanto, e lui vuole provare un'altra esperienza, che la faccia, per l'amor del cielo.
12: Allora, mi chiedo sul nuovo tecnico.
8: È stato un grandissimo giocatore di basket, è stato solamente in 3 società, quindi è la dimostrazione che è un fedele. È campione d'Europa in Germania e ha allenato anche il Real Valencia e squadre importanti. È nella linea di prendere un allenatore giovane, pieno di entusiasmo, abbiamo visto anche queste diretture, le 2 scelte che ha fatto adesso con Paolo. Lui vuole una squadra giovane, che corre, che gioca sulle ali e che davanti tiri. Quindi è un po' quello che io desidero dalla squadra, un po' come era Valencia, no? Che giocava molto in velocità, o anche Parigi, la Parigi che ci ha battuto per 2 volte, ecco. È già stato qua ieri a cercare la casa, è entusiasta di venire alla Virtus, perché è una delle cose che quando scegliamo con Paolo, io voglio sempre gente che è contenta di venire alla Virtus, che desidera venire alla Virtus, crede alla Virtus in un certo modo, quelli che tirano le bocche storte mi danno fastidio. Quindi lui è un entusiasta, ha dimostrato di valore il suo valore e quindi abbiamo fatto questa scelta. Noi adesso stiamo trattando, perché non è detto che Oridata rimanga, però non hanno ancora deciso, e stiamo trattando con un'altra grossa marca per poter fare lo sponsor, quello gigante. Ecco, quindi c'è la sua linea dell'anno scorso con eventualmente questo nuovo sponsor. Non possiamo fare il nome perché...
9: Quindi il nuovo title sponsor, cos'è? Il nuovo title sponsor.
8: Può darsi che vengano in conto, in partecipazione. Okay. Vediamo un po'.
9: Ok.
8: No, allora, intanto stiamo trattando, non è detto che ne troviamo uno mega che piglia tutto. Possiamo fare una conto, cioè, partecipazione in modo che uno è titolare in Eurolega e l'altro è titolare in Italia o viceversa.
7: E questa era la restante parte della conferenza stampa di Massimo Zanetti, come detto andata in scena ieri, ve l'abbiamo data ovviamente in diretta, ma ve l'abbiamo anche fatta riascoltare oggi sia durante l'ora d'Ario che a pomeriggio in rosso blu. Insomma, una conferenza stampa lunga ma importante, in cui ha toccato temi importanti che abbiamo anche un po' analizzato e commentato nella prima parte con Davide Trebbi. Vi ringrazio, vi saluto, appuntamento come sempre a domani 16:30 pomeriggio in rosso blu. Adesso qualche minuto di pausa e poi Football Drive Time con Frank Loreti. Ciao a tutti, a domani.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 18 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro casa. Mi sono liberato di loro, ha detto il 63enne, poi arrestato. Si accende la polemica politica dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte, che ha parlato di 500 voli militari statunitensi verso l'Iran partiti dall'Italia. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo e accusano «ho mente Rutte, ho ammentito l'esecutivo». E a stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati. Riunione tecnica al Ministero della Salute domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia, attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi. La Lega di Serie A ha reso noti gli orari delle prime 5 giornate del prossimo campionato. Si parte il 22 agosto alle 18:30 con i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, stesso orario per Udinese e Como. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
17: Ciao, come stai?
18: Vado a fare un tagliandino.
17: Ok, ma stai bene?
18: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
17: Ma Levante è una carrozzeria?
18: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
17: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
18: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
20: Strada.
13: comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
20: Modello? Modellino vorrei dire.
13: No, no, modello.
21: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
13: E invece?
22: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
23: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
24: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
26: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
27: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
28: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
29: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro il mese.
28: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
29: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
30: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
31: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.
6: Bentrovati cari amici di Nettuno Bologna 1 alla puntata di mercoledì 24 giugno 2026 di Football Drive Time. Ne parliamo dopo di football, ovviamente dalle 18.20 in avanti lo faremo con Manuel Minguzzi, però andiamo subito diretti sulla prima parte della puntata, perché ho ospiti due ragazzi. Un ragazzo è già venuto ospite la scorsa settimana, parlo di Federico Ventura, che è tesoriere dell'associazione La Ricotta. È un'associazione che tra l'altro oltre a fare tantissimo bene in giro, soprattutto in giro per la nostra città e dintorni, programma ogni anno un torneo di cui abbiamo parlato proprio la scorsa settimana, che comincerà domani, giovedì 25 giugno, e parlo del Gallo da Tre, in onore, in memoria di Davide Galletti, che è un personaggio conosciuto, una persona squisita. Sono arrivati tra l'altro dei messaggi riguardo a Davide durante la trasmissione della scorsa settimana, però ecco, io gli lascio la parola sia a Federico Ventura, tesoriere della Ricotta, e anche a Jacopo Trebbi, che è una nuova voce, però sempre membro del direttivo della Ricotta, a cui do la buonasera. Ciao ragazzi, bentrovati.
35: Ciao Frank, grazie ancora per l'ospitalità.
6: Grazie.
36: Ciao
6: a voi.
36: Ciao Frank, mi unisco anch'io, davvero.
6: Grazie a voi.
36: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
6: Grazie a voi ragazzi. Io, Jacopo, do prima la parola a te, prima di lasciarla anche a Fede, perché Fede poi ha parlato anche un po' la scorsa settimana, però volevo sapere intanto da te che ricordo hai del Gallo e come ti sei approcciato comunque a lui, e cosa fai all'interno del direttivo della Ricotta.
36: Cavoli, questa tua domanda mi ha già fatto venire la pelle d'oca, guarda. Allora, io e Gallo, vabbè, sarò brevissimo perché poi parliamo poi dell'iniziativa. Davide Gallo è stato mio amico dell'infanzia, siamo cresciuti insieme, stesso quartiere, abitavamo a 100 metri, varie balotte, insomma, condivise tante esperienze e viaggi. Io ho vissuto, diciamo, insieme a lui il periodo della malattia, che è durato 5 anni, che poi è stata la malattia che ce l'ha, come dire, portato via, anche se poi tutta il fatto che ora sia assente, anzi è diventata una presenza per tanti di noi, e ce l'ha portato via 2 giorni dopo che è stato padrino del mio secondo genito, di mio figlio. Quindi è legato a Gallo un momento speciale della mia e della nostra vita come persona. Poi è successo che dopo appunto la sua scomparsa, forse anche Fede, insomma, te l'avranno raccontato, certo, o no, Gallo, che era super inserito in tantissime realtà, a partire dal rap, a partire dal basket, a partire dalla vita politica comunitaria, la parrocchia, insomma, aveva tantissimi amici che non si conoscevano tra di loro e si sono ritrovati fondamentalmente a guardarsi negli occhi e dire: ecco, qui ci manca qualcuno, no? Come quando se i raggi di una bicicletta si guardano e si dicono: manca il perno a cui stare agganciati. E allora, ecco, quello che ti dicevo, da questa assenza è partita la voglia di fare qualcosa insieme, quindi conoscerci e aprirlo a tante persone. Da qui l'idea di creare un torneo di basket che raggiunge oggi, cioè quest'anno, domani, che inizia la sua, direi, 11ª edizione. A volte mi confondo tra 12 e 11, ma siamo lì, Fede mi corregge nel caso. E per la prima volta questa edizione, diciamo, guarda al di fuori dei confini del comune di Bologna, siamo nella città metropolitana, saremo appunto a Borgo Nuovo di Sasso Marconi con un campetto, per cui ci è arrivata poi a gennaio una segnalazione. Noi abbiamo aperto una call, sono arrivate tante proposte di collaborazione per questa edizione del Gallo, noi abbiamo visitato e conosciuto tutte le persone, alla fine abbiamo detto: sapete che c'è? Andiamo a Borgo Nuovo, e quindi siamo lì.
6: Oltre al torneo di basket, poi no, vabbè, torno, grazie intanto del tuo ricordo per il Gallo, vado da te Fede, perché abbiamo già parlato la scorsa settimana, io ti chiedo di rispiegare un po' come funziona il torneo, che si spalma su 4 giornate, da giovedì, ovvero il 25 che è domani, a domenica 28, quindi 4 giorni di basket, ma non solo, poi dopo sul resto, sul oltre campo andiamo, torniamo da Jacopo, vai Fede.
0: Parliamo di campo, quindi parliamo di torneo maschile in piedi che avrà 20 squadre e inizierà da giovedì sera e continuerà venerdì, poi da sabato ci saranno anche i gironi del torneo femminile e invece la domenica sarà occupata la mattina interamente dal torneo in carrozzina che, come ti ho già spiegato la scorsa settimana e ho spiegato agli ascoltatori, è un torneo integrato, nel senso che ci sono giocatori professionisti o semiprofessionisti di basket in carrozzina che in coppia giocano con giocatori normodotati che si vogliono mettere alla prova a giocare insieme a noi, insomma. Alcuni sono già 5-6 edizioni che partecipano, quindi ormai sono quasi esperti, diciamo, e quindi non vanno più sottovalutati, però è un'esperienza bellissima, fatta di divertimento, agonismo e goliardia.
6: Per chi è appassionato di basket, io, ragazzi, vi consiglio ovviamente di andare a vedere almeno una delle giornate, poi se avete tempo anche tutte e quattro, perché devo dirvi che io in presa diretta ho avuto l'opportunità di vedere il livello di questo torneo, non che io sia un grossissimo esperto, ma veramente un livello di competitività soprattutto incredibile, quindi il torneo seduto mi ha dato veramente delle vibrazioni di un certo tipo, quindi a livello di competitività poi non vi risparmiate, vi menate come dei fabbri, quindi insomma,
0: assolutamente, anzi è la caratteristica principale, esatto. Ti dico già con ironia che il più scarso del seduto sono io, quindi
6: poi se volete andarlo a vedere Fede, ovviamente lo troverete sempre lì nelle 4 giornate, direi, no? Ci sei tutti i 4 giorni Fede, poi
0: sì,
6: oltre al fatto che giochi, però
0: giovedì e venerdì e sabato sarò il cassiere delle serate, mentre domenica me la lascio libera di divertimento.
6: Cassiere delle serate, Jacopo, torno da te perché c'è dell'altro ovviamente, oltre al campo che è per forza la parte principale del torneo, però ci sono tante altre cose che si possono fare se si è spettatori.
36: Assolutamente, sì, ne approfitto per dire che io non ho mai partecipato al Gallo seduto, se no io detronizzo il 21 e divento io il più scarso di tutti, quindi io mi occupo di tutto quello che sta al di fuori del campo, siamo in tanti in verità, e ogni edizione è appunto costellata di eventi culturali, soprattutto musicali, stand gastronomici dove si beve, si può mangiare, in particolare le serate musicali a stappare, diciamo, questa edizione domani sera, quindi giovedì, a partire dalle 9 ci sarà l'hip hop e l'R&B di Bargeman e Chance, quindi inauguriamo in questo modo il Gallo da 3. Sarà partito già il torneo che parte domani sera dalle 7:30 circa fino alle 21:30. Ecco, chi vuol vedere del basket, questa è la fascia oraria in cui arrivare a Borgo Nuovo, via Cartiera 8, tra parentesi. Poi venerdì sera proietteremo la partita Norvegia-Francia, in mancanza dell'Italia ci guarderemo l'impresa, sì, di Egg e Moland e compagni. E invece poi si torna con sabato sera un altro appuntamento musicale con i Roots Baleri insieme a Nico Royal Unplugged, quindi
6: grande.
36: Si passa al reggae, sarà una grande serata, siamo tutti carichi, dai, per queste serate al Gallo.
6: Grande, grande.
36: Da partire dalle 9.
6: Hai fatto benissimo a specificare ovviamente tutti gli artisti che si esibiranno in questi 4 giorni, però ecco, se ci potete dire, avete già qualche favorito in base alle squadre? Le iscrizioni sono terminate perché è andato sold out il Gallo, se possiamo usare questo termine per le squadre che partecipano. Voi vi siete già fatti un'idea di chi può essere la squadra a spuntarla o le squadre a spuntarla, dato che ci sono diversi tornei?
0: Allora ti dico le mie previsioni. Parto dal Seduto, che è il torneo che organizzo e gestisco. Secondo me la squadra favorita è quella con Joel Boganelli, che è il titolare della nazionale. Ora posso dirtelo perché abbiamo dovuto chiedere tutti i permessi alla federazione e al suo coach per poterlo pubblicizzare, e essendo titolare della nazionale mi aspetto che lo vinca lui in coppia con Andrea Veneziano, che è un giocatore di Pistoia. Nel torneo in piedi c'è molta lotta perché il livello è veramente alto,
6: sì.
0: Essendo 20 squadre non ti riesco a dare una favorita, sono dubbioso. E nel femminile ce ne sono due favorite, però in questo momento sono sincero, ti sto chiamando live direttamente da Borgo Nuovo e non mi ricordo i nomi.
6: Com'è la situazione lì? Dato che sei lì, Fede, com'è?
0: Io avverto già gli eventuali avventori, munitevi di cappellini, creme solari, autan o anti zanzare, perché la situazione è veramente tosta. È la settimana probabilmente più calda che io abbia mai vissuto al Gallo 3.
6: Vabbè, però Fede, scusami, non dobbiamo dire che è caldo, poi la gente magari non viene, quindi non...
36: Scusate, io spezzo una lancia a favore di Borgo Nuovo, se posso. Io ero oggi lì e ci torno fra poco a Borgo Nuovo, ero lì a cavallo di pranzo, quindi parliamo dell'orario cruciale del caldo, e devo dire che c'è della gran ombra attorno.
0: No, ma in realtà questa è tutta una pubblicità a favore nostro, perché io non vedo l'ora di battere degli scontrini per delle birrette, sono proprio sincero.
6: Ovviamente,
36: sarà benissimo,
6: ovviamente sarà benissimo. Sì, invitiamo tutti a partecipare. Quindi io vi lascio a disposizione l'ultimo saluto ai nostri amici a casa, e se già non fosse ancora bastato la nostra pubblicità per l'evento, ecco, vi chiedo di tirare dentro più persone possibili, perché ci si diverte, comunque è la città del basket questa, in Italia, nel mondo, quindi dai, è un bellissimo evento. Prego, ragazzi.
36: A proposito, volevo solo salutare anch'io tutti quanti, a partire da te Frank, il buon Fede che vedo fra poco, tutti gli ascoltatori. Se ci volete seguire sui social è molto facile, le pagine sono Gallo da 3 oppure La Ricotta, ma su Gallo da 3 andate sul sicuro.
6: Perfetto, ti ringrazio tanto Jacopo, ti abbraccio, ti auguro buon lavoro per i prossimi 4 giorni, dato che è anche per oggi, dato che ne avrete veramente tantissimo, grazie mille.
36: Andiamo
6: anche
36: a sudare, grazie a te Frank.
6: Anche a te Fede. Anche a te Fede, ti abbraccio, ti
0: ciao,
6: saluto
0: Frank.
6: E in bocca al lupo per il torneo.
0: Grazie mille per tutto.
6: Grazie a voi.
0: Buona
6: ragazzi.
0: Serata.
6: Grazie
0: ciao.
6: A voi.
0: Ciao.
6: Un abbraccio Federico Ventura, tesoriere della Ricotta, insieme anche a Jacopo Trebbi, che è parte del direttivo. Sempre della Ricotta, vi ricordo le date del Gallo da 3 di quest'anno: 25 giugno, ovvero domani, fino a domenica 28 giugno, tutte le sere, nel weekend anche. L'appuntamento sarà già nel pomeriggio, quindi non mancate a Borgo Nuovo. Vado in pausa, dato che sono le 18:18, rientriamo tra pochi minuti con Manuel Minguzzi.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
34: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
4: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
34: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
34: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
34: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
27: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
8: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.

0: sa di felicità. Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 18:22, 366-402-4022 per i vostri messaggi che tra poco andiamo a leggere anche insieme a Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
5: Ciao Frank, buonasera a tutti.
4: Ma buonasera a te. Da cosa partiamo? Partiamo dagli anticipi e posticipi fino alla quinta giornata, che prima mi hai scritto un bel messaggio, dato che allora dai, hai fatto anche un tweet su X, poi, come si dice? Tweet X, boh, non lo so, quando esprimi il tuo pensiero su X, ecco, hai espresso il tuo pensiero su X, facciamo così, riguardo a, insomma, le due partite, le due prime partite del Bologna, il prossimo campionato, che si giocheranno lunedì, la prima contro la Lazio in casa lunedì 24 alle 18:30, la seconda contro l'Atalanta a Bergamo lunedì 31 di agosto alle 20:45, già che ci sono, dico le altre tre: Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre alle 18, Napoli-Bologna domenica 13 settembre alle 18, Bologna-Torino sabato 19 settembre alle ore 15, con la data che può variare tra Napoli e Bologna, anche l'orario, in base agli impegni in Champions League del Napoli, non più di Antonio Conte, bensì di Massimiliano Allegri. Andiamo su queste prime due partite, velocemente anche, che si giocano di lunedì, Manuel, che già molti tifosi hanno già scritto lamentandosi, e direi che li capisco.
5: Beh sì, insomma, due lunedì di fila, inizio campionato, insomma, mi sembra veramente eccessivo. Poi capisco che il Bologna in questa stagione possa essere spostato un po' ovunque, non avendo le coppe e quindi con meno vincoli di calendario, proprio non partecipando alle coppe europee, quindi insomma verremo spostati parecchio quando non giocheremo contro le big, che poi anche quella con Napoli è soggetta a variazione in base al calendario della Champions del Napoli,
4: sì, esatto.
5: Quindi, però sì, insomma, lunedì per me è sempre la giornata peggiore, nel senso che ci ha fatto giocare pochissimo di lunedì, quando poteva darci una mano con l'Europa League per avere un giorno di riposo in più, e ci fanno giocare subito di lunedì quando la Coppa non ce l'abbiamo. Ma è lunedì proprio, capisco che agosto magari qualcuno è ancora in ferie, però ragazzi, c'è, le partite di lunedì per chi lavora sono un disastro totale, cioè, soprattutto poi le trasferte. Quindi ipotizzando che in casa ci possa essere con la Lazio una buona cornice di pubblico, ma andare in trasferta di lunedì diventa impossibile, a meno che non si prenda delle ferie, e quindi insomma un calendario un po' così, direi non esattamente l'ideale. Poi se diventa anche, poi le altre due sono alle 18, tra l'altro, quelle non di lunedì,
4: esatto,
5: quindi è comunque anche lì un orario, poi vabbè, le 18 di domenica è anche affrontabile, però insomma, diciamo che come inizio molto rivedibile, insomma, però alla fine l'importante è che Bologna poi ottenga dei risultati, e in un qualche modo faremo, ecco, ma insomma è chiaro che la trasferta di Bergamo di lunedì è un salasso per i tifosi, dai.
4: Andiamo anche sull'altra news di giornata, qua proprio in maniera velocissima, anche perché non è che ci sia molto da dire, è sulla campagna abbonamenti che comincerà il 26 di giugno, ovvero venerdì alle ore 10, si potrà sottoscrivere la tessera per il prossimo anno, direi, anzi no, sicuramente i rinnovi di abbonamento a partire da venerdì 26. Ti chiedo se ti piace il lancio, ecco, ma è una cosa molto soggettiva, proprio giusto due parole, è una cosa, non, a me non è che faccia impazzire, non è che non mi piaccia, mi piace l'idea dell'easter egg Bulgarelli, Schiavio, Sinisa e anche Lucio Dalla, ecco, quella è stata una cosa fatta bene e molto, molto furba, secondo me, carina, quindi quello sì, sul resto poi è una cosa molto soggettiva, almeno io la vedo così.
5: Beh sì, adesso io non sono un grafico, quindi non sto lì a sindacare su alcune cose, c'è qualche chicca come hai detto tu, insomma il resto sì, la cosa importante poi per i tifosi direi sono i prezzi, le modalità, la possibilità, ho notato che quest'anno insomma c'è una doppia soluzione, insomma standard o premium, quindi con la possibilità poi di cedere l'abbonamento gratuitamente o no, anche con costi diversi tra le due soluzioni, insomma vedremo come andrà. E quindi insomma credo che insomma di solito il Bologna la sua base anche senza Europa insomma di facciamo 15.000 abbonamenti più o meno tendenzialmente c'è, vediamo come va senza Europa, se rimane un po' di entusiasmo, di certo lanciarla prima del mercato può aiutare, perché insomma prima che possa succedere qualche cessione o viceversa anche qualche acquisto, ma sappiamo che prima dobbiamo incassare qualcosina e quindi si cavalca per il momento l'entusiasmo che è molto alto sull'allenatore, e quindi immagino che partirà forte, perché poi la Bugarelli diciamo che sappiamo che nel giro di 2-3 giorni va esaurita abbastanza agilmente.
4: Assolutamente sì, quindi affrettarsi ovviamente. Intanto non l'ho ricordato, non ho detto una cosa che ho pubblicato io oggi sul mio profilo X, se mi volete seguire Frank Loreti 9, a questo punto sponsorizzo anche il tuo caro Manuel, com'è che ti chiami su Twitter, che così se ci sono delle notizie comunque dei pensieri ti vanno a leggere anche lì.
5: Nome e cognome semplice, okay, credo, se vado a memoria.
4: Perfetto, sì. Allora, perfetto. Ho scritto oggi che in caso di separazione tra Orsolini e il Bologna, che non è ancora certa, anzi tutt'altro, ci sarà forse ancora un po' di tempo da aspettare, il Bologna ovviamente valuta diversi profili, uno di questi è Martin Winkler, che è un esterno destro dell'Hertha Berlino, personalmente giocatore che tra l'altro ho seguito abbastanza, quindi sarebbe secondo me un buon acquisto, mi piace molto, è un tipo di giocatore che mi piace molto perché tende a prendere spesso la decisione giusta all'interno del campo, quindi per me questa è una cosa fondamentale, ma credo per tutti, però non mi dispiacerebbe, parliamo di un classico 2002, secondo me sarebbe un buon acquisto, a prescindere da Orsolini sì, Orsolini no, ecco, questa è una cosa che ci tengo a specificare. Manuel, per quanto riguarda il campo invece, siamo nelle giornate in cui c'è stato una sorta di fulmine a ciel sereno, ovvero Loris Margotto, responsabile del settore giovanile del Bologna, non sarà più responsabile del settore giovanile del Bologna.
5: Beh sì, questa per me non è una buona notizia, nel senso che era l'uomo, il fedelissimo di Sartori per il settore giovanile, in questi tre anni, cioè, anzi da questi tre anni cominciavano ad emergere dei risultati, sia in termini sia sul campo, sia come produzione e creazione di calciatori eventualmente per la prima squadra, e quindi insomma il progetto stava funzionando. Mi ha sorpreso questa scelta, perché è chiaro che nessuno ci dirà nel dettaglio i motivi, però insomma nel momento in cui le cose stavano cominciando a funzionare può essere un problema se vogliamo anche, non dico nei rapporti con Sartori, ma un po' nell'umore di Sartori, perché insomma gli tolgono una sorta di braccio destro e che aveva contribuito all'Atalanta a creare e a portare avanti un settore giovanile importante che tuttora quello dell'Atalanta produce plusvalenze, come stiamo vedendo con Palestra, anche di giocatori che la maglia dell'Atalanta non l'hanno sostanzialmente vestita quella della prima squadra, quindi verrà sostituito internamente da quello che sta emergendo, però ecco è sicuramente un cambiamento importante da questo punto di vista, perché il settore giovanile per il Bologna sta iniziando a diventare qualcosa un po' di, diciamo, più centrale se vogliamo, e quindi è importante proseguire sulla strada tracciata, perché insomma qualche giocatore potenzialmente da prima squadra comincia ad esserci, e quindi significa che il lavoro di questi tre anni, che evidentemente aveva portato dei cambiamenti rispetto a prima, stava dando dei frutti, quindi vediamo come va, speriamo ovviamente che diciamo il possibile malumore di Sartori non si riverberi sulla sua permanenza a Bologna, visto che ha il contratto in scadenza 2027, ma da quel che so direi di no, almeno da parte sua. Ovviamente voglio immaginare che Saputo lavorerà per rinnovare il contratto, visto tutto quello che Sartori in questi 4 anni ha dato, non solo a livello di risultati ma anche di bilanci, ovviamente col contributo degli allenatori, questo va sottolineato. Però il cambio di passo, quando abbiamo sostituito, modificato qualcosa nei vertici dell'area tecnica, è abbastanza netto e chiaro.
4: Ecco, la separazione con Margotto, quantomeno, cioè, oltre ad essere una cosa che impatta abbastanza, è anche inaspettata. Poi ne abbiamo appena parlato. Comunque è curioso il fatto che avvenga proprio forse dopo la stagione migliore a livello di risultati raggiunti dal settore giovanile, ovviamente parlando principalmente di Under 18 e Primavera, che rispettivamente hanno giocato finale, playoff e semifinale sempre dei playoff per il campionato. Comunque, non per dare, con questo non voglio dire che era tutto merito di Margotto, il merito va sempre diviso, però sicuramente lui, essendo responsabile del settore giovanile, penso che abbia contribuito anche a questi buoni risultati, almeno di questa stagione. Manuel, ti arriva un messaggio da parte di Fabio che ti chiede un parere su Miretti. Cosa dici? Poi penso che tu l'abbia già trasmesso agli altri ragazzi della radio, però ecco, dirlo anche da me. Io, giocatore, noi non ne abbiamo parlato in privato, giocatore che a me non piace particolarmente, devo dire che mi sembra uno di quelli, almeno io faccio fatica a dargli un ruolo, a interpretarlo all'interno del campo. Poi
5: sì, io non lo prenderei, sono sincero. Bologna 15 milioni per Miretti non li spenderà mai, e qua direi che posso essere abbastanza certo di quello che sto dicendo, a meno che non impazziscano, perché 15 milioni sono cifre che Bologna tendenzialmente spende per degli attaccanti. Li ha spesi per Dalinga, ne ha spesi un po' di più per Rowe, difficile che li vada a spendere per un mediano. Tra l'altro poi mediano comunque che deve ancora dimostrare tante cose a un certo livello, ha dell'esperienza ma deve ancora dimostrare.

0: più duttile. Odgaard ha sicuramente qualche scintilla in più dal punto di vista offensivo, questo senza dubbio. Miretti un po' più palleggiatore, un po' più duttile, nel senso che Odgaard lo puoi mettere solo tre quarti o, non so, seconda punta. Miretti lo puoi mettere mediano basso, mezzala, trequartista, tante cose. Io, se dovessi prendere qualcosa da Juventus in questa fase, cercherei di prendere Hadžić, che è quello che costa meno, ma è anche quello che la Juve non cede totalmente, perché è un giocatore, sì, su cui hanno fatto un investimento, è giovane. Con Spalletti per me non ha futuro, da quello che mi hanno detto da Torino, perché di fatto dopo Bodo lo ha bocciato totalmente, però è comunque un giocatore giovane che può rappresentare una plusvalenza futura, e quindi la Juve non te lo cede, non te lo cede con un diritto o un obbligo di riscatto. Siamo sul prezzo secco, che farebbe bene Bologna non farlo, però Hadžić ha sicuramente qualche colpo in più di Miretti, e se devo pensare a una sostituzione di Odgaard, pur variando il modulo nel complesso, andrei più su Hadžić rispetto a Miretti, che non mi fa impazzire.
1: Ecco, magari un prestito secco no, ma un prestito con diritto, secondo me un'operazione che io, forse la mia preferita, perché poi hai la possibilità di lasciare il giocatore a loro, di spendere i tuoi soldi se pensi che ne possa valere la pena. Ecco, Bologna a memoria non fa un prestito con diritto da un po' di tempo, escludendo Somme, che è arrivato qui in prestito con diritto di riscatto, però era da un po', mi sembra, che Bologna non facesse un prestito con diritto, forse con da Salamakers e Christiansen, tutti e due insieme nella stessa sessione di mercato. Manuel, vado a memoria, poi magari mi sbaglio.
0: Sì, non mi ricordo se il primo prestito di Pobega fu con diritto e poi lo andavano a riscattare.
1: Sì, è vero, hai ragione, era prestito con diritto a 12, mi pare.
0: Esatto, cifra abbastanza folle, infatti poi l'abbiamo fatta scendere successivamente. ma Sartori non dispiace a Sartori prestito con diritto, e comunque è un modo per mettere lì un chip, ci metti una mano sopra, poi dopo tra un anno cerchi di capire come fare. Si potrebbe anche ipotizzare, ma bisogna vedere se la Juve è interessata, un'operazione in stile Fabian, cioè Fabian con l'Inter, cioè qualcosa che garantisca sia a te sia all'altro club una possibile soluzione con plusvalenza, sì, nel senso che se il giocatore fa bene magari loro si tengono un diritto di ricompra, tu ci guadagni qualcosa e loro magari, contando sul futuro e su una valorizzazione, potranno poi ricederlo a un'altra cifra, oppure come è successo con Fabian, loro non se lo ricomprano e tu fai un affarone con pochi milioni di euro. Però bisogna vedere, io credo che qualcosa tra Carnevali e Fenucci, ma non tanto perché ci sono buoni rapporti tra di loro, ma è che insomma Carnevali, subentrando alla Juve, va a riaprirsi una pista italiana dentro al mercato rispetto a Comolli, che si è portato lì gli open da cifre astronomiche, sì, i David a parametro zero ma con ingaggio e commissioni senza senso. Quindi Carnevali riapre un po', torna a battere sul mercato italiano e magari qualcosa con Fenucci salta fuori.
1: Ti posso tenere altri 5 minuti, Manuel, sì, dopo la pausa? Sì, sì. Ho dei messaggi e aggiungo a questa cosa qua: stiamo molto attenti con la Juventus, perché alla Juve ci sono 5-6 bucce di banana su cui inciampare, secondo me è veramente un attimo. Comunque andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo con Manuel e i vostri messaggi.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi. Wow, sanno anche volare? Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo.

0: c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
7: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
6: E cosa fanno? Magie?
7: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
6: Funziona! Incredibile!
7: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
6: Per info, emilianamacchineufficio.com.
8: Oh Marco, pronto per lo stadio?
9: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
8: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
9: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
8: Davvero?
9: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
6: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 18:42, ultimi minuti insieme qui a Football Drive Time, ancora qualche minuto insieme a Manuel Minguzzi, grazie Manuel, ti ringrazio molto e parto da qualche messaggio. Intanto grazie mille Antonio del tuo messaggio, poi ci chiede un parere relativamente a Cambiaso che ha indossato anche lui la maglia rossoblù. Secondo voi quello che sta emergendo adesso, Barcellona e valore del giocatore, sono cose reali oppure fantascienza? Io sono impreparato, Manuel, su Barcellona Cambiaso. C'è un'offerta del Barcellona per Cambiaso? Forse è una cosa che non ho visto.
13: Onestamente non lo so. So che ci sta pensando l'Inter, perché avendo perso Palestra comunque sta cercando degli esterni. Cambiaso può giocare un po' da tutte le parti. Stanno cercando anche Ndoye, per esempio, a Milano. Tra parentesi, da quel che so io, Bologna non ce l'avrebbe la percentuale sulla rivendita di Ndoye,
12: okay,
13: nel caso in cui dovesse il Nottingham cederlo. Cambiaso, a parte che Cambiaso ha vissuto delle stagioni alla Juventus dove veniva quotato anche a 60-70 milioni, insomma, mi ricordo la telenovela Manchester City, la Juve chiede 70 milioni, Manchester City sta per darli, cioè lì si è veramente andati oltre. Non credo varrà così. Cambiaso, tra l'altro, un giocatore tecnicamente eccelso, ma molto predisposto all'errore su alcune cose, nel senso che giocatore moderno, perché si prende dei rischi in zone di campo dove il calcio di oggi ti impone di prenderti qualche rischio nella costruzione dal basso, ma qualche pallone sanguinoso spesso l'ho lasciato lì, e su quelle cose lì dovrebbe migliorare tanto, però può essere un uomo utile per la Juventus per generare un gruzzoletto. Però non so se il Barcellona ha fatto un'offerta, non so, non sono aggiornatissimo se ci sono state delle ultime ore a riguardo.
12: Ecco, io su Cambiaso ho un parere abbastanza simile al tuo, per me ha picchi veramente impressionanti, a livello tecnico è molto moderno, poi anche come, come tipo di adattamento al calcio di adesso, devo dire che però ha tanti cali di concentrazione e a un certo livello certe cose non te le puoi permettere. Poi io sono, a me è un giocatore che è sempre piaciuto, quindi magari certe cifre non le vale, però alcune squadre per una certa cifra per me lo potrebbero prendere, magari anche il Barcellona. Gli si addice molto secondo me come tipo di espressione di gioco. Altri messaggi, intanto c'è Gabri che ti fa i complimenti, quindi ti ringrazio.
13: Troppo
12: Gabri,
13: buono.
12: Quindi, okay. Miretti Brisa poi aggiunge, quindi ecco, in molti ti dico che la vedono così. E poi c'è Lorenzo che scrive, poi ti saluto, ma chi l'ha detto che dobbiamo in caps lock, tra l'altro, incassare qualcosina, dobbiamo sfoltire la rosa perché non ci sono le coppe, ma è un concetto diverso, o no?
13: No, dobbiamo incassare qualcosina. No, dobbiamo incassare, perché adesso a me non piace sempre fare la guerra di cifre, il presidente vuole un saldo attivo di tot, insomma, però quello che è successo nelle annate precedenti più o meno succederà anche stavolta. Insomma, il Bologna più o meno da quando è arrivato Sartori ha cercato di chiudere i mercati in attivo, proprio sfruttando questa capacità di Sartori non solo di saper comprare ma anche di saper vendere molto bene. Quindi qualcosa uscirà, perché poi se non esce qualcosa Bologna non riesce a fare mercati in entrata, e comunque qualcosa da sistemare c'è. Se non altro perché come primo, anzi ci sono due priorità assolute prima di Miretti, di Azic, il sostituto di Lukumi, e Lukumi è un giocatore chiaramente in uscita, insomma non possiamo più tenerlo dopo 4 anni, lui non rinnova il contratto, dobbiamo venderlo. E poi ci sarà l'uscita, meno di clamorosi colpi di scena, di Freuler a scadenza di contratto tra una settimana. Quindi serve un difensore centrale forte e un mediano centrale forte, due scelte non banali perché sono la colonna portante della squadra, nel senso che ci sarà Skorupski in porta, ma ci sarà, penso, spero, Castro centravanti, e ti mancano le altre due pedine in mezzo, cioè il centrocampista centrale e il difensore centrale. Quindi proprio manca una metà ossatura del Bologna del futuro, quindi quelle sono due priorità che il Bologna però può affrontare nel momento in cui ha budget, e il budget il Bologna se lo crea vendendo qualcosa. Speriamo si possano fare delle cessioni secondarie tenendo Castro e Rò, che sono i due top player della squadra oltre a Lukumi.
12: È il tuo mantra, quello delle cessioni secondarie in quest'estate sarà il tuo mantra, diciamo che è facilmente, senza toglierti nulla Manuel, è facilmente condivisibile, nel senso che comunque sai sono due giocatori che oltre ad aiutarti nel fare bene in una stagione sono proprio belli da vedere, ecco. Rowe soprattutto, non me ne voglia Castro, che, di cui ho grandissima stima, però Rowe proprio da vedere a livello di spettacolarità è secondo a pochissimi, soprattutto nel nostro campionato. Guarda, ti giro anche un altro messaggio che arriva da Max, che ti chiede: in un'annata senza coppe non sarebbe stato il caso di presentare la campagna abbonamenti di persone invece di fare degli smilzi post? Guarda, io su questo non è una cosa che condivido particolarmente, non la trovo una cosa fondamentale o particolarmente importante quella di fare una conferenza per presentare la campagna abbonamenti. È ovvio che è apprezzabile comunque sentire la società che presenta la campagna e comunque è disponibile ad alcune domande, è una cosa apprezzabile ma non fondamentale, almeno per il mio punto di vista.
13: Ma sai, in questa fase li abbiamo già incontrati con la presentazione di Tedesco, esatto. Poi comunque noto che va più o meno così dappertutto, cioè ormai la campagna abbonamenti, sai, una volta ci mettevi anche dentro, no, il calciatore nella locandina, adesso è tutto molto più, diciamo, mediatico, social, il tifoso vuole sapere in senso stretto quanto spenderà per vedere le partite il prossimo anno, poi insomma quello che si poteva chiedere a Bologna l'abbiamo chiesto qualche giorno fa, e adesso si tratta veramente di tuffarci dentro al mercato, che insomma tra l'altro ufficialmente parte tra non molto.
12: Eh sì, parte tra non molto, e chissà che magari non ci sia già qualcosa all'inizio, detto che comunque l'hai ricordato tu prima, probabilmente il Bologna sarà attivo e ci ha abituato ad essere attivo soprattutto verso fine luglio, inizio agosto, ecco quelle sono le settimane in cui si va a comporre in maniera più importante la rosa, Manuel.
13: Ma sai, può anche essere, Frank, che magari Bologna all'apertura del mercato e quindi di luglio possa anche piazzare un colpo, contando poi sul fatto che magari da metà luglio in avanti c'è della Lukumi e quindi comunque avrà un incasso sicuro, cioè può anche essere che il 6 di luglio Sartori mi piazza Cop Miners fratello, intendo, a tot milioni di euro, contando sul fatto che poi il 18 di luglio cederà Lukumi a 25, quindi sì. Questo non lo escludo, ecco, però è logico che si parte dal fatto che comunque qualche cessione ci sarà, perché il mercato sarà finanziato così.
12: Manuel, ti ringrazio, ti saluto, ti auguro buon lavoro, ci sentiamo presto, grazie mille.
13: A te, Frank, buonasera, ciao ciao.
12: Grazie di nuovo a Manuel Minguzzi di Tutto Bologna Web. Adesso vado a prendere qualche vostro messaggio, ce ne sono diversi, quindi ok, ne abbiamo fino, forse non riesco neanche a leggerli tutti, comunque al 366 402 4022. Simone scrive sempre su Miretti: 15 milioni per Miretti, ma stiamo scherzando? Allora Rowe ne vale 100 di milioni. Ma Simone, non lo so, 15 milioni probabilmente è una cifra esagerata. Può anche valerli 10 milioni, 12 milioni, perché comunque è un giocatore della Juventus, è un giocatore che è un classe 2003 e ha già più di 100 presenze in Serie A, quindi ha presenze nelle coppe europee, quindi comunque è un giocatore che ha maturato in questi primi anni di carriera già tante esperienze, più esperienze rispetto a un suo coetaneo probabilmente, quindi ci sono troppi. Per me non è tanto la valutazione del giocatore 10-12 milioni, ma è la valutazione del giocatore in relazione a quello che serve al Bologna. Per me il Bologna non ha bisogno di un giocatore così, poi è ovvio, è il mio parere, cioè conta veramente poco relativamente a questo, però lo vedo come un giocatore che ha ancora bisogno, o almeno io non sono stato in grado di vedere dove effettivamente può esprimersi al meglio all'interno del campo. Per me fa benino alcune cose, qualcuna non la fa troppo bene, e ci sono cose in cui per me fa molta fatica, ecco, quindi io andrei su altri profili. Per me ci sono tanti giocatori di livello che devi andare a scovare in un certo modo, su cui il Bologna secondo me può avere un importante appeal. Ecco, ce n'è uno che tra l'altro oggi è arrivata una notizia, parlo di Piedfort, o Piedfort, adesso non, la pronuncia non la so benissimo, che è un classe, vado a vedere, un classe 2005, quindi 21 anni, un centrocampista centrale del Westerlo, giocatore che io conosco abbastanza bene, per me è veramente tanto forte, e l'ha preso l'Auxerre oggi a 4 milioni di euro, ecco, quindi per me quel tipo di giocatore lì dovrebbe andare a prendere il Bologna, un po' nascosto tra virgolette, che può fare veramente molto bene. Comunque parliamo di un 2005 che ha grande fisicità, ha un'ottima tecnica di base, per me un giocatore davvero bravo. L'Auxerre non l'ha pagato tanto, quindi come scommessa, tra virgolette, secondo me ci può anche stare, detto che non lo reputo una scommessa per gli amici francesi dell'Auxerre. Ma rimettere Ferguson nella sua posizione più avanzata al posto di Odgaard se ceduto sarebbe fantascienza. Poi andare su un centrocampista dinamico, scrive Mike. Ecco, sul centrocampista dinamico direi che ci andranno sicuramente, ecco, i dirigenti andranno su un centrocampista dinamico al 100%, credo, anche in base alle caratteristiche dei centrocampisti di cui dispone il Bologna in questo momento. Sulla possibilità di rivedere Ferguson lì, beh, io non è una cosa che possiamo escludere assolutamente. Direi che a tutti farebbe piacere quel tipo di lavoro da parte di Ferguson. È stato sicuramente il suo miglior momento, quello da tre quarti, da vertice alto del centrocampo, ecco, con Thiago Motta. Ferguson ha praticamente giocato quasi ed esclusivamente lì, fino poi a farsi male, a farsi il crociato poco prima dell'Europeo del 2024. Da lì in avanti poi è stato arretrato di posizione, soprattutto con l'arrivo di Odgaard nella posizione di tre quarti. È una possibilità, è chiaro che queste cose qua, Mike, le scopriamo, le possiamo provare a scoprire quando inizieremo a vedere gli allenamenti. Su Avalles, vi ricordo, tutte le dirette qui su Nettuno Bologna 1 dal 13 di luglio, che è lunedì, che è il primo giorno di ritiro. Commenteremo tutti gli allenamenti del Bologna, del nuovo Bologna di Tedesco. Cambiaso sopravvalutato, scrive quest'altro ascoltatore. Poi Cambiaso, una via di mezzo tra quello nostro nel girone d'andata 4 e del ritorno 8. Visse una stagione differente, ecco, da due facce Cambiaso con noi nella stagione 22-23, non giocando benissimo nella prima parte, giocando veramente tanto bene nella seconda, giocatore che era quasi diventato insostituibile per Thiago Motta. Io lo reputo un giocatore molto forte, l'ho detto prima con Manuel, ha dei picchi veramente devastanti, allo stesso tempo però tanti cali di concentrazione per giocare forse in una squadra di un certo tipo. Ragazzi, ma un vero Vice Orsolini quando lo prendiamo? Serve gente che salta l'uomo, scrive Christian. Ma Christian, prima t'ho dato, adesso il Vice Orsolini teoricamente dovrebbe essere Bernardeschi. Io ho parlato diverse volte della situazione tra di Orsolini e di Bernardeschi in merito anche al rinnovo. Sono due giocatori che da un certo punto di vista si assomigliano abbastanza, poi hanno per alcuni casi caratteristiche diverse, però sul saltare l'uomo, sul puntare l'uomo, sono due giocatori abbastanza simili, ecco, non sono giocatori che come prima idea ricevono palla e puntano l'avversario, almeno io li interpreto così, entrambi. Il Bologna secondo me dovrebbe creare delle coppie diverse, di giocatori diversi tra di loro, almeno per alcune caratteristiche. Ho fatto prima un nome che segue il Bologna, che è Martin Winkler dell'Hertha Berlino, giocatore che sicuramente in uno contro uno può fare molto bene, anzi fa molto bene. Poi ho detto la sua caratteristica principale, non l'ho visto giocare tantissimo, quindi non voglio neanche dare giudizi troppo netti. Però mi piace molto la sua capacità di prendere spesso la decisione giusta, quindi ecco, quella cosa lì mi piace molto di questo giocatore che il Bologna segue per il ruolo di esterno destro. Ecco, lui è un esterno destro, quindi ricoprirebbe quella posizione lì. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, quindi io vi saluto, vi do appuntamento come sempre domani alle ore 18 qui su Nettuno Bologna 1. Adesso vi auguro una buona serata sempre qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Quest'estate parti con Opel.
16: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
19: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si è passati alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Gli accessi al pronto soccorso hanno registrato un aumento del 15%, ma è tutta Europa a stare in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. In Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato per domani una riunione tecnica al Ministero sull'emergenza caldo. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, camicia blu, pantaloni neri ad attenderlo all'uscita, decine di giornalisti, cameraman e un centinaio di suoi sostenitori. L'ex sindaco di Roma era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, ha scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. Il governo Meloni non ha fatto niente. Queste le prime parole dell'ex primo cittadino della capitale che ha confermato l'adesione al progetto politico di Vannacci, con il quale è già previsto un incontro.
3: Il mio compito è quello di portare la mia esperienza e la mia capacità di analisi di proposte di oggi.
2: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, forse voleva fare un favore al governo italiano affermando in un'intervista a Fox News che le basi militari in Italia erano state importanti per le operazioni militari condotte dagli Stati Uniti in Iran, e invece le dichiarazioni hanno sollevato un polverone politico in Italia e scatenato il putiferio tra le opposizioni che partono all'attacco di Giorgia Meloni e del governo, cui chiedono di chiarire urgentemente. Il Ministero della Difesa, guidato dal ministro Crosetto, è costretto a intervenire e replica: solo voli conformi ai trattati. Il messaggio di Rutte è totalmente fallace. Con il voto favorevole del Senato è arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge del cosiddetto decreto lavoro da circa 1 miliardo di euro. Tra le novità, il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone economiche speciali, e che viene individuato nel trattamento economico complessivo dei contratti collettivi nazionali. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani: difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità, scrive su X la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il progetto Opera Visera del Centro Solidario Artistico Argentino, arrivato già da qualche giorno a Roma, ha partecipato oggi all'udienza generale di Papa Leone, vivendo un'esperienza artistica, musicale, culturale e umana unica che ha rappresentato non solo l'organizzazione ma anche un modo di intendere la musica e l'arte come strumenti di inclusione, trasformazione e comunità. Nei giorni scorsi il gruppo ha sviluppato un'intensa agenda di attività coniugando formazione, presentazione musicali e iniziative di solidarietà, tra questi il loro concerto nella chiesa di Santa Maria Addolorata e la condivisione con i senza tetto nella città del Vaticano di caffè e alfajores, tipici dolci argentini. Un percorso nella capitale italiana che continuerà nei prossimi giorni con una serie di concerti, rinnovando l'impegno a continuare a generare opportunità in cui la musica è un ponte tra culture e realtà.
4: È stata un'emozione molto grande per noi venire a rappresentare il nostro paese, la nostra nazione, E per noi è anche importante mostrare al nostro paese e altri paesi che questo progetto che noi portiamo avanti è importante, ed è mostrare che questo è per tutti, tutti, tutti, come diceva il Papa Francesco. Oggi abbiamo presentato un'opera che si chiama La preghiera del mondo, e questo è un inno, un'opera che è un inno di pace, che ha, diciamo, presenta anche diverse preghiere in diverse lingue, e alla fine contiene delle frasi del Papa Francesco. Giovedì prossimo, il 25 giugno, alle 18:30 ci sarà un concerto nella Chiesa degli Artisti a Roma, e sabato 27 ci sarà un nuovo concerto nella Chiesa Nazionale Spagnola a Roma di Santiago in Montserrat alle 18:15.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
6: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, 12.04, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Oggi siamo sempre un po' nell'interregno del mercato, e va bene, questo si sa. Siamo nel day after la conferenza di Massimo Zanetti che avete ascoltato ieri alle 14.30 qui, che ha cercato di fare un po' di chiarezza su quello che è il prossimo futuro della Virtus, no? E tanti gli argomenti poi messi insieme, no? Magari in maniera anche un po' un salto da una parte all'altra, però insomma i punti chiave di quello che sarà un po' il processo di Virtus del prossimo anno, direi del prossimo, almeno per quello è chiaro. Lato Fortitudo è stato confermato Sarto, annunciato ieri, e quindi anche lì si va avanti. Lato Bologna non spostiamo la palla a luglio, secondo me che è meglio. Per il resto direi che rimaniamo fermi su questi punti. Chi ci ha dato più spunti, quindi, nella giornata tra ieri e oggi, è ovviamente la nomina di Malagò a presidente della federazione, che continua comunque a far parlare. Ho cercato di raccogliere un po' di pareri tra diversi ambiti che riguardano il mondo del calcio, un po' da tutte le parti, ma vedo molta stanno tutti molto in mano, ecco, su manifestare perplessità o entusiasmo circa il nuovo corso. Di certo ieri ho detto non ve le sto a fare riascoltare, perché Dario aveva già fatto un ottimo lavoro, aveva frazionato tutto i diversi passaggi del discorso di insediamento di Malagò. Certo che rimango, e ieri ve l'ho detto, rimango abbastanza perplesso dalle banalità. Adesso va bene, tutto il percorso suo professionale, le garanzie che può portare comunque dal punto di vista attitudinale, perché le competenze, aver ribadito che viene e nasce comunque anche come uomo di calcio, ci sta tutto. Se poi uno però si insedia nel 2026 e la prima cosa che dice è che se Agnelli, Moratti e Berlusconi avessero investito negli stadi e comprato un campione in meno, oggi avrebbero un patrimonio da gestire. Allora unisco questa alla pirateria di De Siervo e dico: se il calcio italiano è messo in mano e mani di queste banalità, la strada è lunghissima, lunghissima.
1: La Juve ce l'ha lo stadio.
0: L'ha fatto, esatto. E quindi Dario dice la Juve ce l'ha lo stadio perché Agnelli comunque l'ha fatto, e oltretutto anche monetizzandolo in maniera giusta. Quindi dico benissimo, vediamo queste benedette riforme, e poi quando le riforme saranno presentate, almeno nelle intenzioni e nei modi e nei tempi e nei costi, e parleremo un po' di più di questa evoluzione del calcio italiano, che comunque è sempre più necessaria, anche perché lo vediamo poi nei riflessi del mercato. In Italia nessuno sta facendo niente. Palestra pare andare al Chelsea, anche l'Inter non può competere, e quindi insomma direi che è il momento di di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Vabbè, non è che possiamo fare una puntata su questo. Su Zanetti, e l'ho trovato personalmente, ognuno si faccia l'impressione, una conferenza stampa di Zanetti per me è divertente sempre, e non posso nasconderlo. Quindi puntuale in certi passaggi, sorprendente in altri. Ieri vi avevo salutato dicendo: guardate, in tutta franchezza ho cercato un po' di capire, poi io nei regolamenti e nelle pieghe dei regolamenti del basket sinceramente vado un po' a sensazione e poco invece a acquisizioni di conoscenze empiriche, cioè non capisco bene le regole. delle federazioni, parlo di federazione, e vi avevo detto, vi dico la verità, io non so cosa dirà Zanetti, se fossi lui, in tutto onestà, questa proposta di Eurolega da 50 milioni da versare in 10 anni, forse sposterei la palla avanti di un metro e direi, finché non è chiaro tutto in maniera lampante, in tutta onestà, non faccio un salto nel buio così, perché fino a ieri così sembrava, e invece Zanetti ha messo le mani molto avanti, cioè anticipando cose che francamente non conoscevamo, di un eventuale, ma sarà così, accordo tra Eurolega e NBA, e quindi passo alla fase successiva saltando questo passaggio che non è poco rilevante. Penso che ogni virtusino ieri si sia trovato molto, molto rincuorato del fatto che comunque in quella ipotesi, e se così dovessero andare le cose, la Virtus avrà il posto che le spetta tra le franchigie europee, e questo credo che sia tutto quello che ieri forse un tifoso della Virtus si sarebbe aspettato, certamente, ma non scontato. Per il resto eccentrico il passaggio sulla fiera, che ovviamente è stato seguito poi da un comunicato della fiera. C'è poco da fare, ragazzi, da quel punto di vista non ci si sposta, chi fa e chi paga decide poi le strategie e le logiche che ne conseguono di marketing, sponsorship e via dicendo, no? Quindi al di là del sogno del proprietario della Virtus, decide poi chi ci mette la grana, no? E questo è normale, e questo teniamolo in considerazione anche per quello che riguarda il futuro del Bologna dal punto di vista dello stadio, che in questo momento è soltanto un miraggio, ma che un domani, se dovesse portare delle partecipazioni di più player, bisognerà vedere le formule, vedere chi alla fine finanzierà il progetto in quota maggioritaria, a chi resterà in capo il progetto, e poi chi farà tutto questo deciderà tante cose dello stadio che sarà. Questo è importante. Per il resto, sul discorso dei budget, non budget e quant'altro, invece lì l'ho trovato puntuale e corretto, cioè credo che quando noi ci mettiamo a parlare di numeri e cose varie, tante volte creiamo più confusione che altro, ed è giusto secondo me mettere dentro il conto complessivo i costi di una gestione, no? E su questo secondo me i proprietari sapete poi come la penso da questo punto di vista, cioè è obbligatorio fare chiarezza, poco conta se la Fortitudo, la squadra è costata 1,2 milioni, 1,3 milioni e quanto, l'importante è che la Fortitudo si sappia che costa di gestione 5 milioni, ecco, e quando le altre competitor magari costano poco più della metà, allora tu sai che forse qualche problemino c'è nel cercare di arrivare su a condizioni accettabili. Lo stesso discorso vale per la Virtus, no? Dove da questo punto di vista bisogna fare purtroppo un po' più, andare a scavare il pelo, e lo stesso discorso vale per il Bologna quando poi si dice bisogna aumentare i tetti degli ingaggi, che dico sempre, no? Oppure bisogna comprare il giocatore di livello e quindi bisogna spendere e fare, sì tutto verissimo, poi dopo però vai a vedere quanto costa di gestione la squadra in un anno, quanto ricava il Bologna in un anno, e fai in fretta a capire per quale motivo. Comunque a volte bisogna cercare di trovare dei compromessi. Questo per me nello sport di oggi, nella crisi devastante in cui si trova, è necessario. Per giunta, oggi Gazzetta, leggo, e ci annuncia che Brescia diventa Roma, colpo di scena imminente per una seconda squadra di Roma, di cui non sappiamo nulla, e allora insomma diventa difficile raccontare, cioè chi fa, io qui è massima solidarietà a chi segue il basket, perché io non riesco a capire come funzionino queste licenze passate così all'improvviso. Una squadra che ha disputato poche settimane fa la semifinale playoff si ritrova non so dove i tifosi, parlo principalmente i tifosi, non sanno che cosa gli aspetta il prossimo anno. Insomma, non vorrei essere un bresciano questa mattina, ecco, da questo punto di vista non credo che ci siano grandi dubbi. Per il resto, oggi verrà in soccorso anche Mirko Montebugnoli e facciamo un po' un punto generale sulla situazione, e poi chiedo anche a voi un po' di pareri sulla conferenza della Virtus di ieri, dubbi su quello che è stato detto o non detto, sul futuro della Virtus domani, quello di Fortitudo perché no, e poi su questo mercato del Bologna che continua comunque a non decollare, dove c'è, ci sono più correnti, c'è chi ha paura che partano in tre Lukumi più due, e i due ovviamente sono Castro e Rowe. C'è chi invece dice nei piani non c'è assolutamente la partenza, per esempio, di Rowe, non rientra nelle previsioni di cessione di quest'anno, poi bisognerà vedere se questo si verificherà. Ci sono i dubbi sul settore giovanile che saluta Margotto, e ne abbiamo parlato ieri su una scelta abbastanza così discutibile per quelle che sono state un po' le non spiegazioni. Ho cercato di capire, mi parlano di difficoltà, cioè di divergenze nelle visioni del progetto Giovanini. Benissimo, io vi dico quello che penso e quello che continuo a pensare. Difficile che io possa attaccare Bologna per i costi o per i budget legati alla prima squadra. Tutt'altro aspetto, e ve l'ho già detto più di una volta, e su questo martellerò, il discorso legato al settore giovanile e allo stadio. Su quello per me non c'è possibilità, ecco, la dico la motta, non è negoziabile, no? E perché, anche per coerenza credo, no? E se vogliamo parlare di un futuro del Bologna competitivo, non può prescindere da un modello che ricalchi, per forza, quello che l'Atalanta ha fatto in Italia negli ultimi anni. Certo, i Percassi sono stati bravissimi a valorizzare un lavoro che c'era già a Bergamo, la storia del settore giovanile dell'Atalanta ha un quarantennio. I Percassi sono stati straordinari nel valorizzarlo, bene, noi siamo partiti con un notevole ritardo da questo punto di vista, ma noi non possiamo mollare un centimetro da quel punto di vista, perché è l'unico modo per cercare di competere in un mercato che non ti consente altro. A quanto pare loro ce l'hanno fatta, direi che si è consolidato come concetto, e quindi va bene, non ci sarà Margotto l'anno prossimo, cambieranno le regole del gioco, nel senso che si adotteranno probabilmente soluzioni interne. È probabile, per esempio, non lo so, immagino ipotesi che possa avere Piangerelli passare dall'attività di base al ruolo di responsabile tecnico. Vedremo chi si occuperà dell'attività di base e come verrà riorganizzato il lavoro lì dentro. Una cosa sola: investimenti sul settore giovanile non possono cambiare perché stanno portando risultati. Seconda cosa: continuare a martellare e a puntellare un settore giovanile che deve diventare un'eccellenza sicuramente della regione, ma che deve per forza produrre quel valore che oggi Bologna non riesce a creare. Allo stesso modo lo stadio. Se questi due filoni non vanno avanti, e allora ragazzi, il progetto sportivo Bologna secondo me non ha né capo né coda, non può averlo, cioè allora diventa un sopravvivere e cercare di aprire l'ombrello quando la giornata si fa brutta. Questi sono i due aspetti. Quindi, ovviamente quelli meno sexy di quando si parla di calcio, no? Mai più importanti, per come la vedo io, però non credo che siamo tanto lontani dal condividere almeno questa ovvietà. È talmente banale che credo che più o meno nelle nostre diversità ci troviamo tutti d'accordo. E quindi quest'anno romperemo i coglioni di brutto sul settore giovanile e sullo stadio. Una noia mortifera, però lo faremo, va bene? Andiamo in pausa.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
5: Modello? Modellino vorrei dire.
4: No, no, modello.
6: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
4: E invece?
7: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
8: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
9: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summer Fest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summer Fest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
16: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
17: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
18: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
17: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
18: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ale, ciao Manfredi, siamo alle soglie, ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso Blu, secondo blocco. Intanto leggevo un po' i vostri messaggi al 366-402-402. Ciao Manfredi, siamo alle solite. Anche Saragama, vicepresidente, fare Saragama vicepresidente federale per dare visibilità al calcio femminile mi pare tanto una fesseria, dici. Ma questo è. Saluti Peppe da Bologna. Ma allora, che oggi, e secondo me è un bisogna stare anche attenti a come se ne parla, perché come ne parli qua pesti la pesti grossa. Che oggi porre comunque nelle posizioni di vertice e quant'altro una presenza femminile, no? Con senso, con staccato senso, sia un po' come buttare dentro del prezzemolo, appare ormai prassi consolidata. Se si fa con dello sbuzzo e con della cognizione, ben venga, io questo non vedo il problema. Per me il problema in federazione è che non è cambiato niente, c'è ancora la segreteria da definire. Mi pare che tra l'altro possa esserci anche tra i candidati un volto noto a Bologna che dovrebbe essere Bergamini, non lo so se sarà così o l'indiscrezione che mi arriva, ben venga, ma non è tanto in questo, secondo me, che dobbiamo concentrarci. Quello che sconvolge me è chi le decisioni poi alla fine le vota, che non è cambiato. perché poi va bene le posizioni apicali di chi ne risponde, ma secondo me c'è qualcosa lì in mezzo che non funziona e che nonostante tutto continuerà a non funzionare se le cose sono state prese poi, no, dagli stessi e ci hanno portato fin qui. Siamo a questo, però non vorrei neanche appesantire le giornate più di quanto non lo siano già di loro, perché comunque veramente dal punto di vista sportivo, al di là del mondiale, ci concede veramente pochissimo. Sorvolerei e direi: guarda, fossi in te non mi concentrerei tanto su questo, no? Vediamo se è una cosa più scenica o una cosa un po' più concreta. Calcio femminile comunque ha un suo ruolo, cioè anche col Bologna, per dire, vi faccio un esempio: seguiremo il settore giovanile, ma seguiremo anche tutto il femminile. A qualcuno interessa poco, a molte famiglie però interessa, e sono contento che ci sia stata comunque partecipazione in quelle occasioni dove anche durante questa annata di Mezzogiorno Rosso Blu le abbiamo coinvolte. Quindi noi ci mettiamo lì, perché in realtà il movimento deve crescere, tutti i movimenti devono crescere. E da quel punto di vista non posso dire che comunque in Italia si sia fatto male. Un conto è la parte sportiva, un conto poi è tutto quello che la sorregge. Ecco, lì dividiamo le due cose. Dal punto di vista sportivo, per me sul mondo calcio femminile si è fatto molto bene, non posso dire di no. E abbiamo visto tutti i risultati della nostra nazionale. Su come far crescere il movimento attorno, ecco, quello invece sicuramente bisognerà fare qualcosa di più. Buongiorno Manfredi, a parte l'utopia del nome del palazzo, visto che non è di proprietà Virtus, bravissimo, sei andato in sintesi al punto. A me la conferenza di Zanetti è piaciuta molto, Cri, ma sono contento e penso che per un tifoso debba essere così, no? E per un tifoso Virtus assolutamente. Cioè, ieri con amici, vabbè, ve lo dico, tanto mi creo altre antipatie, ma va bene. Ho commentato: solo un virtusino può lamentarsi di Zanetti, no? Ma perché? Perché dall'altra parte, no? Tu cosa vedi poi alla fine? Vedi uno che ha vinto due scudetti, un Eurocup. Probabilmente ti presenterà la Virtus in una sua arena. Io la chiamo arena, non si offenda Zanetti. E magari anche consegnata a vita, a Eurolega, quello che sarà sarà, a vita, e immagino e presumo, visto quello che si sta muovendo attorno a questo contesto europeo, nelle mani di una proprietà molto solida. Beh, insomma, ma più di così, ma quando Zanetti prese la Virtus, qualcuno avrebbe potuto immaginare uno scenario del genere con quella Milano, con quelle difficoltà che comunque basta. Quindi prendiamo tutto il percorso fino a qua, e se ci sarà quest'anno o l'anno prossimo un passaggio di consegne, beh, io penso chapeau, lo dico da per dovere, no? E quindi penso che anche ieri Zanetti, un tifoso Virtus, sia giusto che sia piaciuto, a parte alcuni caratteri particolari che fanno parte del personaggio, che a me lo rendono anche più simpatico di 10 anni fa, sono onesto. E per esempio quella del palazzo, ce ne sono state altre, però quella del palazzo ovviamente è stata eclatante. Non ho capito la ragione della separazione da Margotto, che secondo me stava lavorando bene. Saluti Davide, la penso come te. Per quello che posso dire, per quello che so, sono punti di vista differenti sulla programmazione del lavoro riguardo al settore giovanile. Ma per me squadra che vince non si cambia, e i compromessi sono alla base. Evidentemente questa convivenza non era possibile, ne prendiamo atto, in bocca al lupo, perché la strada tracciata è ottima e bisogna continuare così. Ottima dal punto di vista dei risultati, la produzione, che non è banale, ne deve essere la naturale conseguenza. Mi dicono che anche dai più giovani, o soprattutto dai più giovani, si sta lavorando molto bene, si aspettano molto, va bene, e quindi comunque Margotto, occupandosi più della fascia più grande, dei grandicelli, mettiamola così, e l'ha fatto benissimo, è stato comunque aiutato da persone che hanno fatto bene anche coi più giovani. In ogni caso, avanti, e quello che sarà la gestione dei prossimi tre anni deve proseguire esattamente in questa rotta. Noi ci stiamo lì sul pezzo e vi ripeto, il nostro lavoro è poi questo, è la parte più importante per il futuro prossimo del Bologna, non c'è niente da fare, cioè non c'è niente da fare. Poi ovviamente questo lo dico io che penso che ormai la compravendita dei giocatori ha raggiunto dei costi talmente alti che non ti rende niente.

23ista invece. Non credo che l'under 23 sia il problema, il nodo della questione. Volevo sottolineare al conduttore che si tratta di Palasport e non di Arena, va bene, e per quello che riguarda il naming lasciamo fare a chi di dovere. Da fuori vi devo dire la verità, e non credo che ci siano molte questioni da discutere. Può non essere d'accordo Zanetti, ma non credo che avrà tanto margine per poter mettere un veto a quale nome verrà legato all'Arena o al Palasport. Per ora chiamatelo come vi pare finché non avrà un suo nome. Ma tu veramente pensi che se Saputo vende al sultano del Brunei questo riesce a costruire uno stadio nuovo? A Bologna sì, si dice impossibile. Non lo so. Sai, dipende da talmente tante variabili, cioè ci sono tantissimi ingredienti dentro, quindi non si può fare un discorso così come fare un'insalata mista al volo e prepararla per servirla a tavola con quello che hai trovato in frigorifero e nelle scatole tra mais e tonno. Il discorso però è uno, per me. Vediamo a che punto siamo. Abbiamo perso 10 anni dietro un Dall'Ara dove per me l'errore madornale non è stato tutto quello che è arrivato prima del Covid, è stato quello immediatamente dopo il Covid. Un mio giudizio può anche essere sbagliato, Cioè nel momento in cui tu hai preso atto che i costi sono arrivati a quelle cifre così tanto improponibili, come di fatto sono, penso che quel progetto andasse abbandonato un po' prima. Prima di arrivare a pochi mesi fa, perché di questo si parla, con il comune che ritira, dice noi garantiamo di metterli se doveste andare avanti lì, però intanto li sblocchiamo quei 40 milioni, e Bologna che prende atto che quel progetto non si può fare, no? Ecco, si poteva intanto ridurre i tempi di accettazione della realtà. Questo è il primo punto. Il secondo aspetto però è prendere atto che comunque il comune ha aperto a una nuova struttura, un nuovo impianto, e questo secondo me per la storia degli ultimi 30 anni che riguardano lo stadio è stata una novità importante. È fumo? Non lo so. Sono stati presentati dei terreni? Sì. Dove c'è la possibilità di fare quello che c'è da fare? Sì. A questo punto siamo arrivati esattamente lì, dove ci sono dei terreni papabili per fare l'operazione. Lo vuole fare Bologna? Io non lo so. Penso di sì, ma a determinate condizioni. Le condizioni sono sostenibili? Perché c'è da mettere dei soldini dentro, no? Se Bologna vuole mettere dei soldoni, benissimo. Se Bologna non vuole mettere dei soldoni, secondo me diventa molto difficile che questo palazzo si faccia. Perché per esempio Fiera ha già preso un impegno importante per quello che riguarda per esempio l'Arena, Palasport, chiamatelo come volete. Potrà farlo anche eventualmente per uno stadio? Penso di sì, ma non so fino a che punto potrà esporsi. E serviranno investitori, tra cui il Bologna, perché comunque quello stadio tendenzialmente riguarda l'emisfero Bologna. In che modo e come, non lo so. E poi, che tipo di operazione si farà? Si farà solo lo stadio e quindi si tira su la struttura tonda e tanti saluti? O insieme a quello stadio, e quindi un'operazione di un certo costo? Oppure dentro quell'operazione verranno inserite anche strutture complementari, commercialmente più sexy, alberghi e via dicendo? Non si sa, quindi non c'è niente. Vuoi che ti dica la verità? Se il comune lascia la possibilità a proprietà anche straniere di costruire qualcosa di pertinente, commercialmente sexy, oltre allo stadio, io penso che per esempio se Bologna fosse ceduto a un fondo che magari nella proprio DNA, proprio perché è un fondo, si porta dentro anche un po' di real estate,

0: no, si occupa anche di quelle cose lì, potrebbe diventare più possibile. Sì. Se il comune questo non lo concede, invece la vedo molto difficile, cioè uno vale l'altro, no? E quindi non sarei così, dipende molto quali sono i limiti che poi pone la città a chi farà quell'operazione, capito? Discorso veramente, oggi siamo ritornati a un foglio bianco, non c'è niente e si va avanti a rilento in una maniera incredibile. Credo però, e questo ne sono convinto, che Fiera sia l'interlocutore più credibile in questo momento per fare una cosa del genere. E più credibile per struttura e per per storia, perché comunque quello che sta facendo lì con la Virtus ha un suo racconto reale, no? Quindi avanti e vediamo, avanti e vediamo. Se Bologna non parteciperà o comunque parteciperà in maniera molto marginale, perché è scocciato, perché il tempo è trascorso, ormai non ci sono più presupposti, perché tutto quello che volete, il budget che Saputo aveva in testa di mettere per il suo progetto Bologna in generale è esaurito, beh allora a quel punto devo dire la verità, avanti il prossimo. Noi non possiamo farne a meno. Io la vedo così. Ma non è che Margotto ha sempre lavorato con Sartori? Ah, non è che Margotto, che ha sempre lavorato con Sartori, anticipa un addio anche del Cobra? Speriamo di no. Speriamo di no. Speriamo di no. Non lo so, avranno fatto, ne avranno discusso insieme e quant'altro, speriamo che questo non comporti sicuramente una frizione. È possibile invece? Magari no, magari sì. Io ripeto, deve essere successo qualcosa di veramente incompatibile con logiche che non conosco, perché una scelta del genere secondo me si porta dietro dei rischi importanti che Bologna non può permettersi. Questo lo dico io da fuori. Da dentro magari si sentono talmente forti che non, in bocca al lupo, però, perché insomma la premessa è che squadra che vince non si cambia, punto. Io la vedo così, no? Quindi Margotto settore, Piangerelli, Marchetti nel settore giovanile, squadra che vince non si cambia, identico Fenucci, Di Vaio, Sartori per la parte prima squadra non si cambia. Io la vedo così, non vedo un motivo per farlo visto come sono andate le cose negli ultimi 3 anni. Ogni cambiamento mi sconvolge, questo sicuramente sì. Comunque andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Alex, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
13: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
14: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
15: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Oh Marco, pronto per lo stadio?
20: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
19: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
19: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati, Mezzogiorno Rossoblu, ma soprattutto buongiorno a Mirko Montebugnoli, presidente futuro Rossoblu, buongiorno.
24: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ho già una domanda per te. Ciao Manfredi, si sanno i prezzi degli abbonamenti? La società ha dato una scadenza a Remo e a Orso, Stefano da Imola, i prezzi degli abbonamenti domani?
24: Domani. Speriamo che non aumentino.
0: Speriamo che non aumentino, però ci sono segnali positivi un po' da tutte le parti, anche i giornali hanno detto non dovrebbero esserci variazioni.
24: Io sai che sono solo come San Tommaso.
0: Bravissimo.
24: Chiesto, l'abbiamo chiesto, poi vediamo. Io quindi, credo che non aumenteranno. Poi io.
0: Domani si saprà. La società ha dato una scadenza a Remo e a Orso? No. Qualcuno dice di sì. Qualche giornale scrive da diverso tempo ormai, no? Che si vogliono stringere i tempi, sicuramente la volontà c'è, poi per me l'imperativo su Orso non c'è, su Remo non è una questione di imperativo, penso che finito il mondiale prenderà, informerà.
24: Io penso che ci sia tutto il tempo nel caso, poi io credo che avremo piano A, piano B, piano C come sempre.
0: Ok, poi facciamo così, Monte. E appena torna Barbut, che adesso un attimo di là, vi volevo far sentire la terza parte di Zanetti, perché so che Dario vi ha fatto ascoltare due frammenti della prima parte, e allora io vi faccio sentire le domande, così chi non l'ha sentita ieri magari recupera qualcosina. Tifoso Virtus da sempre, va bene, ma non fanatico. Ringrazio Zanetti per quel che ha fatto in questi anni, ma questi show mi sembrano fatti per soddisfare l'ego del presidente condita da inizi di dai, perché dice e poi si contraddice, dici tu, in più volte parla troppo quando ci dice del contratto Eurolega NBA, in effetti ragazzi di questa cosa non ne sa niente nessuno, e del nome del palazzo del quale invece non ha voce in capitolo, quindi insomma tu dici grazie press, però la conferenza di ieri in sintesi non ti è piaciuta tantissimo, vabbè, capisco, è un punto di vista, tra l'altro nei punti che tu sottolini in effetti fa un po' parte del personaggio, però Monte, dicevo, cioè noi siamo di cuore d'altra parte.
24: Sai che non seguo lo sport minore.
0: Lo so. Però ci
24: si scherza.
0: Secondo me, dal mio punto di vista, cioè io devo essere poi, e comunque ho seguito bene il discorso della Virtus. Anzi, vi voglio fare una premessa. Mi ha fatto molto sorridere la settimana scorsa che molti erano preoccupati per il futuro della Virtus e qualcuno, più di uno, con Dario la mattina lo incalzavano dicendo ma perché Saputo non compra la Virtus, e Dario diceva perché comunque non è una questione, tanto deve interessare, ma non sarebbe una gran mossa
24: perché non compra la Fortitudo, cioè appunto, uguale,
0: appunto, quindi per ovvi motivi la cosa non è neanche pensabile, ma a prescindere dalle disponibilità, le intenzioni, non è pensabile. Però a me ha fatto molto sorridere questa cosa, perché siamo passati da 12 anni fa fino a 8 anni fa, con rammarico di qualcuno, mica solo tifosi, perché il Bologna è stato passato nelle mani del Saputo di turno e non di Zanetti, per arrivare a 12 anni dopo al perché Saputo non compra l'azienda di Zanetti. Quindi questo mi ha fatto molto sorridere, e la vita è strana, ma poi il tempo è galantuomo. Oltretutto i rimpianti, ripeto, finché arrivano da un tifoso posso ancora aspettarmelo, ma quando ci sono colleghi di mezzo che portano avanti le crociate, francamente lascia il tempo che trova. A, evidentemente per competenze, perché evidentemente non hanno capito che il calcio è cambiato e già 12 anni fa era cambiato. B, per posizioni che parlano da sole, e secondo me un giornalista non se lo può permettere. Questo è il mio problema, non ti coinvolgo neanche. Ci ho detto, da critico, mettiamola così, comunque che devo essere, ma scusami, io poco fa, prima che arrivassi, molto ho detto, ma santa pazienza, ma un tifoso della Virtus che poi comunque vede un decennio dove hai vinto 2 scudetti, un Eurocup, alla fine in un'operazione congiunta dove probabilmente non sarà di proprietà, sarà in affitto, ma comunque avrà una sua arena per sua, una sua casa dove si sposteranno gli uffici e tutto quanto. Addirittura pare, vedremo se si concretizzerà, ma le buone intenzioni ci sono, e in questo caso mi sembrano più che buone intenzioni, una presenza a vita in Eurolega e un passaggio nelle mani sicuramente di proprietà all'altezza dell'impegno. Ma più di così, questo cosa doveva fare Monte?
24: Entriamo, secondo me, nel solito discorso,
0: cioè se non va bene questo, no, aspetta, a me lascia, mette ansia.
24: Entriamo, secondo me, nel solito discorso, e qui è ancora forse più sottile, tra chi va a palazzo e chi non ci va, innanzitutto. Ma ti aggiungo una cosa molto importante, anche perché comunque in Virtus sono successe cose, secondo me, adesso io sono anche tendenzialmente abbastanza attento ai cugini, ovviamente, e loro hanno avuto comunque un ricambio generazionale importante,
0: certo,
24: con Sabatini eccetera, e quindi io ti farei una distinzione tra, una volta c'era, o forse c'è ancora uno striscione con scritto generazione di vincenti, Virtus generazione di vincenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che il tifoso virtusino comunque ha una stella sul petto, ha vinto 2 Euroleghe, è abituato a vincere, cioè è di palato buono, di palato fine, ha visto giocare Danilovic,
0: assolutamente,
24: ha visto Sugar, ha visto Ginobili, ha visto Krusokozic, ha visto tanta roba, per una Monti, Villalta, possiamo andare avanti fino a domani, ok? E quindi ha nel suo DNA generazione di vincenti, cioè non accetta di competere, non accetta di fare l'Eurolega, vorrebbe fare l'Eurolega da protagonista, cosa che oggi è oggettivamente difficile. Perché? Perché se tu prendi le greche, le turche, il Real Madrid e il Barcellona, al netto della favola, passami il termine, Valencia, qui quest'anno ha fatto una roba clamorosa,
0: israeliane,
24: che credo che ma io non le conto, scusatemi, no, beh, per me valgono le russe, quindi io esco da questo discorso, ok? E è un discorso. Poi ci sono invece i ragazzi, oltre al, diciamo, allo zoccolo duro del tifo che c'era anche prima, quelli che sono cresciuti in questi anni, che hanno un approccio differente, cioè un approccio di dire, passami il termine, alla Fortitudo, l'importante è che tu esista, cioè che fai la brigata protagonista, che fai quello, noi ci siamo,
0: certo,
24: e andiamo. Quindi c'è secondo me questa spaccatura. Quindi quando tu approcci i commenti alla conferenza di Zanetti, avrai questi due mondi che tu li puoi rapportare in un modo un pelino diverso al Bologna. È l'anima di Bologna questa.
0: Comunque è miglior presidente della Virtus dopo Cazzola. Cioè senza sé, senza
24: ma guarda, se tu parli con, se tu parli con qualcuno scontato, e gli chiedi chi è il super, forse qualcuno dice Madrigali, secondo me, perché comunque quell'anno è l'anno del triplo clamoroso, quello con Rashard Griffith.
0: Sì, poi sei sparito.
24: Se c'è qualcuno che secondo me ti dice che preferisce un anno da Rashard Griffith che una vita
0: sì,
24: da
0: Fortitudo,
24: cioè, quindi per cui è un discorso da tifoso di un certo tipo,
0: sì.
24: Però ripeto, ognuno tifa a suo modo, non c'è una patente del tifo, non c'è uno che può insegnare a un altro come deve tifare o come deve ragionare. C'è sicuramente un approccio differente, magari dovuto anche a esperienze differenti nel tifare la tua squadra.
0: Questo mi scrive: non capisco perché fai fatica a dire che Saputo non ne vuole più sapere. Guarda che io non so se hai capito cosa ho detto prima, perché per me non l'hai capito. Io ho detto che se Saputo non ne vuole più sapere e vado avanti da due mesi, bisogna che venda.
24: Ma
0: dov'è la fatica? Cioè, più che dire, se non ha voglia di fare lo stadio, è momento di passare alle consegne.
24: Ma in generale,
0: cosa devo dire di più?
24: Ma in Italia,
0: più chiaro di così,
24: in Italia e nel mondo tutto è in vendita. Cioè, forse qualcosa che non ci siamo capiti. Qualunque società è in vendita perché arriva un fondo alla compra se fa l'offerta corretta. Soprattutto in questo paese, che l'abbiamo venduto a pezzi negli ultimi 30 anni. Quindi se qualcuno vuol comprare Bologna, basta che vada a Casteldebole, metta sul piatto quello che deve mettere, è un progetto sportivo di un certo livello, perché c'è una cosa che io sono convinto. Cioè io penso che il presidente non venderà mai al primo che capita.
0: No,
24: anche se arriva quei soldi, anche se arriva quei soldi.
0: Sì, ma neanche Zanetti, ma infatti sono d'accordo.
24: Cioè, quindi ci vuole anche un po' di rispetto, nel senso, quando si scrivono queste cose.
0: E voglio sperare che sia così anche per questo inizio, però è presto per parlarne, perché comunque siamo all'inizio, anche per la Fortitudo penso che le condizioni ormai siano queste. Cioè, insomma, la premessa sia proprio questa. Comunque, amico mio, ho letto i messaggi che hai scritto prima, questo del 9-6-2026, adesso ho capito il tipo e lascio perdere. Non conosciamo i veri motivi dell'addio di Margotto, no, purtroppo in realtà ti dico nel dettaglio no, e quindi diventa molto difficile. Perché dobbiamo sempre commentare facendo allarmismi e non sappiamo aspettare gli eventi? Magari il dopo è meglio del primo, per amor di Dio. Io dico benissimo, però tu, non so, ti faccio un esempio. Mettiamo l'ipotesi che a Bologna ci fosse un allenatore che nelle ultime due stagioni fa quinto posto, sesto posto e lascia o comunque non viene confermato perché ha rinnovo in ballo e non c'è nessuna squadra sotto che l'ha preso. Beh, due domande te le dovrai fare, no? È normale, quando uno fa bene, perché fa bene, in questo caso un intero settore dove non c'è solo quella figura, sono in di più, per l'amor di Dio. Cambiare qualcosina, beh, diventa una scelta ovviamente sorprendente, possiamo dire sorprendente, e allora se ne parla perché? Perché per giunta, soprattutto qua, sarebbe ipocrita da parte mia non parlarne. Ho fatto un anno dove sia stati lì sul pezzo a guardare il settore giovanile, ma perché? Perché dico benissimo che io non guardi troppo ai movimenti, cioè al discorso prima squadra, per me è un discorso relativo. Oggi Bologna si deve concentrare fondamentale, è la parte predominante, però bisogna concentrarsi su stadio e settore giovanile, no? E allora, siccome ho seguito il settore giovanile, bisogna che ne parli io di questa cosa di Margotto, e quindi quando ne parlo dico, dal mio punto di vista è una scelta sorprendente. Poi ho chiesto le ragioni, nelle motivazioni mi dicono la solita frase che vuol dire tutto e vuol dire niente, cioè punti di vista molto differenti. E secondo il Bologna si può fare bene anche senza Margotto, cercando di uniformare alcuni approcci, immagino
24: di proseguire, secondo me.
0: Sì, di proseguire, in maniera più allineata. Io questo ho interpretato nella risposta che mi hanno dato. Benissimo, dico, alzo le mani, benissimo, metto due punti all'ordine del giorno, che parliamo di una persona che comunque ha seguito Sartori nel percorso fatto da Chievo a Bergamo a Bologna. C'è un rinnovo di Sartori che quest'anno dovrà entrare all'ordine del giorno, perché va a scadenza con Fenucci e Di Vaio a giugno, e non vorrei mai. C'è un discorso di risultati ottenuti fin qui che comunque hanno portato Bologna a un certo livello dal punto di vista del settore giovanile. Qui parliamo però di competitività nei diversi campionati, tenendo in considerazione un paio di aspetti però. L'Atalanta, l'Inter, la Juve hanno perso qualcosa nel valore dell'Under 18 e dell'Under 20, perché alcuni di questi sono andati nelle Under 23 subito. Bisogna tenerlo in considerazione. È un aspetto che non considero mai. Tipo, noi abbiamo fatto la finale con l'Inter, l'Inter Under 18. Che alcuni Under 18 siano già in Under 20 più difficile, ma qualcosina c'è. Però bisogna tenerlo in considerazione. Certo è che da quando ci sono le Under 23, qualcosina delle primavere hanno magari accelerato il percorso nelle Under 23, hanno perso un po' di qualità. Tutto qua, una valutazioncina che va messa lì. E quindi Bologna adesso si sta attestando insieme Fiorentina, Roma, Atalanta sicuramente, ma comunque Fiorentina, Roma, quei bacini che devono comunque in qualche modo crescere. Bologna si deve attestare lì, tra Roma e Fiorentina, ed è molto difficile perché c'è un settore comunque da far crescere, non solo che riguarda il mondo Bologna, ma anche tutta la competitività dell'aspetto del mondo dilettantistico del territorio, e l'Emilia Romagna da questo punto di vista, proprio Margotto parlando con noi qua in radio, ci diceva che siamo più indietro di altre regioni, e anche quello è un aspetto che va considerato, e Bologna in questo deve aiutare insieme a Parma, Sassuolo, a far crescere tutto quello che gli ruota un po' attorno, perché comunque è la base su cui si formano sti ragazzi. Quindi vabbè, ne parliamo in questo senso. Tu di Margotto cosa pensi? Velocissimo, che poi vado in pausa.
24: Non lo so, non ho un'opinione sinceramente, perché l'opinione se la può fare soltanto qualcuno che ha Casteldebole dentro quelle stanze, sa quello che è successo.
0: Però io posso dirvi una cosa: ben venga questa attenzione al settore giovanile, ben venga, è una manna dal cielo, perché ti costringe a tenere la barra dritta e a non mollare un centimetro, soprattutto in quel settore che oggi rappresenta futuro. Ciao.
1: No, cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Quest'estate parti con Opel. Yes, a giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campi G4.
25: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
25: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
25: Manferdini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
8: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su Emiliana Termoforniture.
12: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E non c'è la Francesca che assiste, Stefano? No. Oggi ho come assistenti Barbut.
30: Io è meglio che non l'assista.
0: E Monte che non tocca niente. Assiste non toccando nulla.
30: Se no, e... problema. Se vogliamo far scoprire.
0: Monte, questo è per te.
30: Sì, ho letto.
0: Aspetta. Sì, questo qua. Monte, ho letto che non avete chiesto la divisione di prezzo tra distinti laterali e distinti centrali. L'avete presa persa in partenza?
30: Non l'abbiamo presa persa in partenza, è una cosa che non abbiamo parlato, ma non, in questo momento non si può fare, quindi...
0: Ma è logistica, il sì, problema è che chi lo prende a lato vabbè, poi si sposta in mezzo.
30: Ma sì, fondamentalmente è stato quello, il grande problema di un tempo fu quello e per quello vennero uniformate. Quello è una cosa che si risolve secondo me se soltanto un giorno riqualifichi lo stadio, ti sposti. In okay. Quel caso verrà sicuramente messa a posto.
0: Sullo stadio vuoi parlare?
30: Ma sullo stadio secondo me c'è poco da parlare.
0: È così.
30: Nessuna nuova, buona nuova, speriamo, mettiamola su questo piano, proviamo a essere ottimisti. Sappiamo che qualcosa si muove.
0: Sono troppo severo se dico quello che dico sempre, cioè se per caso durante questa annata, prendiamo l'anno, non prendo neanche ottobre, novembre, dicembre, l'anno, se ad arrivare a primavera prossima ci fosse la percezione che Bologna non ha più l'intenzione di investire e portare avanti un progetto stadio nuovo, allora forse è il momento del passaggio delle consegne?
30: Guarda, io sono abbastanza pragmatico invece e io credo che questa sia una cosa non possibile.
0: Che cosa non è possibile?
30: Non penso che nessuna società con una proprietà importante non sia interessata alla okay. costruzione di uno stadio nuovo.
0: E io su questo
30: punto.
0: Sono d'accordo con te.
30: Il resto secondo me sono cavolate.
0: Quindi tutto il silenzio di questo
30: momento, se c'è la possibilità di farlo, se c'è la possibilità di avere degli asset che rendano appetibile l'operazione da parte di chi fa l'operazione, e non penso che sia una cosa che a Bogliano interessi. Opinione personale di uno che fa un mestiere.
0: Ma quando ne sentiremo parlare dal sindaco o dal Bologna, secondo te?
30: Secondo me ne sentiremo parlare soltanto quando saranno vicini ad andare ad Ama. Non ne sentiremo mai parlare prima.
0: E non hai un'idea vaga neanche di quanto tempo...
30: Ma no, secondo me, guarda, io penso che ottobre sia una deadline per altre motivazioni, legate probabilmente al discorso europei, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, giustamente Bologna, come penso il Comune, come penso... Ma il Comune di Bologna, come penso a tutti i comuni d'Italia, hanno guardato a se ci sono degli aiuti, ok? Perché in questo momento l'abbiamo visto in Turchia, l'abbiamo visto in tante nazioni, tendenzialmente è un comparto che si muove se si muovono aiuti governativi. L'hai visto con Cortina, ti ha fatto le Olimpiadi perché ti ha pagato fondamentalmente lo Stato.
0: Ne ha parlato per Cassi, cioè, ti ho mandato anche, certo, l'ho fatto sentire anche in radio.
30: Cioè, questa è la verità. Quindi cosa penso? Io penso che sia il momento dove, e l'abbiamo già detto e magari siamo un po' triti e ritriti, dove il governo si deve mettere una medaglia, questo governo si deve mettere una medaglia per provare a fare una legge nuova sugli stadi.
0: L'ha presentata Fratelli d'Italia.
30: E io credo che...
0: Una proposta.
30: Io credo che chi farà una legge sugli stadi, ma non perché è il calcio o altro, ma perché il calcio muove un indotto, è un'industria che manda avanti tutti gli altri sport fondamentalmente. Quindi di conseguenza qui non si parla soltanto del calcio, non si parla solo del calcio, si parla secondo me anche del fatto che se il calcio non sopravvive e non trova il modo di alimentarsi, autoalimentarsi, di crescere, di ristrutturarsi, ne va a discapito anche a domino di tutte le altre federazioni. Questa è una cosa che va capita, cioè nel senso non è il calcio perché è il calcio, il calcio, il calcio. Il calcio alla fine fa tanto anche per gli altri, anche se magari uno può non sembrare o può non piacere. Però è vero.
0: È chiaro.
30: Secondo me, poi io...
0: No, no, è chiaro.
30: Non ho la scienza infusa, però questo è quello che si dice.
0: Buongiorno Manfredi, buongiorno Mirko. Domanda secca da Luca. Perché Miretti, se sarà Miretti, e non fiducia su Badori? Guarda, te ne vorrei leggere un altro che si lega a questo. No, ma ce n'era un altro che mi ha fatto venire in mente che forse ne ho perso uno.
30: Ma intanto se posso...
0: Un segnale forte e deciso, aspetta, lo leggo, verso i giovani sarebbe quello di confermare Pessina primo, tra poco impegnato in Euro Under 19, e mai come ora sotto la gestione già saputo ci si trova a girare pagina con un tecnico che pare votato verso i giovani. C'è il dubbio Skorupski, reduce dannata colma di infortuni, 35 anni, quando chiamato in causa non sempre sul pezzo dopo l'infortunio, sta dicendo. Hai la fortuna e bravura di avere il miglior portiere under 20 italiano. Ha personalità, ha dimostrato capacità, piuttosto che acquistare dei Falcone o Montipò, tengo Pessina. Allora, leggo questo a Badori. Noi siamo pronti, dai, diciamoci la verità.
30: Allora, secondo me, cioè, voi non siete pronti.
0: Neanche per me.
30: Facciamo così.
0: Cioè, io me la farei.
30: Ma lo dico in senso buono, voi nel senso lo dico buono, ma magari mi ci metto anch'io che allo stadio mi viene nervoso e infamo qualcuno. Cioè, adesso parliamoci chiaramente, qua nessuno riesce a stare mai tranquillo 365 giorni l'anno. Secondo me non siamo pronti ancora a quello, però ci dobbiamo arrivare. È giusto. Ci possiamo arrivare, è giusto. Io non so se Pessina è pronto a fare il portiere a 20 anni in una squadra che
0: non l'ha fatto carne secchia l'Atalanta,
30: che vuole tornare in Europa. Cioè, no, non è Gianluigi Buffon o Gigi Donnarumma, attenzione,
0: non l'ha fatto carne secchia, cioè, l'Atalanta.
30: Quindi, con tutto rispetto, secondo me Pessina è un bel portiere. Stiamo parlando di gente che a 20 anni difendeva la porta perché erano dei fenomeni, cioè, Gigi Buffon top mondo, Donnarumma portiere d'Europa, forse del mondo per un periodo. Cioè, dobbiamo anche essere un attimino equilibrati. Ma io sono convinto di una cosa, però, e sono d'accordo sul discorso di Tedesco e anche su Badori, che ne parlavo anche ieri con One. Secondo me, cioè, Tedesco ha detto: io me li voglio portare, come mi porto Raimondo, vedrai che si porta Badori al 100%, ma non tanto perché ha giocato bene alla finale con l'Inter. Okay?
0: No, non ha giocato bene solo alla finale.
30: Esatto.
0: Ha fatto un semestre.
30: È arrivato qua ed è calato un marziano, come direbbe Mingardi.
0: Ma perché? Okay. Ieri io ho dato il mio punto di vista. Cioè, lui ha giocato con i professionisti, però.
30: Ma certo. Allora, quando
0: in Ghana,
30: fermiamo tutto una cosa che fa i mondiali comunque. E ieri ha fatto 0-0 con l'Inghilterra e ha 4 punti nel giorno. Vabbè, a parte queste gag. E, cos'è che ti voglio dire? Quello del Marocco, Boadi ha 18 anni, Boadi ha 2 anni che fa la differenza in Francia. Quindi vuol dire che va a 16 anni. Quello della Costa d'Avorio.
0: Lo sai che non ce n'è uno nato in Marocco?
30: Ma lascia aperto questo discorso, certo che lo so. Di bravissimi con lo scouting, aperto chiusa parentesi.
0: Forse in Italia una leggina bisognerebbe farla
30: aperta,
0: anche
30: aperta, ma una leggina, ripeto, 3 soldi l'hai convocato te? Tre soldi l'hai convocato te? E allora?
0: Neanche che io.
30: Cioè, senza andare a troppo in là, basta 3 soldi, che ha fatto tutta la trafila con le giovanili da Germania fino adesso. Poi in questo momento c'ha Undav che ne ha fatti 25 davanti in campionato, quindi magari non convochi 3 soldi. Uh-huh. Però se fa un altro buon campionato, probabilmente il prossimo convocato della Germania maggiore 3 soldi. Uh-huh. Cioè, se Kyle Havertz diviene raffreddore, per dire, cioè, insomma.
0: Sono d'accordo. Buongiorno ragazzi, idea folle. Bene, ci piace. Ma cadrebbe un segnale forte. Ma far abbonare allo stadio per un tot di anni, 5 anni o più, per finanziare investimenti della società? Che ne dite? Io ci starei. Che non puoi farlo così.
30: Ma no, c'era, com'era quella banca a Londra, la banca dei tifosi, c'è tutta una storia volendo, ma non è una cosa
0: non si sorregge.
30: Semplicissima.
0: E poi comunque li finanzi, cioè, è un tema abbastanza delicato e comunque non basterebbero. Non basterebbero perché oggi i costi dei cartellini continuano a crescere. Oh, non era ancora iniziato il mercato, eravamo a marzo, aprile e vi avevo detto vedrete che quest'estate quando vedete le prime operazioni che fanno gli inglesi ci sarà da mettersi le mani nei capelli. E infatti ogni anno i costi dei cartellini
30: aumentano. Adesso io posso fare una domanda a chi ci ascolta?
0: Sì.
30: Perché adesso è una provocazione, ve lo dico chiaramente con tutto rispetto. Ma se fosse successo al Bologna, con tutto quello che è stato raccontato, palestra si è promessa all'Inter, palestra palestra qui, palestra là, e poi dopo palestra offre 2 milioni e mezzo e il Chelsea ne mette 6, il Bologna offre 2 milioni a Rove, arriva Manfred che ne dà 5. Ma se non lo può fare l'Inter, ragazzi, rendiamoci conto in questo momento, non il Bologna, l'internazionale football club che 2 anni fa giocava la finale di Champions e l'anno scorso ha vinto lo scudetto, non si può permettere, e ha, come spiegherebbe Manfred da un punto di vista di finanza, si potrebbe permettere, se potrebbe ad ingaggio, numeri completamente differenti, non lo può fare. Cioè, rendiamoci quindi conto, prima di farci partire la neuro su certe operazioni, in generale che potrebbero avvenire, e speriamo non avvengano mai, ma io parlo del passato magari, prima di scrivere o prima di telefonare o prima di dire, guardiamo un attimino veramente qual è il contesto calcio e a che punto è della scala gerarchica del calcio in Europa il calcio italiano, perché io credo che sia veramente una cartina tornasole importante quello che è successo con Palestra, ragazzi miei. Scusa Manfred, ma una digressione, ma che secondo me ci stava.
0: No, ma per me, guarda, è oro, quindi non commento, che non aggiungo altro. Bravo Monte, chi va a palazzo e chi non va, chi fa chiacchiere e basta, Matteo. Ma questo un po' vale anche per lo stadio. Vale per tutti, dai.
30: Vale per tutto.
0: Vale a Paladozza, vale.
30: No, però
0: vale,
30: sai, io credo che
0: in fiere vale al Dallara.
30: Sul discorso Virtus, sul discorso basket, ci sia comunque tendenzialmente stato anche proprio anche gente che abbia smesso per n motivi, cioè comunque a Bologna, adesso magari fortuna già meno perché noi siamo sempre quelli più o meno, però qualcuno non viene più, e sono successe cose particolari, difficili da calcio è diverso, perché sai il calcio è di tutti a Bologna, non è un colore, cioè siamo tutti tifosi del Bologna che siamo Virtus Fortitudo, calcio è diverso. Basket e Fortitudo, cioè il basket ha vissuto momenti difficili, molto difficili per un tifoso. Più difficili del Bologna, ecco, chiaramente.
0: Poi, questo per te. Riguardo al comunicato diramato dal centro coordinamento Bologna Club e futuro rossoblù, vorrei personalmente evidenziare l'iniziativa dei 10 bandieroni da poter sventolare all'ingresso delle squadre ai bordi del campo di gioco per accrescere ulteriormente il coinvolgimento. Alberto Draghetti. Club Torre di Maratona. Che saluto.
13: Speriamo, dovrebbe. Ciao Alberto. Sta sotto di me lui. E secondo me sarà una bella cosa. Cioè, una bella cosa.
0: Molto.
13: Bello, adesso vediamo, però penso che si riuscirà questa volta.
0: Ci sono. Teniamo un punto interrogativo. Cioè, vediamo.
13: No, vediamo, ragazzi, finché non le vedi sventolare, non è mai detto.
0: Ok. Dani Fabri, che saluto, mister. E questo modo amichevole di spiegare le varie situazioni sportive dei bolognesi da parte del Monte mi fa sorgere una domanda. Si sta preparando a candidarsi il sindaco?
14: Cretino.
0: No comment.
14: Cretino, così.
0: No comment. PS, Margotta a Bergamo non ricopriva il ruolo di responsabile del settore giovanile, verissimo, ma responsabile del progetto scuole affiliate, assolutamente. È vero.
13: Quindi, ripeto, bisogna... vediamo, ragazzi.
0: È vero.
13: Ha detto,
0: è così.
13: Quindi, cioè, anche lì, non è semplice capire come funziona il settore giovanile in generale, anche perché è strutturato in una maniera complessa, molto complessa. Poi che sia un uomo importante, è chiaro, è arrivato 3 anni e ha fatto dei risultati, però, come dico sempre, non c'è il preparatore dei portieri di Motta, non è Udini. Ok? È uno che in un contesto con tante situazioni ha fatto crescere dei portieri che erano cresciuti un po' prima, che sono cresciuti con lui e che sono cresciuti anche dopo. Margotto, io credo che sia una pedina messa all'interno di un sistema.
0: Da chi?
13: Da Giovanni Sartori. Ma questo è chiaro, cioè, che sia uno di Sartori, non dico io, ma ha detto tutti. Ma credo che sia chiaro. Però magari ha fatto crescere e ha dato un'impronta. L'impronta corretta a
0: è quello che pensa anche Dani, che non l'ha scritto qui, ma me l'aveva scritto mentre veniva.
13: E poi vai avanti, però da lì, cioè quando tu metti un seme, se il seme è buono e germoglia, tu non è che arrivi e lo tiri via, ci dai dell'acqua, l'annaffi e vai in quella direzione e lui cresce. Quindi la speranza è questa, cioè che il Bologna in questi anni si sia, e lo ha fatto fino ad oggi, e lo continua a fare, strutturato da un punto di vista per crescere con gli impianti, coi dirigenti, con lo scouting dei cinni, coi giocatori, con il modo di interpretare il gioco nello stesso modo a partire dall'under 15 fino alla prima squadra. Perché prendi un allenatore, cerchi di prendere allenatori che seguono più o meno lo stesso filone di gioco? Perché da scendere fanno tutti questo, le squadre buone fanno queste, il City gioca così.
0: Sì, sì.
13: E a 9 anni ne ho visto, io ho visto giocare, cioè, questi ragazzi sono più piccoli degli altri, ma giocano a pallone. Magari sono sotto età, però giocano a pallone. Perché? Perché da lì magari ti esce Phil Foden, che ha partito a 7 anni giocando nel City e poi ha stato una Champions col City.
0: Magari.
13: Questa è la logica che deve avere un settore giovanile. Cioè deve dal più piccolo al più grande devono andare tutti nella stessa direzione, remare tutti dalla stessa parte, giocatori, dirigenti, cini che crescono, presidenti, tutti, magari anche giornalisti e tifosi, ma questo è più difficile.
0: Allora avrò un'altra domanda per te, di parcheggi si parla,
13: dove?
0: Lo stadio, via Fantoni, se ne sai qualcosa, ma rispondiamo subito dopo, arrivo subito.
15: Gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Buongiorno ragazzi, ma solamente io ritengo ingiudicabile Pessina, nel senso che abbiamo visto 4 partite con poche parate, e quindi come facciamo a dire che sia da Serie A o da non da Serie A? Probabilmente lo sanno gli allenatori che l'hanno avuto, ma i compagni, ma noi, chiunque, qualsiasi tifoso, come fa a dire se Pessina è fortissimo, forte, tristo? Al massimo può aver lasciato una buona impressione, ma da lì a essere da Serie A titolare, fatemi sapere.
19: Che c'ha ragione,
20: l'abbiamo detto prima.
19: Poi, se uno vuole parlare dal punto di vista di puro idealismo, no? Allora sarebbe bellissimo avere la forza e il coraggio di dire la prendiamo tutti con grande serenità.
20: Ma non succede. No, ma io credo che, ripeto, io penso che a Sua Valle si andranno una serie di ragazzi giovani.
19: Badori dovrebbe andare.
20: Badori andrà sicuramente. Qualcuno della primavera.
19: Dall'under 18, eh?
20: Ma qual è, te l'ho detto, qual è il problema dall'under 18?
19: Se sei
20: buono, puoi andare. Poi sarà il mister che capirà se tu sei pronto o meno. Per quanto riguarda il portiere, e io sono d'accordo con Paolo, il portiere è un ruolo un po' diverso. Quindi probabilmente a 19-20 anni o sei Gigi Buffon o Donnarumma, o bisogna che fai un po' di esperienza, secondo me. Cioè, se no veramente ti lanciano nella gabbia dei leoni, e io non magari Pessina avesse le stigmate di Donnarumma o Buffon, oggi sinceramente non le vedo, ecco, questo secondo me è chiaro, dai. Ti manda le poesie?
19: Sì, questa è una poesia.
20: E gli manda le poesie
19: di Massimo Guerra. È lunga, Massimo, non la leggo, perdonami, ma è lunga, troppo lunga, eh?
20: Per quello che dicevi a Fantoni, adesso credo di aver capito.
19: Un altro chiedeva al monte, perché lui l'uomo, dov'è?
20: Sotto.
19: Qua. E, buongiorno ragazzi, ieri per caso sono passato in via Fantoni, in Crocione, alle spalle della facoltà di agraria. Stanno costruendo un parcheggio enorme, almeno secondo me. Voi sapete qualcosa? Grazie Franco.
20: Credo che sia un impianto fotovoltaico.
19: Sì?
20: Credo sia un impianto fotovoltaico. Credo, adesso non vorrei sbagliarmi. Se ho capito cosa dice, perché ci passo ogni tanto.
19: Ok, questo caldo più di Miretti meglio Polaretti, va bene Marco? Dopo parliamo anche
20: l'hai
19: un
20: bloccato?
19: Po'... No. Atalanta aveva alternative, bisogna tenere conto del momento. Il BFC ha un bivio, non avendo la certezza oggi di chi sia il primo portiere.
20: È riferito a Pessina, carne secchia, il discorso facile.
19: Sì, però vi ho detto che per l'Atalanta aveva alternative e quant'altro. Comunque, carne secchia è andata a giocare, ragazzi.
20: Aveva Meret.
19: È andata a giocare.
20: Meret?
19: No, aveva Musso.
20: Musso. Anche Meret non è andata tanto, scusa.
19: Aveva Musso in quel periodo, sai che non mi ricordo chi è che aveva.
20: Sportiella, stanno sempre tanti portieri, ragazzi.
19: Per me aveva Musso.
20: Cioè, no, nel senso dico, l'Atalanta ha sempre avuto tanti portieri. Non è che ha avuto un...
19: Invece no, non aveva Musso. Non mi ricordo chi aveva quando Carnesecchi va di sicuro alla Cremonese. Loro hanno tenuto in porta. Ah, non mi ricordo. Mi viene Musso, ma non... forse no.
20: No, Musso c'è stato, ovviamente.
19: Sì, fortissimo. Io l'ho sempre adorato. Vabbè. Questa è sempre per te. L'amministrazione Bologna non darà mai disponibilità di terreno per costruire uno stadio nuovo con annesso strutture. Ci sono troppi interessi, Franco.
20: Chi vivrà vedrà.
19: Ok.
20: Hakuna Matata.
19: Ok, audio questo.
0: Ciao Manfred, relativo al discorso di palestra avete pienamente ragione, ho controllato e ho fatto lo stesso ragionamento, con 6 milioni netti a stagione in Italia palestra sarebbe stato tra i 10 giocatori più pagati, Vlahovic, Modric, De Bruyne e Dybala, Çalhanoğlu, Barella e poi ci sarebbe stato palestra, perché tipo Di Lorenzo prende 5 milioni e mezzo lordi all'anno, palestra ne dovrebbe prendere 6 netti, una roba assurda.
19: Io non so cosa dirvi, non lo dovete dire a me. Il problema per me è che un tifoso queste cose deve purtroppo, può anche fottersene, però dopo quando diventano commenti troppo severi, secondo me vanno contestualizzati. I colleghi.
20: È finito il tempo in cui
19: non si fanno più i colleghi. Purtroppo sono 10 anni, ragazzi, che questa situazione va avanti e purtroppo aumenta il gap. Quindi ribadisco, soprattutto per le medio piccole e quindi con ricavi veramente molto molto ridotti, a comprare e vendere non si copre il mazzo. Bisogna produrre e quindi ritorniamo. Stadio, settore giovanile per Bologna imprescindibile. Non dico che è più importante della squadra di Italiano, di Motta, di Tedesco, non è così. Ma se vogliamo avere qualche certezza in più per il futuro e dire sì, possiamo competere, se non altro possiamo arrivare e tornare a competere piano piano, lavorando benissimo però, magari con Atalanta. in questo momento, forse con la Roma, magari col Napoli, ma con formule diverse, cioè l'Atalanta è arrivata a quel fatturato, e chiudo il discorso così nessuno si annoia, facendo un centinaio di milioni di plusvalenza ogni anno, e quindi ha portato il suo fatturato sui 300 milioni stabili, con plusvalenze che per giunta riescono a non intaccare la prima squadra, vendendo giocatori giovani come Palestra, che non hanno mai vestito la maglia dell'Atalanta, ma non è un caso particolare, è già successo 5, 6, 7 anni fa con Kulusevski. Questo è il modo, l'unico modo che vedo io per squadre come Bologna, Fiorentina, Torino, Genova, tutte e due, Udine, per cercare di competere con bacini molto più grandi e squadre quindi che hanno un po' più di facilità nel reperire fondi e ricavi di un certo tipo, facendolo molto bene, siccome grazie a Dio siamo alla preistoria qua in Italia, puoi godere di un discreto vantaggio. Per questo ritorniamo sul discorso, state tranquilli che non molleremo un centimetro sul settore giovanile e stadio. Va bene a te, Monte?
20: Certo. No.
19: Va bene, punto.
20: Era carino quello prima.
19: Lo stavo perdendo? Mm-mm. Questo devo leggere. Ok. Non solo i tifosi del Bologna a non essere pronti a supportare una squadra con tanti giovani dentro, ma è proprio un nostro retaggio mentale nazionale. Hai ragione. Vedi la situazione allenatore della nazionale, Baldini no, ma sì.